0: esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev, circa 200 gli sfollati, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del ministro della difesa italiano. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili senza alcun costo sui contribuenti americani. Gli USA così raddoppieranno le proprie riserve petrolifere. Il segretario di Stato americano Rubio parla di 100 miliardi di dollari di investimenti nel Venezuela. La cronaca: a Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'hanno fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Meteo: Italia divisa in due, al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Tromba d'aria a Cremona ieri, danni anche al Duomo. Oggi per il caldo, bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A: nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0. Oggi in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Siegfriedo Ranucci non condurrà report, lo ha comunicato la RAI in una nota che precisa aver fatto 3 nuove proposte al giornalista. Dalla prossima stagione la co-conduzione della trasmissione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, e Ranucci annuncia battaglia, così come la redazione del programma. La decisione di un avvicinamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragioni politiche.
3: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Tele Meloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS, che ricorda Ranucci non è indagato, è una vittima, e Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
2: La tragedia nel Nepal, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali a Kathmandu, la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal bacino creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. La guerra tra Russia e Ucraina, intervenendo ad un evento, Putin ha affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino. Nella notte raid incrociati, due vittime nella regione di Belgorod, in fiamme edifici alla periferia di Kiev. La corrispondente da Mosca.
4: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina, che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. Caracas ha confermato l'intesa. La cronaca: arrestato un 60enne italiano in Spagna dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sarebbero accorti che la piccola era entrata in acqua ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara, un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Monte Silvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri, la pista principale è quella dell'incidente. Meteo: l'Italia divisa in due, al sud termometro supera i 40 gradi, al nord è funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per il caldo oggi bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A. Nell'anticipo della seconda giornata, il Milan batte il Venezia 2-0. Oggi Sassuolo, Torino, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Juventus, Parma. Europa League, il sorteggio per il Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth tra le squadre. Per la Juventus invece tra i vari team, Real Sociedad e Celta Vigo. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge nel comunicato. L'azienda ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore per accusa la RAI condanna la vittima di un attentato di Ranucci su Facebook. Annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Contro il caro carburanti, la maggioranza valuta un possibile contributo dei grandi gruppi, mentre le opposizioni chiedono interventi più incisivi. Il tema al centro del confronto alla piazza di Affari Italiani a Ceglie Messapica, uno dei nostri inviati.
3: Niente tasse da imporre alle compagnie petrolifere, ribadisce dal cuore della Puglia il vice premier Antonio Tajani.
4: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
3: Nonostante le difficoltà globali, Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato, con la Lega che torna sulla necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi e resta favorevole a un contributo sugli extra profitti. Giorgia Meloni non ha più scuse, trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza l'esecutivo la segretaria PD Alice Line. I 5 Stelle definiscono l'ultimo taglio delle accise l'ennesima illusione ottica e dalla kermesse pugliese la piazza di Affari Italiani Angelo Bonelli Verdi Sinistra promette quando saremo al governo metteremo questa tassa, quindi l'attacco al leghista Salvini.
5: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi, quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
3: Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: E oltre il caro carburanti a Ceglie Messapica si è parlato anche della crisi dell'ex Ilva, ne hanno discusso i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l'altra nostra inviata.
6: Da Ceglie Messapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
7: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
6: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del lavoro Marina Calderone.
8: È importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
6: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
2: E a proposito di carburanti, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, 2500 dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal lago che si è creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid incrociati nella notte, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev, circa 200 le persone sfollate, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Bielgorod. Meteo, l'Italia divisa in due, al sud termometro che supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona ieri con danni anche al Duomo. Per il caldo invece oggi bollino rosso in sei città. Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo della seconda giornata, il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo, Torino, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Juventus Parma. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report. Lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E Ranucci annuncia battaglia.
4: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate le proteste degli inviati storici del programma. Decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
3: Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio. Era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. L'alluvione Nepal-Tibet, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro 3 nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni del bacino creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti, intanto l'Unione Europea finanzia 2 milioni di euro. Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kyiv e il distretto di Odessa dove c'è un morto. Droni ucraini causano 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. E siamo alla cronaca con un nuovo femminicidio avvenuto questa volta in Spagna, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Arrestato il compagno.
5: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
6: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto. Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
3: A Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della piccola che non l'hanno fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Meteo Italia divisa in due, al sud ancora afa con il termometro che supera i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge grandine ieri, tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per oggi, per il caldo, bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della seconda giornata, il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà report, lo ha comunicato la RAI in una nota che precisa aver fatto tre nuove proposte al giornalista. Alla prossima stagione la co-conduzione della trasmissione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, e Ranucci annuncia battaglia, così come la redazione del programma. La decisione di un avvicendamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragione politica.
3: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Tele Meloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS, che ricorda Ranucci non è indagato, è una vittima, e Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
2: La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni del bacino che si è creato dopo il crollo del ghiacciaio. Il Ministero degli Esteri nepalese ha chiesto assistenza a diversi paesi, sia per il salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate in un tunnel, che per l'identificazione e la conservazione dei cadaveri. La guerra russo-ucraina, raid incrociati nella notte. Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kyiv, il distretto di Odessa, dove c'è un morto. Droni ucraini causano due vittime e sei feriti nella regione russa di Belgorod. In questi momenti Kyiv, la capitale, è sotto attacco, quindi è stato lanciato l'allarme aereo. Niger, esplosioni e spari si sono uditi nella notte a Niamey, la capitale. I colpi sono stati uditi, secondo alcune testimonianze, nei pressi del palazzo presidenziale dell'aeroporto internazionale, dove è posizionata una base militare, base attaccata quest'anno due volte da gruppi jihadisti. Il Niger è guidato dal generale Tiani dopo il colpo di stato del luglio 2023 che ha deposto il presidente Bazoum. La cronaca: ha arrestato un 60enne italiano in Spagna dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sarebbero accorti che la piccola era entrata in acqua. Ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Monte Silvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri. La pista principale è quella dell'incidente. Fine settimana previsto traffico intenso con 25 milioni di spostamenti. Secondo l'ANAS, in alcune regioni sono giornate da bollino rosso per il caldo. L'Italia però è divisa in due dal meteo. Mentre al sud imperversano le temperature roventi, soprattutto in Sardegna e in Sicilia, al nord si contano i danni da temporali e grandinate.
4: Il maltempo ha colpito soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Una tromba d'aria a Cremona ha causato una quarantina di feriti non gravi e danni al Duomo e al Palazzo Comunale. Violente grandinate sul Bresciano, sul Veronese, la Bassa Piacentina e l'Oltrepò Pavese. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. Il vento ha scoperchiato il tetto di una scuola nel Bellunese. Frane in provincia di Torino, 8 persone salvate con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Temporali nella dell'Alessandrino e in provincia di Modena, e tutto questo mentre in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi, in Sicilia i 45 e il caldo estremo l'ha fatta da padrone nelle regioni centro-meridionali. Nel weekend è atteso un calo termico, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Rovesci isolati temporali sui settori alpini e prealpini di Triveneto e sulla Sardegna. Continua l'onda di calore sulla Sicilia con temperature fino a 43 gradi su Campania, Molise e Lazio. Abruzzo invece le temperature saranno in lieve calo, anche domenica si apprezzerà un leggero calo delle temperature.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo della seconda giornata, il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Juventus Parma, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
6: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. 626 morti accertati, oltre 2.400 dispersi. Il Nepal chiede assistenza straniera per il salvataggio delle persone rimaste intrappolate in un tunnel, mentre si teme una seconda ondata.
4: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GRU.
3: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto, annuncia la RAI, ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò comunque la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, la reazione del giornalista. Report chiuda la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che afferma nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione tutto era già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Alice Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano. Così Giorgia Meloni, in un post sui social, commenta le parole di Stefano Bonaccini. Chi ha poco studiato, vive nelle periferie e sta peggio economicamente, vota più a destra, dice in un video il presidente PD. Quegli italiani, commenta la Premier, hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure, confini senza controllo. Frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, si difende Bonaccini. Il mio era proprio un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Si cerca la polemica, aggiunge, per non affrontare i problemi del paese. Femminicidio in Spagna, arrestato un 60enne italiano, ha ucciso a coltellate la compagna 47enne in spiaggia. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo su una donna di 45 anni trovata morta in casa.
5: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali. Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Da Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
3: Meteo, ancora maltempo al nord, con temporali, grandinate e forte vento, allerta arancione in parte della Lombardia, gialla in Friuli, Venezia Giulia e nelle Marche. A Cremona una tromba d'aria ha danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale. In Trentino, in Val di Fassa, chiusi gli impianti di risalita, centinaia gli escursionisti evacuati. Gran caldo invece al sud, con temperature record in Sicilia e Sardegna. Oggi 9 le città col bollino rosso. Lo sport, partiamo dal calcio, la seconda giornata comincia con il successo casalingo del Milan sul Venezia.
0: Il primo gol di Gonzalo Ramos in maglia rossonera ed un'autorete in zona Cesarini regalano al Milan la testa della classifica. 2-0 al Venezia in una partita divertente, solcata però da una vena di tristezza nel ricordo di Franco Baresi e per l'addio di Leao in volo verso il Galatasaray, che frutterà però le casse del diavolo 45 milioni tra quota fissa e bonus, oltre ad una robusta percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante portoghese. Oggi altri 4 anticipi: Fiorentina, Frosinone, Monzodinese, Sassuolo Torino ed in serata Juventus Parma. Nel basket, brusca frenata nelle qualificazioni mondiali per gli azzurri da Bosnia, vince 78-76 a Tuzla, Italia, che rimane però a quota 12 in classifica alle spalle della Turchia al secondo posto. Infine il moto mondiale con le prequalifiche del Gran Premio di Aragona e Bezzecchi, che con la sua Aprilia si lascia alle spalle le Ducati dei fratelli Marquez. Francesco Repice, GR1.
3: Prossimo GR1 alle 7.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio su rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 7.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Paura per una nuova ondata in Nepal. I laghi che si sono formati in alta quota rischiano di esondare. Si aggrava il bilancio della strage, oltre 600 morti, 2500 dispersi. A Kathmandu, la task force della Farnesina. Ranucci non condurrà report. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dalla RAI tre opzioni per il suo ricollocamento. Lui ora battaglia per la libertà di stampa ed è scontro politico. Contro esodo col piano alle stelle per il rientro a casa, italiani alle prese con caro carburante, strade da bollino rosso e un paese diviso in due dal meteo. Nord con piogge e grandine, nel sud oltre i 40 gradi. Calcio, Gonzalo Ramos lascia il Milan in vetta alla classifica. Venezia ha battuto 2-0 nel ricordo di Franco Baresi. Oggi altri 4 anticipi, tra cui Juve-Parma. Buongiorno da Luana Cremasco. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, 2400 dispersi, tra i quali 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e ora, tra l'altro, si teme una seconda ondata.
5: Si arrampica sull'unico tetto di cemento rimasto in piedi nel suo villaggio, il signor Sundar. E come lui, in Nepal, in tanti in queste ore cercano rifugio salendo i gradini dei pochi palazzi non travolti dal fango. Le autorità ci hanno informato che la diga sul fiume Botekoshi potrebbe cedere, che i laghi che si sono formati in alta quota rischiano di esondare, provocando così una seconda inondazione, spiega preoccupato Sundar. E mentre si teme il peggio, complici le avverse condizioni meteo che complicano i soccorsi, il ministro degli esteri nepalese chiede assistenza internazionale per salvare le persone intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli. Ne restano 35. Serve aiuto anche per identificare le vittime. Nella lista dei dispersi, centinaia di turisti, anche 3 italiani, una coppia italo-svizzera e un gioielliere di Rapallo. A dare speranza è la testimonianza di Mattimaya, madre di 2 bambini dispersi, che racconta le lunghe ore di angoscia trascorse correndo nella giungla per cercarli. Mi ero ormai arresa all'idea di averli persi per sempre, racconta. Invece li ho ritrovati feriti tra il fango e i detriti. Azzurra Meringolo, GR1.
4: Per aiutare la popolazione colpita, la Caritas italiana ha lanciato una raccolta fondi. Ascoltiamo il direttore, Don Marco Pagnello.
6: Caritas Italiana si è attivata per sostenere il lavoro di Caritas Nepal, la quale da subito si è messa a servizio delle tante persone che hanno perso tutto. Per questo abbiamo lanciato una colletta sul sito caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
4: Sigfrido Ranucci non condurrà più report, lo annuncia la RAI con una nota. Lui promette battaglia. Tra le proposte dice quella di andare al Cairo, forse auspicano che io faccia la fine di Regeni. Al suo posto una co-conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.
7: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate alle proteste degli inviati storici del programma. Decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
4: Una decisione, l'avvicendamento alla guida di Report, accolta con favore dalla maggioranza, secondo la quale il programma era fazioso e ideologico, criticata dalle opposizioni che parlano di una rimozione motivata solo da ragioni politiche.
8: Mai avuto problemi con la giustizia, eppure mi hanno dedicato servizi incredibili. Ignazio La Russa spiega così la sua felicità per la sostituzione di un conduttore che, dice, faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Per Fratelli d'Italia Report potrà ora tornare al vero giornalismo d'inchiesta, perché la trasmissione continuerà, ricorda la Lega, nessuna censura. E se Matteo Salvini si limita a un giusto così, l'azzurro Maurizio Gasparri ironizza immaginando puntate sulla vitola, battute fuori luogo per l'opposizione, visto che Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato. AVS parla di vendetta della destra a pochi mesi dalle elezioni e Lischlein di una decisione già scritta dopo anni di attacchi e querele contro il conduttore. La segretaria PD torna a parlare di telemeloni, Giuseppe Conte di editto Meloni, come ai tempi di Berlusconi. Contro, spiega il leader 5 Stelle, una delle poche realtà dell'informazione ancora indipendenti da Palazzo Chigi. Lucio Bondi, GR1.
4: E intanto proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Il giornalista sarà sentito come testimone nei prossimi giorni, mentre è fissato per il 7 settembre, nel giorno dell'udienza a riesame, un nuovo interrogatorio per Walter La Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Gli esecutori materiali hanno poi confermato ai PM di non aver mai conosciuto né La Vitola né Ranucci, ma solo Tavares e il tuttofare del faccendiere, attualmente in Camerun. Un ordigno dimostrativo, hanno raccontato. I loro difensori hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. Confronto a distanza tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, ha scritto la Premier in un post sui social commentando alcune dichiarazioni del presidente del PD. Chi ha poco studiato, vive nelle periferie, sta peggio economicamente, vota più a destra, aveva detto. Quegli italiani, afferma Meloni, hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo. Frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, si difende Bonaccini. Il mio, spiega, era proprio un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Si cerca la polemica per non affrontare i problemi del paese. Maggioranza e opposizioni si confrontano intanto anche all'evento di Affari Italiani in Puglia e qui lo spazio in particolare al dibattito sui temi economici.
9: Nonostante le crisi internazionali, cresce la fiducia di consumatori e imprese e il valore dei titoli di Stato. Fratelli d'Italia applaude alla stabilità della maggioranza. Salvatore Sallemi.
10: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia. Evidentemente quegli italiani ci hanno visto giusto.
9: Dal palco di Ceglie Messapica il vice premier Tajani apre una trattativa con le compagnie petrolifere contro il caro carburanti. Ma niente tasse, non siamo un regime socialista, ribadisce. Contro l'aumento dei prezzi la Lega d'accordo. Nel tassare gli extra profitti torna a chiedere uno scostamento di bilancio. Critiche le opposizioni. La segretaria PD Schlein incalza l'esecutivo. Di fronte all'esplosione dei costi di benzina e diesel è spaccato su come intervenire. Per i 5 Stelle il taglio delle accise è un'illusione ottica. Giuseppe Conte.
11: Questo governo che cosa ha cambiato? È un governo che ha consolidato la ricchezza nelle mani di pochi e invece ha impoverito la maggior parte ovviamente degli italiani.
9: Dalla kermesse pugliese anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, attacca Salvini. Fuori dice tassiamo gli extra profitti, in Parlamento fa il contrario, il suo affondo, e promette con noi al governo sì a questa tassa. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
4: Mikhailo Fedorov, ex componente del governo ucraino, diventa consulente del Ministero della Difesa italiano. Lo ha annunciato Guido Crosetto. Fedorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, è molto popolare in Ucraina perché è considerato il autore della ripresa militare di Kiev. Nelle scorse settimane ha sfidato il presidente proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. Accordo siglato tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio. Washington controllerà una quota di maggioranza delle riserve del paese, pari a oltre 65 miliardi di barili. Un accordo storico lo ha definito Trump, mentre secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez avrà un ruolo nella rinascita del Venezuela a 8 mesi dalla rimozione di Maduro. In Spagna una donna è stata uccisa a coltellate in strada, arrestato il compagno, 60enne, la coppia era in vacanza.
12: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
13: Nessun segno di vita. È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano. Non oppone resistenza all'arresto. Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
4: A Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite, confermata la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori che non avevano fatto vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ultimo weekend di agosto, le vacanze finiscono per tanti italiani che rientrano in città, giornate di traffico, soprattutto domani pomeriggio. Secondo l'ANAS sono 25 milioni gli spostamenti previsti nell'intero fine settimana. E se il viaggio in auto è un salasso per l'aumento del costo del carburante, anche il rientro a casa si profila all'insegna dei rincari.
14: Spesa, bollette, trasporti. Con il ritorno a casa gli italiani dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons, sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare sui prodotti alimentari. Ma non solo, secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
15: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15% nei prossimi 6-12 mesi. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale.
14: Le compagnie devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi, spendendo questa volta cifre molto più alte. Gelsomina Testa, GR1.
4: Ad alleviare il peso dei rientri, almeno un leggero abbassamento delle temperature. Dopo il picco di caldo africano segnalato ieri, sono 6 le città con bollino rosso. Al nord invece è allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Lombardia, dove temporali, grandinate e trombe d'aria hanno provocato forti danni. Piogge anche in Veneto, in Trentino, ma la situazione va verso un generale miglioramento. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
16: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi. Migliora il tempo al nord, piogge residue sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese, stesso discorso per la giornata di lunedì. Le temperature si stabilizzeranno con massime che al centro-nord arriveranno intorno ai 34 gradi, di un paio di gradi superiore al meridione.
4: Siamo allo sport con il basket, il motomondiale, il calcio, perché è cominciata la seconda giornata di campionato.
17: Altri 2 gol nella ripresa, 6 punti in classifica. Il Milan, che saluta Leao pronto a vestire la maglia del Galatasaray, batte anche il Venezia e resta a punteggio pieno, ma non senza patemi. Match sbloccato al 69esimo da Ramos, che in precedenza aveva fallito almeno 5 occasioni. Nel finale la Toretti di Alal. Prima della partita il commovente omaggio a Franco Baresi con un'enorme maglietta numero 6 al centro del campo. Oggi la seconda giornata proseguirà con ben 4 anticipi alle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Poi alle 20.45 Juventus-Parma. Ma prima del campionato scenderanno in pista i piloti del motomondiale. Alle 10.50 e 11.15 le qualifiche del Gran Premio d'Aragon, poi alle 15 la sprint race. Nelle prequalifiche di ieri miglior tempo di Bezzecchi davanti ai fratelli Alex e Marc Marquez. E Bosnia Mara anche per l'Italia del basket, sconfitta a Tuzla 78-76 nella prima partita della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Prossimo impegno della nazionale lunedì a Pesaro contro la Serbia, che ha raggiunto proprio gli azzurri al secondo posto nel gruppo J. Alessio Maldini, GR1.
4: Provenienza e accento diversi, ma tante passioni in comune, dal calcio alla musica. È il duetto tra il genovese Alfa e il napoletano Gigi D'Alessio.
18: Ma come noi te lo giuro, non si amerà mai nessuno.
19: Presentata in anteprima allo Stadio Ferraris in occasione della partita Genoa-Napoli, non poteva non intitolarsi Genova e Napoli. Alfa, com'è nata questa collaborazione con Gigi D'Alessio?
20: 4 mesi fa sono andato a casa di Gigi, gli ho proposto l'idea, lui è piaciuto tantissimo. 2 o 3 ore avevamo già tutto quanto, però l'idea in realtà ce l'ho da qualche anno.
19: Due città di mare, di porto, culla della canzone d'autore, perché hai voluto celebrare il legame tra le due città?
20: Ci sono città che sono semplicemente posti dove nasci, invece questo tipo di città, secondo me, ti rendono anche un po' chi sei, ti entrano nel carattere, nell'accento, nel modo di stare al mondo e di amare. E questa cosa passa nelle canzoni, passa nella cultura, nella storia che hanno avuto queste città, profondamente orgogliose e con un forte senso di appartenenza.
19: Nel frattempo prosegue il tour estivo che si concluderà il 23 settembre all'Arena di Verona.
20: Ovviamente l'Arena di Verona è il concerto più grande che io abbia mai fatto in carriera e quindi voglio fare qualcosa di indimenticabile. Il concerto più bello della mia vita.
19: Miso Ara Pinto, GR1.
4: Musica in pista, mini concerto di Laura Pausini domenica 6 settembre a Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio. Un inedito spettacolo pre-gara poco prima che venga suonato l'inno nazionale. Sarà divertentissimo, commenta l'artista. Musica e Formula 1 vivono entrambe di adrenalina e di emozioni. Sono le 7:16 minuti, la linea GR regionali, poi podcast di Radio 1. Buon ascolto.
21: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
22: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
23: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
24: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
25: Bella idea, dottor Scotti.
26: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
27: E voilà, una ghiotta bontà.
28: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico.
27: Kiwi e Arturo.
29: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
30: Buona festa dell'amicizia, Frido.
29: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
31: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
32: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Torna a farsi sentire il grande caldo nel Lazio e a Roma è ancora bollino rosso con temperature elevate e massima attenzione alle persone più fragili. Intanto sulle strade è scattato l'ultimo controesodo di agosto, traffico intenso e code sulle principali arterie verso la capitale. Caso Report, la RAI affida la conduzione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, ma gli inviati storici insorgono e minacciano di lasciare in blocco il programma. Ranucci intanto annuncia la sua battaglia per la libertà di stampa. Da Fiumicino è partito il pellegrinaggio della diocesi di Roma a Lourdes, guidati dal cardinale Reina. 500 fedeli vivranno momenti di preghiera e devozione. Buongiorno da Antonella Pallante in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. La nostra regione è nuovamente investita da una forte ondata di calore proprio nel weekend dei rientri dalle vacanze. Temperature elevate e traffico in aumento sulle principali direttrici verso Roma, con molti automobilisti attesi sulle strade tra oggi e domani.
2: Aria condizionata e pregando Dio di arrivare a ottobre.
3: Lo combatto bevendo tantissima acqua e poi cercate sempre ombra.
4: Qualcuno tenta di rinfrescarsi con l'acqua delle fontane, altri sfidano l'ennesima ondata di calore con un giro in bici in monopattino. Crescono i dati degli accessi al pronto soccorso, attenzione ai più fragili, il consiglio dei medici. Ornella Piras, pronto soccorso, ospedale Sant'Andrea di Roma.
5: Bere di più, integrare con i sali minerali, tenersi riparati dalla luce, ma anche nell'ambiente chiuso, attenzione all'umidità. Perché diciamo anche stare in ambiente chiuso non a diretto contatto col sole può causare problemi se non si prendono provvedimenti adeguati.
4: Un'estate difficile da dimenticare anche per gli autisti delle ambulanze.
6: Tantissime persone con insufficienza respiratoria, veramente molto difficile, un'estate terribile, io non ho mai visto un'estate così.
4: Gli effetti del caldo anche sui consumi, schizzano i prezzi di frutta e ortaggi. Le piccole realtà di quartiere ammettono è sempre più difficile lavorare in queste condizioni.
7: Quest'anno sta caldo molto, quest'anno sta massacrando.
4: Al via tra le temperature torride anche il controesodo su strade e autostrade. Sino a domenica 30, ANAS prevede oltre 25 milioni di auto in viaggio. In parallelo è previsto anche un boom di ritorni in aereo. Solo a Fiumicino è estate record da 15 milioni di passeggeri e oltre 1.100 voli in un giorno. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Vari incendi sono divampati ieri pomeriggio a Roma, il più critico in via Pietro Frattini, Magliana Nuova, dove una palazzina è stata evacuata in via precauzionale e due persone sono rimaste intossicate. Per il rogo è stata sospesa temporaneamente anche la circolazione ferroviaria tra Ostiense e Ponte Galeria. Altri incendi in via di Pratica di Mare, vicino alla tenuta presidenziale, sulla Pontina, chiusa per un tratto. Acqua tornata potabile a Montefiascone, le nuove analisi non hanno rilevato batteri e la sindaca ha revocato il divieto di utilizzo, rientrata così l'emergenza che aveva interessato soprattutto la zona del centro storico.
8: Stop all'emergenza acqua a Montefiascone. I nuovi risultati delle analisi dei campioni prelevati dalle fontanelle della cittadina sono risultati privi di batteri. Tutto rientra nella normalità. L'acqua si può di nuovo bere, la si può usare per cucinare o lavarsi. Come annunciato dalla prima cittadina, sulla base dei nuovi dati è stata emessa un'ordinanza che revoca per effetto immediato la precedente. Si cancella il divieto all'uso dell'acqua destinata al consumo alimentare in zona centro La Rocca. Non c'è presenza di enterococchi né di coli. I laboratori accreditati di Acea, cui il gestore idrico Talete ha affidato le nuove analisi, ha accertato che i valori dei parametri batteriologici risultano conformi ai limiti di legge. L'ordinanza è chiara al riguardo. Sulla base della documentazione acquisita, l'ASL, Gestione e Operatività delle Acque Potabili, ha espresso pertanto parere favorevole all'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano con la seguente prescrizione. Il gestore della rete idrica deve garantire costantemente l'erogazione di acqua conforme a tutti i parametri previsti e regolare la clorazione di modo tale che all'utenza nell'acqua sia sempre presente una concentrazione di 0,2 microgrammi per litro di cloro residuo libero. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: La RAI comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Ma gli inviati della storica trasmissione in una nota valutano irricevibile la proposta dell'azienda e si dicono pronti ad abbandonare in blocco il programma se non ci sarà un passo indietro. L'azienda è inoltre sottoposto a Siegfriedo Ranucci tre opzioni di ricollocazione professionale, un incarico a Ragnoso, al TG3 o oppure un ufficio di corrispondenza. Contrattacca il giornalista da Favignana, tappa del suo tour teatrale. Non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Nel frattempo, sul caso dell'attentato, l'attenzione si sposta sul 7 settembre, quando, davanti al riesame, atteso Walter Lavitola. Sentiamo.
9: Dopo il lungo interrogatorio alle Bibbia di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ecco le prossime tappe del caso Ranucci. Il 7 settembre è l'udienza davanti al Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, in cui l'ex editore, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. E dopo le ultime spiegazioni di Davino e Passariello, ci sarà da chiarire, tra l'altro, il nodo bomba o proiettili. Alla banda è stato chiesto di mettere un ordigno, hanno ribadito i due nell'interrogatorio. Lavitola invece ai magistrati aveva detto di aver chiesto di sparare solo alcuni colpi di pistola contro la casa. Davanti ai giudici nei prossimi giorni potrebbero parlare anche Saverio Mutone e Marica De Filippis, accusati di essere insieme a Davino e Passariello gli altri due componenti della banda che materialmente ha messo l'ordigno fuori casa del giornalista. Per Marica De Filippis ai domiciliari c'è però un forse legato alle sue condizioni di salute, come spiega il suo avvocato Generoso Pagliarulo.
10: Che sono buone, però ovviamente comunque è una donna che è in gravidanza. Quindi valuteremo insieme a lei se è il caso di farlo oppure di depositare una memoria.
9: Altro tassello mancante è quello legato alla figura di Gomez Tavares, che intervistato in esclusiva dal TG1 in Camerun sottolinea che non c'entra niente in tante cose, che non è un latitante e che tornerà presto in Italia. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: All'ordine il pellegrinaggio della diocesi di Roma con circa 500 partecipanti tra sacerdoti, fedeli e 80 giovani. Il viaggio organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi apre simbolicamente il nuovo anno pastorale in attesa della visita di Papa Leone al santuario mariano prevista a fine settembre.
11: Messa alla grotta di Massabielle via Crucis sono i primi due appuntamenti della seconda giornata del pellegrinaggio a Lourdes della diocesi capitolina organizzato dall'Opera Romana, partito ieri dall'aeroporto di Fiumicino. 350 pellegrini, 80 giovani arrivati nel santuario mariano che si trova sui Pirenei, guidati dal cardinale vicario Baldoreina. Sono presenti anche i vescovi ausiliari della diocesi di Roma e tanti sacerdoti della capitale. Ieri sera nella messa iniziale il cardinale vicario Baldoreina ha posto l'attenzione sulla via della piccolezza. La presenza dei giovani della diocesi che per il secondo anno partecipano al pellegrinaggio, ha detto, ci incoraggia sulla via della speranza. Questo è un luogo molto frequentato dai pellegrini della capitale. In questo santuario fervono i preparativi. Infatti tra un mese arriverà a Lourdes Papa Leone XIV, pellegrino tra i pellegrini. Il vescovo di Roma sarà nel luogo delle apparizioni a Santa Bernadette il 26 e 27 settembre prossimi. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Sport, calcio, Serie A, sabato di campionato per il Frosinone che alle 18.30 scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, domani alle 20.45 la Lazio ospita il Genoa di Daniele De Rossi, posticipo del lunedì invece per la Roma.
12: Subito un'altra gara molto impegnativa con l'obiettivo di trovare i primi punti in questa Serie A. Sabato di campionato per il Frosinone che alle 18.30 scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina dell'ex Grosso. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver perso la prima giornata rispettivamente contro Juve e Roma. Mister Albini sembra orientato a confermare la formazione dell'esordio contro i bianconeri. Raimondo sarà il riferimento offensivo. A supporto ci sono Kevarnadze e Fini. Gegemis, sempre al centro di questioni di mercato, resta fuori dai convocati. Domani alle 20.45 la Lazio ospita il Genova di Daniele De Rossi. Dubbi in attacco per Rino Gattuso che non ha ancora deciso se schierare il neo arrivato Pinamonti o confermare Dia. Fuori per infortunio Marusic e Dele Bashiru. Posticipo del lunedì invece per la Roma, i giallorossi scenderanno in campo alle 18.30 allo Stadio del Mare contro il Lecce. Gasperini ritrova Molina dal primo minuto, per il resto dovrebbe confermare la formazione che ha vinto per 4-0 nel turno d'esordio con il portoghese Rodrigo Mora dall'inizio. Sul fronte mercato sembra vicino l'arrivo del difensore del Marsiglia, Balerdi. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: In Serie C oggi storico ritorno allo stadio Gian Attasio per l'esordio in casa dello Stamare che alle 18 incontrerà il Grosseto. La piramide Cestia di Roma riapre al pubblico dopo 3 anni con una nuova illuminazione e un'area archeologica completamente riqualificata, conclusi gli interventi realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell'ambito del PNR Caput Mundi. Il monumento tornerà aperto al pubblico con un calendario di aperture gratuite diurne e serali che dal 4 settembre al 31 ottobre consentiranno di visitare uno dei monumenti più famosi della città in una veste rinnovata. Le visite guidate serali prenderanno il via il 4 settembre e proseguiranno tutti i venerdì del mese. Il programma comprenderà inoltre ulteriori aperture gratuite diurne nei mesi di settembre e ottobre. Le visite saranno su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. E ora che tempo farà? Lo scopriamo con i servizi di Rai Meteo.
13: Il transito di estesa nuvolosità di tipo medio-alto che in queste ore sta interessando la nostra regione sarà accompagnato anche da un calo delle temperature nella giornata odierna, più marcato sui settori interni. Questo comporterà dunque una moderata attenuazione del caldo. Non sarà da escludere inoltre la possibilità di occasionali piogge, sebbene già dal pomeriggio la situazione meteorologica tornerà a migliorare con progressiva attenuazione della nuvolosità, della ventilazione ed anche del moto ondoso. Quella di domani sarà infatti una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole e di direzione variabile e mare da mosso a poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: E per un aggiornamento sulla viabilità e sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è per noi Alessandra Canale.
14: Sabato caratterizzato da flussi veicolari da bollino rosso con spostamenti che saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Al momento una criticità sul grande raccordo anulare, lo svincolo 25 via Laurentina in carreggiata esterna è chiuso per un incidente. Lavori sulla via Pontina tra Pontini e Sabaudia, per la messa in sicurezza chiusa anche via di Porta Furba ma anche via Orvieto tra via Terni e via Voghera. Alle 18.30 a Ostia si svolgerà l'incontro di calcio del campionato di Serie C Ostia Mare Grosseto con impatto sulla viabilità. Linea allo studio.
1: E sono le 7:29:20 secondi. Termina qui il giornale radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia per la parte tecnica grazie a Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna alle 12:10 sulle frequenze di Rai Radio 1 e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonella Pallante che ha condotto in studio e coordinato questa edizione, l'auguro di un buon proseguimento di giornata e di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:30:38, fine settimana da Bollino Rosso per il controesodo. Sono possibili criticità oggi fino alle 19, domani domenica i rientri potranno presentare criticità sia al mattino che nel pomeriggio. Stop dei mezzi pesanti ad agevolare gli spostamenti oggi dalle 8 alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla A4 la Venezia-Trieste, un incidente segnalato tra la 23 e San Giorgio di Nogaro in direzione di Venezia. Sempre sulla A4 Milano-Brescia, code per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Un incidente è avvenuto anche in prossimità dello svincolo per Novara Ovest in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica per segnalare fumo per un incendio tra Vasto Nord e Vasto Sud nelle due direzioni. A Roma è chiusa la corsia per un incidente sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo per Via Laurentina in direzione dell'Appia. Darai mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
17: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
18: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
17: Acqualete!
0: Acqualete.
18: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
19: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. solo Pronto, pronto a tutto.
20: I podcast di Radio 1.
21: Supreme Court strikes down a Louisiana voting map as a racial gerrymander, opening the door for other states to redraw their maps, dealing a blow to the Voting Rights Act.
22: La Corte Suprema degli Stati Uniti, la più alta autorità giudiziaria americana, ha emesso un'importante sentenza. Ha bocciato una legge della Louisiana che disegnava una circoscrizione elettorale, un distretto elettorale, in modo da includere al suo interno una maggioranza di cittadini e di elettori afroamericani. La Corte Suprema ha sentenziato che fare questa operazione, cioè disegnare mappe elettorali in modo da includere in un certo distretto una certa categoria di elettori determinati su base razziale, costituisce appunto una impropria operazione a carattere razziale e quindi non può essere attuata. In realtà la questione è molto più sottile e complicata, perché di fatto la Corte Suprema così ha indebolito una legge del 1965 chiamata Voting Rights Act, che era stata promulgata proprio per difendere la possibilità degli afroamericani e in generale delle minoranze etniche di eleggere i propri rappresentanti al Congresso o in altre assemblee parlamentari. Perché soprattutto negli stati del sud, la Louisiana è uno stato del sud, il rischio era questo, che gli stati controllati, sto molto semplificando, ma da bianchi conservatori, disegnassero i distretti elettorali in modo da sparpagliare tra di loro gli afroamericani, in modo che in ogni distretto gli afroamericani fossero una minoranza piccola e quindi che in ogni distretto alla fine non contassero niente, in ogni distretto venisse eletto un candidato bianco. Per contrastare questa possibilità, appunto, il Voting Rights Act sostanzialmente consentiva di creare dei distretti in cui invece la popolazione afroamericana fosse in maggioranza, in modo che potesse eleggere appunto almeno alcuni suoi rappresentanti. L'argomentazione dei giudici che hanno bocciato la legge della Louisiana è che ormai le cose sono cambiate, che gli afroamericani non sono più in condizioni di discriminazione come negli anni 60 e quindi questi meccanismi che in un certo senso consentono appunto di definire i distretti elettorali anche considerando la razza di chi ci abita dentro non sono più giustificati e quindi i giudici che hanno bocciato questa legge dicono che si è ripristinata una sorta di equità per tutti. In realtà i democratici e i giudici progressisti che hanno espresso opinioni contrarie a questa decisione dicono che così facendo si ritorna ad aprire la strada a circoscrizioni elettorali in cui le minoranze etniche finiscono con non essere rappresentate. Ovviamente a votare contro la legge della Louisiana sono stati sei giudici conservatori dei 9 totali della Corte Suprema e di questi giudici conservatori 3 sono stati nominati da Donald Trump. Contro questa decisione si è espressa la minoranza dei giudici progressisti, che sono 3. Questo è un esempio di come ogni giorno negli Stati Uniti si combattano battaglie politiche, battaglie giudiziarie che riempiono le pagine dei giornali. Abbiamo parlato della battaglia che si sta combattendo proprio sui meccanismi di voto che sarà molto importante per le prossime elezioni di metà mandato, anche in un precedente episodio di America 7. Ma cosa c'è dietro queste decisioni? Quali sono i flussi profondi che portano poi a queste decisioni, a questo tipo di battaglie? Se andiamo al di là della cronaca, da un giorno per giorno, come è cambiata l'America nell'arco dei decenni, nell'arco degli ultimi 20 anni? È un'operazione che spesso non si riesce a fare a livello dei notiziari giornalieri, perché appunto si inseguono le breaking news, ma che va assolutamente fatta per capire più a fondo questo mondo che sono gli Stati Uniti. E per fare questa operazione, per cercare di raccontare l'America al di là della cronaca del day to day, oggi c'è in italiano un bel libro appena uscito, si intitola America dentro e l'ha scritto un bravissimo giornalista che è stato a lungo corrispondente negli Stati Uniti, che si chiama Massimo Gaggi. Ciao, sono Iviero Bergamini e questo è un nuovo episodio di America 7, ogni 7 giorni il racconto dell'America.
23: America must win this war. Therefore I will work, I will save, I will sacrifice.
22: Massimo Gaggi è stato corrispondente dagli Stati Uniti, ha frequentato, studiato, raccontato gli Stati Uniti insieme a sua moglie, che è a sua volta giornalista, per 20 anni. America Dentro, uscito per i tipi di La Terza, è un racconto di come l'America è cambiata in questi 20 anni. Sostanzialmente c'è una prospettiva di, diciamo, medio periodo, non è una cronaca immediata, ma è una parabola di evoluzione di questo paese, che è anche un continente, che è anche un mito e per tutti noi rappresenta un punto di riferimento politico, ma anche culturale, sociale, mentale, ideale. Benvenuto Massimo Gaggi, e per prima cosa ti chiedo: quali sono i cambiamenti fondamentali che hai raccontato?
2: Beh, i cambiamenti sono quelli che noi abbiamo visto in questi 20 anni nel popolo, nella gente americana, come sono cambiati i loro sentimenti, in parte anche nei nostri confronti come europei, ma soprattutto come gli umori si sono radicalizzati, come dopo la crisi del 2008, con la grande recessione, è cominciata l'onda populista, ma è cominciata soprattutto l'onda di risentimento che colava già da prima nei confronti del cosiddetto establishment.
22: Com'era l'America 20 anni fa?
2: Due cose, direi. Uno era l'ottimismo, soprattutto di tipo economico, l'ottimismo che gli americani hanno sempre avuto, la loro capacità imprenditoriale, che in parte continuano ad avere ovviamente, anche se un po' più appannata in questa fase, ma soprattutto il grande ottimismo economico che abbiamo trovato quando siamo arrivati nel 2004. New York era ancora una città ferita per l'attacco di Al Qaeda alle Torri Gemelle, ma l'economia tirava alla grande, il mercato immobiliare esplodeva, si potevano ottenere questi mutui al 100%, addirittura al 110%, li davano a tutti, anche alle persone più povere, perché l'idea di Bush è che tutti devono diventare proprietari per consentire loro di entrare a far parte del capitalismo e dell'economia di mercato, e si pensava che non si rischiava molto perché comunque si dava per scontato che i valori immobiliari sarebbero continuati a crescere all'infinito. Poi abbiamo visto il crollo, e dopo il crollo è cominciata quest'onda di grande risentimento dovuta al fatto che all'inizio Bush, ma soprattutto dopo Obama, hanno dovuto salvare banche, finanziarie, gruppi assicurativi, che dopo poco tempo hanno ricominciato a dare stipendi milionari ai loro banchieri che avevano provocato la crisi, mentre il resto dell'America ha avuto gravi danni, milioni di posti di lavoro perduti, e anche chi ha mantenuto il posto di lavoro presto ha visto gli stipendi ridursi. Quindi questa grande onda di risentimento, e lì è cominciato anche l'ostilità nei confronti dei cosiddetti competenti, degli esperti, non solo dei politici ma anche degli accademici e alla fine anche dei giornalisti, diciamoci la verità. L'altro aspetto è forse meno evidente, ma io l'ho sentito abbastanza personalmente, rispetto a un passato, anche prima del 2004 onestamente, i viaggi precedenti, perché poi tutto sommato ci eravamo stati tante volte anche 15-20 anni prima, l'America della fine del Novecento era un'America che si sentiva molto ancora figlia dell'Europa. L'America di oggi è molto diversa, seconda, terza generazione si sentono molto più insulari, molto più chiusi nel loro mondo, molto più orgogliosi quando sono ricchi della loro ricchezza e quindi li guardano ad alto in basso come europeo, oppure con risentimento se sono poveri perché pensano che gli europei fanno una vita migliore della loro perché hanno la sanità gratuita, hanno le pensioni che i poveri d'America non hanno.
3: The stock market is now down 21%.
5: Because we're now down 43%.
22: Ecco, sì, è interessante questo fatto che sottolinei, perché l'ostilità dell'amministrazione Trump, la critica forte nei confronti dell'Europa, che ha assunto tante forme diverse anche recentemente rispetto alla guerra in Iran, in realtà, tu dici giustamente, ha una radice nelle trasformazioni anche diciamo demografiche e sociali. Un altro elemento che giustamente metti in evidenza è questa crisi del 2008-2009, che veramente ha alterato e ha lacerato una serie di equilibri e una serie di fattori. Ti chiedo una cosa, nei tuoi 20 anni tu hai visto tantissime persone, hai fatto migliaia di incontri, ci sono alcuni di questi incontri che ti sono rimasti impressi e che sono particolarmente significativi secondo te di un modo di essere americano che magari noi europei non capiamo fino in fondo?
2: Allora ti do, se posso, due risposte parallele, nel senso che sicuramente ne ho di miei, ma il fatto di aver scritto il libro insieme a Tamara, mia moglie, che è quello che cortesemente ricordato, è una giornalista, ma è anche una scrittrice, ha scritto addirittura, ha vinto premi letterari e ha una sensibilità particolare, quindi siamo andati a raccontare delle storie tipo quelle dei grandi telepredicatori come Joel Osteen nella mega chiesa di Houston in Texas. Lui addirittura ha ereditato il vecchio palazzo dello sport degli Houston Rockets, la squadra di basket NBA degli Houston Rockets. Quando l'hanno rinnovato ha preso quello vecchio, 16.000 posti, e l'ha trasformato in un tempio. E il modo in cui la religiosità, e adesso non abbiamo tempo per spiegarlo, ma insomma il modo in cui creano questa sorta di religiosità laica, di dare fiducia alle persone senza la croce ma con mille altri simboli, con canti, con occhi perduti nel cielo, sono delle emozioni effettivamente che vanno vissute per capire bene come certe parti dell'America che non hanno radici le cercano poi in eventi come questi. Altre cose che sicuramente sono state molto importanti per noi, per esempio, e per cui credo che il libro sia anche bello, perché ci sono molti racconti, molti personaggi e molte storie. Le storie dell'Alaska, dove si perdono 3.000 persone ogni anno nel nulla, di cui non si sa più niente. Adesso non mi metto a raccontare il perché, ma ci sono motivi psicologici, naturalistici, di varia natura che portano a tutto questo. Se poi andiamo più sul politico, sicuramente un paio di incontri molto forti sono stati per noi quelli con Sam Dixon, per esempio, che è uno che si autodefinisce suprematista bianco, ma un intellettuale di alto livello, con una casa ad Atlanta tappezzata di libri, e che ti spiega con una ricchezza di riferimenti culturali che dal suo punto di vista sono fondati, il perché ritiene che la diversità non è un qualcosa che arricchisce le società ma le impoverisce, e quindi chiede una specie di nuova apartheid. E ti spiega anche perché ha fatto, essendo lui anche un avvocato, ha fatto l'avvocato di alcuni ragazzi del Ku Klux Klan, e entra nel modo di raccontare il Ku Klux Klan, quello vecchio che abbiamo imparato a conoscere, che spaventa con le croci di fuoco e i cappucci bianchi, e quello di oggi di David Duke, che secondo lui è una piccola truffa, cioè un personaggio che vuole avere visibilità usando dei simboli che spaventano la gente ma che colpiscono e che attirano l'attenzione, mentre in realtà quell'organizzazione ormai è ridotta a ben poca cosa. Ecco, quello è un incontro che ci ha impressionato molto. O l'incontro in Alabama, Tuskegee, con le persone che hanno gestito lo scandalo che è durato, ahimè, 40 anni dell'esperimento sulla sifilide fatto sui contadini neri, su 800 contadini neri, che è cominciato nel 1932, doveva durare 4 anni e invece è durato fino al 1972.
4: What the United States government did was shameful, and I am sorry.
5: Ecco, questo è interessante perché è qualcosa che ha anche a che fare poi con le teorie del complotto. Per spiegarlo in poche parole, a un certo punto ci fu qualcuno in Alabama che decise di contaminare delle persone di colore per studiare gli effetti di questo contagio a loro insaputa, e questo andò avanti e ovviamente rasentò. Fa venire in mente Mengele, fa venire in mente le cose più terribili che si possono pensare da un punto di vista dell'esperimento medico ai danni di persone inconsapevoli, ed è uno di quei casi in cui la popolazione afroamericana dice: ecco, il governo, le autorità fanno cose oscure contro di noi, ma in generale, e questo contribuisce al culto di etrologie, di cospirazionismi che poi riemergono in tanti aspetti, in tanti ambiti della società americana. Anche questo è un aspetto degli Stati Uniti, vero?
2: E in effetti esattamente quello che stai dicendo tu, vedo che conosci bene il caso, che all'inizio non era poi così criminale come è apparso, cioè la cosa veramente feroce era che queste persone non venivano informate della malattia che avevano e non venivano curate, venivano creati due gruppi, no? Uno che veniva curato e uno che non veniva curato, gli davano soltanto dei palliativi e non dicevano che tipo di malattia avevano, parlavano soltanto di cattivo sangue. E soprattutto poi la cosa più grave è stata che quando è arrivata la penicillina, che era efficace contro la sifilide, non gli è stata data perché bisognava continuare l'esperimento. Ed è un esperimento che doveva durare 4 anni, è durato fino al 1972. Se ne è accorto l'Associated Press, che ha fatto un'inchiesta su questo. A quel punto se ne è accorto il New York Times, e quando è uscito il New York Times il Senato ha fatto un'indagine, hanno scoperto quello che era successo, hanno bloccato tutto. Il presidente di allora, Bill Clinton, si è scusato con tutta la comunità nera, ma ormai il danno era fatto. E la cosa più impressionante è che in questa Tuskegee, che è un borgo nel sud dell'Alabama molto povero, esiste questa isola bellissima, verde, di mattoni rossi, circondata di aiole verdi, che è l'università nera, l'università fatta per gli afroamericani, ma molto bella, che è un enclave in qualche modo culturale nera. E i medici bianchi allora, negli anni 30, usarono proprio questa università per convincere i contadini, che ovviamente erano diffidenti nei confronti dei medici bianchi, ma con l'università nera invece che li convinceva si sono tutti quanti sottoposti. Ecco, di come queste storie qui ce ne sono tante altre. Abbiamo storie del South Dakota, i nativi in rivolta, siamo andati a trovare i nativi in rivolta delle tribù Cherokee e Anasazi in rivolta contro le pipeline che venivano costruite che andavano dall'Alaska fino al Golfo del Messico. Tante altre storie che abbiamo vissuto e raccontato.
6: Alaska, here among the rugged mountains, dense forests and towering glaciers, lies a mysterious stretch of wilderness where more than 16,000 people have gone missing since 1988.
5: Alaska che citi con questo fatto delle migliaia di americani che vanno nella wilderness, nella natura selvaggia, appunto per scomparire, per sfuggire alla società umana. C'è anche questo nella storia del DNA culturale, come si dice, degli Stati Uniti. Molti guardano oggi gli Stati Uniti come un paese che è in qualche modo in declino, in involuzione, però è anche vero che gli Stati Uniti hanno sempre saputo poi rinascere da situazioni problematiche. Ricordiamo la guerra del Vietnam, ricordiamo anche l'11 settembre, la stessa crisi economica nel 2008-2009. Negli Stati Uniti di oggi ci sono ancora gli anticorpi nei confronti appunto di questa divisione profonda, ideologica, del indebolimento economico, di un complessivo atteggiamento più involuto e più ripiegato su se stessi, oppure quello che noi abbiamo imparato a conoscere, il mito americano positivo, espansivo, solare, che poi aveva dei lati oscuri, dei doppi fondi oscuri, come abbiamo accennato, è ancora vivo?
2: Ma l'America continua ad essere, da un punto di vista economico, sicuramente una grande potenza, sia perché è un mercato unico e ricchissimo, un paese con enormi risorse minerarie, autonomia energetica e nel campo della tecnologia ha tutto quello che le serve, tutto quello che noi europei non ne abbiamo purtroppo. Quindi da un punto di vista economico sicuramente la potenza economica ce l'hanno. Il problema è la distribuzione della ricchezza, il problema

0: West Virginia, dove ci sono queste popolazioni totalmente bianche, totalmente impoverite, i cosiddetti Forgotten Men, che poi sono diventati il principale forse serbatoio elettorale di Trump, e anche il luogo da dove viene J.D. Vance, che poi le ha raccontato in quel bellissimo libro che scrisse prima di entrare in politica. Quindi il vero problema è questa capacità di produrre ricchezza, poi come viene gestita. In questo momento, stante l'aumento delle diseguaglianze, stante la polarizzazione politica, la sensazione è che ci sia un rischio veramente che si vada verso, se non un regime autoritario, se non come vorrebbero i tecnologi, addirittura una sorta di tecnomonarchia guidata da un leader che segue, anziché le volontà di un Parlamento che raggiunge sempre dei compromessi, che sono sempre delle soluzioni non ottimali, guidato invece dall'intelligenza artificiale, diciamo, nelle sue decisioni operative, una specie di grande Singapore lunga dall'Oceano Atlantico al Pacifico. Ecco, non arriveremo a questo, però la tendenza ad avere un annebbiamento delle vecchie regole democratiche, secondo me, un pochino c'è, e anche una tendenza a aumentare l'isolazionismo, perché purtroppo l'abbiamo visto in qualche modo anche con Biden, cioè fra i due Trump abbiamo avuto Biden, che sicuramente è stato molto più aperto nei confronti di noi europei, ma poi alla fine i dazi che aveva messo Trump, molto più lievi nel primo mandato, li ha lasciati, e ha fatto una politica industriale di protezione delle industrie americane della tecnologia, che ha creato grosse difficoltà agli europei. Quando poi gli europei hanno protestato, ha cercato di mettere qualche toppa, ma alla fine quel tipo di politica l'aveva cominciato a fare. E ho l'impressione che oggi come oggi, anche a sinistra, soprattutto nella sinistra, quella più radicale, se vogliamo, quella che comunque emerge con più forza, una tendenza comunque a considerare l'esigenza sempre di mettere al primo posto gli Stati Uniti, anche a costo di penalizzare i vecchi alleati, sicuramente l'avremmo anche con un cambio di presidenza nel 2028. Così come dall'era di Obama sappiamo che comunque l'America guarda ormai più al Pacifico e all'Asia che non all'Europa.
1: We are America, second to none, and we own the finish line.
2: Quindi il problema forse più che negli Stati Uniti siamo noi, almeno in prospettiva. Dovremmo trovare il modo per ricostruire un altro tipo di rapporto e ridefinire questa relazione con l'America, che ci ha fornito anche tanti miti, tanti moderni culturali di riferimento, in positivo ma ripetiamo anche tanto in negativo, e che comunque continua a trasformarsi, questo è un dato. Gli Stati Uniti sono un paese che anche come demografia, come economia, sicuramente sa molto rinnovarsi, perché c'è ad esempio ancora una grande pressione migratoria verso gli Stati Uniti, che si è fermata per una linea dura di Trump nell'immigrazione, ma incombe, è lì. E gli Stati Uniti anche demograficamente sono il paese occidentale che in prospettiva crescerà ancora, a differenza dei paesi europei. Massimo Gaggi, grazie di questa chiacchierata. Il libro, lo ripetiamo, si intitola America Dentro, editoria La Terza. Tante storie e una bellissima prospettiva ad arco, un arco temporale di 20 anni, per capire gli Stati Uniti da dove vengono e forse anche in prospettiva dove stanno andando. Grazie ancora.
0: Grazie a te.
3: America 7 è un podcast original RaiPlay Sound di Oliviero Bergamini. Regia Gianluca Polverari. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio! Oh! E adesso tocca a voi!
8: Acqualete!
9: Acqualete!
8: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa!

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Fuori da Report, la RAI rimuove Ranucci, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione in rivolta, pronti a dimetterci. Al conduttore offerte tre opzioni: lui, mi propongono il Cairo, forse vogliono che faccia la fine di Regeni, lotterò per la libertà di stampa. È scontro tra i partiti, la maggioranza, giusto così, le opposizioni, era già tutto scritto. Chi vota a destra ha studiato poco, ira di Giorgia Meloni per la frase di Stefano Bonaccini. Noi rispettiamo gli elettori, dice la Premier, replica il presidente Dem, parole estrapolate, era un monito alla sinistra. Devastazione in Nepal, allarme per possibili esondazioni dei laghi che si sono formati in alta quota. Corsa contro il tempo per salvare operai in trappola in un tunnel, si aggrava il bilancio, oltre 600 morti, 2400 dispersi. La glorificazione dei criminali non ha posto in Europa. Bruxelles contro Belgrado dopo l'annuncio della Serbia dei funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. A Fal Sud, grandine al nord, weekend da bollino rosso sulle strade, 25 milioni in viaggio per il rientro dalle ferie. Dai carburanti al carrello della spesa, autunno caldo per il caro prezzi. Elogio della lentezza contro il logorio della vita moderna. Inventata un'app che invia e riceve messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. È stata sviluppata da un ingegnere newyorkese. L'inno all'amore di Parigi per Céline Dion, dal 12 settembre 16 concerti nella capitale francese, la commozione della star, questa è la mia seconda casa. Calcio, Milan alla Portoghese, segna Ramos, parte Leao, Amorim in testa alla classifica dopo il 2-0 al Venezia, stasera tocca la Juve. Buongiorno da Luana Cremasco. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, lo annuncia la RAI con una nota. Lui promette battaglia. Tra le proposte dice quella di andare al Cairo. Forse auspicano che io faccia la fine di Regeni. Al suo posto una co-conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.
4: Cambio di guardia alla conduzione di Report, la trasmissione d'inchiesta di Rai 3. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo d'inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado. Immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
3: Una decisione giusta, quella della RAI, secondo la maggioranza, che parla di un programma dall'impostazione faziosa e ideologica. Le opposizioni la definiscono invece una ritorsione politica per controllare l'informazione in vista del voto. Sul caso Report si accende dunque il dibattito politico. Sentiamo.
5: Sono felice, questo è il primo commento di Ignazio La Russa alla notizia della sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, ricorda il presidente del Senato. Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. L'avvicendamento deve allora essere per Fratelli d'Italia l'occasione per tornare a fare giornalismo d'inchiesta. Una scelta autonoma e corretta, quella della RAI, spiega la Lega, perché Report continuerà ad andare in onda e non è proprietà di nessuno. E se Matteo Salvini si limita a un giusto così, Maurizio Gasparri ironizza su future puntate a tema La Vitola, ma l'attentato per le opposizioni è stato solo il pretesto per ottenere quanto voluto da tempo. Una vendetta a pochi mesi dalle elezioni, anche perché, ricorda AWS, Ranucci non è l'indagato, ma la vittima. Eppure Tele Meloni, aggiunge Elly Schlein, non ha neanche aspettato che la giustizia facesse chiarezza sull'accaduto. E anche Giuseppe Conte tira in ballo direttamente la Premier parlando di editto Meloni, come ai tempi di Berlusconi, contro una delle poche poche realtà non controllate da Palazzo Chigi, un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
3: E intanto proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Il giornalista sarà sentito come testimone nei prossimi giorni, mentre è fissato per il 7 settembre, nel giorno dell'udienza a riesame, un nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Gli esecutori materiali hanno poi confermato ai PM di non avere mai conosciuto né Lavitola né Ranucci, ma solo Tavares, il tuttofare del faccendiere, attualmente in Camerun. Un ordigno dimostrativo, hanno raccontato. I loro difensori hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. Confronto a distanza tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Lo scambio a seguito di alcune dichiarazioni del presidente del PD criticate dalla Premier sui social.
0: La polemica si scatena dopo che Giorgia Meloni commenta sui social un'intervista del presidente del PD. Lui dice che a votare la destra è chi ha studiato poco, vive in periferia e sta peggio economicamente. La Premier chiede rispetto per milioni di italiani che hanno vissuto sulla loro pelle le conseguenze politiche della sinistra, scrive. Visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Ma Stefano Bonaccini rilancia definendo l'attacco nei suoi confronti strumentale per non parlare del declino economico e sociale del paese e aggiunge.
6: Il mio è stato un monito alla sinistra. Che si tolga la puzza sotto il naso, non diventi mai populista, ma certamente più popolare, perché la sinistra nasce proprio per rappresentare coloro che hanno meno.
0: Ha offeso la maggioranza degli italiani, sottolinea il vice premier Antonio Tajani, Forza Italia, così il leader della Lega, Matteo Salvini.
7: Il solito vizietto della sinistra. Io ho conosciuto tante persone che con la licenza media hanno costruito imperi e altre persone che con tante lauree li hanno distrutti.
0: Dal PD, Elly Schlein difende Stefano Bonaccini. Meloni pensi ai problemi della gente, dice. Pensiero condiviso dai vertici del partito che parlano di ennesima arma di per non porre l'attenzione sui fallimenti del governo e il leader di Azione Carlo Calenda definisce la polemica una degna conclusione del nulla agostano. Carla Magrellino, GR1.
3: Sul tavolo della politica anche i temi economici a partire dalle misure contro il caro carburanti. Le forze politiche in questi giorni si stanno confrontando all'evento La Piazza di Affari Italiani a Ceglie Messapica con uno sguardo anche al futuro dell'ex Ilva. Riguardo agli aumenti record di benzina e gasolio la maggioranza continua a ragionare su un possibile contributo dei grandi gruppi pressata dalle opposizioni che chiedono interventi più incisivi. I servizi dei nostri inviati in Puglia.
8: Dal palco di Ceglie Messapica il leader di Forza Italia Antonio Tajani ribadisce il no a tassare gli extra profitti ma apre un confronto per un contributo delle compagnie petrolifere contro il caro carburanti.
9: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
8: Da parte sua Fratelli d'Italia applaude alla crescita della fiducia di consumatori e imprese, merito della stabilità dell'esecutivo Meloni, sottolineano. La Lega ribadisce la necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi. Opposizione all'attacco. Il governo abbia il coraggio di tassare gli extra profitti, incalza la segretaria PD Elly Schlein. Dalla kermesse politica pugliese Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, promette con noi al governo sia questa tassa e incentivi sulle rinnovabili. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
10: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
8: E i 5 Stelle rincarano l'ultimo taglio delle accise e l'affondo è l'ennesima illusione ottica. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
11: L'intenzione, dice Adolfo Urso, collegato con Ceglie Messapica, è continuare a intervenire, attutire il peso di carburanti sempre più cari, farlo con interventi più mirati e guardando di più a un sistema di aiuti europeo.
12: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
11: Da Ceglie Messapica la crisi dell'ex Ilva di Taranto, non troppo lontana da qui, sembra ancora più urgente. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai. Una buona notizia per la ministra del lavoro Marina Calderone.
13: Soprattutto per il plus che può portare una cordata italiana che ha certamente intenzione e attenzione a sviluppare occupazione, a consolidarla.
11: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
3: E il caro carburanti colpisce gli italiani di ritorno dalle vacanze. Ultimo weekend di agosto, secondo ANAS, oltre 25 milioni di spostamenti in auto fino a domani. E se il viaggio verso casa è un salasso per il caro di benzina e gasolio, anche il rientro si profila all'insegna degli aumenti.
14: Se l'estate per gli italiani è stata calda, l'autunno lo sarà molto di più e non certo per il clima. Con il ritorno a casa dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma, costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati. Ma non solo. Secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
15: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15%. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, però non si è ripercosso immediatamente sui prezzi dei biglietti, che ad oggi non sono ancora aumentati perché le compagnie avevano fatto scorte, avevano fatto dei contratti dei prezzi più bassi. Ma dopo sei mesi di guerra, mano a mano questi contratti scadono e quindi le compagnie dovranno rifornirsi a prezzi più elevati.
14: Gelsomina Testa, GR1.
3: Estate calda, lo dicevamo, per i rincari, ma anche ovviamente sul fronte meteo.
11: Ultimo weekend di agosto contrassegnato dal caldo, ma con temperature in diminuzione almeno fino a lunedì. Oggi scendono a 6 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
16: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi. Le temperature si stabilizzeranno.
11: Al nord, colpito da temporali, grandinate e forti raffiche di vento che hanno causato danni e disagi in Trentino, in Veneto e soprattutto in Lombardia, dove oggi in parte del territorio è allerta arancione per rischio idrogeologico, ma la perturbazione ha le ore contate.
16: Migliora il tempo al nord, che oggi residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese, stesso discorso per la giornata di lunedì.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: 8:11 minuti, si fa sempre più drammatico con il passare delle ore il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. Oltre 600 morti e 2.400 dispersi, tra i quali 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e si teme una seconda ondata, senza sosta il lavoro dei soccorritori.
17: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A 3 giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare i dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di 2 laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese e di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. Da Pechino nell'opporto GR1.
3: Washington e Caracas raggiungono un accordo per lo sfruttamento del petrolio venezuelano a quasi 8 mesi dalla cattura di Maduro da parte dell'amministrazione statunitense.
18: Trump affida ai social l'annuncio che è stato raggiunto con il Venezuela un accordo sul petrolio, anzi il più grande accordo della storia. Gli Stati Uniti, grazie alla partnership con compagnie private, si sono assicurati il controllo della maggioranza delle riserve petrolifere del Venezuela, 65 miliardi di barili, senza costi per gli americani. Un accordo, scrive Trump, che consente di raddoppiare le riserve statunitensi e dunque di abbassare i prezzi. Conferma l'intesa la presidente venezuelana ad interim Delcy Rodriguez, parla di una pietra miliare nelle relazioni tra i due paesi che avrà un impatto significativo per la rinascita del Venezuela. Consente lo sviluppo di 17 giacimenti strategici, più investimenti, più entrate fiscali per Caracas e la partecipazione di operatori privati. Insomma, un voltare pagina dopo la rimozione di Maduro. I particolari dell'intesa emergono da un funzionario della Casa Bianca. Nasce una società privata privata congiunta che avrà la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti venezuelani per 100 anni. Alba Arcuri, GR1.
3: Mikhailo Fedorov, ex componente del governo ucraino, diventa consulente del Ministero della Difesa italiano. Lo ha annunciato il titolare Guido Crosetto. Fedorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, è molto popolare in Ucraina perché è considerato il fautore della ripresa militare di Kiev. Nelle scorse settimane aveva sfidato il presidente ucraino proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. I funerali di Ratko Mladic. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto né nell'Unione Europea né nei paesi candidati. È quanto ha dichiarato a Bruxelles un portavoce della Commissione a proposito dell'annuncio shock della Serbia sulle sue esequie. La corrispondente.
19: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale, come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia, quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Rai Radio 1. In Spagna una donna è stata uccisa a coltellate in strada. Arrestato il compagno, la coppia era in vacanza.
20: Possibile crimine machista in Isla Cristina.
21: Un femminicidio. È probabile si tratti di un altro caso, dicono alla TV locale. Un orrore che scuote Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva. 47 anni, tedesca. I segni di almeno 20 coltellate sul corpo esanime, riverso sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine ed acqua cristallina in Andalusia. I soccorritori, allertati da un passante, non possono più far nulla. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano. Non oppone resistenza all'arresto.
22: Con l'arma blanca.
21: Violenza di genere anche per il sindaco della città, che riferisce ai media. La coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno, un fenomeno che anche nel paese iberico restituisce numeri drammatici. Elena Baiò, GR1.
3: Confermata dall'autopsia che si è conclusa ieri in tarda serata, l'infezione per difterite per la bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto a Palermo. I consulenti hanno anche verificato che le cure alle quali era stata sottoposta sono state particolarmente invasive. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della bambina che non l'avevano vaccinata e anche 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ancora una piccola vittima annegata in piscina, una bimba di 2 anni e mezzo morta in una vasca montata nel giardino di una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sono accorti che la bambina, che stava giocando con altri compagni, si era allontanata entrando in acqua. Si tratta del 5º caso dall'inizio dell'estate. Elogio della lentezza. Un ingegnere di New York ha inventato un'app che invia messaggi alla velocità di un peccione viaggiatore. Lanciata ad aprile, ora conta 75.000 utenti.
23: Una volta in discoteca c'erano i lenti, poi sono cambiati i tempi musicali e soprattutto della nostra vita. Pensiamo ad esempio ai messaggi inviati e ricevuti a velocità istantanea in un bombardamento di notifiche. Un continuo guarda leggi rispondi che, è dimostrato, genera ansia e stress. Ma non per chi usa Carrier Pigeon.
1: colomba bianca.
23: È un'app che recapita messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. L'ha creata un ingegnere newyorkese, un po' per ironia, un po' per vedere l'effetto che fa riprendersi il tempo, anche quello dell'attesa. L'app dispiega metaforicamente le ali e il messaggio arriva in base alla distanza geografica. In pochi secondi se si è vicini di stanza, dopo ore se in città diverse. Come prima prova, l'ingegnere di New York ha inviato una foto di Danny DeVito a un amico a Chicago. È arrivata dopo 8 ore e 49 minuti. Nel frattempo però, concessione ai nostri tempi, si può monitorare online il volo del piccione. Donatella Gori, GR1.
3: Ancora un monito sull'intelligenza artificiale da parte del Papa. L'uomo corre il rischio di diventare vittima delle sue invenzioni, ha detto davanti ai membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative. La velocità delle innovazioni dell'IA, ha aggiunto Leone XIV, ci spinge a chiederci se in futuro sarà possibile controllare queste macchine. E come ha fatto nella sua enciclica, il pontefice invita a sviluppare un regolamento etico che accompagni l'utilizzo di questi strumenti in mano a pochi giganti economici. La musica a Parigi aspetta i concerti di Céline Dion, i primi dopo una lunga pausa per motivi di salute. La star canadese è già arrivata in città, accolta da tanti fan. La corrispondente.
2: C'è chi ha viaggiato tutta la notte, chi dall'emozione non è riuscito neanche a farle una foto, ma per il popolo di Céline Dion esserci e portarle sostegno e amore contava più di tutto. La superstar canadese ha scelto la capitale per il suo comeback ufficiale, con 16 concerti in programma dal 12 settembre al 17 ottobre, nella sua adorata Parigi. Una storia che continua, questa è la mia seconda casa. Sentirsi a casa, protetta, in quella che rappresenta forse la più grande sfida della sua carriera planetaria, che ha subito una battuta d'arresto a causa della malattia che l'ha colpita, la sindrome della persona rigida contro cui combatte da anni e che le ha imposto un impegno fisico notevole per essere pronta ad affrontare di nuovo il palco con durissimi allenamenti di danza e pilates. Con lei ci sarà una squadra di medici che le ha imposto riposi tra un live e l'altro. Imponente la macchina della produzione, 50 camion solo per le scenografie, ma la vera magia sarà riascoltare la sua inconfondibile voce. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Musica in pista, mini concerto di Laura Pausini domenica 6 settembre a Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio. Un inedito spettacolo pre-gara, poco prima che venga suonato l'inno nazionale. Sarà divertentissimo, commenta l'artista. La musica e la Formula 1 vivono entrambe di adrenalina e di emozioni. Sono le 8:22 minuti, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono. La linea ora allo sport, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
4: Mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: GR1 Sport.
7: Buona giornata da Francesco Repi, c'è la pagina sportiva che si apre con il calcio. Ieri giocato il primo anticipo della seconda giornata.
8: La vittoria alla fine dopo errori, sofferenze. I 75.000 di San Siro hanno apprezzato la voglia del Milan nella serata per Franco Baresi. 2-0, forse eccessivo per il Venezia, preciso nel palleggio, meno al tiro. È stato imperdonabile Gonzalo Ramos nel primo tempo, due errori macroscopici davanti alla porta, ma poi è stato lui a far saltare lo stadio a metà della ripresa su assist di Salamekers. Appena entrato, ancora il belga nel finale ha suggerito in contropiede per Yashari, dal suo tiro respinto da Stankovic, l'autorete del 2-0 di Alal. Salamekers.
9: È stato un lavoro di tutta la squadra, dall'inizio abbiamo fatto una bella partita e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
8: Milan ha 6 punti, ma la classifica ora è un dettaglio, ha osservato Amorim, impressionato alla prima volta a San Siro, tempio del calcio. In tribuna c'era Leao, emozionato, avrebbe voluto salutare dal campo, andrà al Galatasaray. Milano con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
7: Le partite di oggi, gli altri anticipi: alle 18.30 Fiorentina Frosinone Monza, Udinese Sassuolo Torino, alle 20.45 scende in campo la Juventus, attende allo Juventus Stadium il Parma. E ora voltiamo pagina, ci occupiamo di basket, perché ieri è scesa sul parquet la nazionale azzurra, una sconfitta in Bosnia per le qualificazioni mondiali.
10: Quando la tripla di Capitan Melli aveva portato avanti l'Italia 1.54 dal termine in una gara giocata male e sempre in salita, il pass per il Qatar sembrava davvero pronto per essere virtualmente staccato dagli azzurri. Poi però è mancato il guizzo finale, la Bosnia si è imposta 78-76. Adesso la testa va subito a lunedì, quando la nazionale di Luka Banki affronterà la Serbia di Nikola Jokic a Pesaro. Gli azzurri ancora una volta hanno sofferto contro una squadra di taglia superiore che presentava due centri NBA, Nurkic degli Utah Jazz, dominante, con una doppia-doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, e Garza dei Boston Celtics. La serata al tiro non è stata delle migliori, solo il 37% in totale, quasi equamente distribuito tra tentativi da 2 e da 3. Mannion ha acceso il motore nel momento della rimonta, Fontecchio si è visto a sprazzi, anche perché la Bosnia ha impostato la partita difendendo duro sull'ala dei Miami Heat, entrambi hanno chiuso con 14 punti, troppi poi i 18 rimbalzi offensivi concessi agli avversari, che alla fine hanno fatto la differenza. Eppure si poteva vincere, anche perché la Bosnia ha fatto di tutto nei secondi conclusivi per regalarci la partita, ma l'Italia non è stata capace ad approfittarne. Massimo Barchesi, GR1.
7: Ed ora chiudiamo con il motomondiale, Gran Premio d'Aragon, nelle prequalifiche. Molto bene Marco Bezzecchi.
11: L'uomo da battere in un circuito antiorario rimane Marc Marquez, autore di un venerdì in cui è stato subito velocissimo prima di risparmiarsi e chiudere comunque terzo un battito di ciglia a 38 millesimi dalla testa. Va a caccia del bottino pieno da 37 punti per riportarsi vicino alla testa della classifica. Ma altri due ieri si sono mostrati veloci e con un buon passo: il fratello Alex, secondo, e a sorpresa Marco Bezzecchi, primo in prequalifica con l'Aprilia e il record della pista, con 10 millesimi di vantaggio sul minore dei fratelli di Cervera. Vedremo se saranno sempre loro tre a giocarsi la pole position nelle qualifiche che scattano alle 10.45. In Q2 comunque ci sono tutti i big, con l'eccezione di un Bagnaia ieri in grande difficoltà e alla fine tredicesimo. Ducati molto competitiva come previsto. Oltre ai fratelli Marquez hanno piazzato in top 10 anche Di Giannantonio, Aldeguer e Morbidelli, rispettivamente quarto, quinto e nono. Aprilia comunque lì, Raul Fernandez sesto, il leader iridato Martin settimo. Poi c'è Acosta, ottavo con la KTM, e un incredibile Zarco che dopo 100 giorni di stop per l'infortunio del Mommelò, torna ed è subito decimo con la Honda. Luca Cesaretti, GR1.
7: Di calcio, ovviamente, di motomondiale ci occuperemo quest'oggi in diretta nel corso di Sabato Sport. Per il momento è tutto. Per la pagina sportiva da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
16: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
17: Acqualete!
18: Acqualete.
17: What up?
18: Ottima mossa per le tue ossa.
19: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Verde. Viaggiare informati.
20: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Oggi giornata da bollino rosso, domani domenica i rientri potranno presentare criticità sia al mattino che nel pomeriggio, con flussi ancora intensi in serata. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti, in vigore oggi fino alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code verso Chamonix. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, code per traffico congestionato tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Sulla stessa 23 rallentamenti per un veicolo fermo tra Gemona, Osop e Carnia in direzione di Tarvisio. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti per traffico intenso tra Bercete e Pontremoli verso La Spezia. Code a tratti per traffico anche sulla 14 Adriatica tra Bologna, Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine in Autosole rallentamenti per un incidente tra Firenze e Scandicci e la 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Bologna. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.
21: Scuola popolare femminile in un paese del sud.
22: L'articolo 3 della Costituzione italiana dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, di condizione personale e sociale. Questo è uno degli articoli della Costituzione italiana che riguarda voi donne, perché dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, cioè non c'è distinzione fra uomo e donna.
21: Questo dice la nostra Costituzione. Per la prima volta nei secoli, la donna italiana vede riconosciuti rigorosamente i suoi diritti di uguaglianza giuridica, di parità salariale e di tutela morale. E questi fondamentali principi, a volte riaffermati, a volte solo sottintesi, costituiranno il filo conduttore e insieme lo scopo intimo della nostra inchiesta.
23: Questa è la voce di Ugo Zatterin, tratta dal documentario Sulle donne che lavorano, trasmesso dalla RAI nel 1959. Ve ne proponiamo un passaggio.
21: Quante donne compiono in Italia un lavoro retribuito? Le statistiche più aggiornate riferiscono che 5.242.000 donne hanno un'occupazione fissa e 1.370.000 un'occupazione occasionale. Naturalmente, anche altre donne lavorano, oltre i 5 milioni e rotti che godono di un'occupazione retribuita. Sono quelle che rimangono a casa, che lavorano senza orario e senza salario, occupate dietro il marito e i figlioli, alle prese con la cucina, il bucato, il cucito. Il linguaggio burocratico le uguaglia tutte sotto la spicciativa denominazione di casalinghe. In Italia sono quasi 16 milioni. L'occupazione femminile è un fenomeno moderno che si è diversamente sviluppato nei 5 continenti e vede paesi per così dire avanzatissimi e paesi piuttosto arretrati. Un confronto sommario consente di collocare l'Italia a metà strada fra gli uni e gli altri, ma con tendenza al progresso. Si tratta anche da noi di vincere alcuni pregiudizi e forse uno dei più tenaci a stroncare vuole che la donna sia inferiore all'uomo sul lavoro per una innata deficienza psicologica, cioè per minore intelligenza e per maggiore emotività. Concezione scientificamente falsa questa, come testimonia il professor Dino Origlia, docente di psicologia e genetica all'Università di Milano.
1: I punti più polemici del contrasto fra il sesso maschile e il sesso femminile sul piano della psicologia riguardano la intelligenza e la emotività. Ora, per ciò che concerne l'intelligenza, dobbiamo subito dire che non esiste nessun dato obiettivo che ci documenti di una differenza fra il sesso maschile e il sesso femminile. Come livello globale di rendimento sono assolutamente alla pari, sono state effettuate delle inchieste, delle indagini psicotecniche su migliaia e migliaia di soggetti e il risultato è sempre stato identico, cioè parità di rendimento. Anche le statistiche di successo scolastico presso i provveditorati nelle scuole italiane dimostrano semmai un miglior rendimento femminile dovuto però anche a fattori sussidiari dell'intelligenza, tenacia, applicazione, diligenza nello studio e così via. Si può parlare tutt'al più di differenze di fattori, differenze qualitative fra i due sessi nel campo dell'intelligenza, ma la donna qui ha il paragone a suo favore perché ha maggior capacità di critica, di osservazione, di attenzione, maggior capacità verbale, questo lo sappiamo, forse un minor rendimento nel campo della cosiddetta logica astratta, che nei secoli i prodotti dell'intelligenza femminile siano stati indubbiamente minori, dipende da fattori di ordine storico, culturale, scolastico, da minori possibilità che la donna nel passato almeno ha avuto di mettere a frutto questo potenziale intellettivo. E per ciò che concerne la emotività, beh, qui sì, le manifestazioni emozionali sono più facili e frequenti nel sesso femminile, ma si tratta di una specie di educazione femminile a manifestare subito le proprie emozioni, mentre per il sesso maschile c'è la abitudine a controllarsi di più. Il risultato di questa educazione è che nei momenti più impegnativi il sesso femminile è meno vulnerabile di quello maschile, come dimostrano anche in questo caso delle inchieste interessantissime, soprattutto una che è stata effettuata in Inghilterra sulla popolazione civile inglese in seguito ai gravi bombardamenti subiti. Ebbene, si è visto che i maschi civili sono stati soggetti a turbe nervose post-emozionali, dopo gli shock emozionali, in misura del 70% superiore rispetto al sesso femminile, il quale in sostanza ha dimostrato quello che dicevamo. Più facili emozioni superficiali, maggior capacità di resistenza sul piano profondo. In sostanza la differenza fra i due sessi sul piano della psicologia è puramente un frutto di pregiudizio.
21: Pregiudizi, appunto. Moltissimi nei confronti della donna che cerca un lavoro fuori di casa si fondano sul costume. Prendete un qualsiasi paesetto del meridione e non solo del meridione. Molte cose stanno cambiando, ma quanti non la pensano ancora come questo signore? Senta, che mestiere fa, signor Girolamo?
2: Il pastore.
21: Lei ha moglie?
2: Sì.
21: E sua moglie lavora con lei?
2: Sì, sì.
21: Senta, se a sua moglie capitasse un lavoro fuori di qui, la manderebbe?
2: Se è sul locale la manderebbe, sì, ma fuori dal locale non la mando.
21: Cioè, in un'altra zona no?
2: No, no.
21: E perché?
2: Senza di me quello non sta.
21: Avete capito? E non è un caso isolato. Sentite quest'altro. Senta, lei cosa ne pensa delle donne che vanno a lavorare fuori? Voi non volete?
2: No.
21: E perché?
2: Perché devono andare insieme con la madre o che sia col padre o il fratello. Un'altra donna è uguale a quella donna.
21: Ho capito. Ma perché non volete?
2: Perché siamo gelosi di andare sola.
21: Va bene, grazie.
2: Prego.
21: In città il motivo diventa quello molto borghese della dignità familiare, ma la sostanza è la stessa. Signor Carella, lei ha una figlia?
3: Sì.
21: E quanti anni ha?
3: 15 anni.
21: Che cosa fa adesso?
3: Adesso studia.
21: Senta, lei la farà lavorare?
3: Finché ho la possibilità di non farla lavorare, cioè finché ho la possibilità di non farle mancare niente, non la farò lavorare.
21: E perché?
3: Perché in genere io sono contrario a che le donne lavorano. Penso che in casa ci sia tanto e tanto da fare.
21: Oh, qui lo volevamo. Le donne stiano a casa, ecco il punto. Un po' dovunque si sente gente lamentarsi, pressa poco così.
4: A proposito, lo sai che Maria è stata assunta dalla ditta Rossi?
5: Con i mariti nostri che stanno a casa.
21: Però è una lamentela quasi sempre ingiustificata. L'occupazione femminile è raramente causa di disoccupazione maschile. Nel nostro sistema economico le donne stanno occupando via via i posti lasciati liberi dagli uomini o ai quali gli uomini non riescono ad adattarsi. Aspiranti di sesso maschile e di sesso femminile affollano gli uffici di collocamento, ma gli uomini che restano senza lavoro appartengono per lo più alla manovalanza generica, sono di quelli che sapendo fare un po' di tutto finiscono con non saper fare quasi nulla. La disoccupazione in Italia ha radici profonde e cause ben diverse dalla crescente occupazione femminile. Del resto, gran parte delle donne che lavorano sarebbero ben felici di cedere ad un uomo il loro posto e la loro fatica. Domandate, come abbiamo fatto noi, ad operaie o impiegate, perché vanno a lavorare. Sentirete che in moltissimi casi è per necessità. Come si chiama, signorina?
9: Monaco Maria.
21: Da quanto tempo lavora in questa azienda?
9: Da circa 12 anni.
21: E perché lavora?
9: Perché sono sinistrata di guerra e in conseguenza ho dovuto chiedere un'occupazione.
21: E che cosa ha perso con la guerra?
9: La casa e una piccola azienda.
21: E lei invece per quale motivo si è messa a lavorare?
24: Beh, innanzitutto perché non ho una rendita, quindi devo lavorare per bastare a me stessa, alla mia mamma, alla mia sorella che ho completamente a mio carico.
21: Senta, ma se lei potesse non lavorerebbe?
24: Sì, lavorerei ugualmente perché vede, prima si incomincia a lavorare per togliersi qualche soddisfazione, per pensare al corredo. Poi, quando si incomincia ad andare un pochino più avanti con gli anni, anche il lavoro diventa un po' lo scopo della vita.
21: Signora, permette?
9: Sì.
21: Quanti anni ha lei?
9: 45.
21: Da quanto tempo lavora in questa azienda?
9: Da 12 anni.
21: Perché ha lavorato tutti questi anni?
9: Sono figlia di operai, perciò ho dovuto sempre lavorare. Mi sono sposata in tempo di guerra. Mio marito è morto dopo 10 giorni e ho dovuto ricominciare a lavorare. Certo, se trovassi un marito, restare a casa di nuovo.
23: Sono passati 67 anni. Questo è Inviato Speciale Ieri ad Oggi. Io sono Carmen Santoro e ho ascoltato questo documentario di Ugo Zatterin con Francesca Giannone, scrittrice che indaga nell'universo femminile. Buongiorno Francesca, benvenuta.
25: Buongiorno Carmen, buongiorno a te.
23: Ecco, nonostante il boom economico, 67 anni fa era ancora molto forte il pregiudizio sul lavoro femminile, Francesca.
25: Assolutamente sì, ci sarebbe veramente tanto da dire dopo aver ascoltato questo documentario. Sai, guardare al passato è sempre uno strumento per capire il presente, no? Ed uno dei motivi per cui nei miei romanzi guardo al passato, per capire anche a che punto siamo. E in effetti sarebbe utile in questo momento snocciolare un po' di dati sull'occupazione di oggi, no? delle donne. Se nel 59 era un terzo della popolazione femminile che lavorava, ad oggi siamo ad una donna su due. Il tasso di occupazione è al 53% e siamo veramente tra i paesi che hanno il divario di genere più ampio d'Europa. Nel resto dei paesi d'Europa la media è del 70%, a fronte di un'occupazione media maschile che supera il 70%. Quindi ci stiamo dicendo che in Italia al momento lavorano circa 10 milioni di donne e che la maggior parte invece, 7,7 milioni più un milione in cerca di occupazione, sono senza lavoro.
23: Francesca, torniamo un attimo al documentario di Ugo Zatterin. Parlavamo dei suoi libri. Nel suo ultimo romanzo, Gli anni in bianco e nero, c'è una figura maschile che assomiglia agli uomini intervistati da Zatterin?
25: Assolutamente sì, è la figura del padre, padrone Pantaleo, che diventa un po' il simbolo della società di quegli anni. Una società che mira ovviamente, no, a reprimere la libertà delle donne, a soffocare, no, l'emancipazione femminile, perché le donne dovevano restare al proprio posto, cioè in casa. Io mentre ascoltavo questo documentario mi veniva in mente un libro uscito da poco, scritto da Alba de Céspedes, una grande scrittrice molto attiva negli anni 50, che si chiama Vorrei trascorrere una domenica da uomo, e si riferisce proprio al carico di lavoro domestico delle donne, che appunto era senza orario e senza salario. era un lavoro appunto non riconosciuto e non retribuito. Cosa significa voler trascorrere una domenica da uomo, una domenica sul divano con una bibita in mano a guardare la televisione,
23: a rilassarsi, no? Ecco,
25: a rilassarsi. Questo è un problema che esisteva negli anni 50, ma esiste tuttora, perché il carico domestico e di cura continua purtroppo a incidere soprattutto sulle donne, anche sulle donne lavoratrici.
23: A proposito di donne lavoratrici, noi facciamo un salto nel tempo di 67 anni e con Marilu Merolla andiamo a conoscere le donne che conquistano i cieli.
6: Io sono attualmente un pilota primo ufficiale in ITA Airways. Il tutto è iniziato quando, all'età di 7 anni, facendo il mio primo viaggio con la mia famiglia, l'assistente di volo mi ha portato in cabina di pilotaggio. Mi ricordo proprio che iniziai a chiedere: questo cosa serve? Questo cosa serve? E da lì è nato il mio amore per gli aeroplani.
7: La mia passione inizia da che ero piccolina. Mio papà mi portava con lui nelle aviosuperfici, noi costruivamo a casa in garage degli aeromodelli che poi andavamo a far volare in questi prati, e quindi lui mi ha trasmesso questa passione fin da piccola.
8: Maddalena Formicola e Marina Noberasco fin da bambine hanno coltivato una grande passione, quella per il volo. Oggi quella passione è diventata professione. Maddalena è pilota di linea, Marina è comandante di Canadair.
6: All'età di 16 anni ho iniziato il percorso per prendere la licenza da pilota privato. L'ho presa praticamente prima della patente della macchina.
7: Ho iniziato con degli ultraleggeri a motore in Toscana, in una piccola aviosuperficie, e da lì ho coltivato questa passione negli anni, andando poi in America, prendendo i brevetti laggiù. E piano piano, insomma, costruendo questa professione che richiede tanti tipi di abilitazioni, tanti tipi di brevetti, quindi è un percorso molto lungo che alla fine appunto mi ha portato nel 2013 sui Canadair.
8: Non è frequente nei nostri cieli imbattersi in piloti ai comandi di un volo di linea o di un Canadair. La presenza femminile in aviazione è ancora molto ridotta, ma negli ultimi anni il numero di brevetti conseguiti da donne è raddoppiato ed è in costante crescita. Merito anche di un'associazione che fa rete e punta a trasmettere alle più giovani la passione per il volo. Si chiama Donne dell'Aria. La presidente è l'astrofisica Donatella Ricci.
10: L'associazione Donne dell'Aria è un'associazione nata tanti anni fa e voluta fortemente da Fiorenza De Bernardi. Lei, pioniera e storica del volo, è stata la prima donna pilota commerciale di linea. Fiorenza nella sua vita ha avuto enormi difficoltà a farsi riconoscere quello che era. Quindi poi nel tempo ha dato origine a questa Donne dell'Aria, cercando di mettere nello stesso cappello non solo le pilote, ma tutto il mondo femminile che gira intorno, controllori di volo, hostess, appassionate di aviazione generale. Di fatto cerchiamo di fare network, condividere. Ovviamente abbiamo la passione del volo che ci unisce.
8: Donatella Ricci, lei quando ha scoperto questa passione?
10: L'ho scoperta tardissimo. Ho iniziato per caso con le mongolfiere. Volare in mongolfiera è una cosa spettacolare. Il brevetto l'ho preso negli anni 2000. Eravamo praticamente due donne in tutta Italia a volare in mongolfiera, che è comunque un'attività pesante, perché bisogna caricare i pesi, bisogna smuovere un golfiere, quindi nel momento che si è dentro al cesto siamo uguali, uomini e donne, ma la preparazione è sicuramente una cosa più maschile che femminile per la forza che bisogna mettere. Non mi sono fermata alla mongolfiera e quindi ho scoperto il volo a motore, quindi l'aereo, l'elicottero e poi in finale l'autogiro.
8: Che cos'è l'autogiro?
10: È una moto dell'aria che mi entusiasma, perché è bello, è semplice e quindi è stata passione a prima vista.

0: Maddalena Formicola, cosa le piace nel volare?
1: Del volare mi piace il fatto che una volta che decolli, cioè ci sei tu, l'aeroplano, il cielo, poi quando magari fai i voli alla mattina presto o alla sera, insomma, vedi l'alba piuttosto che il tramonto, se la serata è limpida vedi anche le costellazioni. Cioè è un mondo proprio che per chi lo conosce poi non ne può fare a meno.
2: Quando voli vedi il mondo dall'alto ed è un altro mondo, non è quello che ci immaginiamo, perché perde quella tridimensionalità a cui siamo abituati. E questo, se lo immagini nella tua vita, in quello che fai tutti i giorni, puoi trasformare una giornata semplicemente salendo su un mezzo e facendoti il giro, che ne so, di 5 minuti, perché capisci che quello che hai per terra in fin dei conti è ben poca roba. Non vale arrabbiarsi, probabilmente non vale neanche starci tanto a perdere tempo.
0: Marina Noberasco, cosa l'ha colpita di più nel suo primo volo sul Canadair?
3: La cosa che mi ha più meravigliato è l'entrare in acqua. Io vengo da altri tipi di esperienza lavorativa, ho fatto la linea e quando veniamo addestrati ci insegnano a stare lontani, insomma, il più lontani possibile dall'acqua. E invece con il Canadair, insomma, bisogna entrarci dentro l'acqua ed è, insomma, suscita meraviglia questo effetto di essere un po' come un motoscafo nell'entrare e poi prendere l'acqua. È la cosa che più mi ha meravigliato nei primi voli che ho fatto.
0: Le piace il suo lavoro?
3: Mi piace, sì, mi piace molto il mio lavoro, lo facciamo tutti con grande passione.
0: Grande passione che a volte premia ricompensando fatica, pazienza e sacrifici, come racconta Donatella Ricci, che col suo autogiro ha battuto un record di quota mondiale e assoluto, superando quello maschile.
2: Io sono salita con questo autogiro che ripeto, è una macchina aperta a due posti, però in realtà c'ero solo io ed era stato in qualche maniera alleggerito perché dietro avevo messo la bombola, per esempio, dell'ossigeno. Sono salita fino a 8.399 metri, quindi più o meno la cifra, diciamo, dell'Everest, leggermente sotto l'Everest. Una cifra impressionante, perché a quella quota vanno, possiamo immaginare, i voli di linea. Ecco, stiamo parlando di 28.000 piedi, qualcosa che va davvero fuori dalla portata normale, tra virgolette, delle persone. Ed è assoluto, quindi ho superato il record maschile, che è un record americano del 2004. Ho lavorato su tante cose, sulla macchina, su me stessa, cercando di dimagrire, cercando di leggere cose intere che potevano aiutarmi in caso di panico, come dosare la respirazione per poter consumare meno ossigeno in caso di paura, e quindi ho puntato alto.
0: Che cosa si prova quando si è lassù?
2: In realtà io sono andata su molto più di quello che pensavo, e quando l'ho capito ho avuto un momento di, come dire, di blocco, e avevo come tentazione è stata quella di chiamare per radio, avvisare gli enti che ovviamente mi stavano controllando con altri mezzi ma con cui ero in contatto radio, avvisare che ero arrivata, che c'ero riuscita. Lì per la prima volta, siccome la radio purtroppo c'erano temperature molto, molto basse, e il giorno prima era arrivata a meno 50, quel giorno della prova c'era meno 45, quindi la radio non funzionava benissimo, quindi non riuscivo a parlare neanche con la base da cui ero partita, e per un istante io ricordo di aver avuto questa sensazione terribile, infinitamente brutta, di solitudine. E io mi sono detta: qua se succede qualcosa non lo saprà mai nessuno, perché sono davvero da sola. Ed è una sensazione che veramente ti schiaccia, se non la butti fuori, butti via. Per fortuna l'autogiro era in rotazione lenta, e quindi a un certo punto mi sono ritrovata di fronte la laguna di Venezia illuminata dal sole, e quindi era bellissima. Mi si è, diciamo, riaperto un po' il cuore, e a quel punto ho detto: ok, ce l'ho

0: laggiù.
1: Tornare a terra dopo aver toccato il cielo con un dito, oppure decollare pilotando un volo con a bordo un ospite speciale, come è accaduto a Maddalena Formicola.

0: Lavorativo è una delle cose più, tra virgolette, ambite, no? Ma soprattutto hai una grande responsabilità di portare a termine, nel miglior dei modi, il volo, insomma, papale.
1: Maddalena Formicola, il suo prossimo obiettivo?
0: L'importante è volare. Poi è ovvio che ogni pilota ambisce poi a diventare comandante, quindi il mio sogno è diventare una brava comandante. Mi auguro questo nella mia carriera, insomma.
2: Per una donna è molto difficile diventare comandante.
0: No, io penso che adesso non è più difficile. Una volta sicuramente sì, perché dovevi abbattere delle barriere, no? Adesso invece siamo uguali agli uomini, no? Non c'è più nessuna differenza. Anzi, secondo me, noi donne che siamo multitasking, forse qualcosa ci viene anche meglio.
1: Torniamo da Donatella Ricci.
3: Non punto a rifare ancora un altro record. Avevo questa mezza intenzione prima del Covid e poi adesso invece mi sono tranquillizzata. Punto volentieri a cercare di contagiare, di coinvolgere più donne possibili nel volo. Contagiare il più possibile al femminile, questa sì. Bisogna far capire alle giovani donne e anche alle famiglie che si può fare, che possiamo fare le stesse cose che venivano indicate al maschile, si possono fare anche al femminile, con le dovute differenze, con le dovute accortezze, però lasciare la porta aperta alle donne, quindi aiutare il più possibile altre donne a trovare la propria strada.
4: Francesca, oggi è normale che le donne lavorino anche in settori molto molto importanti, però rimane il gap salariale e le carriere rosa sono ancora molto difficili. Come combattere questi nuovi pregiudizi?
5: Purtroppo sì, il gap salariale continua a essere un problema. Ci sono dati che ci dicono che donne laureate vengono assunte con mansioni meno qualificate rispetto ai colleghi e questo francamente è inspiegabile, no? Perché in Italia le donne si laureano molto più degli uomini, no? E, in realtà secondo me ci vogliono tutta una serie di sostegni, no? Da parte dello Stato. E che permettono magari alle donne che hanno partorito, dopo aver finito il congedo, di tornare immediatamente al lavoro. E come? Magari concedendo il congedo di paternità, estendendolo, no? A 18 mesi, come aveva una recente proposta di legge, anziché soltanto 10 giorni, perché è sacrosanto che del figlio e della figlia si occupino in egual modo la madre e il padre. È anche una risorsa, penso, no? Per il papà, poter stare a casa con i propri figli. Il pregiudizio persiste e i dati non sono incoraggianti, però mi viene da dire che la storia del lavoro femminile ci dice che l'emancipazione è un processo che guarda soltanto in avanti, per fortuna. E
4: Ecco, a
5: questo
4: proposito di emancipazione, ai tempi di Zatterin gli uomini si sentivano minacciati dalle donne. Ora, quanto pesa la minaccia dell'intelligenza artificiale?
5: allora, è qualcosa con cui ci stiamo approcciando veramente adesso e quindi siamo veramente ai primordi, no? Dell'intelligenza artificiale e dobbiamo vedere come si svilupperà. È ovvio che il timore c'è, è anche vero che magari creerà altri posti di lavoro nuovi che adesso non riusciamo neanche a immaginare, perché poi è stato sempre così, non è la storia del progresso. Le minacce in realtà spesso si sono trasformate in delle risorse, quindi magari porterà all'eliminazione di alcuni lavori, magari anche usuranti, no? E aprirà la strada invece per altri tipi di occupazioni. Questo ovviamente adesso non lo possiamo sapere, però è quello che io spero, francamente.
4: Quindi guardiamo con fiducia all'intelligenza artificiale. Grazie Francesca per essere stata con noi. Grazie
5: Grazie a voi.
4: Francesca Giannone. Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla, la regia di Leonardo Gragnoli, il coordinamento tecnico di Massimo Chiadroni, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. L'inondazione tra Nepal e Tibet si aggrava, il bilancio oltre 600 morti, 2400 i dispersi, tra cui tre italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno infatti formato laghi artificiali in alta quota e le autorità locali temono che possano esondare provocando nuove inondazioni. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto, annuncia la RAI, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò comunque la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, commenta il giornalista. Report chiuda la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che afferma nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione era tutto già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Ellie Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto. La cronaca con un femminicidio in Spagna: arrestato un 60enne italiano e accusato di aver ucciso a coltellate la compagna 47enne in spiaggia vicino a Huelva in Andalusia. I due erano in vacanza con il camper. Si tratta del 37esimo caso nella penisola iberica dall'inizio dell'anno di donne uccise per mano di partner o ex compagni. E tragedia ieri anche a Palermo, ancora una piccola vittima annegata in piscina.
4: È successo tutto in pochissimo tempo. I genitori che cenano, la bambina che riesce a sfuggire al loro controllo e raggiunge la piscina della villetta. La bimba di appena 2 anni e mezzo muore annegata. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con i suoi e con un'altra famiglia e stava trascorrendo la serata nella villetta affittata per le vacanze a Palermo, in cui era stata montata una piscina sopraelevata. Giulia Rita Guadagna si è arrampicata sulla scaletta e immersa, ma nessuno se n'è accorto. Quando l'hanno vista nell'acqua è stata subito portata alla guardia medica, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro della salma. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Decina, GR1.
3: Meteo: ancora grande caldo al centro sud dopo il picco di ieri, le temperature sono in lieve discesa ma comunque su livelli record, in particolare in Sicilia e in Sardegna. Al nord invece ancora maltempo con temporali, grandinate e forte vento. Allerta arancione in parte della Lombardia, gialla in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche. Trentino, in Val di Fassa, chiusi gli impianti di risalita, centinaia gli escursionisti fatti allontanare. E a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato Duomo e Palazzo Comunale, 4 i feriti, colpite case, strade e auto.
5: È successo tutto in pochi minuti, poco dopo le 16, pioggia intensa, vento violentissimo, tetti scoperchiati, piante cadute, auto distrutte. Il sindaco Andrea Virgilio fa un primo bilancio.
6: C'è stata questa tromba d'aria senza il preavviso di un'allerta meteo, stavolta ha colpito anche diversi edifici, palazzo comunale, la cattedrale, il nostro teatro, il nostro museo del violino, anche le sedi private. I danni principali: finestre, vetri, tetti scoperchiati.
5: Don Gianluca Gagliardi, rettore della cattedrale, si trovava in Duomo quando è arrivato il maltempo.
7: Il danno più ingente riguarda una torretta della facciata nord del transetto della cattedrale, che è stata completamente divelta e le 9 colonnine sono cadute.
5: Decine gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche a tagliare le piante sradicate per ripristinare la viabilità. Ma è solo un primo bilancio, questa mattina al punto con la Protezione Civile. Arianna Gravaglia, GR1.
3: Tra maltempo e caldo, il rientro dalle vacanze degli italiani. Nell'ultimo fine settimana di agosto l'ANAS stima fino a domenica sera 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade per il controesodo. Il traffico più intenso previsto per il pomeriggio di domenica in direzione delle principali città. E sul rientro presa il caro carburanti, ad attendere gli italiani c'è l'effetto domino sui prezzi al dettaglio, avverte il Codacons. Non faranno eccezione, secondo Nomisma Energia, le bollette di luce e gas, più salari aumentato anche il conto del corredo scolastico. Al ritorno in aula e nei prossimi mesi, spiega l'economista Andrea Giuricin, probabile anche un incremento del 10-15% del costo dei biglietti aerei.
0: Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale. Questo però non si è ripercosso immediatamente sui prezzi dei biglietti, perché le compagnie avevano fatto dei contratti a dei prezzi più bassi, ma dopo 6 mesi di guerra mano a mano questi contratti scadono e quindi le compagnie dovranno rifornirsi a prezzi più elevati.
3: E siamo allo Sport Calcio, seconda giornata di Serie A, 2-0 del Milan sul Venezia nel primo anticipo, a San Siro rete di Ramos e autogol di Halal. Rossoneri in testa alla classifica con 6 punti. Oggi alle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, alle 20:45 Juventus Parma, tutto in diretta sulla nostra rete. Per il moto mondiale in mattinata le qualifiche del Gran Premio d'Aragona, alle 15 la Sprint Race. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
8: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
10: Di nuovo con voi, Radio di Bordo torna alla grande con l'area marina protetta di Capri, giochi del Mediterraneo, mondiali assoluti di canottaggio, la campagna eliche responsabili di Lega Navale FIPSAS, i consigli della Guardia Costiera e poi tanti progetti per la difesa del mare e poi andremo anche alla scoperta di una spiaggia particolare in un fiume. Buongiorno e ben trovati a tutti da Germana Brizzolari. Dopo oltre 40 anni di impegno portato avanti da Mare Vivo, l'area marina protetta Isola di Capri è finalmente una realtà. E allora buongiorno e benvenuta Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo.
11: Buongiorno a voi.
10: Lei Eccomi. È proprio lì a Capri, poi diremo anche che cosa sì. È successo in questi giorni a Capri che lei ha segnalato, però partiamo prima da questa svolta storica per quello che è la tutela, no, del patrimonio naturale dell'isola.
11: Dunque, veramente è una grande gioia pensare che finalmente siamo arrivati ad avere l'area marina protetta. Ci abbiamo messo 40 anni perché con molta difficoltà. Comunque l'altro giorno, pochi giorni fa, è passata l'unanimità appunto che Senato e Camera, che a questo punto l'area marina protetta di Capri è una realtà. Adesso bisogna che il Ministero dell'Ambiente ha 6 mesi di tempo per fare appunto l'istituzione con l'affidamento a un ente gestore e anche il regolamento, quindi a tutto come dividere la zona A, la zona B, la zona C, quindi quella di maggiore protezione e quella di minore protezione. Comunque sarà un bel lavoro perché chiaramente qui c'è tanto turismo, c'è un overtourism, ci sono barche, quindi bisogna trovare il modo di coniugare in qualche maniera l'economia con l'ecologia, quindi questa è una grande sfida, questa è una sfida non soltanto dell'area marina e protetta di Capri ma del mondo, perché noi è chiaro
10: che poi voi siete tutto proprio nati lì, quindi insomma è come dire un vostro progetto che finalmente trova la luce.
11: Brava Germana, esattamente questo. Da anni che diciamo l'importanza della biodiversità del mare di Capri, e di che come difenderlo e come difenderlo, per esempio, dagli ancoraggi sulla Posidonia, dalle emissioni, dalla velocità intorno all'isola. Io devo dire che i due sindaci di Capri e Anacapri, le due istituzioni, hanno già messo dei cavitelli per non far arrivare le barche fino alla costa. Insomma, qualche cosa è stata fatta a prescindere dall'area marina protetta.
10: Però, certo, la tutela che dà un'area marina protetta è maggiore. Ricordiamo che in Italia ce ne sono 32, se non sbaglio, e voi da sempre dite quanto sia importante comunque equiparare la disciplina che le regole a quella che le regola a quella dei parchi nazionali, riconoscendo appunto pari dignità, no, al patrimonio marino rispetto a quello terrestre.
11: Esattamente così, cioè è una delle nostre proposte da anni, per dire che l'importanza del mare non è minore di quello della terra. Mentre alla terra i parchi nazionali gli diamo fondi, gli diamo anche un'organizzazione, un organigramma, pensate che le aree marine protette hanno soltanto un direttore e un presidente. Il presidente è volontario e il direttore non ha una squadra sul quale poter fare affidamento per la gestione, e quindi questa è una cosa che deve assolutamente cambiare. In più, purtroppo sono stati tagliati tantissimi fondi, sia in tutto il mondo, tutta la protezione, quindi parchi, riserve, eccetera. Quindi questo è un grande guaio, perché abbiamo tagliato proprio lì.
10: Quasi
11: dove
10: il 23%
11: invece...
10: leggevo.
11: Brava, esattamente così, il 23%. Quindi vuol dire noi dobbiamo dare un po' di più, invece stiamo togliendo. Quindi c'è una crisi chiaramente dei direttori, c'è una crisi della gestione. Noi dobbiamo cercare queste cose, perché sono i nostri gioielli, sono la parte più importante del nostro pianeta.
10: Sappiamo quanto è importante, a parte quanto lo amiamo, ma quanto è importante il mare, quanto sono importanti gli oceani. Tra l'altro, Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Mare Vivo, lei proprio oggi ha scritto una lettera aperta al Corriere della Sera, perché racconta: mi immergo da molti anni, diciamo così, da qualche decennio.
11: Devo dire che io mi immergo da 75. Anni,
10: non volevo dirlo.
11: È bello dirlo.
10: E dice nel blu di Capri, nella meraviglia del blu di Capri, e però testimonia proprio lei personalmente che l'acqua era sia torbida sia molto calda, oltre 30 gradi, quindi questo diventa un grandissimo problema ovviamente per la fauna, per la flora marina.
11: Sì, ma devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più è stato che gli scogli sott'acqua erano caldi, cioè una cosa che io non l'ho mai vista.
10: No,
11: cioè il famoso termoclino, no? Perché si ha uno strato di acqua che giustamente con il calore dell'estate aumenta di temperatura, ma la parte sottostante invece c'è sempre questo termoclino dove c'è acqua fresca. Adesso termoclino, mi hanno detto adesso i nostri subacquei che stanno facendo monitoraggio un po' in tutta Italia, che il termoclino è arrivato a 25 metri, cioè una cosa mai vista prima. Incredibile, quindi cambia completamente. E quello che io vorrei dire è che quando mi dicono ma pesci, non i pesci, ma non è il problema dei pesci, qui sono scomparsi delle comunità che noi non abbiamo predato, che sono, non so, la cistosera come vegetale, e gli spondili, e i granchi, capito? Tutte quelle comunità che facevano parte della biodiversità stupenda del mare, che ci fa vivere sul pianeta, sono scomparsi. Allora ci chiediamo perché.
10: Cioè, soprattutto ci chiediamo cosa dovremo fare per evitare che continui questo processo e per difendere i nostri mari. Rosalba Giugni, grazie come sempre, la testimonianza, presidente della Fondazione Mare Vivo. Buona prosecuzione d'estate, buona Capri.
11: Grazie a voi, grazie sempre della bella voce che ci date. Grazie.
10: Grazie.
12: Le parole del mare. Pesce siluro. Somewhere. Vive esclusivamente in acqua dolce e può raggiungere anche grandi dimensioni, fino a 2,5 metri di lunghezza e 130 kg di peso. È originario dell'Europa centro-orientale, ma è stato introdotto in numerosi altri paesi, Italia compresa, per favorire la pesca. Sopporta anche ambienti fortemente inquinati ed ha abitudini notturne.
10: Allora, conosciamo Camilla Salghetti, bresciana, storica dell'arte, istruttrice di apnea, viaggiatrice, ben trovata.
13: Buongiorno a tutti.
10: Abita sul lago d'Iseo, un passato nell'agonismo, con l'amore per l'acqua nato prestissimo. Ti do del tu. Raccontaci com'è nato tutto questo.
13: Allora, diciamo che il mio percorso è partito appunto dall'agonismo. Io ho sempre amato l'acqua, fin da quando ero piccola. E quindi, partendo dall'agonismo, poi mi sono appassionata all'apnea e ho iniziato a girare il mondo, non accorgendomi poi di come fossero fatte effettivamente le acque interne. Quindi ho girato tra Messico, Bahamas, tutto il mondo per vedere tutti questi animali, eccetera. Io non ho mai considerato questo bacino idrico che è il Sebino, insomma, che era davanti a casa mia.
10: Proprio perché tu abiti sul lago d'Iseo.
13: Esattamente, io abito a Sulzano, sul lago d'Iseo, e di conseguenza lo vedevo. Era sempre un po' come stare in vacanza quando tornavo a casa, perché vedevo questa bellissima distesa d'acqua, ma non l'avevo mai affrontata, soprattutto in apnea. E invece quest'estate cosa ho deciso di fare? Ho detto, vediamo che cosa c'è qui sotto, no? E improvvisamente mi rendo conto che in realtà, tuffando, eccetera, eccetera, c'è un mondo qui sotto, e ci sono, c'è una biodiversità che viene molto trascurata, secondo me è incredibile. Ad esempio, partendo proprio dal video del dei siluri che ho fatto, eccetera, poi ho visto tinche, carpe, corigoni, persici, piante acquatiche meravigliose. Tante volte quando posto le foto, le faccio vedere ai miei amici, mi dicono: ah, dove sei stata? Al lago d'Iseo. E mi dicono: come fai il bagno nel lago di Iseo?
10: Eh sì, perché certo. Poi c'è questo pregiudizio sul lago, no? Io pure sono amante dei laghi, con la mia maschera vado, tante alghe, che appena superi il concetto che l'alga ti fa un po' impressione, invece è bellissima, c'è tantissimo pesce, ci sono tutte le bolle che salgono in superficie, che è anche abbastanza romantica come situazione, però il lago mette sempre un po' paura, è una cosa che non riesco a capire perché.
13: Allora, io, tu già hai detto delle cose importanti, nel senso che comunque provi, nel senso c'è questo tentativo di prova, mentre io mi sono resa conto che nonostante si sfrutti tantissimo quello che è l'esterno, quindi Montisola, le coste, lungo lago, le passeggiate, non c'è un minimo interesse nel entrare realmente in acqua. Chi va in acqua sul lago di Iseo, chi fa il bagno dalle spiagge, i turisti, chi è effettivamente del lago non sfrutta quello che ha davanti quando potrebbe benissimo farlo. Certo, ci sono delle problematiche che fanno un po' paura, diciamo,
10: si
13: del lago.
10: Si galleggia meno perché ovviamente non c'è salinità, quindi ovviamente è un po' più faticoso nuotare. Io non vedo tante altre.
13: Esatto, nel senso, questa è una sicuramente delle cose fondamentali. Essendo acqua dolce e non acqua salata, chiaramente si galleggia meno. Ma l'altra cosa che secondo me fa un po' paura, anche parlando semplicemente con altre persone che non dicono no, è il lago, no, è questa cosa del fatto che è un lago, diciamo, con uno scalino. È molto bassa l'acqua per, diciamo, non lo so, 50 metri, e poi improvvisamente ti ritrovi questo burrone davanti, no?
10: Di quanti metri?
13: Dipende, perché il lago di Iseo è molto variegato a livello di misurazioni. È un lago che comunque raggiunge circa i 200 metri di profondità nel centro. Okay. E essendo di formazione glaciale, che cosa succede? Chiaramente ci sono pareti che raggiungono anche i 70 metri, ci sono pareti
10: pure
13: che
10: è bellissimo da vedere, no?
13: Stupendo, stupendo. Io ho fatto delle foto a queste pareti, sembra il Barracuda Lake delle Filippine, cioè nel senso incredibile, una cosa assurda, no? Però
10: Camilla, tra l'altro, tu anche ovviamente nelle immersioni, sia nei tropici sia anche al lago, purtroppo ti imbatti nel bellissimo, ma anche nei rifiuti, che è un altro dei problemi.
13: Esatto. La cosa che mi ha lasciato più sconvolta, diciamo, perché non conoscevo effettivamente, è stata questa grossa presenza di rifiuti tra pneumatici, reti fantasma, lattine. Tutte queste cose mi hanno lasciato, come per dire, ma cavolo, ma non ce ne sei, cioè, ma arriva, cioè, nel senso, non stiamo parlando di metrature altissime, cioè i 20 metri, non lo so, che è già tanto comunque per una persona che usufruisce del lago. Proprio una questione di trascuratezza di quello che è la pulizia anche classica, cioè nel senso, quindi la bottiglia buttata eccetera eccetera, che poi vanno a inquinare sempre
10: noi
13: di
10: facciamo
13: più.
10: Una battaglia da sempre contro questo modus operandi pessimo. E prima di salutarci, Camilla Salvietti, sì. Qual è il tuo obiettivo per divulgare le tue immersioni nel lago?
13: Allora, a me piace, io sto facendo questo progetto, sto seguendo questo progetto con Paolo Fanciulli in Toscana, la Casa dei Pesci. E la cosa che piace, a me, i miei due sogni sul lago sono due in realtà. Uno è delimitare le zone balneabili per evitare gli incidenti, per far avere meno paura alle persone. Già delimitando una zona, le persone possono avere meno paura, sanno dove arriva questo salto di cui parlavamo prima. Due, altro sogno, provare a mettere anche qua delle sculture per proteggere le zone dalle reti fantasma, soprattutto, quindi per proteggere la biodiversità.
10: Tu dici anche qua, c'è. Perché a che cosa ti riferisci? Io lo so.
13: Alla Casa dei Pesci, appunto, esatto. Che sono queste sculture, questo museo pazzesco che è stato fatto a Talamone intorno all'Argentario anche adesso, esportarlo nelle acque interne, perché delle acque interne ci si preoccupa un po' meno, no? E quindi che cosa succede? Riuscire a fare un progetto del genere, portarlo avanti in una zona così, sarebbe incredibile anche per i visitatori.
10: Potrebbe anche attrarre turismo, certo, potrebbe essere anche
13: esatto.
10: Un volano ulteriore. Allora, in bocca al lupo per questi tuoi due progetti a questo punto. Grazie mille di essere stata con noi, Camilla Salvietti, storica dell'arte, istruttrice di apnea e appassionatissima del Lago di Iseo. Grazie.
13: Grazie. Ciao. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao.

0: Allora, parliamo adesso di spiagge naturiste, un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia. Quella di Varallo è la prima fluviale ad essere autorizzata, è sempre più frequentata anche da famiglie intere. Ci dicono che recentemente hanno avuto anche una bambina di poche settimane arrivata con genitori, nonni e bisnonni. Chi ce lo dice? Giampiero Tentori, presidente ANITA, Associazione Naturista Italiana. Ben trovato.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, lei ha proprio seguito la procedura per avviare l'attività in spiaggia nel 2019. Ci porti un po' con lei su questa spiaggia fluviale naturista.
1: Beh, questa è la prima spiaggia che abbiamo visto autorizzata, dopo è seguita quella del fiume Trebbia, che comunque era già frequentata da anni. Le spiagge fluviali sono sicuramente un'oasi dove uno entra in contatto con la natura, di tranquillità. Certo, rispetto al mare la temperatura dell'acqua è un pelino più alta, soprattutto in Valsesia, perché scende dal Monte Rosa, ma sono luoghi ideali dove praticare del sano naturismo per le persone, per le famiglie. Lei prima citava appunto delle famiglie con anche i bisnonni, dai nipoti ai bisnonni, è una cosa che avviene sulle spiagge dove siamo presenti come associazione naturista italiana, dove c'è tranquillità e c'è il vero naturismo, che trae origini molto arretrate rispetto agli anni in cui viviamo. Se pensiamo che il naturismo nasce addirittura alla fine dell'Ottocento, con le prime intuizioni dell'abate Kneipp, per poi svilupparsi in Italia soprattutto negli anni 60, e in effetti ANITA nasce in quegli anni, è stata fondata nel 1966 e qualche settimana fa abbiamo festeggiato i nostri primi 60 anni.
0: Bene, giovanotti, dicevamo, vengono un po' tutti. Una domanda anche da sole, ad esempio?
1: Assolutamente sì, anche se sono un po' meno le donne sole rispetto agli uomini soli, ma questo è un fenomeno abbastanza diffuso. Stiamo lavorando anche su questo. L'intenzione dell'associazione è creare proprio un gruppo di donne naturiste per fare vedere e soprattutto sperimentare in un clima sereno il vero naturismo.
0: Che poi la cosa interessante, leggevo che lo spazio è aperto a tutti. No? Naturisti, ma anche no.
1: Assolutamente, noi nelle nostre spiagge, a differenza ad esempio dei campeggi dove c'è l'obbligo della nudità nei campeggi naturisti, nelle nostre spiagge accettiamo anche le persone tessili, noi le definiamo così, quelli che arrivano col costume per sperimentare. Le garantisco che dopo pochi minuti che una persona tessile è in spiaggia, spesso poi si spoglia, perché la nudità
0: si rende
1: è la cosa
0: conto
1: veramente,
0: che è tutto molto normale.
1: È la normalità.
0: Ecco, esatto. Parliamo anche un po' di numeri, Tentori, del naturismo, perché in Italia ci sono circa 600.000 persone, in Europa molte di più, e un fenomeno che infatti è diffuso di più anche all'estero rispetto a noi, no? Croazia, Francia.
1: Sì, ma soprattutto i paesi del nord, Olanda, Germania e Austria, sono veramente paesi. Allora, in Europa parliamo di 20 milioni di persone. In Italia la nostra associazione, nei suoi 60 anni di storia, ha contato qualcosa come 30.000 associati, di cui mediamente un 1.500 rinnovano ogni anno la propria tessera. Noi abbiamo soci che, purtroppo, dei fondatori non è più in vita nessuno, anche perché avendola fondata nel 66, avevano già una certa età nel 66, per cui oggi sarebbero ultra centenari chi sarebbe rimasto. Però noi abbiamo questi numeri, cerchiamo di far capire l'importanza anche di aderire a un'associazione. Con il nostro lavoro noi abbiamo fatto autorizzare negli ultimi 10 anni oltre 20 spiagge in Italia, cito solamente la Sardegna, grazie al nostro lavoro ne abbiamo autorizzate 7, ma anche la Toscana ne ha 6 oggi autorizzate. E oggi stiamo lavorando ad esempio sulla Sicilia per ottenere un'altra spiaggia autorizzata sulla Sicilia.
0: Bene, in 30 secondi lungo. Prima di certo, ovviamente sì. Un lavoro lungo anche culturale, direi, e prima di salutarla anche molto velocemente degli appuntamenti che ho letto che organizzate il 13 settembre e il 19.
1: Sì, allora abbiamo le feste di chiusura delle spiagge fluviali, l'abbiamo il 6 e il 13 a Varallo e il 19 abbiamo una cena nuda a Sizzano in provincia di Vercelli, siamo alla 10ª edizione, non tutte a Sizzano perché le prime erano ad Almine, oggi ormai da credo almeno 5 edizioni siamo in provincia di Vercelli, dove mediamente, ma questa perché è la capienza massima del ristorante, abbiamo 170 persone che si ritrovano una sera per pranzare degli ottimi, diciamo in un agriturismo, degli ottimi prodotti, vivere una serata in nudità e in serenità.
0: Benissimo, grazie di questa testimonianza, di averci raccontato questa spiaggia naturista sul fiume a Varallo. Grazie mille Giampiero Tentori, presidente ANITA, Associazione Naturista Italiana. Buona
1: Grazie a
0: giornata.
1: voi per l'ospitalità. Salve, arrivederci.
0: E allora, una pioggia di medaglie per gli azzurri del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto in questi giorni e fino al 3 settembre. Benvenuto al nostro caro amico, il professor Ugo Claudio Matteoli, presidente della FIPSAS.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno presidente, allora, un bilancio incredibile.
2: No, beh, direi.

0: nei giochi del Mediterraneo. Era un appuntamento che aspettavamo con ansia. E ieri sono rientrato con i ragazzi in aereo e erano tutti entusiasti di questa avventura. Le medaglie sono state veramente tante, abbiamo vinto 16 medaglie, di cui 6 d'oro, 8 d'argento e 2 di bronzo, quindi un risultato bellissimo. E mi ha fatto molto, molto piacere avere le congratulazioni di tutto lo staff del CONI, dal cominciare da Luciano Bonfiglio, il presidente, e a tutti gli altri. Bello, bello, veramente bellissimo.
1: Quali sono le emozioni di essere stato a Taranto in Italia con i ragazzi e le ragazze che vincevano queste medaglie? Tra l'altro un movimento, quello della FIPSAS, appunto, come diceva, un bilancio credibile, perché di medaglie ne portate sempre a casa tante in qualunque competizione.
0: Sì, le emozioni sono state tante. Direi la principale, la più bella di tutte, a parte le medaglie che naturalmente sono sempre un'emozione, ma quella più bella di tutte è stato il pubblico. Cioè la piscina era strapiena, non c'era un posto libero neanche a pagare loro, e di solito le piscine sono abbastanza piene di parenti, cioè ci sono i genitori, gli amici dei nuotatori, ma lì no, era completamente pieno di famiglie, cioè c'erano un sacco di bambini, tantissimi bambini, tutti a fare un tifo tremendo per l'Italia. No, bello, bello, veramente bello.
1: Benissimo, adesso parliamo anche di un altro vostro progetto insieme alla Lega Navale, perché avete avviato la campagna di sensibilizzazione eliche responsabili per prevenire gli incidenti causati appunto dalle barche a motore a danno di bagnanti e subacquei.
0: Sì, sì. Allora, mettiamo come premessa che noi con la Lega Navale non più tardi di neanche un mese fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa per tutta una serie di operazioni e di possibilità di attività insieme. Quindi abbiamo uno stretto contatto con l'ammiraglio Marzano, che
1: salutiamo, un altro grande amico di Radio di Bordo.
0: Esattamente, e al CONI abbiamo firmato un protocollo d'intesa, perché questa è una delle attività, ma poi ci sono tutte le attività legate anche alla parte sportiva insieme alle leghe navali, che lo fa con noi, lo fa con la vela, lo fa anche con altre federazioni. Questa è un'attività, direi, bellissima, perché purtroppo
1: è importantissima.
0: Assolutamente sì, perché purtroppo ancora, non dico quotidianamente, ma spesso si verificano incidenti perché i subacquei non si vedano. Però la gente non sa che c'è la possibilità di individuare dove sta operando un subacqueo, che magari fa pesca o fa snorkeling o fa qualcosa del genere, perché c'è l'obbligo di avere una boa che segnala, con una bandiera che segnala la presenza, ma la gente non lo sa. Quindi direi che questa campagna, a parte educare, ma vuole anche proprio informare, perché sì, c'è non lo so. Io credo che chiunque vede la bandierina pensa che sia magari chissà cosa, invece è proprio, vuol dire che c'è un subacqueo. E purtroppo un incidente è successo non più tardi di una settimana o 10 giorni fa, e con un morto. Quindi ancora c'è una
1: necessità. Ricordiamo, no, il regista, il giovanissimo regista, 29 anni,
0: esatto,
1: Cristiano Gianporcaro, no, a Lampedusa, travolto da un gommone.
0: Esatto. Esatto.
1: Purtroppo la cronaca registra sempre casi di questo genere. Più volte durante l'estate ci sono delle regole da rispettare che sembra che siano troppo difficili da ricordare, ma sono veramente poche e basilari. Proprio un minuto, siamo in chiusura, professor Ugo Claudio Matteoli. I testimonial di questa campagna, due grandissime figure.
0: Beh, io direi il mio amico Umberto Pellizzari, che è un nome, una marca, una garanzia, direi, no? Perché sì, basta parlare di Pellizzari e tutto il mondo sa cos'è e sa cosa fa e come lo fa. Quindi sì, c'è bisogno, perché ormai
1: l'altro è Mario Siriaco, no? Il subacqueo sopravvissuto a un grave incidente
0: esattamente,
1: in mare.
0: Anche lui,
1: sì.
0: Esatto, sopravvissuto per lui fortunatamente, però direi che ormai la sostanza è immagine, no? E quindi
1: esatto,
0: la presenza dei testimoni è fondamentale.
1: È molto importante, perché cattura l'attenzione. Professore, sente sotto la musica, stiamo per dare la linea al GR delle 10. Grazie di essere stato con noi, professor Ugo Claudio Matteoli, presidente della FIPSAS, e complimenti ancora per la pioggia di medaglie per gli azzurri del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo. A presto.
0: Grazie a voi, saluto a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. L'inondazione tra Nepal e Tibet si aggrava, il bilancio della tragedia con il passare delle ore. Oltre 600 morti e 2.400 dispersi. Senza sosta il lavoro dei soccorritori. Secondo la Croce Rossa sono circa 93.000 le persone che hanno bisogno di assistenza urgente. A Kathmandu è arrivata intanto la task force della Farnesina e resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno formato laghi artificiali in alta quota e le autorità locali temono che possano esondare provocando nuove alluvioni. E ancora nessuna notizia intanto dei tre italiani che risultano dispersi nella zona di confine tra Nepal e Tibet, una coppia italo-svizzera e un cittadino di Rapallo, un gioielliere molto conosciuto nella comunità locale ligure. Sentiamo.
4: A Rapallo, una comunità con il fiato sospeso. Tutti conoscono Marco Ratto, 54 anni, gioielliere. Chi passa da Piazza Cavour non può non notare le saracinesche abbassate del suo negozio, di quello storico, di famiglia. Sono ore di angoscia, ma anche di speranza. Sentiamo dei commercianti che lo conoscono bene.
5: Un grande amico, speriamo bene.
6: E la sto vivendo molto male, con un grande tormento interno, però sempre con una luce della speranza, e stiamo pregando.
4: Le notizie che i familiari hanno di lui si fermano a martedì sera, come ci racconta il cognato.
7: L'ha sentito la compagna la sera prima.
4: Dal Nepal avrebbe dovuto oltrepassare il confine diretto in Tibet, ma né di lui né della comitiva di turisti internazionali e delle guide che sono con lui si sa più nulla.
7: E adesso stiamo lavorando con la Farnesina per i contatti che aveva lui sul cellulare. Ci ha mandato delle foto per drop, ma più di quello non posso dire.
4: Sportivo, amante della montagna, si è a lungo preparato per affrontare questo viaggio. L'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno, ma più passano le ore, più le speranze restano stanno appese a un filo. Luca Forlani, GR1.
3: Tra Stati Uniti e Venezuela ha siglato un accordo sul petrolio che prevede il controllo da parte di Washington di una quota di maggioranza pari a oltre 65 miliardi di barili delle riserve del paese. Un accordo storico, così lo ha definito Trump, una pietra miliare nei rapporti tra i due paesi che avrà un impatto nella rinascita del Venezuela, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, ad 8 mesi dalla rimozione di Maduro. E siamo alla guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. A Rostov, poco distante dal confine, lo stabilimento russo di elettrodomestici Ozon è stato colpito da droni ucraini, 7 i feriti. Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca, danni e incendi ad edifici, ma non si registrano vittime. Oggi il presidente Putin incontra il suo alleato bielorusso Lukashenko e dopodomani vedrà il cinese Xi Jinping e l'indiano Modi. Mikhail Fedorov, ex componente del governo ucraino, diventa consulente del Ministero della Difesa italiano. Lo ha annunciato il titolare del Dicastero, Guido Crosetto. Fedorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, è molto popolare in Ucraina perché è considerato il fautore della ripresa militare di Kiev. Nelle scorse settimane ha sfidato il presidente ucraino proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. E in Italia ora, il 29 agosto di 35 anni fa a Palermo, l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore che si ribellò alle estorsioni della mafia. Il suo rigore e il suo coraggio spinsero poi altri imprenditori a denunciare e a dire basta al pizzo. Oggi le commemorazioni in via Alfieri. La RAI gli rende omaggio con la puntata a lui dedicata della serie 16 storie alle 16:45 su RAI Storia. Ultimo fine settimana di agosto, tra maltempo residuo al nord e caldo al centro-sud, il rientro dalle vacanze degli italiani. L'ANAS stima fino a domenica sera 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade per il controesodo in direzione delle grandi città. Le temperature, dopo i picchi segnalati ieri, sono però in leggero calo, il quadro generale è in miglioramento.
8: Il gran caldo africano finalmente rallenta la presa, almeno fino a lunedì. Oggi scendono a 6 le città contrassegnate da bollino rosso per le ondate di calore: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
9: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi.
8: E volge al termine anche l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ore ha colpito il settentrione. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per danni e disagi causati da temporali, grandinate e trombe d'aria. In Trentino, Veneto e Lombardia, dove oggi è allerta arancione per rischio idrogeologico.
9: Migliora il tempo al nord, che oggi residua sulle Alpi orientali. Qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese. Stesso discorso per la giornata di lunedì.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Lo sport calcio, dopo la vittoria interna del Milan sul Venezia, la seconda giornata di Serie A prosegue oggi con altri 4 anticipi, tutti da seguire sulla nostra rete. Alle 18.30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, alle 20.45 Juventus Parma. Motomondiale, tra poco piloti in pista per le qualifiche del Gran Premio d'Aragon, alle 15 la Sprint Race. Sono le 10.05, ci fermiamo qui, la linea torna a radio di bordo, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Radio di bordo.
10: E allora ancora ben trovati da Germana Brizzolari, partiamo subito con il nostro consueto appuntamento con la Guardia Costiera. Con noi c'è il capitano di fregata Angelo Labella, comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Benvenuto.
11: Buongiorno a tutti e un saluto ai gentili ascoltatori.
10: Buongiorno a lei. Allora, partiamo dalle regole per il corretto utilizzo delle spiagge e del demanio pubblico. No, voi anche lì a Torre del Greco avete svolto proprio controlli per contrastare il fenomeno dei cosiddetti segnaposto.
11: Sì, esatto, il personale della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Torre del Greco effettua in maniera diuturna il monitoraggio del litorale di propria competenza e del prospiciente specchio acqueo. Proprio a seguito di uno di questi sopralluoghi effettuato durante il tramonto abbiamo notato e trovato oltre 200 attrezzature balneari lasciate incustodite e addirittura alcune incatenate in blocchi. Quindi la particolarità e la difficoltà di questa operazione è stata proprio quella innanzitutto di reperire una smerigliatrice a batteria per rompere non solo idealmente in questo caso, ma anche fisicamente le catene dell'illegalità.
10: Sì, perché lasciano materiale, praticamente la postazione davanti alla spiaggia per poi arrivare il giorno dopo.
11: Esatto, infatti ricordiamo che chi occupa dopo il tramonto con attrezzature balneari un posto di spiaggia solo per avere una sorta di prenotazione per il giorno dopo commette un illecito in quanto limita il pubblico utilizzo di quella porzione di demanio marittimo a potenziali terzi fruitori.
10: E quindi ci sono anche sanzioni.
11: Esatto, ci sono sanzioni amministrative o addirittura si commette un reato vero e proprio per occupazione abusiva del demanio.
10: Quindi voi, dopo che avete fatto questa operazione e quindi tolto questi 200 addirittura, insomma, tra ombrelloni, immagino, lettini o quant'altro, poi dopo avete potuto verificare che sono diminuiti o hanno continuato con questa, diciamo, con questo modus operandi?
11: No, dopo questa attività, diciamo, la spiaggia è stata liberata.
10: E a Roma si dice l'hanno capita.
11: Sì, hanno preso possesso, diciamo, della spiaggia, ma in maniera consona e conforme alla normativa, quindi solo di giorno e poi tornando a casa hanno riportato tutti i loro effetti personali come ombrelloni e sedie,
10: bene,
11: liberando la spiaggia.
10: Bisogna certe volte avere le maniere dure per far rispettare le regole. Comandante, ripetiamo anche per tutte le persone che ci ascoltano, anche perché è importante comunque lasciare libera la fascia costiera di 5 metri dalla battigia.
11: Sì, intanto diciamo per far capire meglio a chi ci sta ascoltando cos'è la battigia, la battigia è la zona dove si infrangono e si ritirano le onde del mare e la normativa di riferimento prevede che la fascia di 5 metri dalla battigia, essendo strumentale all'attività di soccorso, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento per garantire l'accesso ai soccorritori. Quindi in quest'area non è possibile posizionare nulla, né lettini, né teri, né ombrelloni, nient'altro, e deve essere lasciata esclusivamente libera per il transito.
10: Esatto, tra l'altro lei diceva la battigia dove infrange il mare, nei laghi è uguale la distanza o è diversa?
11: No, è uguale. Ovviamente poi sono disposizioni regionali, infatti diciamo ad esempio qua in Campania c'è addirittura una deroga che la fascia di battigia può essere ridotta a 3 metri qualora ci sia una specifica situazione orografica oppure
10: quello che succede anche in Liguria, no? Che hanno delle spiagge piccole
11: esatto, oppure la profondità dell'area concessa agli stabilimenti sia inferiore a 20 metri. Quindi ogni regione poi nel suo piano ha delle deroghe o ha delle norme.
10: Parlava anche dell'accesso e del transito, no? Ricordiamo anche questo, cioè anche uno stabilimento comunque deve far entrare le persone e lasciarle transitare davanti appunto alla battigia.
11: Esatto, diciamo questo è un argomento molto caldo in questo periodo. La normativa di riferimento però in questo caso è molto chiara, la legge la 217 del 2011 che poi riprende un principio già previsto da una norma di 5 anni prima, ovvero la legge 296, che sancisce il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia anche ai fini della balneazione. Quindi l'accesso al mare è un diritto di tutti i cittadini e deve essere sempre libero e gratuito. Gli stabilimenti balneari e i loro gestori non possono per nessuna ragione far pagare l'accesso ai bagnanti che vogliono semplicemente raggiungere la riva.
10: Allora faccio un esempio, io sto transitando davanti a un lido, mi piace quel punto, appoggio, non so, il mio telefonino, il mio asciugamano là davanti dove c'è la battigia e faccio il bagno, lo posso fare?
11: No, perché in non realtà la battigia lasciare. Abbiamo detto che deve essere lasciata libera.
10: Ma se per esempio l'ombrellone, i primi ombrelloni sono oltre 5-6 metri dalla battigia, posso farlo? Cioè lasciare che so a 7 metri appoggiato, piegato il mio asciugamano e andare a fare il bagno? Se lì c'è un lido?
11: In questo caso però se c'è un lido e lei sta usufruendo del servizio, un servizio no, dell'ombrellone.
10: No, senza servizio.
11: Non può occupare l'ombrellone, questo ombrellone è una zona in concessione.
10: No, io ho detto appunto appoggio l'asciugamano piegato il tempo di un bagno e vado via, cioè appoggio proprio sulla sabbia, non che poi utilizzo l'ombrellone.
11: Perché la zona è in concessione, quindi sta usufruendo di una zona in concessione.
10: Lo dico perché di questi casi se ne vedono milioni con le persone che protestano, carabinieri, guardia costiera. Così lo abbiamo detto pubblicamente come funziona.
11: Che se io voglio fare un bagno e devo transitare da un lido in concessione per arrivare alla battigia e fare un bagno, lo posso fare, ovviamente non posso.
10: Però non posso lasciare le cose. Ovviamente bisogna sempre prestare attenzione ai segnali, alla cartellonistica che c'è esposta in spiaggia, sempre per quanto riguarda la sicurezza, in primis la bandiera rossa e poi la salute.
11: Esatto, allora noi già dall'anno scorso abbiamo fortemente sensibilizzato i concessionari e i comuni costieri a installare dei cancelli monitori ad inizio spiaggia per segnalare eventuali situazioni di pericolo. Quindi per esempio in questi cartelli, che sono universali in varie lingue, troveremo se è presente o meno il servizio di salvamento, se in quella zona è interessata a correnti pericolosi, fondali irregolari, scogli oppure presenza di meduse, e poi il significato delle bandiere, ovvero la rossa, quando c'è stata la bandiera rossa vuol dire che siamo
10: la balneazione è altamente
11: sconsigliata, gialla se le condizioni meteo marine sono potenzialmente rischiose e verde se le condizioni sono favorevoli.
10: Grazie mille al capitano di fregata Angelo Labella, comandante della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Torre del Greco, e buona prosecuzione d'estate.
11: Grazie a lei, suo ascoltatore, arrivederci.
12: Vite d'oceano. Le orche vivono in gruppi, pod, guidati da una matriarca, e le figlie femmine restano accanto alla madre per tutta la vita. Le più anziane, nonne del mare, insegnano ai piccoli a cacciare e orientarsi. Comunicano con fischi unici, veri dialetti diversi da gruppo a gruppo, che rafforzano i legami familiari. Mare Vivo, agosto.
10: E allora partiamo a parlare di canottaggio, perché ad Amsterdam sono in corso i mondiali assoluti. Benvenuto allora Rossano Galtarossa, presidente della Federazione Italiana Canottaggio.
13: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
10: Buongiorno, allora sta andando bene?
13: Sta andando bene, siamo alla terza giornata di finali. Abbiamo iniziato l'altro ieri con il 4 con paralimpico che ha... si è visto sfuggire la medaglia di bronzo, veramente una gara incredibile, ha provato a mettere in difficoltà l'Inghilterra che da 58 gare era imbattuta e però poi un rush finale dell'equipaggio francese li ha privati del podio. Comunque molto bene, un segnale indicativo anche per quel settore Ieri abbiamo avuto tre finali, due femminili e una maschile, due senza di Laura e Alice sono arrivate quarte, come a Shanghai lo scorso anno, hanno fatto una prima parte di gara molto generosa, però poi un po' hanno pagato. Il fratello di Alice, Giovanni Codato, assieme all'esperto Matteo Lodo, hanno invece preso una bellissima medaglia di bronzo della due senza maschile, specialità che non saliva sul podio da ben 9 anni, e quindi siamo veramente molto contenti. E poi abbiamo avuto in finale, dopo 21 anni, un doppio femminile, Clara Guerra e Alice Gnatta, che sono riuscite a conquistare una finale molto importante anche per il settore femminile, in ottica insomma futura.
10: E allora noi abbiamo anche preso le sensazioni a caldo del bronzo del due senza di Matteo Lodo e Giovanni Codato, li ascoltiamo prima Codato e poi Lodo.
14: Sapevamo che questo qua era il nostro tipo di gara, che è più o meno la stessa tattica della Romania. Abbiamo cercato di contenere il loro piccolo vantaggio che si sono presi in partenza, e poi alla fine sapevamo di averne di più e l'abbiamo dimostrato. Siamo contenti così e questo è quello che conta. Sicuramente, sapendo da dove siamo partiti, è stato qualcosa di eccezionale. Poi abbiamo riconfermato comunque il podio ottenuto sia all'Europeo che Coppa del Mondo, però questa è stata secondo me una delle nostre migliori gare. Mio c'è sicuramente una mentalità diversa, perché so che Matteo comunque ha una grande tradizione sia in due senza che in quattro senza. Io ho cercato di arrivare sempre più vicino a lui, cercare di mettermi assieme, cercare di capire quello che lui vuole trasmettermi, e secondo me ci siamo riusciti al meglio.
15: Tantissima l'emozione dopo 9 anni tornare sul podio in due senza. Ho fatto, secondo me, a parte un paio di cose da correggere, una buona gara. Sapevamo che la Nuova Zelanda aveva un'altra velocità e abbiamo puntato tutto sul secondo 1000 metri, e ci ha pagato, insomma, quindi è stata una buona gara. Penso a dove ero un anno fa oggi, non ci avrei mai scommesso, però insomma ho trovato una bella squadra, un bel clima. Ho trovato poi durante l'anno, insomma, con le varie accoppiate, un Giovanni che si è dimostrato un grande compagno di barca. No, non me lo sarei mai aspettato, però durante l'anno abbiamo visto, insomma, dopo le varie medaglie tra Coppa del Mondo Europeo, che potevamo fare qualcosa di grande.
10: Rossano Galtarossa, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Oggi cosa succede?
13: Oggi abbiamo due finali B con i 2-4 senza, quello maschile e femminile, ma soprattutto abbiamo la finalissima per il 4 di coppia maschile, campione del mondo in carica e vice campione olimpico, che proverà a difendere il titolo con 5 avversari veramente forti, quindi sarà una finale assolutamente tosta. E avremo poi la finale anche per Giacomo Perini, singolo PR1, che Giacomo, ricordiamolo, è l'atleta che ha conquistato il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi, medaglia che poi di fatto gli è stata ufficialmente consegnata ad aprile di quest'anno, perché c'è stata, insomma, una così in quel momento a Parigi non gli era stata consegnata, c'era stato un reclamo, però di fatto riconosciuto che lui aveva ragione e meritava di ottenere il sigillo conquistato sull'acqua. Ieri sera ha fatto la semifinale, ha passato il turno che era il suo obiettivo, e oggi si giocherà un posto. La sua dichiarazione è che cerca un posto sul podio, e noi certo, chiaramente siamo pronti a sostenerlo.
10: Allora, tutti a seguire ad Amsterdam i mondiali assoluti di canottaggio. Grazie mille al presidente Rossano Galtarossa per essere stato con noi.
13: Grazie a voi.
10: Alla prossima.
13: Grazie.

0: fino al 30 agosto a Cervia Mare, sport, ambiente, inclusione e attività per adulti e bambini. È Cervia Across Me 2026, nuotare per il futuro del mare, un evento iniziato il 22 agosto che terminerà domani domenica. E allora benvenuto Andrea Di Giorgio, detto Pelo, poi ci racconterà perché, fantasista sportivo, mental coach e tanto altro. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati a voi. Al mare di Cervia, splendido.
0: Noi siamo qua a Saxa Rubra. Ha partecipato a 11 Ironman, un doppio, un triplo, un quintuplo e un decaironman, su Swimrun, organizzatore, quindi veramente un super sportivo. Però ti do del tu, perché è un super sportivo, si dà del tu. Raccontaci, certo, cosa sta succedendo adesso lì a Cervia e cosa succederà fino a domenica. Fino a domani.
1: Allora, qui a Cervia stiamo in spiaggia per 9 giorni, proprio in riva al mare, al Cerviamare, e organizziamo, diciamo, un villaggio nel quale sono previsti tantissimi eventi con un tema unico che è quello del mare, quindi della protezione del mare, del rispetto del mare, della conservazione del mare. Quindi lavoriamo in compagnia di Sea Shepherd Italia, per i quali supportiamo una campagna che è la campagna Ghostnet, che pulisce il mare dalle reti fantasma, e in compagnia di Fondazione Cetacea. In tutto questo organizziamo degli eventi legati al mare, quindi portiamo la gente dentro il mare, perché il mare è in grado, è la prima cosa che è in grado di comunicare come si sta bene e quanto l'ambiente va rispettato. E ogni ora che una persona sta dentro il mare vale 5 euro da donare per questa campagna.
0: Che è in questo punto.
1: La campagna è la campagna Ghostnet di Sea Shepherd Italia.
0: Ah, okay,
1: Across
0: okay.
1: Me è il mio progetto, diciamo, iniziato a protezione del mare nel 2021, quando ho attraversato il mare Adriatico da Pola a Cervia.
0: Quindi praticamente come si fa a certificare che uno è stato un'ora in mare e quindi può, come dire, garantire questi 5 euro?
1: Beh, diciamo che c'è un'iscrizione che vale per tutti i 9 giorni, e quindi una persona fa un'iscrizione, diciamo un poco gara pieno di gadget con un bellissimo berrettino, e ogni volta che entra in acqua passa in segreteria del villaggio, noi segniamo l'ora e quando esce vi segniamo l'ora. Non è tanto l'importante nuotare, l'importante è stare dentro il mare e capire il messaggio che l'ambiente ci sta lanciando. Quindi sostanzialmente...
0: E poi questa è una cosa diffusa, no? Perché sia lì a Cervia, ma c'è anche Across Time Everywhere, cioè anche se uno lo fa a Ostia, va bene uguale. come
1: esatto,
0: fa...
1: anche lì c'è fiducia, massima fiducia, credo. Io penso che una persona che si iscriva, diciamo, certo, a un evento del genere non abbia poi bisogno di farsi vedere super o quant'altro. Quindi la massima fiducia, ci scrive giornalmente, oggi ho notato un'ora, 2 ore, 3 ore, noi mettiamo su nel computo delle ore quello che ci viene comunicato.
0: Molto, molto
1: chiaramente, carino. Diciamo, esatto, non è un qualcosa di agonistico, quindi non si vince niente, e diamo tantissima fiducia a queste persone, siamo convinti che lo facciano per
0: una grande comunità del mare. Ieri poi l'avete rilasciata la tartaruga Bunny in mare?
1: Bunny è stata rilasciata ieri mattina all'alba, è stata rilasciata a 3 miglia dalla costa, perché è una tartaruga molto giovane, piccola, quindi per portarla fuori, siccome, diciamo, la capacità polmonare minore tende a nuotare più verso l'alto e sarebbe a rischio di lasciarla, diciamo, vicino, perché passano barche. Quindi con la Guardia Costiera di Ravenna siamo andati al largo e l'abbiamo rilasciata dopo averla salutata tra ali di pollo che si sono presentati, e abbiamo dato seguito a quello che è ormai un'abitudine, diciamo, del nostro evento, ed è una cosa emozionantissima.
0: Questo evento
1: ci
0: che
1: prepariamo
0: sì, no, prego. Ci prepariamo?
1: No, ci prepariamo al weekend, l'ultimo weekend, dove chiuderemo in bellezza, dove ci saranno una gara agonistica, dove ci saranno degli appuntamenti, perché stasera c'è il presidente di Sea Shepherd, Andrea Morello, che ci racconterà tutto quello che stanno facendo, diciamo, a livello Italia, a livello mondo in questo momento qui, quelli che sono i risultati, e sarà seguito da uno spettacolo concerto di Coraline Music insieme a Jimmy DJ, che ci alletteranno fino alle 11 a mezzanotte. E quindi, poi domattina all'alba un concerto di blues.
0: Ah, all'alba, che bello!
1: Quindi è un finale scoppiettante prima della staffetta 3x1000, che metterà in agonismo i ragazzi che vogliono un po' giocare con un sano spirito ad essere competitivi.
0: Eh sì, perché questa edizione, infatti, tante novità, ci sono anche la bike experience e anche sessioni di yoga, pilates, laboratori dedicati ai più piccoli, insomma un modo per stare in mare e fare del mare proprio la nostra culla preferita. Grazie mille di essere stato con noi, Andrea Di Giorgio. Ah,
1: grazie,
0: non ci ha detto perché
1: voi.
0: Pelo.
1: Ma Pelo è un discorso da bambino, uno zio che mi prendeva in giro perché avevo un po' di pelo sulle braccia, quindi lì è nato Pelo. Io poi l'ho messo dentro il mio nome, diciamo il cognome, e l'ho fatto parte di me. Posso comunicare i nostri social per seguirti?
0: Sì, velocissimo.
1: Sì, @me_official, e possono vedere e seguire tutto quello che stiamo facendo.
0: E siamo a Cervia, grazie mille Andrea Di Giorgio.
1: Arrivederci. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, salve.
2: Messaggi in bottiglia. Fino al 6 settembre l'Imperia Sailing Week, evento internazionale dedicato alla vela e alla storia nautica, che celebra i 40 anni del raduno Vele d'Epoca di Imperia e ospita il campionato mondiale della classe 12 metri, riservato agli scafi che hanno segnato la storia della Coppa America fino agli anni 80. Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 17.30, ai Bagni Aurora di Marina di Cecina, incontro speciale con esperti e volontari per parlare di natura, scienza e tartarughe marine. Per i più piccoli, i biologi di Tartamare condurranno laboratori di biologia marina. Questa sera a Cattolica la storica processione della Madonna del Mare. Alle 20.30 partirà il corteo dalla chiesa di San Pio V. Alle 21 la statua salirà sul moto peschereccio Togo per la processione in acqua, con la commemorazione dei marinai defunti e la benedizione del mare. A seguire la Santa Messa al porto, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi. Domani infine dalle 6.30 alla spiaggia di Porto Novo, Ancona, un'intera giornata dedicata alla pulizia ambientale della spiaggia di Mezzavalle, organizzata da Two Hands Ancona, anche con kayak e SUP per raggiungere tratti di costa difficilmente accessibili.
0: E siamo tornati in porto, Lago di Seo, Raffaele Roselli, Varallo, Nino Giuliano, Capri, Stefania Livoli, Cervia, Sergio Ciani, Amsterdam, Jacopo Teodoro e da Taranto, Germana Brizzolare, buon mare a tutti.
3: E poi il mare, vivido e irreale come un dipinto. Lucy non ha mai visto così tante sfumature di azzurro, turchese brillante nel punto in cui le onde si infrangono, più in là un blocco così scuro che è quasi nero. Emilia Hart, Sirene.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Fine settimana da Bollino Rosso per gli spostamenti del controesodo, agevolato dallo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. Le principali notizie sulla 4 Brescia-Padova: il traffico è bloccato per 7 km per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Brescia. In autosole invece sono 7 km di coda per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. L'incidente ha coinvolto 3 auto. Le altre notizie ci portano sulla 23, la Palmanova Tarvisio, traffico intenso tra Udine Sud e la 4 in direzione di Palmanova. Sulla 4 Brescia Padova un incidente crea disagi tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Brescia. Sempre sulla 4 traffico intenso tra la 21 e Desenzano in direzione di Padova. Sulla 21 rallentamenti con code a tratti tra Cremone e Castelvetro in direzione di Torino. Sulla 15 Parma La Spezia code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sul raccordo Porto Garibaldi è chiusa la corsia per un incidente in prossimità dello svincolo per Corte Centrale in direzione di Porto Garibaldi. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Valle Rubicone e l'autosole in direzione della 1. Ancora dalla 14 sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Valvibrata e Teramo in direzione di Pescara. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
6: Puntata speciale oggi perché vi facciamo ascoltare un episodio del podcast Giappone 5.0. Caricare la lavatrice in futuro non riguarderà soltanto biancheria e stoviglie. Nel cestello, a spazzare via impurità e stanchezza, potremmo finirci anche noi umani. Proprio così.
7: Have a good trip!
6: Per una curiosa coincidenza sono stato il primo occidentale, così mi hanno garantito almeno, a testare la Human Washing Machine, una capsula da fantascienza presentata nel padiglione salute all'Expo di Osaka. Promette di pulire a fondo sia il corpo che la mente. Quelle innovazioni che rientrano di diritto nella società 5.0, la visione del Giappone che unisce tecnologia e benessere della persona in un paese con sempre meno giovani e sempre più anziani. Mentre mi consegnano accappatoio e ciabatte, Masateru Hirai, direttore di Science Co., azienda che produce la lavatrice umana, mi racconta il progetto.
8: L'idea della lavatrice umana nasce sempre qui, a Osaka, nel 1970, durante la precedente edizione di Expo. 50 anni dopo, abbiamo realizzato questo modello con tecnologie d'avanguardia e dall'intelligenza artificiale.
9: Human washing machine, yes.
6: E l'intelligenza artificiale è davvero il filo rosso che unisce tutte le proposte del padiglione salute di Expo, il tempio del benessere tecnologico che il Giappone vuole mostrare al mondo come scrigno della società 5.0.
10: Adesso questo QR code rappresenta tutti i miei dati personali con la data di nascita e tutto il resto. Vediamo che succede.
6: Era cominciata la mia visita poco prima dell'ammollo in lavatrice, dentro un piccolo box dove l'occhio di una videocamera scruta ogni dettaglio del viso. Dalle radici dei capelli al fondo delle pupille. È un test d'ingresso. L'oracolo digitale, addestrato con miliardi di dati sanitari, in pochi istanti sembra già conoscere il mio stato fisico. Con il distacco di un entomologo che osserva un insetto, l'algoritmo emette il suo primo verdetto. Su alcuni parametri va piuttosto male.
10: 70 anni! Com'è?
6: Ma c'è un percorso da seguire per riguadagnare qualche scampolo di giovinezza. E la lavatrice umana è giusto la prima tappa. Mentre la vasca si riempie, spetta all'intelligenza artificiale valutare il tipo di lavaggio.
8: Il sedile è rivestito di sensori che monitorano tutti i parametri vitali, dalla frequenza cardiaca allo stato mentale. E sulla base di questi dati, l'algoritmo regola il flusso dell'acqua, la temperatura e le immagini coi suoni proiettati sullo schermo.
6: All'improvviso, il corpo viene investito da rapidissimi getti che fanno esplodere nei pori minuscole bolle a ultrasuoni. Una tecnologia già usata in ambito industriale su materiali delicati, capace di rimuovere lo sporco a livello microscopico, in profondità, molecola per molecola. In Giappone scommettono che tra qualche anno questa capsula entrerà nelle case con la stessa naturalezza con cui i water tecnologici, quelli con sensori e getti automatici, sono ormai ovunque da queste parti. Ma il bucato umano è solo una delle tante idee del sollevante.
10: Hello.
11: Hello.
10: Hello.
11: So please take a seat.
10: Thank you.
11: So welcome. So.
6: Eccomi in una specie di sartoria del futuro.
11: First, we are the teeth exoskeleton.
10: Okay.
6: Invece di giacche, qui si confezionano esoscheletri, robot cioè da indossare come una seconda pelle per raddrizzare la postura o dare vigore ai movimenti.
11: If you feel tight, please raise your hand.
10: No, it's okay, it's okay.
11: Okay. It's okay. Don't drop.
10: Okay.
11: Okay.
10: Yes, okay.
11: Okay.
6: A prendere le misure, non il metro con gli spilli, ma un visore di realtà virtuale.
10: Adesso in modo virtuale sto lanciando queste palle verso un bersaglio. Adesso sono pronto per volare, ora sto volando. Ecco, sto battendo le ali.
6: Kotami Mani, la portavoce del padiglione salute.
12: Le persone compiono missioni in un videogioco immersivo. Ogni gesto diventa un dato per calibrare al millimetro l'esoscheletro.
7: Deco.
10: Questo è il robot che io dovrei indossare nel 2050.
6: Personalizzare è la parola chiave, anche a tavola. Incontro Tanaka Satoru, l'incaricato del padiglione, che mi mostra una stampante speciale.
8: Questo dispositivo è in grado di stampare bistecche vere senza che vengano macellati gli animali, partendo da una cartuccia caricata con colture di cellule da manzo, maiale o pollo.
6: L'effetto ricorda quello delle tavolette di cioccolata a scacchi bianchi e scuri, ma la vera svolta è un'altra.
8: Si potranno arricchire queste carni con integratori tarati sulle esigenze specifiche di ciascuno, come se il corpo dettasse la ricetta al piatto.
10: Per esempio, se uno ha una carenza di ferro, basta inserire nella stampante un aumento di dosaggio del ferro e ottiene una fettina, una bistecca su misura per la sua necessità.
6: Ma torniamo all'esperienza della lavatrice umana. Intanto ha raggiunto la metà del ciclo. Agli spruzzi si aggiungono ora video selezionati dagli algoritmi per rilassarmi. E il benessere, fatto playlist. Nel mio caso sarà la tensione per essere osservato da una folla di curiosi. La scelta cade su immagini che sciolgono i nervi, distendono. Verrebbe quasi voglia di infilarsi nel letto tecnologico che avevo adocchiato poco distante, pronto a sorvegliarti anche mentre sogni, registrando ogni battito come un verso segreto del corpo. Ma intanto sta terminando anche il programma di asciugatura. Il rituale è durato appena 15 minuti e ora posso riemergere, pulito e rilassato, accolto senza meriti con lo stupore che si riserverebbe a un alieno. Il tempo di lavarsi le mani con un software che riconosce i batteri residui per suggerirti un altro giro di sapone e si torna al via. La portavoce del padiglione mi chiede se voglio provare le altre diavolerie disponibili.
10: Per ringiovanire questo è altro.
6: Di nuovo, terminato il giro, nella cabina iniziale in cui l'algoritmo ti spiega come, seguendo tutte le pratiche suggerite, potrai invertire le lancette biologiche. Gli effetti cominciano a sentirsi.
10: Allora, è stata molto gentile la macchina perché mi ha tolto 10 anni. Io non so se è vero, ma va bene, ci credo.
6: Prima di lasciare il padiglione, però, ti attende la profezia che l'oracolo artificiale ha calcolato sul tuo futuro. Mi mostra come sarò tra qualche anno se rispetto i consigli appena forniti, secondo i calcoli inappellabili della macchina. E non è proprio un bel vedersi. L'algoritmo sembra complimentarsi invece del risultato, ma forse l'immagine dice soltanto che neppure la più avanzata delle tecnologie potrà mai sottrarci alla corsa del tempo. Il futuro promette di pulirci, monitorarci, coccolarci. Alla fine, comunque, all'ultimo giro della centrifuga, resteremo sempre quello che da sempre siamo, esseri imperfetti in cerca di una perfezione che purtroppo, o per fortuna, non troveremo mai. Per avere un colpo d'occhio sulle tante novità dell'automazione giapponese, la grande kermesse dell'Expo resta un osservatorio privilegiato. Qui il pezzo forte è il sistema robotico che prepara il sushi e lo dispone sul nastro trasportatore più lungo del mondo. Il portavoce di Kura Sushi, Hirouki Kosaka.
13: È una spirale lunga 135 metri, gestita da intelligenza artificiale, che riconosce i piatti, conteggia le consumazioni e indirizza le stoviglie sporche al lavaggio. Lo staff si libera dai compiti ripetitivi e garantisce maggiore attenzione e umanità al servizio.
10: Let's take a look into what future society is like.
6: Accanto a questa robotica senza sembianze umane, il Giappone punta poi su tecnologie in cui l'androide diventa una sorta di protesi per interventi umani da remoto.
14: Remote control robots allowing you to work from anywhere in the world without leaving your home.
10: Rock, paper, scissors, shoot.
6: Byron Russell, portavoce del padiglione Pasona.
7: Questa soluzione utilizza un robot capace di movimenti guidati a distanza da un operatore, come fosse il suo alter ego. Tante le applicazioni possibili. Potrebbe, per esempio, permettere di lavorare a persone costrette a casa per una disabilità.
6: Ed è sempre l'empatia, la cifra cercata dai prodotti robotici più diffusi nel paese, come mostrano con orgoglio al Museo del Futuro di Tokyo. Akira Okuro è il divulgatore scientifico.
15: La solitudine è uno dei problemi centrali del Giappone, soprattutto tra gli anziani. E qui noi esponiamo robot ispirati agli animali domestici, in grado di interagire, esprimere emozioni e monitorare lo stato di salute di chi vive da solo. Ma stanno anche prendendo piede androidi che, grazie a ChatGPT, dialogano in linguaggio naturale con chi ha bisogno di compagnia.
6: La società 5.0 nipponica non dice dunque addio ai robot, ma ne precisa la missione. Fare delle tecnologie un aiuto per una popolazione sempre più anziana e non un mezzo di profitto per pochi. All'Expo di Osaka incontro infine il nostro ambasciatore in Giappone, Gianluigi Benedetti, che così riassume questo concetto.
16: In generale tutta la produzione giapponese, l'innovazione giapponese, la tecnologia serve a migliorare la vita delle persone. È questo il punto di riferimento fondamentale. E quindi in qualunque settore noi guardiamo, diciamo, l'obiettivo è sempre comunque migliorare, diciamo, l'ambiente sociale. La robotica ormai è un po' dovunque in Giappone, no? Abbiamo visto le vending machines, ma diciamo piccoli robot che trasportano le valigie. Ecco, tutta questa parte qui serve per migliorare e in parte venire incontro alla mancanza anche di manodopera, no? In un paese in cui c'è la piena occupazione, si cresce poco come numero di persone, ovviamente un aiuto verrà dalla automazione e anche dalla meccanizzazione degli esseri umani. Abbiamo visto nel padiglione che c'è un'installazione tutta dedicata agli androidi, cioè alle macchine, ai robot che sono simili agli uomini. Addirittura si arriva a pensare che in un futuro si potrà trasferire la propria memoria nel chip di un androide per far continuare a vivere un po' di te con qualcuno che è più giovane di te. È molto lontano, ma è molto bello.
6: A differenza di noi italiani, i giapponesi hanno una facilità di accettare questa fusione tra umano e macchina molto maggiore. Perché?
16: Ma io credo che sono molto abituati ovviamente alla meccanizzazione, a vivere comunque con i computer, con le macchine, ma credo che ci sia anche forse un elemento legato alla loro filosofia di vita, alla loro quella che chiamiamo religione, lo shintoismo, in cui il kami, cioè la divinità, è un po' in ogni cosa, in un albero, in una roccia, in un giardino, e può stare anche in un robot androide. Quindi chiaramente se ti si avvicina al letto di un malato un robot simpatico, carino, che ti porta la medicina, non è una macchina, ma forse è qualche cosa di buono, perché dentro c'è una divinità.
6: E il benessere umano qui in Giappone non è però solo una pratica individuale. Non c'è vera crescita delle persone se questa non si accompagna a una dimensione collettiva. Villette unifamiliari che si producono energia da sole, con pannelli solari e sistemi di accumulo. Robot che consegnano le merci in autonomia. Auto e scooter elettrici condivisi al posto dei mezzi privati tradizionali. Siamo a Fujisawa Smart Town, ex fabbrica Panasonic alla periferia est della capitale, oggi laboratorio vivente del futuro urbano giapponese già abitato da 2000 famiglie. Harumi Tanaka, project leader del piano, ci tiene a sfrondare subito l'equivoco di un luogo tanto efficiente quanto freddo per le persone.
17: La nostra Smart City non nasce per esibire tecnologia, ma per costruire una comunità che si prenda cura dei bisogni concreti di chi la abita. Tramite piattaforme digitali, attività e spazi comuni, sono infatti gli stessi residenti a testare e progettare insieme decine di progetti per il benessere di tutte le generazioni, dai bambini agli anziani.
6: centro nevralgico della città è il suo doppio digitale. Ogni elemento fisico ha un suo gemello sullo schermo, gestito da sensori e da algoritmi.
17: È grazie all'intelligenza artificiale che possiamo pianificare e gestire in tempo reale i consumi energetici, i percorsi del traffico con auto in condivisione, i veicoli autonomi per le consegne, la qualità dell'aria e ogni servizio al cittadino.
6: E non è un caso isolato, perché nel paese dove la terra trema, l'urbanistica diventa una forma di resistenza programmata. Il progetto più ambizioso, in fase di partenza, si chiama Woven City, voluto da Toyota ai piedi del Monte Fuji. Città intessuta di sensori e robot, con case in legno equipaggiate dalle migliori tecnologie e 3 livelli di mobilità. Uno per auto a guida autonoma, uno per le bici, uno per i pedoni. E una risposta ancora più drastica arriva da Dogen City, progetto di città galleggiante per resistere agli tsunami, pensata per ospitare 40.000 persone in caso di disastri naturali. Insomma, un'arca urbana per tempi climaticamente incerti. Intanto megalopoli come Tokyo si portano avanti. Nell'ufficio per la resilienza urbana, un sistema di intelligenza artificiale mappa ogni istante alluvioni, scosse sismiche e vulnerabilità delle infrastrutture. Me lo spiega Kiyotoshi Koga, funzionario del governo metropolitano di Tokyo.
18: Contro le piogge torrenziali stiamo costruendo invasi sotterranei che drenano l'acqua sotto le strade. Per difenderci dalle esondazioni marine, dighe mobili gestite da algoritmi e per i terremoti, dissipatori che separano gli edifici dal suolo e continue esercitazioni dei cittadini.
6: Ci spostiamo a Osaka, sede di Expo. Qui si punta soprattutto su nuove forme di mobilità. Mitsuharu Nakatuyi, portavoce dell'azienda municipale dei trasporti, mi consegna un biglietto per un mezzo pubblico in cui il conducente guida con le mani poggiate sulle cosce. È lì giusto per motivi di sicurezza, perché il volante, mentre il mezzo è in curva, si muove da solo.
18: Stiamo sperimentando autobus a guida autonoma, senza conducente, gestiti da sensori e codici di intelligenza artificiale. E stiamo testando mezzi pubblici elettrici a induzione, che si ricaricano in movimento, senza cavi né fermate, grazie a bobine integrate sotto l'asfalto.
6: Scendendo nella metro, invece, volendo, il biglietto non serve più. E neppure le più moderne card o app sul cellulare. Perché al posto del tornello basta passare senza barriere sotto un arco dotato di software di riconoscimento facciale. La videocamera ti identifica e se l'abbonamento è in regola, vai dritto ai binari. Per chi ha ancora più fretta, poi, si lavora sulla prossima rivoluzione, guidata soprattutto da Japan Airlines. I taxi volanti, velivoli elettrici a decollo verticale. Nel vertiporto di Expo, dentro l'hangar, ne parlo con un esperto, Hiro Ichikawa.
18: Stiamo facendo test dimostrativi in attesa di essere autorizzati in tutto il Giappone. Rispetto agli elicotteri, questi velivoli sono silenziosi, non emettono anidride carbonica e non necessitano di piste. Partiremo col turismo, ma l'obiettivo è usarli per i trasporti ordinari.
6: Nei viali di Expo, del resto, è una galleria di piccole visioni future. Mi fanno provare una carrozzina robotizzata che si guida col cellulare e leggere inclinazioni del corpo. Interessanti anche le valigie intelligenti che schivano gli ostacoli e con algoritmi di GPS ti portano alla destinazione che tu indichi sul cellulare. Ma la città che il Giappone immagina per i prossimi decenni ribalta anche le forme di produzione più tradizionali. L'idea è permettere agli operatori agricoli di lavorare in smart working dalle città, gestendo a distanza intere coltivazioni con un semplice tablet. A guidarla è la più grande azienda giapponese del settore, la Yammer, Il responsabile del progetto è Shigemi Hidaka.
18: L'età media dei nostri coltivatori supera i 60 anni e i campi rischiano di restare incolti. Per questo pensiamo a una piattaforma collegata a trattori autonomi, droni, sensori e algoritmi predittivi. Le macchine sul posto arano, seminano, raccolgono.
6: Aggiunge Gianluigi Seriani, l'esperto su scienze e tecnologie della nostra ambasciata a Tokyo.
19: Stanno applicando tutto quello che è i sistemi di controllo più moderni, quindi che sia automazione, che sia, come si dice, intelligenza artificiale, in modo da poter, per fare un esempio banale, poter controllare un campo da remoto. Il che vuol dire che la stessa persona, che è un grosso esperto, può tenere sotto controllo più campi senza fisicamente andare. E questo significa che la parte preziosa, la competenza preziosa, per quanto sia poca, però viene utilizzata su uno spazio molto più ampio.

0: persino in cibo funzionale. Pensate, a parità di consumo, le alghe contengono 50 volte più proteine della carne. Ma la scelta ancora più netta per alimentare i centri urbani riguarda l'idrogeno, con cui, insieme alle rinnovabili tradizionali, il Giappone punta alla completa decarbonizzazione entro il 2050. Ancora 6 anni.
1: Loro sono arrivati al punto di fare il test di una filiera completa dell'idrogeno. Filiera completa vuol dire la generazione dell'idrogeno, che essenzialmente non fanno in casa, quindi vanno a prendere idrogeno altrove, nel sud-est asiatico o in Australia. Il trasporto, quindi la preparazione dell'idrogeno in forma tale da poter essere trasportato per migliaia di chilometri. E poi, quando arriva in Giappone, viene recuperato l'idrogeno e viene immesso o nei tubi per poter essere poi bruciato in un qualche modo, oppure viene con le celle a combustibile trasformato in energia elettrica. Loro stanno studiando l'intero filiera con impianti pilota completi.
0: E per quanto riguarda il nucleare, dopo la frenata seguita alla tragedia dell'impianto di Fukushima, si guarda al futuro con tecnologie di nuova concezione.
1: Il Giappone anzitutto ha rivisto le prescrizioni di sicurezza in modo da stabilire quali di quelle delle centrali che erano in funzione in quel momento possono essere riaperte e quali no. Ad oggi ne hanno riaperte 14 e ce ne sono già 3 che hanno l'ok ma ancora non sono state riaperte. Seconda linea è quello dello sviluppo, dello studio di centrali nuove, quindi per esempio con l'acqua bollente oppure con i metalli liquidi, e per cui costruiscono anche lì dei laboratori di test. E il Giappone all'interno del progetto ITER, di fusione nucleare mondiale, e anche in casa con un esperimento dedicato peraltro in stretta collaborazione con l'Unione Europea e anche con l'Italia, porta avanti una ricerca dedicata con esperimenti in casa. In questo momento l'esperimento più grosso al mondo in funzione è qui in Giappone.
0: Ma accanto al pane, la proposta giapponese per le nuove metropoli mette anche le rose. Il Team Lab di Tokyo è il più grande museo d'arte digitale al mondo. Ha riaperto lo scorso anno e frantuma le esposizioni tradizionali con un labirinto di luci, suoni e algoritmi.
2: Il nostro è un museo senza mappa, dove le opere non stanno ferme nei loro angoli, ma si muovono, dialogano con le persone, si fondono con le loro interazioni e i loro contributi. Non ci sono cornici, ogni lavoro è parte di un tutto fluido che cambia con il tempo, con lo sguardo, con il passo del visitatore. È un concetto che chiamiamo spazio ultrasoggettivo.
0: Tra fiori che sbocciano, foreste di lanterne, cascate di pixel sempre diverse, l'arte non è più qualcosa solo da esporre, ma un'idea da abitare, da respirare, da plasmare. E infine c'è chi questa rifondazione della bellezza urbana la porta dove meno te l'aspetti, in un bagno pubblico. A Tokyo, nel quartiere di Shibuya, c'è la toilette trasparente. Pareti di vetro che svelano interni impeccabili, ma appena chiudi la serratura, l'esterno sopacizza e si fa muro. Un gesto minimo, ma significativo. La buona tecnologia sa quando è il momento di farsi da parte. Giappone 5.0 è un podcast originale di Rai Radio 1, scritto e condotto da me, Massimo Cerofolini. La regia è di Leonardo Patanè. Grazie a Luca Ferrari per l'audio e a Hisa Nakagawa per la collaborazione in Giappone. Potete ascoltare gli altri episodi del podcast su Rai Play Sound. Per contattarmi, mi trovate su tutti i social network o alla mail massimo.cerofolini@rai.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada.

0: Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
6: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
8: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura all'ennesima strage avvenuta in Ucraina. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino alla capitale nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio e varie esplosioni. Allo stato attuale, secondo quanto dichiara il governatore della regione di Kiev, si contano 27 vittime, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo. Nelle prossime edizioni vi aggiorneremo. Parliamo ora dell'inondazione in Nepal e Tibet. Il governo di Kathmandu chiede aiuti economici per fronteggiare le emergenze. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente e c'è allerta per una possibile nuova alluvione.
4: Si aggrava il bilancio, oltre 600 morti e 2.400 dispersi. Resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno formato laghi artificiali in alta quota e le autorità locali temono che possano esondare, provocando nuove inondazioni. Previsto anche un peggioramento delle condizioni meteorologiche che potrebbe rendere ancora più difficili le operazioni di soccorso. Il ministro degli esteri nepalese chiede assistenza internazionale per salvare le persone intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli. Ne restano 35 tra ingegneri, operai e periti tecnici. Serve aiuto anche per identificare le vittime. Finora solo 4 salme hanno avuto un nome. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina. Nella lunghissima lista dei dispersi ci sono centinaia di turisti. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi dal giorno dell'inondazione, una coppia italo-svizzera e un gioielliere di Rapallo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: I funerali di Ratko Mladic, la glorificazione dei criminali non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati e la posizione della Commissione all'annuncio della Serbia. Avrà esequie di Stato con tutti gli onori militari, ha detto il Ministro della Giustizia. Mladic, chiamato il macellaio di Srebrenica, è morto alla dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. Cremona conta i danni della tromba d'aria. Arriviamo in Italia con grandine che ieri ha colpito la città causando forti problemi e disagi in appena 10 minuti. Confermati oltre 40 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi con i tetti scoperchiati e danneggiati. Non più solo agosto, settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze. Lo conferma l'osservatorio di Confturismo. Saranno in 10 milioni in viaggio per trascorrere almeno una tranche delle ferie con una spesa media di 760 euro. Il 71% resterà in Italia, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna le mete preferite. E quest'ultimo fine settimana d'agosto segnerà dunque un forte incremento del traffico, sia per i rientri che per le partenze, le ultime partenze degli italiani. 25 milioni gli spostamenti previsti di 760 euro, il 71% resterà in Italia, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna le mete preferite. E quest'ultimo fine settimana d'agosto segnerà dunque un forte incremento del traffico, sia per i rientri che per le partenze, le ultime partenze degli italiani. 25 milioni gli spostamenti previsti da ANAS, per tutti gli automobilisti la costante del salasso dovuto all'aumento del costo del carburante, che non sarà l'unico ad attenderli una volta rientrati definitivamente dalle vacanze.
5: Se l'estate per gli italiani è stata calda, l'autunno lo sarà molto di più e non certo per il clima. Con il ritorno a casa dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma, costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati. Ma non solo. Secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
6: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15%. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, però non si è ripercosso immediatamente sui prezzi dei biglietti, che ad oggi non sono ancora aumentati perché le compagnie avevano fatto scorte, avevano fatto dei contratti dei prezzi più bassi. Ma dopo dopo 6 mesi di guerra, mano a mano questi contratti scadono e quindi le compagnie dovranno rifornirsi a prezzi più elevati.
5: Gelsomina Testa, GR1.
3: L'aeroporto internazionale di Nashville con il nome di Dolly Parton è la proposta del governatore del Tennessee dopo la scomparsa della regina del country, morta martedì all'età di 80 anni. Nata nel piccolo comune di Pitman Center, la cantante si era trasferita nella capitale nel 1964 e lì ha sempre vissuto. L'obiettivo, ha spiegato il governatore, è un tributo duraturo alla sua eredità indelebile. Un mini concerto sulla griglia di partenza. Laura Pausini, domenica 6 settembre, si esibirà a Monza prima del Gran Premio. Un inedito spettacolo pre-gara che precederà appunto l'esecuzione dell'inno nazionale. Sarà divertentissimo, commenta l'artista. La musica e la Formula 1 vivono entrambe di adrenalina ed emozioni. E sulle note di Laura Pausini noi ci salutiamo, vi lascio Storia in Giallo, prossimo GR alle 12, buon ascolto.
0: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
7: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate.
0: Benvenuti a Storia in Giallo su Radio 1, Flaminia Bolzan e Vittoriana Abate. Nella puntata di oggi parliamo del caso di Erika De Nardo e Omar Favaro, noto come delitto di Novi Ligure. Due adolescenti uccidono la madre e il fratellino di lei, inscenando inizialmente un'aggressione da parte di fantomatici banditi. Ecco, la vicenda giudiziaria si è chiusa con condanne definitive per duplice omicidio e un racconto processuale che ha messo al centro non solo la ferocia del gesto, ma anche le personalità disturbate e complementari dei due ragazzi.
7: E noi vi ricordiamo intanto di riascoltarci, se potete, se volete, anche su Rai Play Sound, ma nel frattempo iniziamo subito a ripercorrere la vicenda. Quello di Novi Ligure, come ricordava Flaminia, è un duplice delitto di una crudeltà inaudita, un caso di cronaca nera tra i più cruenti ed inspiegabili della storia italiana. È la sera del 21 febbraio del 2001, sono le 19:30 in una villetta di Novi Ligure in provincia di Alessandria. È una sera come tante. In casa ci sono Susanna, Susi Cassini, 41 anni, e il figlio Gianluca, 11 anni. Erika, 16 anni, rientra con il fidanzato, allora 17enne, Omar Favaro. E secondo la ricostruzione giudiziaria, nella loro mente si è configurato un piano ben premeditato: l'eliminazione della madre e del fratellino, percepiti dai due ragazzi come ostacolo alla loro relazione e anche ai loro desideri di autonomia trasgressiva. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Erika ed Omar avevano progettato di uccidere anche il padre di Erika, ma avrebbero desistito perché Omar, ferendosi ad una mano, aveva deciso di andarsene, aveva detto: sono stanco.

0: Ma ascoltiamo questa clip tratta dal TG2 del 22 febbraio del 2001. È la notizia delle prime ore e caccia agli assassini. La figlia Erika è riuscita a fuggire al massacro. È il racconto in cui la vicenda ancora non è chiara. Sentiamo.
1: Novi Ligure, caccia agli autori del massacro di madre e figlio. Decisiva la testimonianza della figlia sopravvissuta. Buonasera dal TG1, è un fatto di cronaca che ha sconvolto tutti. A Novi Ligure una mamma e il figlio di 12 anni sono stati massacrati con una ferocia inaudita. La famiglia era in casa, una figlia è riuscita a scappare. La mamma e suo figlio sono stati uccisi a coltellate.
2: Ecco, il duplice omicidio era avvenuto con una violenza ed un accanimento che da subito hanno colpito gli inquirenti. Susi e Gianluca vennero colpiti complessivamente con decine e decine di coltellate. E le sentenze parleranno non solo di un numero elevato di fendenti, ma di un qualcosa che è un indicatore forte di rabbia e di perdita di controllo. Tutto questo è avvenuto in un ambiente domestico, quello della casa, che si è trasformato in una scena di sangue difficile davvero da conciliare con quell'immagine di bravi ragazzi di provincia.
0: Flaminia, hai parlato giustamente di un numero praticamente molto elevato di fendenti, parliamo di 96 coltellate, un numero che ci induce a pensare ad un feroce accanimento, un'azione omicidiaria difficile da attribuire a dei ladri, perché nessun elemento riconduceva sin dalle prime ore ad una rapina. Un aspetto di quella mattanza mi aveva turbato tanto all'epoca dei fatti, quando ho seguito il caso da cronista. Omar ha raccontato che durante l'omicidio, mentre la madre di Erika veniva colpita, purtroppo è duro dirlo, con più di 40 coltellate, avrebbe gridato alla figlia Erika il suo perdono, implorandola di risparmiare il piccolo Gianluca. Ma neanche per il fratellino ci fu scampo, perché venne colpito in due fasi. Prima al piano terra, dove purtroppo assistette all'uccisione della madre. Dopo fu portato in bagno con il pretesto di ripulirlo dal sangue e fu colpito con 57 coltellate. Subito dopo il massacro, Erika scende in strada e mette in scena un'aggressione esterna. Parla di extracomunitari, in particolare fa riferimento a dei presunti albanesi. Una versione che trova un'iniziale eco mediatica, innesca una reazione sociale fatta di paura, ostilità verso gli stranieri. Ma questa narrazione regge poche ore. Incongruenze nella scena del crimine, assenza di segni di effrazione, contraddizioni nelle deposizioni spingono gli inquirenti a volgere lo sguardo proprio sui due fidanzati, e la svolta avviene con le intercettazioni ambientali in procura, dove i due vengono lasciati soli per ore.
2: Ed è proprio così, Vittoriana, perché lo snodo decisivo arriva proprio nel momento in cui Erika e Omar vengono lasciati soli in una stanza e sono ripresi a loro insaputa. Dalle registrazioni ambientali emergono delle frasi che smentiscono completamente la versione dei banditi e tra l'altro tradiscono una sorta di reciproco controllo, di rimpallo su quella che sarebbe dovuta essere la versione, il cosa dire agli investigatori. Quello è il momento in cui ovviamente cede quel castello di menzogne e le versioni iniziano a frantumare e i due giovani iniziano a rimpallarsi delle accuse reciproche. Da lì gli investigatori ricostruiscono progressivamente una trama di complicità, ma soprattutto di premeditazione.
0: Hai detto bene, Flaminia, perché quelle intercettazioni non lasceranno dubbi. Erika addirittura mima con un braccio il gesto di una coltellata e chiede al fidanzato: ma quante gliene hai date? Omar inizia a chiamarla assassina e lei replica: no, assassino sei tu. Inizia così, come hai detto tu, Flaminia, il rimpallo delle responsabilità.
2: Ecco, Vittoriana, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in studio per continuare a raccontare il delitto di Novi Ligure. Fabri Fibra, Cuore di Latta.

0: E siamo a Storia in Giallo, Radio 1, stiamo raccontando il delitto di Novi Ligure. Il 23 febbraio Erika ed Omar vengono arrestati. La notizia fa il giro del mondo. L'inchiesta porta rinvio a giudizio dei due ragazzi per duplice omicidio premeditato. La difesa punta immediatamente sull'elemento psichiatrico, chiedendo di riconoscere l'infermità o la seminfermità mentale. Vengono disposte perizie complesse. I periti iniziano a delineare personalità disturbate ma non psicotico. Poi ti chiederò, Flaminia, conto di questo, con disturbi di personalità che non annullano né l'intelligenza né la capacità di comprendere il disvalore dell'atto. Intanto nel 2001 il Tribunale per i minorenni, prima, poi la Corte d'Appello di Torino nel maggio del 2022 condannano Erika a 16 anni di reclusione e Omar a 14 per duplice omicidio. Ma il dato, diciamo, interessante da un punto di vista giudiziario è che gli viene riconosciuta la piena capacità di intendere e di volere. La Corte di Cassazione nell'aprile del 2003 confermerà in via definitiva le condanne. L'iter giudiziario dunque sancisce così una responsabilità piena, pur tenendo conto dei disturbi di personalità, e lo fa, diciamo, prevedendo dei trattamenti all'interno dei penitenziari, di percorsi rieducativi. Ma grazie all'indulto entrambi usciranno dal carcere dopo aver scontato gran parte della pena, con un percorso proprio di reinserimento in comunità, un percorso che sarà ovviamente monitorato. Ma Flaminia, come abbiamo visto in altri casi di cronaca, anche in questo caso c'è un aspetto che rappresenta un comune denominatore, e cioè che la coppia responsabile di un delitto, anche in questo caso, Erika addossa tutte le colpe ad Omar ed Omar farà lo stesso con lei. La differenza è che Erika rimarrà fredda, glaciale, anche dopo la confessione, quindi ovviamente durante il processo e dopo l'arresto. Omar invece resterà fragile e passivo.
1: Ecco, questo è un aspetto che ovviamente ha a che fare con i tratti delle rispettive personalità, sulle quali, anzi su questi aspetti ci concentreremo successivamente, anche perché lo anticipiamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando, ci raggiungerà tra poco un ospite che è anche un amico di Storia in Giallo, che è Stefano Nazzi. Ma prima di addentrarci in questi aspetti psicologici e in quello che era il contesto familiare, vogliamo farvi ascoltare la notizia del 23 febbraio del 2001, quindi due giorni dopo, da una clip del TG1, proprio rispetto all'interrogatorio, o meglio a quello che è emerso dalle parole di Omar Favaro e Erika Denardo.
2: Il massacro di Novi, i magistrati, il caso è chiuso, un dramma familiare, tutto passa al giudice minorile. Buonasera dal TG1, è stata una giornata con il fiato in gola e la pena nel cuore. Via via che le notizie sul massacro di Novi Ligure arrivavano, si precisava l'esistenza di un dramma familiare su cui adesso indaga la procura minorile. Con Erika, la ragazza, e il suo fidanzato, i magistrati hanno compiuto un sopralluogo nella villetta dove si è consumato il massacro, per poi continuare ad interrogarli nella caserma dei carabinieri. Il procuratore della Repubblica ha detto comunque che il caso è chiuso, ma sentiamo le ultime notizie, colleghiamoci con Novi Ligure dove c'è Pino Scaccia.
3: Sì Davide, questa notizia in realtà girava all'inizio come soltanto un sospetto, ormai la notizia sembra certa, questa notizia è certa, allucinante, che la tragedia si è consumata all'interno della famiglia.
0: E lo abbiamo sentito in questo servizio, gli inquirenti avevano già delle prime ore, insomma due giorni dopo, delineato il perimetro della vicenda. Il collega Pino Scaccia aveva messo in luce il fatto che un simile delitto fosse stato commesso in famiglia. Le indagini mettono subito in luce un contesto familiare che all'esterno sembrava normale, un contesto di persone benestanti. Il padre di Erika, lo ricordiamo Flaminia, Francesco Denardo, è un ingegnere, un dirigente di d'azienda. La madre, la povera Susi, era una contabile. La famiglia viveva in una casa accurata, in una cittadina tranquilla. Ma come spesso ci capita di raccontare, Flaminia, dietro questa facciata di normalità, anche nel caso della drammatica vicenda di Erika e Omar, emergevano, poi sono emerse ovviamente nel tempo, forti tensioni tra Erika e la madre. In particolare tensioni determinate dal rendimento scolastico, che evidentemente non era soddisfacente secondo i familiari di Erika, dalle frequentazioni, dal rapporto con Omar. Ecco, la madre percepiva questo rapporto come una relazione totalizzante e potenzialmente deviante.
1: Ma sì, su questo aspetto della relazione si sono soffermati molto anche i periti e i consulenti delle parti. Sicuramente c'erano degli aspetti che forse non venivano propriamente accettati, ma rispetto alla stessa relazione è chiaro che stiamo parlando di due adolescenti che hanno un rapporto abbastanza intenso, fatto anche di idealizzazioni reciproche tra i due e di fantasie di fuga forse dal controllo adulto, che può essere ovviamente sempre inserito nel range di un perimetro abbastanza delimitato, un qualcosa che tipizza le adolescenze. Ecco, nelle sentenze questo omicidio appare un qualcosa che avviene, diciamo così, come un atto di rottura radicale, quindi con il mondo familiare, ma non perché ci fosse stato un singolo episodio scatenante, quanto più che altro in riferimento a quello che tu hai spiegato, Vittoriana, quindi all'introiezione di queste figure adulte che venivano viste sostanzialmente come un ostacolo.
0: Allora, Frammia, proprio qui ci fermiamo un secondo, perché con te proviamo ad addentrarci nella mente di questi due ragazzi, proprio sotto il profilo criminologico. Cosa possiamo dire di questa vicenda?
1: Ma allora, questa coppia può essere letta in un certo senso, come avviene molto spesso quando determinati fatti di cronaca avvengono perpetrati da due persone che sono in una relazione di qualche tipo, in una relazione che può essere sentimentale o comunque di natura emotiva. Possiamo parlare forse di una diade complementare. C'è una personalità che sostanzialmente risulta essere un pochino più dominante, quindi quella di Erika, e come tu ricordavi anche prima c'è dall'altra parte quella di Omar, che invece è più bisognoso di approvazione, quindi in un certo senso si presenta anche nel comportamento in maniera apparentemente remissiva. Ecco, tutto questo costituisce un terreno fertile su cui viene costruito quel progetto antisociale, e in questa prospettiva il legame delle due persone diviene un amplificatore di aspetti disfunzionali della relazione.
0: Allora, Flaminia, possiamo, alla luce di questa analisi che tu hai fatto, possiamo parlare dell'esistenza di una sorta di patto segreto tra i due fidanzati?
1: Ma è un qualcosa che può, diciamo, rappresentarsi in termini di questa tipologia, nel senso che la costruzione della menzogna, della bugia da parte di Erika rispetto agli aggressori stranieri mostra, chiamiamolo così, un funzionamento che diventa quasi una sorta di bolla, cioè la realtà esterna, i codici morali condivisi sostanzialmente vengono sospesi a favore di una logica che è quella interna proprio alla coppia, per cui si progetta tra virgolette anche il da farsi in un momento successivo. È chiaro che questo caso, che ci ha sconvolto per una pluralità di aspetti e che dopo necessariamente dobbiamo affrontare, perché un caso del 2001 ne stiamo parlando ancora oggi, effettivamente ci ha scosso in termini proprio morali. Perché? Perché viene distrutta la famiglia, che simbolicamente è un luogo di protezione, e soprattutto non ci si aspetta che questo avvenga da parte dei figli.
4: Resp-

0: Siamo a Radio 1, Storie in Giallo, stiamo raccontando il delitto di Novi Ligure, ma figura che è stata più raccontata anche dai media è quella di Erika. Ma ascoltiamo questo ritratto proprio di Erika tratteggiato in un editoriale da Enzo Biagio, ascoltiamolo in questa clip del 23 febbraio del 2001.
1: Erika ha 16 anni, è allieva dell'Istituto Tecnico per Geometri. La descrivono alta, bionda, bella, più donna di quanto l'età contempli. Il viceparroco la giudica una ragazza posata. Ha, direi ovviamente, un fidanzatino ed è un compagno di classe. Raccontano della sua grande passione, la musica. Il sabato sera va in discoteca. Tutto normale. L'hanno interrogata per ore e ore. Non si è mai scomposta. Ha visto massacrare la madre e Gianluca, il fratellino, e ha tracciato l'identikit degli assassini. Ha riconosciuto un albanese e ha detto, è lui. Non era vero. Ma è più facile dare la colpa a uno diverso, allo straniero. Dice anche che l'assassino aveva, come nelle favole, la barba bianca e ha ucciso il bimbo, poi la madre. Lei, prima di fuggire, gli ha tirato due bottiglie di whisky. Che precisione. Erika deve essere rispettata anche da chi scrive la cronaca. I magistrati dovranno giudicare non solo questa giovane sola coi suoi fantasmi, ma anche il nostro mondo, le famiglie normali. Che cosa hanno i giovani che ci stanno attorno? Che cosa gli manca? Che cosa sappiamo veramente di loro?
2: Abbiamo riascoltato le parole di Enzo Biagi e dopo la nostra consueta pausa pubblicitaria, ve lo abbiamo anticipato prima, ci raggiungerà un amico di Storia in Giallo, Stefano Nazzi, che per il suo podcast Indagini ha seguito davvero da vicino la vicenda. Ma nel frattempo ascoltiamo il brano dei Subsonica, Gente Tranquilla.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Storie in giallo.
2: Il massacro di Novi Ligure, in un video Erika mima le coltellate. Mauro, io non c'entro, il drammatico interrogatorio. Il saluto commosso del paese ai funerali di Gianluca e della madre Susi, il sindaco, basta speculazioni politiche. Buonasera dal TG1. Una tempesta si è abbattuta sui nostri sentimenti. Erika è stata arrestata per aver ucciso la mamma e il fratellino. Il fratellino che pochi giorni fa aveva scritto in un compito in classe che la sorella era la sua più grande amica. Le indagini ci consegnano particolari sempre più drammatici. In un video dei carabinieri Erika avrebbe addirittura mimato al fidanzato le coltellate inflitte alla madre e a Gianluca.
3: E siamo su Storie in giallo, Radio 1, voi potete riascoltarci anche su Rai Play Sound, l'abbiamo sentito da questa clip del TG1 del 24 febbraio del 2001. Erika e Omar sono messi alle strette dalle telecamere della caserma dei carabinieri di Novi Ligure. Erika arriva a mimare il gesto delle coltellate, lo fa con Omar, e chiede anche al fidanzato addirittura di vestirsi bene per i funerali. Da quel momento Erika ed Omar sono incastrati nelle loro responsabilità.
4: Ecco, e a questo punto ve lo abbiamo annunciato e dovrebbe averci raggiunti. È con noi Stefano Nazzi, benvenuto Stefano.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Buongiorno,
5: grazie
3: Stefano.
5: Grazie dell'invito.
4: No, grazie a te di essere tornato. Stefano, con te ci concentriamo ovviamente sull'affrontare in parte gli aspetti psicologici che ci hanno colpito delle rispettive personalità dei ragazzi, ma soprattutto gli snodi giudiziari, perché tu hai seguito da vicinissimo per il tuo podcast Indagini appunto tutto l'iter che ha portato poi alla condanna dei due giovani, ma soprattutto quello che rimane insomma aperto è proprio relativo alla funzione che la pena ha avuto anche rispetto a quelle che sono state le peculiarità nei modi insomma in cui è stata scontata.
3: E quel giorno, Flaminia, lo ricordo bene perché ero lì, è il 14 dicembre del 2001, arriva la sentenza di Erika e Omar, vengono condannati rispettivamente a 16 e 14 anni di carcere, ma quello che ci colpì particolarmente fu che furono dichiarati entrambi capaci di intendere e di volere. Ma sentiamo in questa clip del TG1 del 14 dicembre 2001 proprio il momento della sentenza di primo grado.
6: Erika e Omar condannati a 16 o 14 anni, nessuna infermità per i giudici, due ragazzi in lacrime, lei consolata dal padre. E buonasera a tutti voi dal TG1. Dunque, a quasi 10 mesi dal massacro di Novi Ligure arriva la sentenza per un delitto che tanto orrore e tante domande ha provocato. Erika e Omar, entrambi condannati, 16 anni a lei, 14 a lui, ritenuti capaci di intendere e di volere.
7: Quel pianto inconsolabile per un tunnel nero di prigione, 16 anni chiusa a chiave. Per questa figlia disgraziata non sappiamo che parole avrà trovato, eppure oggi le ha trovate suo padre per consolarla. Lui che le parole non le ha mai concesse a nessuno, nemmeno ai giudici riuniti per ascoltarlo e ai quali ha detto: preferirei non rispondere. All'inizio nemmeno con lei, Erika, parlava. Non possono vedersi, aveva deciso il GIP, per proteggere entrambi. Ma lui è un padre e lei la figlia e avevano incubi diversi. Lui poteva farcela, lei no. Lui viveva a casa, la stessa del massacro, con un cane e i muri ridipinti da sé. Così oggi c'era, accanto ad Erika, per consolarla.
3: Sì, la figura del papà di Erika è una figura che è entrata nel dibattito, nel racconto, in maniera davvero, davvero forte, prepotente, ma Flaminia prima ha tratteggiato un aspetto molto importante che attiene alla relazione tra questi due ragazzi, che hai definito giustamente una sorta di patto segreto, cioè una storia d'amore e di morte. Vengo da te, Stefano, perché secondo la PM Livia Locci, che coordinò le indagini sul delitto, la cosa scatenante di quel massacro non fu la droga, quindi l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei due, ma la distanza tra Erika e i suoi genitori, quindi l'incomunicabilità, la mancanza totale di empatia. Possiamo definirla una sorta di anestesia emotiva da parte di questi due ragazzi?
5: Sì, la droga non c'entrava nulla. Quello che evidenziò sia la perizia a cui vennero sottoposti, che ricordiamo la capacità di intendere e di volere per minori e adulti è diversa, mentre per gli adulti è dato per scontato che esista questa capacità e deve essere provata al limite che non esiste, per i minori deve essere provata la maturità per poter essere giudicati. Sì, nacque tutto dal loro rapporto molto morboso e dal fatto che paradossalmente, in maniera ingenua e anche feroce poi, volevano essere liberi. Cioè Erika diceva a Omar, e poi potremmo andarcene a braccetto in giro per Novi Ligure e nessuno ci potrà dire niente, potremmo vivere la nostra vita. Quindi c'era evidentemente questo distacco totale tra Erika e i suoi genitori e un'incomunicabilità e anche probabilmente un senso di oppressione che viveva Erika. Questo ovviamente non perché sia una giustificazione di nessun tipo, però nasce tutto da lì. E poi, come stabilì il processo, fu Erika l'ideatrice di tutto, e infatti ebbe una pena di 2 anni maggiore e Omar le andò dietro.
3: Esatto, però c'è un aspetto che vorrei tu potessi sottolineare qui. Allora, sei d'accordo sul fatto che il personaggio Omar, il soggetto Omar, è rimasto sempre, come dire, in secondo piano rispetto ad Erika?
5: Sì, è rimasto in secondo piano perché nelle narrazioni dei media il personaggio forte era Erika, Erika uccise sua madre e suo fratello, quelli erano sua madre e suo fratello piccolo, quindi è ovvio che le attenzioni si puntarono su Erika. Omar venne trattato come un comprimario, però va anche ricordato che questo delitto, questo omicidio fu commesso da 2 persone e come ci insegna la criminologia e Flaminia, cioè, ci può spiegare, se fossero stati separati, cioè uno da solo, probabilmente questo omicidio non l'avrebbe commesso. Nasce proprio dal rapporto, dalla complicità, dall'autoesaltazione delle 2 persone.
4: Stefano, io ti ascolterei per ore nella tua capacità di riportarci proprio con i piedi a terra, svelando anche quelle che sono state le narrazioni mediatiche di questi casi. Su questo tema, quindi, quello che può essere assimilabile ad un concetto che in letteratura si chiama follia a due, torniamo tra poco, perché prima ascoltiamo un brano degli After Hours, Male di Miele.

0: E siamo tornati in studio con Stefano Nazzi, Flaminia Bolzan. Stiamo cercando di tratteggiare i profili di Erika ed Omar. Stefano, ci aiuti a capire. Partiamo da Erika. Le perizie psichiatriche, seppur l'hanno riconosciuta sana di mente, hanno riscontrato un disturbo narcisistico della personalità, una scarsa tolleranza alla frustrazione rispetto alle regole, ovviamente, che le venivano date dai genitori, ma soprattutto la tendenza a dominare il padre. Partner. Quindi questa è una caratteristica che tu avevi già ben, diciamo, delineato, tratteggiato, che li ha portati comunque a condividere questo progetto di morte. Ma quale secondo te è stato il punto di rottura che ha portato Erika a compiere un'azione omicidaria tanto crudele?
1: Sai che io non so se c'è stato un punto di rottura, cioè un movente preciso scatenante, quanto proprio una cosa cresciuta con il tempo e condivisa proprio con Omar, cioè una contaminazione reciproca con Erika, probabilmente, che era motore di questa storia, e Omar che si è fatto convincere. Tra l'altro, come poi viene evidenziato da ciò che succede quando vengono portati in caserma, con lei che mima le coltellate, lui che le dice assassina, quasi come se fosse un complimento, appaiono non sì come assassini feroci, ma anche come due ragazzini proprio ingenui, stupidi e banali nel male che hanno commesso. È una cosa, credo, che sia sedimentata, cresciuta e esplosa nel tempo.
0: Però Stefano, tu hai sottolineato un aspetto che vorrei approfondire con Flaminia, cioè abbiamo da una parte Erika dominante, dall'altro un Omar che è un soggetto fragile, sottomesso, insicuro sul piano dell'identità, un soggetto facilmente influenzabile. Flaminia, chi era Omar e come funzionava all'interno di questa coppia?
2: Ma vedi, Stefano ha parlato proprio della difficoltà di individuare un movente univoco, e questo si verifica molto spesso, nel senso che la motivazione è un qualcosa che nel caso specifico ha a che fare proprio con le rispettive personalità e quindi con la costruzione interiorizzata di quello che il limite, chiamiamolo così, imposto dal mondo adulto poteva rappresentare per Erika, quindi sostanzialmente una sorta di attacco al suo valore e qualcosa che si frapponeva tra il desiderio e quella che di fatto era la realtà. Di contro Omar, ripeto, è stato descritto come un soggetto sicuramente più passivo e tra virgolette meno dominante, ecco, per cercare proprio di tradurre in un linguaggio abbastanza semplice. È chiaro che ci tocca molto di più la narrazione sotto il profilo di Erika per quello che diceva Stefano, perché la famiglia era la sua, quindi la partecipazione è stata una partecipazione che si inserisce all'interno di questo sistema relazionale, quindi il grosso della motivazione va cercata nei rispettivi stili di personalità, nella relazione, nell'introiezione di queste figure adulte e in quella che era la percepita impossibilità di affrontare questo conflitto proprio con il mondo adulto parlando anziché agendo. Ovviamente qui, insomma, poi si è verificato un qualcosa, la cronaca attuale ci ha restituito anche casi analoghi, ma questo sicuramente è rimasto emblematico, così come è rimasta emblematica una figura di cui, insomma, vorremmo capire di più.
0: E la figura del padre di Erika, poi con Stefano faremo un approfondimento su questo, perché il padre di Erika, Francesco Denardo, è stato sempre al centro non solo del dibattito ma anche di riflessioni profonde per la sua capacità di comprendere, di perdonare. E devo dire che non tutti, anche al momento, all'epoca dei fatti, non tutti sono riusciti a comprendere il suo comportamento. Beh, lui è rimasto sempre accanto alla figlia, non l'ha mai abbandonata, sempre puntuale nelle sue visite in carcere, sempre presente ma in silenzio, perché Francesco Denardo non ha mai parlato con i giornalisti. Ascoltiamo però in questa clip del 31 maggio del 2002 le sue parole, che sono contenute all'interno di un memoriale.
3: Devo proteggere Erika anche da se stessa. Una ragazza di 17 anni, per quanto possa aver combinato le cose più... un futuro deve averlo. È chiaro che dovrà tornare alla società normale quando sarà guarita. Me lo dice l'istinto di padre. Fai tutto il possibile perché possa avere un domani. No, a casa con me no, che si faccia la sua vita. Sia chiaro che se venisse sarei felicissimo, ci mancherebbe altro. Nella mia cerca sarebbe ben accolta, ma non so i ben pensanti. Susie era il motore di casa. Era energica, vitale. Pensava a lei e a tutto. È come se avessero spento la luce. Io ho sempre visto un attaccamento molto forte tra Erika e Gianluca. Si confidavano. Ogni volta che sgridavo uno dei due, l'altro interveniva. Erika era riuscita a recuperare l'anno scolastico. Avevamo deciso di premiarla. Uno che fa cose del genere o è un malato o un criminale. Credo che la spiegazione di tutto sia nel rapporto fra i due ragazzi. Erika era una che quando il ragazzino diventava assillante, troncava. Con questo ragazzo no. Non so che tasti abbia toccato. Telefonava sempre lui. Non so.
0: Stefano, abbiamo ascoltato le parole del padre di Erika, un papà che ha sempre rimasto accanto a questa figlia, un comportamento che, lo dicevamo prima, sicuramente ha provocato qualche profonde riflessioni, ma anche qualche perplessità, perché lo ricordiamo, è vero, in questa grande dignità che ha sempre dimostrato, eppure padre di Erika era consapevole del fatto che avrebbe potuto essere proprio lui la terza vittima. Stefano.
1: Ma guarda, io all'epoca, quando accaddero queste cose, rimasi abbastanza così, amareggiato, diciamo così, da dibattiti che vedevo in televisione proprio sulla figura del padre, sul fatto che qualcuno lo criticava, sulle perplessità, perché mi dicevo, io che sono padre, ma con che diritto abbiamo noi? Che cosa ne sappiamo noi di cosa accade nell'animo umano, nella testa di un genitore di fronte a una enormità di questo genere? Cioè, come ci possiamo permettere di giudicare una persona che vive un dolore del genere? E quindi non esprimo veramente nessun giudizio sul padre. E sottolineo una frase che disse questo nel memoriale. Erika ha 17 anni, cioè lui ha visto nella figlia quello che poi vide e deve vedere la giustizia per i minorenni quando giudica un minore, cioè una persona che deve essere recuperata alla vita e alla società. E questo credo sia stato l'obiettivo del padre, che le cui emozioni e i cui sentimenti noi non possiamo conoscere e ci dobbiamo fermare.
0: Hai detto bene, Stefano, perché il padre di Erika si è trovato di fronte ad un bivio: salvare l'ultimo affetto rimasto, cioè la figlia Erika, o abbandonare anche lei. Flaminia.
2: Sono tanto vere quanto sagge le considerazioni che ho ascoltato da parte di Stefano, che prima di essere un giornalista è un uomo e un papà. Ecco, noi ce lo dimentichiamo tante volte, nel senso che la nostra Costituzione questo ci dice, che la pena poi deve essere rieducativa e risocializzante, ma soprattutto che si punisce l'azione che viene compiuta dalla persona. Ecco, noi dobbiamo fare lo sforzo di fare un passo indietro rispetto al tema del giudizio che abbiamo soprattutto nei confronti di chi chiaramente sta vivendo un dolore, che è giusto ricordarlo, insomma, anche agli amici che ci stanno ascoltando. È un trauma quello che è successo, ed elaborare una cosa di questo tipo è veramente è molto molto complesso. Quindi, al netto del fatto che appunto ci sono state delle critiche per questo papà, è davvero complesso. Ma noi lo abbiamo osservato anche qualcosa di molto simile in un caso che è distante da quello di Cogna, ma le critiche che sono state rivolte al marito di Anna Maria Franzoni.
0: Sì.
2: Quindi ecco, questa tendenza di puntare il dito purtroppo è una tendenza dilagante. È giusto fermarsi in queste situazioni e davvero fare il saggio passo indietro di cui ci parlava Stefano.

0: Intanto nel nostro percorso, nel nostro racconto, nella nostra ricostruzione siamo arrivati al momento in cui la sentenza per Evilka e Roman diventa definitiva. Siamo al 9 aprile del 2003 e ascoltiamo dal TGR questa clip.
1: Erika resta a Milano, Omar a Torino, la Cassazione conferma, carcere, l'ultimo appello è respinto, 16 anni a lei, 14 a lui, e il giudizio finale sul massacro di Novi Ligure, su quella sera di sangue, di troppe coltellate, di una madre, Susi Cassini, che già ferita cerca di salvare il piccolo Gianluca, anche lui ucciso dalla sorella e da Omar. 21 febbraio 2001, la strage nella villetta di Rodolino, là dove la strada sale verso la Liguria, un delirio di sangue. 25 mesi dopo la giustizia firma la sentenza definitiva. Erika ed Omar, già condannati in tribunale in appello, avevano chiesto un altro processo. Erika è malata, va curata, ma non dietro le sbarre. Omar era succube della ragazza. Tutti e due non erano in grado di intendere di volere. Così i loro avvocati. Hanno dei disturbi di personalità, ma quella sera erano lucidi, così l'accusa. Ed ora davvero sul caso che ha sconvolto l'Italia cala il silenzio, quello che può permettere ad Erika e a Omar di uscire lentamente dal tunnel nel quale loro stessi si sono infilati, uccidendo con 120 coltellate.
0: È sul caso di Erika e Omar con la

0: in questo come in altri casi, non esiste sempre un movente ben definito.
1: No, assolutamente. In molti casi il movente va cercato nella psicologia, nella mente delle persone e questo rende anche la comprensione di alcuni fatti più difficile. Questa storia ci sconvolse e ci pose delle domande perché noi diamo per scontato che ci sia un amore filiale verso i genitori che è sempre, soprattutto come, così come diamo per scontato l'amore materno verso un figlio, e nemmeno un anno dopo il delitto di Novi Ligure noi ci trovammo di fronte all'opposto, come
0: Già.
1: ricordava Flaminia, il caso di Cogne, in cui una madre uccise il figlio. Quindi sono due storie che ci hanno molto, molto interrogato e vorrei ricordare una cosa. In questo contesto, in Italia oggi la metà dei delitti, degli omicidi, avviene in famiglia. Un omicidio su due avviene in famiglia, cioè nell'ambito affettivo. E questo ci deve far pensare che la situazione da ciò che accade a Novi Ligure e poi a Cogne, in qualche modo, è andata quasi aggravandosi.
0: Stefano, questa tua riflessione è molto profonda e ci aiuta anche a ricordare tanti altri casi, te lo ricorderai, lo ricorderà anche la famiglia, il caso di Pietro Masum, insomma, i femminicidi, tutto ciò che avviene nell'ambito familiare è davvero qualcosa che non si riesce a spiegare in maniera, diciamo, razionale se non con delle dinamiche che soltanto da un punto di vista appunto criminologico possono essere approfondite. Flaminia.
2: E questo è proprio lo sforzo che dobbiamo cercare di fare. Stefano conosce molto bene il fenomeno dei delitti in famiglia. Quindi, Stefano, che dire, noi ti ringraziamo veramente di cuore per essere stato con noi e per averci accompagnato anche in quest'altra tappa del nostro viaggio di Storie in Giallo.
0: Allora, intanto Erika e Omar, usciti dal carcere, hanno cercato di ricostruire la propria vita. Sono trascorsi ormai 25 anni e perfino la strada dove si trova la villetta del massacro ha voltato pagina, Flaminia. E oggi si chiama Via Caduti di Nassiriya. La vita è continuata altrove per Erika, per Omar, per il padre di Erika, Francesco. Erika oggi ha 35 anni, si è laureata con il massimo dei voti in filosofia, si è sposata con un musicista di 47 anni, ma la forza di rinascere, l'abbiamo ricordato in questa puntata, le è stata data proprio dal padre che non è mai crollato, è rimasto granitico nel ricoprire il ruolo di guida, perché se lui avesse ceduto alla rabbia, al rancore, alla disperazione, Erika sarebbe stata perduta. Anche Omar ha cercato di ricostruire la sua vita, Flaminia, ma con più difficoltà. Ricordiamo che nel 2003 c'è stata un'inchiesta che lo ha coinvolto per maltrattamenti all'ex moglie. Entrambi hanno lasciato alle proprie spalle quell'orrore. Ma se ripenso a quel caso, fa male ricordare le parole del piccolo Gianluca che nel suo ultimo tema aveva scritto: "Il mio migliore amico è mia sorella Erika". Ancora oggi, guardando indietro, Erika e Omar ci lasciano una domanda a cui nessuno ha saputo dare una risposta. Perché?
2: Ecco, noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo a Radio 1 e Rai Play Sound. Ringraziamo il nostro tecnico audio Alessio Caranzetti, una regia doppia oggi Mimmi Micocci e Danilo Gionta, in relazione Monica Bartocci, Stefano Nazzi che è stato con noi, la mia compagna di viaggio Vittoriana Abate.
0: E noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre Radio 1, Storie in Giallo. Se volete potete riascoltarci su Rai Play Sound. Noi ringraziamo Stefano Nazzi per essere stato con noi.
2: E ci ascoltiamo in Nirvana, Something in the Way.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Ucraina, nuovo massiccio attacco russo vicino a Kiev, il bilancio è pesante, ci aggiorna in diretta Alba Arcuri.
3: E sì, infatti un drone russo ha colpito un magazzino di esplosivi nei pressi di Kiev, provocando un vasto incendio nella notte, in parte domato, ma ora è apparsa la gravità di questo attacco, costato la vita ad almeno 27 persone. I feriti sono una quarantina ed è un bilancio provvisorio. Danneggiati anche edifici residenziali limitrofi e una struttura per anziani e disabili, ha detto il presidente Zelensky. Di qui il suo monito: i depositi di munizioni non dovrebbero tenersi vicino ai centri abitati. Ma gli attacchi russi hanno investito anche altre zone del paese. Nella regione di Odessa, in fiamme 8 camion che trasportavano generi alimentari, almeno una vittima e 3 feriti. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno colpito nella regione di Belgorod il polo industriale Ozon. Una donna e 2 uomini sono morti, 9 feriti per le schegge. Dunque si intensifica l'offensiva russa e gli attacchi incrociati. Putin oggi incontra il presidente bielorusso Lukashenko, suo alleato e suo avamposto in Europa.
2: Accordo tra Stati Uniti e Venezuela per lo sfruttamento del petrolio. Nascerà una società privata congiunta di cui Washington deterrà il 55% delle quote. Le nostre riserve raddoppieranno, i prezzi della benzina caleranno per anni, ha detto Trump dando l'annuncio. Un'intesa che segna la rinascita del paese, ha dichiarato la presidente Delcy Rodriguez. L'inondazione in Nepal, oltre 600 morti, 2.400 dispersi, tra i quali 3 italiani. E resta massima l'allerta per una nuova ondata al servizio.
4: A preoccupare ora è il rischio di una nuova emergenza. I detriti trascinati dall'alluvione hanno formato laghi artificiali in alta quota che potrebbero esondare e provocare nuove inondazioni. A complicare i soccorsi è anche il previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il ministro degli esteri nepalesi chiede assistenza internazionale per salvare le 35 persone ancora intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli, tra ingegneri, operai e tecnici, e serve aiuto anche per identificare le vittime. Finora solo 4 salme hanno avuto un nome. Secondo una prima stima, per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi. ActionAid è impegnata nella risposta umanitaria, come racconta da Kathmandu Arianna Banfi.
5: Sono 300.000 le persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, protezione soprattutto per le bambine e le ragazze.
4: Azzurra Meringolo, GR1.
2: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Si vota fino alla mezzanotte italiana, è attesa un'alta affluenza. Si prevede un esito sul filo di lana. Gli ultimi sondaggi davano i favorevoli e i contrari quasi appaiati, con una leggera prevalenza del sì. In Italia ora il centrodestra accoglie con soddisfazione la sostituzione di Ranucci alla conduzione di Report. Ora il programma potrà tornare a fare vero giornalismo d'inchiesta, sottolinea Fratelli d'Italia. Scelta autonoma e corretta della RAI anche per Forza Italia e Lega. Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato, ribattono le opposizioni, secondo cui tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, secondo il PD. Parlano di editto Meloni i 5 Stelle. E nel frattempo proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Nei prossimi giorni sarà ascoltato nuovamente Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Verifiche anche sul suo patrimonio.
6: I primi giorni di settembre saranno quelli decisivi, sono infatti fissati per la prossima settimana alcuni passaggi fondamentali per l'inchiesta sulla bomba piazzata lo scorso ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. A partire dall'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Antonio Passarello e Pellegrino Davino, 2 dei 4 autori materiali dell'attentato. Dopo mesi di silenzio hanno rotto gli indugi e hanno raccontato ai pubblici ministeri di aver ricevuto 3.000 euro per far esplodere un ordigno puramente dimostrativo. L'ordine era di non far del male a nessuno e non sapevano che quella era era la casa dell'ormai ex conduttore di Report, aggiungendo di non aver mai conosciuto Walter Lavitola, il faccendiere in carcere perché accusato di essere il mandante, ma di essere stati assoldati da Clesio Tavares, il tuttofare di Lavitola, attualmente in Camerun. Il 7 settembre poi, in occasione dell'udienza al tribunale del riesame, sarà interrogato nuovamente lo stesso Lavitola. Gli inquirenti vogliono anche approfondire il suo patrimonio, le sue fonti di guadagno. Pochi giorni dopo l'attentato, il faccendiere partì per un lungo viaggio in Africa, 20 giorni di safari, il cui costo è stato stimato in oltre 100.000 euro, una cifra ritenuta dagli investigatori enorme per un semplice ristoratore. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Maltempo, oltre 700 interventi dei vigili del fuoco fra Lombardia e Veneto, la situazione più critica a Cremone provincia, dove una tromba d'aria ha provocato almeno 43 feriti, nessuno grave. Decine fra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni. Crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, almeno 10.000 auto sono state danneggiate dalla grandine. Difficoltà anche nelle province di Verona e Venezia per le piogge, ma soprattutto per le forti raffiche di vento. Serie A alle 18.30, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, Sassuolo, Torino, e alle 20.45 Juventus, Parma. Radio Cronache qui su Radio 1. La seconda giornata ieri è stata aperta dalla sfida fra il Milan e il neopromosso Venezia. Dopo un primo tempo sofferto, i rossoneri sono riusciti a imporsi con un punteggio di 2-0 grazie all'apporto dei giocatori subentrati nella ripresa, fra cui Salemakers. Sentiamo il centrocampista belga.
0: Abbiamo fatto, secondo me, una bella partita, e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta, e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
1: Dove deve migliorare il Milan?
0: Beh, penso che forse possiamo concedere un po' meno di occasione agli avversari, lavoreremo su questo durante la settimana, però l'importante è di avere preso i 3 punti, e piano piano stiamo crescendo anche con un allenatore nuovo, quindi piano piano stiamo crescendo e siamo contenti del percorso che stiamo facendo.
1: Poi c'è tanto entusiasmo, lo stadio era con voi, era una serata speciale anche quella per Baresi, però insomma, grande entusiasmo, c'è subito la Juventus per capire a che punto siete.
0: No, infatti siamo molto contenti anche di avere fatto questa partita e avere vinto davanti agli tifosi in una giornata speciale, anche in memoria a Franco Baresi. Sì, come l'hai detto, adesso è la Juventus, però continuiamo con questa mentalità, con questo lavoro, vedremo settimana prossima cosa succederà.
1: Con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Motomondiale ha appena concluso le qualifiche per il Gran Premio di Aragon, Spagna, pole position per Bezzecchi su Aprilia davanti alle Ducati dei fratelli Marquez, Marc secondo, poi Alex quinto, il leader iridato Martin, alle 15 la sprint. In Sicilia un giardino con un nuovo percorso di 7 km all'interno del parco archeologico di Selinunte.
7: Immaginate di camminare tra filari di melograni, sentieri costeggiati da palme, accompagnati dall'odore di agrumi e fichi, con lo sguardo verso l'azzurro intenso del mare, ed essere completamente immersi in un'atmosfera suggestiva e inebriante. Tutto questo ora è possibile al Parco Archeologico di Selinunte, situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia. All'interno di questo sito si trovano i templi forse più belli e imponenti dell'architettura dorica. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico, ci spiega come si sviluppa questa lunga passeggiata mediterranea.
8: È un percorso paesaggistico che attraversa tutto il parco da nord a sud fino al mare, e lungo questa direttrice ci sono 3 vecchie caseggiate rurali, e attorno a queste caseggiate stiamo realizzando delle aree verdi con essenze vegetali del nostro contesto mediterraneo, che saranno come punto di sosta e paesaggistici che i turisti potranno utilizzare per le loro visite. Ecco, una visita un po' più immersiva rispetto alla classe visita archeologica.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: Giornale radio del Lazio.
5: Roma nella morsa degli incendi, fiamme alla Magliana, evacuata una palazzina e due persone intossicate, rogo anche vicino alla tenuta presidenziale sulla Pontina. Ponza, 22enne romano morto durante lo snorkeling, la procura indaga per omicidio colposo, attesa per l'autopsia. Sulle vie del gusto, la sagra della Matriciana compie 60 anni, gastronomia, tradizione e convivialità per non perdere le tradizioni e custodire l'identità dei territori. Calcio Serie A, sabato di campionato per il Frosinone che alle 18.30 affronta la Fiorentina, domani sera la Lazio incontra il Genoa, posticipo del lunedì invece per la Roma. Buongiorno da Antonella Pallante, in studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. Vari incendi sono divampati ieri pomeriggio a Roma, il più critico in via Pietro Frattini, Magliana Nuova, dove una palazzina è stata evacuata in via precauzionale e due persone sono rimaste intossicate. Problemi anche alla circolazione ferroviaria.
6: Le alte temperature hanno reso ancor più difficili le operazioni di spegnimento degli incendi che hanno interessato diverse zone di Roma. Sono state 9 le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel fronte più critico, quello a sud-ovest della capitale. Le fiamme si sono estese verso via della Magliana Nuova, avvicinandosi a un distributore di carburante e alla linea ferroviaria. Per precauzione è stata evacuata una palazzina, alcune persone sono rimaste lievemente intossicate. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale che hanno disposto la chiusura di via Pietro Frattini e via Riccardo Lombardi per consentire le operazioni in sicurezza. L'incendio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, sospeso il servizio sulla linea Roma-Fiumicino-Aeroporto tra Roma Ostiense e Ponte Galeria. Sono stati attivati collegamenti con bus, qualche disagio anche per i treni regionali. Altri roghi sono divampati in via Pratica di Mare, dove la strada è stata chiusa in direzione Castel Romano, e sulla via Pontina, con il traffico interrotto in alcuni tratti in entrambe le direzioni. Fiamme anche in via Scortica Bove, via Palmiro Togliatti e sulla Pontina Nuova, dove sono stati impegnati anche mezzi aerei. Una giornata segnata dal bollino rosso per le alte temperature e dall'allerta arancione per il rischio incendi. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
5: Omicidio colposo, aprendo un fascicolo contro ignoti, e questa è l'ipotesi di reato che ufficialmente ha avanzato la procura di Cassino per la morte di Marzio Giangiulo, il 22enne di Roma che ha perso la vita nella tarda mattinata di giovedì mentre stava facendo snorkeling, e si attendono i risultati dell'autopsia.
7: Si aprono le indagini sulla morte di Marzio Giangiulio, romano di 22 anni, trovato mentre galleggiava esanime nel mare davanti Punta Papa, lungo la costa nord-occidentale dell'isola di Ponza. Indossava maschera, boccaglio e pinne, proprio come se stesse ancora osservando l'ambiente sottomarino. A trovare il suo corpo sono stati dei diportisti di passaggio che hanno subito allertato la Guardia Costiera. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con l'ipotesi che ci possano essere delle responsabilità per quella scomparsa, che al momento appare dovuta a un malore. Sul corpo infatti non sono state rilevate ferite né segni di un possibile impatto con imbarcazioni o scogli. Secondo quanto ricostruito fin qui, Giangiulio aveva raggiunto quella zona a bordo di un gommone con altre persone, tra cui la sua compagna, per un'immersione con le bombole, ma diversamente dal resto del gruppo lui avrebbe preferito rimanere in superficie con maschera e boccaglio. Sarebbe dunque rimasto a nuotare da solo e gli inquirenti vogliono appurare se ci sia stata una mancanza di sorveglianza da parte della scuola di diving. Marzio Giangiulio frequentava Ponza da anni con la sua famiglia, imprenditori florovivaistici di Roma, da sempre passava le ferie estive sull'isola. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno espresso in una nota il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari, giunti immediatamente sul posto. Valentina Fenu, TGR Lazio.
5: È morto al Sant'Eugenio di Roma Carmine Sirica, infermiere di 54 anni, gravemente ustionato nell'esplosione di un appartamento a Casseno il 24 agosto. Resta gravissima la compagna, la procura indaga sulle cause, tra le ipotesi una fuga di gas. Il ritorno in classe si avvicina dopo le vacanze più lunghe dell'anno. Quali sono allora le regole per ripartire con il piede giusto? Esther Maria Lorido ne ha parlato con la dottoressa Alessandra Marchesi, pediatra dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.
0: Qual è la prima abitudine da recuperare?
8: Sicuramente è l'abitudine di una corretta igiene del sonno, con delle ore ripristinate, 10-12 ore per i bambini più piccoli, ovviamente adeguare poi all'età.
0: Il Bambino Gesù ha stilato una sorta di vademecum con le regole per ripartire con il piede giusto. Quali sono le principali?
8: Le principali regole sono appunto ripristinare degli orari corretti per il sonno, per garantire un sonno che sia adeguato all'età, fare una colazione adeguata la mattina prima di uscire per andare a scuola, curare l'igiene personale, l'igiene orale, curare anche un'adeguata funzione intestinale. Sicuramente molto importante anche muoversi ogni giorno, non solo con un'attività sportiva modulata, ma anche con attività sportiva spontanea. È molto importante poi anche verificare le vaccinazioni che siano aggiornate ed eventualmente programmare la vaccinazione anti-influenzale e valutare poi il bambino nel suo complesso, perché se ci sono dei cambiamenti nel comportamento è importante con l'aiuto del pediatra fare una valutazione.
0: Ecco, a tal proposito, è vero che i primi giorni di scuola sono cruciali anche perché possono evidenziare un problema con cui sta facendo i conti il bambino?
8: Sono vari i problemi che possono emergere proprio dal rientro a normale attività scolastica. Possono esserci per esempio problemi legati alla vista, problemi legati all'udito, problemi invece più specifici nel campo dell'attenzione, nell'apprendimento, problemi in relazione alla capacità di adattarsi magari ai nuovi ritmi scolastici.
0: In genere, quanto tempo serve per riadattarsi al ritmo scolastico?
8: In genere una settimana è sufficiente per riprendere un normale ritmo scolastico.
0: Tornando a quello a cui faceva riferimento prima, quali sono i controlli preventivi che andrebbero eseguiti prima del rientro in classe?
8: Sicuramente il controllo oculistico dovrebbe essere fatto prima di iniziare l'attività scolastica normale e poi uno sguardo al calendario vaccinale con l'aiuto del pediatra è molto molto importante.
0: C'è un messaggio, un consiglio su tutti che si sente di dare ai genitori che ci seguono da casa?
8: Sicuramente la ripresa della scuola è un momento stancante per i nostri bambini. Dobbiamo essere ancora più attenti, ancora più vigili, perché tutto può rientrare nella norma, ma se qualcosa non ci torna, il nostro pediatra è sempre accanto a noi per aiutarci.
5: E ora andiamo a Lourdes, dove prosegue il pellegrinaggio della diocesi di Roma, iniziato ieri. A guidarlo il cardinale vicario Baldo Reina. Ci aggiorna l'inviata Isabella Di Chio.
9: Sì, buongiorno, noi ci troviamo a Lourdes, come dicevate, è da poco terminata la Via Crucis qui nel Santuario Mariano, alla quale hanno partecipato tanti pellegrini e 80 giovani della diocesi di Roma che per il secondo anno prendono parte al pellegrinaggio di opera romana. Una tradizione, 350 partecipanti arrivati ieri nel santuario ai piedi dei Pirenei. Stamane la messa alla grotta di Massabielle e poi la Via Crucis. A guidare il cardinale vicario Baldo Reina, sentiamolo al nostro microfono.
10: È una tradizione, una lunga tradizione della Chiesa di Roma. I miei predecessori hanno pensato bene di affidare alla Vergine Santissima qui a Lourdes l'anno pastorale che ormai è alle porte ed è una tradizione che abbiamo nel tempo consolidato, negli ultimi anni abbiamo anche rafforzato con la presenza dei giovani. Quest'anno siamo particolarmente contenti perché fra meno di un mese arriverà il Santo Padre e quindi ci sentiamo rafforzati in questa profonda comunione.
9: Qui fervono quindi i preparativi per l'arrivo di Papa Leone, che oggi pomeriggio celebrerà a Castel Gandolfo la messa e alla quale seguirà la processione della Madonna del Lago. Tornando a Lourdes, sono stati proprio i ragazzi della capitale a scrivere le meditazioni della Via Crucis, i ragazzi della pastorale giovanile della diocesi di Roma. Sentiamo le loro testimonianze e poi linea a voi.
11: Vengo dall'Ascensione Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo.
9: Quanti siete della parrocchia dell'Ascensione?
11: Siamo 9 persone, siamo un piccolo gruppo ma facciamo una grande differenza.
12: Un messaggio di fede, di conforto e d'amore, è indescrivibile stare qui.
13: Compie 60 anni la tradizionale sagra degli spaghetti alla matriciana ad Amatrice, l'appuntamento di gusto è per oggi e domani.
14: La sagra degli spaghetti alla matriciana ha 60 anni e più la mangi e più ti sembra buona. Uno dei piatti più amati nel mondo viene celebrato nella città da cui prende il nome anche il 6 marzo, data in cui nel 2020 ottenne dall'Unione Europea il riconoscimento di specialità tradizionale garantita. Ma la vera festa dello spaghetto con il sugo al guanciale si svolge oggi e domani tra gli stand con succulenti e abbondanti porzioni.
13: Luigi De Santis ha 60 sagre della matriciana alle spalle. Che significato assume questo anniversario quest'anno?
15: Per noi è un significato molto profondo, cioè tenete presente che per noi è un motivo di vita la sagra, ci ridà vita e fa in modo di ritrovarci tante persone delle seconde case, per noi è una rinascita.
13: Qual è la sagra della matriciana che ricorda di più?
15: Indubbiamente, purtroppo, l'ultima, perché abbiamo avuto, diciamo così, questo benedetto sisma che ci ha messo a terra, però noi non siamo caduti, ci siamo rialzati e abbiamo rifatto la sagra immediatamente.
14: Sara Berta, TGR Lazio.
13: Sport, calcio, Serie A, sabato di campionato per il Frosinone che alle 18.30 scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, domani alle 20.45 la Lazio ospita il Genoa di Daniele De Rossi, posticipo del lunedì invece per la Roma.
16: Subito un'altra gara molto impegnativa con l'obiettivo di trovare i primi punti in questa Serie A, sabato di campionato per il Frosinone che alle 18.30 scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina dell'ex Grosso. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver perso la prima giornata rispettivamente contro Juve e Roma. Mister Albini sembra orientata a confermare la formazione dell'esordio contro i bianconeri. Raimondo sarà il riferimento offensivo, a supporto ci sono Chevarnadze e Fini. Gegemis, sempre al centro di questioni di mercato, resta fuori dai convocati. Domani alle 20.45 la Lazio ospita il Genova di Daniele De Rossi. Dubbi in attacco per Rino Gattuso che non ha ancora deciso se schierare il neo arrivato Pinamonti o confermare Dia. Fuori per infortunio Marusic e Dele Bashiru. Posticipo del lunedì invece per la Roma, i giallorossi scenderanno in campo alle 18.30 allo Stadio del Mare contro il Lecce. Gasperini ritrova Molina dal primo minuto, per il resto dovrebbe confermare la formazione che ha vinto per 4-0 nel turno d'esordio con il portoghese Rodrigo Mora dall'inizio. Sul fronte mercato sembra vicino l'arrivo del difensore del Marsiglia Balerdi. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
13: In Serie C oggi storico ritorno allo stadio Giannattaso per l'esordio in casa dello Stiamare che alle 18 incontrerà il Grosseto. E questo weekend sarà contraddistinto dai grandi spostamenti per l'ultimo controesodo di agosto. Per un aggiornamento sulla viabilità ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità dove c'è Roberta Di Mauro.
17: Fine settimana da Bollino Rosso per il controesodo. Il traffico resterà intenso anche domani. Si potranno infatti presentare criticità sia al mattino che nel pomeriggio, con flussi ancora intensi in serata. Ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti, in vigore oggi fino alle 16 e domani, domenica, dalle 7 alle 22. Al momento in autosole ci sono code a tratti per traffico intenso tra la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. In questo tratto si è verificato un incidente che ha visto coinvolte 3 auto, condizionando la circolazione con lunghe code durante tutta la mattinata. Sempre in autosole ci sono code a tratti per traffico intenso tra Anagni e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze.
13: E termina qui il giornale Radio del Lazio, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonella Pallante che ha condotto in studio e coordinato questa edizione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.
18: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
19: Dopo 3 anni di predicazione e di viaggi, Gesù per l'ultima volta della sua vita si incammina verso Gerusalemme. Agli occhi dei discepoli i miracoli, le folle plaudenti apparivano come un successo inattaccabile. Invece i discorsi che questa volta Gesù fa lungo la strada si muovono in altra direzione. Egli dice di non andare a Gerusalemme per accogliere trionfi, ma per soffrire, per essere messo a morte e poi risorgere il terzo giorno. Un discorso inaccettabile per i discepoli. Del malcontento si fa interprete Pietro, che chiama in disparte Gesù e dice: «Dio te ne guardi, non accadrà mai». La reazione di Gesù a queste parole è durissima. «Lontano da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Poi conclude: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà».

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:27:10, ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze ma soprattutto da un controesodo per i rientri. Al momento il traffico è particolarmente intenso ai confini, sulla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 8 km di code, in A10 Genova 20 miglia, in Liguria verso la Francia 4 km di code tra l'allacciamento all'A10 e Spotorno. Da segnalare poi in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania una corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza di Tremonzelli in direzione di Catania. Prudenza alla guida invece in A1 tratto Roma-Napoli per la presenza di fumo a causa di un incendio che limita la visibilità tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Inoltre si è verificato un incidente in direzione di Roma, code con tendenza in aumento. Viabilità ferroviaria nel nodo di Verona, circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Mantova, Monselice, Verona, Mantova e Verona, Legnano per i danni dovuti al maltempo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Gusti d'estate.
6: Buongiorno e benvenuti a Gusti d'estate, il programma dedicato al mondo del food, alle tendenze, ai prodotti del Made in Italy. Io sono Maria Cristina Cusumano e farò questo viaggio insieme ad Annalisa Cavaleri, critico gastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin. Benvenuta Annalisa.
7: Ciao Maria Cristina, ciao a tutti.
6: Allora Annalisa, oggi con i nostri chef stellati viaggiamo attraverso la Francia per approdare in Campania, poi assaporiamo le prelibatezze della cucina, della tradizione napoletana, ci tuffiamo nel mare della Sardegna e lì scopriamo gli altri sapori del territorio. Allora presentiamo subito i nostri ospiti, accanto a noi in studio lo chef stellato Domenico Candela, una stella Michelin, benvenuto.
8: Grazie e grazie per avermi invitato.
6: Il piacere è nostro. E in collegamento telefonico abbiamo lo chef stellato Pasquale D'Ambrosio, una stella Michelin. Benvenuto, chef.
9: Grazie, un piacere stare con voi.
6: Annalisa, i nostri chef sono entrambi di origini napoletane, con percorsi diversi ma con Napoli nel cuore.
7: Esatto, e poi siamo in due magnifiche terrazze da cui si vede con Domenico Candela il Golfo di Napoli e invece da te il mare della Sardegna, quindi siete due chef perfettamente assonanti per gusti d'estate. Allora, iniziamo da te Pasquale, andiamo subito al cuore della tua cucina perché ci sediamo alla tua tavola e ci emozioniamo. Anche tu origini napoletane, però sei riuscito ad interpretare gli ingredienti sardi in un modo unico.
9: Sì, diciamo che rende facile tutto il territorio. Io da umile artigiano metto le mani, il cuore e poi l'ingrediente fa tutto. Poi una location con una vista, un panorama del genere non si può far meglio.
7: Ecco, un grande lavoro di ricerca tra i piccoli produttori locali. Raccontaci un po' questi tuoi produttori amici e che cosa ti regalano, che delizie ti portano ogni giorno al ristorante.
9: È stato un lavoro, ma se tale si vuole chiamare, ma è stato anche un bel viaggio, di incontri con queste persone, uomini, donne, che attorno a un tavolo si è voluto raccontare, scoprire il territorio proprio mettendovi a disposizione tutti i prodotti da loro ricercati. E quando sono arrivato in Sardegna nel 2022 per me sembrava tutto un po' strano, non riuscivo a prendere il punto, a iniziare, fino a che poi ho incontrato loro. Quando ho incontrato una delle prime persone, Giovanni, che è un giovane pescatore dell'Isola Rossa, che abbiamo cominciato a parlare, e lì ho capito che riuscire a avere un rapporto umano con loro e a non essere io a chiedere, ma a farmi proporre da loro, perché poi quando si ha a che fare con il territorio, la natura, non bisogna chiedere perché non c'è tempo di costruire, ma affidarsi a loro, quello che loro trovano. Quindi arrivava con questa barca, usciva di notte, mi chiamava e diceva: guarda chef, ho trovato dei gamberi viola, te li porto, senza aspettare che io dicessi sì o no. Me li portava e da lì si è iniziato a costruire tutto. O dei piccoli produttori come Diego. Diego coltiva un grano antico a 5 minuti dal resort, ad Arzachena, un senatore d'appello dell'Ottocento, e lui me l'ha messo a disposizione. Insieme abbiamo cominciato a fare delle farine che utilizziamo per il pane, per la pasta, e così con gli oli e così con le verdure.
7: Ecco, mi avevi raccontato di un produttore di formaggio che era così appassionato del suo lavoro, fa così pochi pezzi, che prima di portarti queste preziose forme di formaggio voleva proprio capire se tu le potessi utilizzare e valorizzare al meglio. Ecco, quasi una forma di gelosia positiva, perché c'è così tanto lavoro dietro questi prodotti, dietro questi prodotti del territorio, che vogliono questi produttori sapere che sono in buone mani come le tue.
9: È vero, tutti così, come Salvatore, che è questo produttore di formaggi. Quando ci siamo conosciuti, lui aveva questo pecorino, comunque a lui molto caro, quasi mi ha esaminato, mi faceva delle domande e voleva capire come lo serviva, dove lo mantenevo, a chi lo proponevo, e c'è proprio una forma di gelosia, perché c'è tanto lavoro, ci sono, a volte tutto è finalizzato agli chef, ma una cosa bella è che io tengo proprio a precisare, approfitto proprio della, tramite voi, che dietro a un progetto di cucina di uno chef ci sono proprio queste persone: Salvatore, Diego, Rossella. Sono uomini e donne che comunque lavorano sotto pochi riflettori, in silenzio, e mettono a mia disposizione questi magnifici prodotti, perché poi noi li possiamo comunque rendere unici e soprattutto darli e mostrarli al mondo intero.
6: Ecco, persone che ci raccontano la bellezza del territorio, la bellezza delle tradizioni e appunto questo legame profondo con proprio ciò che producono, e anche la stessa atmosfera che troviamo poi in tutta Italia. Ma torniamo a Napoli con lo chef Domenico Candela. Lei ha detto di aver scoperto la cucina quasi per caso, grazie un po' all'insistenza di sua mamma.
8: Sì, è stata lei che... Sai, a 14 anni non sai cosa fare dopo la scuola media, sei un po' insicuro, no? Sei adolescente, quindi il consiglio del genitore che ti guida sulla strada giusta è importante. Napoli è stata sempre una realtà negli anni 80, io sono dell'86, difficile, no? Che tipo devi perdere se inseguivi degli indirizzi e delle amicizie sbagliate. Lei mi disse: guarda, tu non sei proprio un genio a scuola, perché ero un po' irrequieto, giocavo a calcio... e venivo proprio dal popolo, no? dal quartiere popolare di Napoli. Mi disse: la scuola alberghiera ti darà sempre un lavoro nella vita, qualsiasi cosa che tu faccia ti dà un insegnamento, una disciplina. E da là mia mamma, io mi iscrissi all'istituto tecnico industriale, istituto maschile, dove andavano tutti i miei amichetti, no? da piccolo inseguivo l'amicizia, e disse: mamma, io devo fare la scuola delle donne, perché mia mamma grande casalinga, mia nonna grande casalinga, le vedevo sempre cucinare, mangiavo benissimo, quindi per questo credo di avere un paladar allenato già da piccolo, quindi è da là che inizia la scuola alberghiera, e da là mi sono appassionato poi.
6: E quindi è stata una passione che è nata poi, sì, un po' con il tempo, no?
8: Sì, giorno per giorno ho iniziato ad appassionarmi.
7: Ecco, parlavamo di ingredienti del territorio, facci qualche esempio pratico anche tu di ingredienti che trovi in Campania, nelle tue zone di Napoli, perché tu sei riuscito a riscoprire anche degli ingredienti antichi che erano un po' dimenticati, chef Candela.
8: Sì, io d'inverno utilizzo molte materie prime, il 70% delle materie prime che sono nel mio menù, sia in estate che in autunno che in inverno, sono del territorio. Poi ovviamente la cucina del Giorgio è Campania, Italia, mondo, è anche molto contaminata, però bisogna partire sempre dalle radici. Ho ripreso la torsella, che in autunno, che è un broccolo nostro antichissimo, che l'ho reso totalmente vegetale, diciamo valorizzando anche il lavoro dei contadini, infatti si chiama tributo ai lavori arcaiche dei contadini, no? questo piatto, proprio perché valorizza questo prodotto che è la torsella, che è un broccolo che si utilizza nella minestra maritata, anche, sai, la nostra minestra maritata che si fa a Natale. L'abbiamo preso, diciamo, veramente da piccoli produttori del Vesuvio, che fanno questi piccoli, perché è un broccolo che è andato a scomparire perché è molto difficile da lavorare, molto coriaceo, quindi bisogna avere pazienza. A volte nella cucina la formula è il segreto della pazienza, no? Quindi forse ai giorni d'oggi siamo molto più veloci su certe cose e abbiamo poco tempo di preparare le cose a casa. Quindi ho ripreso questo broccolo utilizzando tutto, anche dalla parte delle foglie, dei gambi, dove ho fatto una salsa abbinandola a delle zucchine e anche alla liquirizia.
7: Ecco, grandi piatti icona, quindi io vorrei sapere da chef Pasquale D'Ambrosio qual è il piatto che ti rappresenta di più.
9: Ah, io in questo momento il piatto che mi rappresenta di più è la 12 pomodoro, la pasta mischiata dei 12 pomodori, dove ho messo insieme tante tipologie di pomodori, che in Italia comunque è un po' la patria, e facendo una ricerca, un viaggio fino qui in Sardegna con il camone, ho messo insieme tanti pomodori, ho cercato uno studio in anni che comunque le acidità di ognuno di loro si connubiasse e metterli insieme. Non potevo abbinare una pasta del mio territorio, una pasta mischiata, una pasta di Gragnano, che poi viene fatta con le farine che noi poi produciamo qui in Sardegna con il mulino. Le mandiamo a Gragnano, le facciamo lavorare e ci arriva qui una pasta mischiata. 12 pomodori con la pasta mischiata è un mio piatto iconico.
7: E c'è anche un momento sorpresa, vero?
9: Eh sì, un momento sorpresa, perché lo cerchiamo di seguire proprio con la convivialità, però il primo impatto all'ospite: portiamo un piatto, serviamo un piatto con proprio quattro paste all'interno, piccolo, coperto. Quando si apre questa cloche, l'ospite rimane un pochettino esteticamente bello, ma rimane un po' sorpresa, e poi ti arriva questa pentola di rame dietro, che poi diventa conviviale, dove l'ospite poi gli arriva quel sorriso, no? Dalla poco a vedere l'abbondanza, e noi serviamo proprio convivialità al centro tavola con questa pentola di rame, che poi viene servita agli ospiti tutto con un sorriso, no? E questo è un momento sorpresa.
6: E allora su questo momento sorpresa sorridiamo anche noi, e intanto ascoltiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo di nuovo insieme con Gusti d'Estate, Annalisa Cavaleri sempre qua accanto a me, i nostri ospiti, con noi in studio lo chef stellato Domenico Candela, due stelle Michelin, in collegamento telefonico lo chef stellato Pasquale D'Ambrosio, una stella Michelin. Annalisa, continuiamo a parlare di origini, di tradizioni, di prodotti del territorio e ci stiamo facendo raccontare dallo chef D'Ambrosio di questa meravigliosa portata a tavola e soprattutto il sorriso degli ospiti, giusto?
1: Esatto, e visto che abbiamo parlato di una grande pasta al pomodoro, che è quella dello chef Pasquale D'Ambrosio, non posso che chiederti, chef Candela, la tua pomodoro, perché tu fai uno spaghetto eccezionale dove appunto racconti ancora una volta la tua Campania, la tua Napoli e quante varietà di pomodoro diverse che ci sono, vero?
2: Sì, questo è uno spaghetto fatto di pasta di Gragnano, quindi tutto territorio, da 7 varietà di pomodori campani. La sfida era proprio questa, sai, di portare a tavola il piatto principale campano italiano, perché la pasta al pomodoro come la pizza è riconosciuta in tutto il mondo, no? Perché a volte, sai, nei ristoranti gourmet, nei ristoranti stellati, fine dining, c'è un po' un pregiudizio di fare sempre queste cose super non riconoscibili a forte quando lo mangi, però il territorio è importante, è quello che io metto nel mio ristorante, nella mia identità, no? Il territorio, che però non vuol dire non può essere contaminato e innovato, no? Quindi facciamo questa pasta ai 7 pomodori con una pasta di Gragnano, con le varietà, ogni varietà c'ha un gusto e un gusto e una persistenza diversa, sono quasi crudi i pomodori e c'è una base di pomodoro che è il San Marzano, che viene un po' stracotto, perché ogni varietà cresce in un territorio diverso, quindi trovi dal Corbarino che può essere più sapido perché nasce vicino al mare, al Piennolo che può essere un po' più amarostico e che cresce sulla zona vesuviana senza acqua, alla parte più profumata del San Marzano, alla parte del datterino caramella che è vicino a Nola, che è più dolce, quindi c'è un contrasto di vari sapori e di varie intensità di gusti e di percezioni diverse, dal sapido al salato, ed è un piatto che ce l'ho da 8 anni, da quando io, diciamo, sono arrivato al George, che è diventato il must del ristorante.
1: C'è anche nel menù dei dolci, proprio parlando di tradizioni, la famosa limonata a cosce aperte che si prende sempre a Napoli, e il tuo piatto sarchiapone.
2: Sì, alla fine a Napoli c'è questa, la limonata a cosce aperte o sarchiapone si chiama, no? Nei chioschetti di Napoli, dopo che tu mangi tanto, perché a Napoli si mangia tanto fortunatamente e per digerire ai chioschetti di Napoli ti servono questa acqua frizzante con limone e bicarbonato e fa questa schiuma, no? Tu bevendola all'impiedi per non rovesciartela addosso, apri le gambe e la bevi. Io ho fatto una versione un po' più comoda, diciamo, è un pre-dessert che comunque c'è una granita di acqua di gassosa, sambuco, in estate la sostituiamo con i fiori di sambuco, questa spuma di limone, il brioschi, una meringa al brioschi, quindi le dà questa consistenza e questo ricordo un po' di sarchiapone, no? Che finisce la parte salata per iniziare la parte dolce.
0: Però Annalisa, adesso passiamo allo chef Pasquale D'Ambrosio per chiedere una ricetta per Gusti d'Estate, ce la dedica?
3: Sì, io ho una ricetta per Gusti d'Estate, mi dedico a un piatto molto semplice, è uno spaghetto con acqua di mare, in effetti acqua di mare e pomodorino fresco, uno spaghetto cotto in estrazione di acqua di frutti di mare, quindi da quella salinità marina, e in riduzione fino a che lo facciamo diventare bello cremoso, e un'insalatina di pomodorino di ciliegino sopra, con filo di olio, extravergine e basilico e fresco.
0: Grazie, sembra molto buono, non vediamo l'ora di provarlo, vero Annalisa?
1: Sì.
0: Allora, c'è una cosa ricorrente, questo desiderio di ritorno all'infanzia nei nostri chef, perché c'è il bisogno di ritornare alle origini, ma ritornare anche ai gusti, a quei sapori che vi stimolano. E quindi io chiederei a entrambi i nostri ospiti, partendo dallo chef Domenico Candela, questo ritorno all'infanzia, dove lo trova nei suoi piatti?
2: Io lo ritrovo nel mio essere partenopeo, napoletano, da quando ero piccolo a casa, fino ai profumi dei vicoli di Napoli, ai ricordi soprattutto. E lo riporto molto molto nella mia identità di cucina che faccio attualmente, però contaminandolo ovviamente, facendo divertire anche i clienti, perché il divertimento è mettendo l'amore soprattutto, perché se tu ricordi l'infanzia, io ricordo un'infanzia felice, un'infanzia piena di amore, di affetto, quindi quando cucini per qualcuno è perché doni amore alla persona, quindi cucinare con amore, cucinare con felicità ti resta dentro ai clienti e poi ti resta più facile da far ottenere quello che vuoi.
0: Chef D'Ambrosio, qual è l'ingrediente che la riporta all'infanzia?
3: L'ingrediente che mi porta all'infanzia è il pomodoro, e ripeto, è sempre quello, perché ho dei ricordi d'infanzia, proprio uno dei periodi di fine estate, quando a casa mia con la mia famiglia, i miei nonni, i miei zii, c'era proprio il rito di fare il famoso pomodoro in bottiglia. Quello mi è rimasto sempre dentro e continuo a pensarlo, cioè proprio quei gesti, quelle fragranze, quei profumi, quella semplicità, e quindi in ogni mio piatto c'è sempre quel ricordo, anche in minima parte il pomodoro mi accompagna quasi in ogni mio piatto.
0: E allora, prima della prossima portata, Stereophonics, Have a Nice Day qui su Radio 1.

0: E siamo di nuovo insieme con Gusti d'Estate, Annalisa Cavalieri sempre qui accanto a me, i nostri ospiti, con noi in studio lo chef stellato Domenico Candela e in collegamento telefonico lo chef stellato Pasquale D'Ambrosio. Allora, Annalisa, parliamo appunto di tradizioni, parliamo di ricordi, andiamo in Costa Smeralda, andiamo a Napoli, insomma è un bel viaggio.
1: Eh sì, un viaggio che evoca anche tanti profumi, perché chef Pasquale D'Ambrosio, io sono venuta a trovarti e tu hai questa usanza quotidiana, vai nei tuoi giardini meravigliosi, raccogli l'origano, è bellissimo guardarti, anche raccogliere direttamente le verdure nell'orto e poi andare a creare in cucina. Quanto è importante la suggestione appunto di questi profumi, di questi colori della Sardegna in tutto ciò che fai?
2: È importantissima, Annalisa, infatti tu l'hai visto e lo vivo tutti i giorni. Immagini ogni giorno nell'orto, nel nostro giardino, abbiamo questo giardino che ci sono quasi 30-40 tipologie di erbe, ma sono tutte spontanee, dal finocchietto di mare a origano, salvia, rosmarino, è una macchia mediterranea che ho alla portata, tutte le verdure, dalle zucchine, ai pomodori, fragole, tutto ciò che possiamo, siamo riusciti, diciamo, a coltivare. E quando mi immergo all'interno di quel posto mi sento veramente libero e comunque la mia gioia mi porta poi a metterla all'interno dei piatti. Noi abbiamo un piatto che sta diventando iconico, che è il nostro risotto alle erbe, dove tutto il piatto nasce all'interno del nostro orto. Ci sono 10 tipologie di erbe che vanno all'interno di questo risotto, partendo dal basilico, al rosmarino, all'aneto, al prezzemolo, al finocchietto, tutte all'interno, e con lo stesso erbette facciamo degli oli che andiamo a aromatizzare e andiamo a dare questa cremosità al nostro piatto. È uno dei piatti più apprezzati, è proprio quella, la libertà a portata di mano, si raccoglie e si mette nei piatti, gli ospiti si rallegrano davanti a tutto ciò.
1: Ecco, una battuta molto veloce, però siete tutti e due di origini napoletane, non posso non chiedervi della pizza, quindi Pasquale prima e Domenico poi la vostra interpretazione della pizza, perché è importante per entrambi, giusto Pasquale?
2: È certo che Gisno mi viene un po' da sorridere, perché all'interno con me facciamo un progetto da qualche anno con Franco Pepe, che saluto l'amico Franco Pepe, che do un saluto forte. Con Franco ci divertiamo a creare tante pizze sempre utilizzando gli ingredienti del territorio. La pizza è nata a Napoli, la pizza è di noi napoletani, è come il latte a colazione, quindi è una cosa che abbiamo proprio bisogno di averla, di toccarla e di dargli quella contemporaneità ogni giorno, e quindi è una cosa molto importante, è un progetto importante con Spazio by Franco Pepe, è una bellissima storia. Ogni giorno con Franco ci confrontiamo e diamo spazio a altre idee.
3: No, io conosco anche Franco Pepe e lo saluto perché è un grandissimo pizzaiolo, però io da napoletano sponsorizzo la pizza del centro storico, quindi sottile a bocca e furn, come si dice a Napoli, la vera margherita. Io sono della pizza classica e a Napoli ci sono grandi pizzerie storiche dove veramente mangi una grandissima pizza.
0: E allora io approfitto, passando dalla pizza, per un piatto che dedica al nostro programma, Chef Candela.
3: Dato che

0: l'ho chiamato, diciamo, ricordo dei primi tempi, perché ho iniziato, ovviamente, sai, quando si inizia a Napoli, come in tutti i ristoranti, inizia a fare le pizzerie, i piccoli bistrò, trattorie, inizia a fare bruschette, fritture, fritture all'italiana. Quindi i primi gesti, no? I primi gesti. Quindi il gesto è fondamentale nella cucina. Quindi faccio questa crema, è sempre un discorso di recupero, di sostenibilità, dato che noi facciamo il pane a lievito madre, facciamo questo polish per non buttare il polish, recuperiamo, facciamo un polentino fatto con un polentino fatto con lievito madre e acqua, cuciniamo, lo mixiamo con un pane ancora raffermo, tostato sulla brace, che ricorda un po' la bruschetta, questo pomodoro San Marzano fresco fatto in tre consistenze, prima essiccato, poi ridratato e poi glassato, quindi è un lavoro molto, come dicevo, territorio, e alla fine mettiamo vari tipi di basilici, che ricorda un po' la bruschetta, una crema di aglio alla brace, riportando, è la mia cucina questa, cioè identità, territorio, ma innovazione.
1: Che bello, che meraviglia. Un tema importantissimo però per entrambi gli chef è la sostenibilità del mare. Quindi, Pasquale, cosa ne pensi?
2: Ah, è veramente molto importante perché il mare è vita e lo dobbiamo proteggere a tutti i costi. E proprio per questo, comunque, proprio quest'anno, anzi, sono 2 anni che stiamo lavorando, abbiamo lavorato su un progetto di sostenibilità, dove proprio non siamo noi a ricercare, a chiedere che pesce volere, ma ci affidiamo a quello che sono poi diciamo quello che il mare offre direttamente. Uno dei nostri piatti si chiama Mare, che proprio abbiamo ideato un piatto dove mettiamo dentro tutto ciò che si utilizza, tutto ciò che ci arriva, ma soprattutto tutto quello che non divenga, diciamo, non andiamo a prendere soltanto la parte pregiata, ma utilizziamo al 100% tutto il prodotto. Su quello è molto importante perché, tipo, io i ricci di mare non li utilizzo nel periodo che non si possono, oppure tutto quello che la stagionalità e il periodo offre, noi lo mettiamo all'interno del menù. Quindi non diamo, tutto viene utilizzato al 100% per non dare spreco. Per fare in modo che comunque non ci sia neanche tanto, tanto spreco, in poche parole.
1: E Domenico, qual è invece per te il tuo piatto che rappresenta meglio la sostenibilità del mare?
0: Sì, la pezzogna, che è un pesce che noi utilizziamo molto in Campania, e da quel pesce utilizziamo quasi tutto, anche l'interiore dove facciamo un garum e dalle lische dove facciamo una salsa.
3: E allora, sostenibilità, rispetto per l'ambiente, e noi, Annalisa, siamo ai saluti finali. Ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, lo chef stellato Domenico Candela, lo
0: Grazie a voi.
3: chef stellato Pasquale D'Ambrosio,
2: Grazie mille a voi.
3: poi la nostra Annalisa Cavaleri, esperta di enogastronomia e alta cucina stellata Michelin. E ringraziamo la squadra, Giorgio Allegretti in redazione, la parte tecnica Jacopo Teodoro, Davide Santi Marrocchi. Gusti d'estate torna sabato prossimo alle 12:30. Mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito.

0: contratto testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Strage in Ucraina, 27 morti in un attacco di droni russi su un magazzino di esplosivi nella regione di Kiev. Zelensky, i depositi di munizioni non devono stare vicino alle città. Petrolio, accordo fatto tra Washington e Caracas. Agli Stati Uniti, il 55% della produzione venezuelana. Trump, riserve raddoppiate e prezzi dimezzati per anni. Islanda al voto per riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea, favorevoli e contrari appaiati nei sondaggi. Italia divisa in due dal meteo, al nord si contano i danni dei nubi fragi, al sud sei città da bollino rosso per il caldo, fine settimana di rientri di partenze, a settembre 10 milioni ancora in vacanza. Tutti pazzi per gli Stray Kids, le stelle del pop coreano scalano le classifiche anche in Italia, il loro nuovo album This and That è primo da 3 settimane. Calcio, questa sera la Juventus ospita il Parma, obiettivo bianconero agganciare il Milan al comando della classifica. Motomondiale, Bezzecchi conquista la pole per il Gran Premio di Aragon, alle 15 la gara sprint. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In apertura un'ultima ora, Alessandro Di Battista, ex parlamentare dei 5 Stelle, è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Ancora non sono noti i motivi del ricovero. Il Movimento 5 Stelle in una nota esprime grande apprensione e si stringe attorno ai familiari. Proprio ieri Di Battista aveva pubblicato alcuni post sui social. Deputato dal 2013 al 2018, ha scelto di non ricandidarsi in Parlamento, non riconoscendosi nella linea del leader Giuseppe Conte. Tuttavia, continuato a fare politica e creato l'associazione Schierarsi. Veniamo ora alla strage in Ucraina, dove un drone russo ha colpito un deposito di munizioni vicino a Kiev, provocando un vasto incendio. Zelensky annuncia l'apertura di un'indagine. Le munizioni non dovrebbero stare vicino ai centri abitati, ammonisce il presidente ucraino. La corrispondente.
4: Un bilancio che si aggrava di continuo. Sono 27 al momento le vittime di un attacco russo a Bucha nella regione di Kiev. Il raid ha causato un grave incendio e ha costretto all'evacuazione di oltre 200 persone. Ci sono anche una quarantina di feriti, tra loro 4 bambini. Mosca sostiene di avere colpito impianti logistici militari e depositi di munizioni. Anche nella capitale ucraina, avvertita una forte serie di esplosioni e ancora attacchi nella regione di Odessa, dove ci sono almeno un morto e diversi feriti. In Russia la difesa ha abbattuto 313 droni ucraini nella notte. A Rostov è colpito uno stabilimento del colosso dell'e-commerce Azon. A Belgorod un attacco ha causato 3 morti e 9 feriti. Intanto a Mosca si attende l'incontro tra Putin e Lukashenko, incontri frequenti quelli tra i leader dei due paesi alleati. Ieri il presidente bielorusso ha incontrato il premier Mishustin per discutere problemi comuni. Minsk potrebbe essere coinvolta direttamente nel conflitto, cosa che finora ha evitato, o favorire un negoziato di pace, forte il recente disgelo con Washington. La scorsa estate ha condotto esercitazioni militari straordinarie. Nel suo territorio la Russia ha dispiegato armi nucleari tattiche. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: A quasi 8 mesi dalla cattura di Maduro, il Venezuela ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sfruttamento del petrolio. Intesa storica, le nostre riserve raddoppiano e avremo prezzi dimezzati per anni, ha detto Trump dando l'annuncio. Segna la rinascita del paese, ha dichiarato la presidente venezuelana Delcy Rodriguez. Nascerà una società petrolifera congiunta a maggioranza statunitense, si parla del 55%, per lo sfruttamento di 17 pozzi, per una capacità complessiva di 65 miliardi di barili di servizio.
5: Il Venezuela dispone delle maggiori riserve accertate di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili. Da anni però la produzione è molto limitata a causa delle sanzioni americane contro il regime di Maduro e dell'arretratezza degli impianti di estrazione. Indicato soprattutto per gasolio, cherosene e bitume, il greggio venezuelano è molto pesante e denso, particolarmente ricco di zolfo. Può essere lavorato solo in alcune raffinerie, come quelle americane, che si trovano in Texas e in Louisiana. Anche l'estrazione è più costosa e per ora sarà la la compagnia statunitense Chevron a farsene carico con gli investimenti necessari. L'accordo, i cui dettagli non si conoscono ancora, sicuramente ridà ossigeno alle casse statali venezuelane e potrebbe far ripartire anche le esportazioni di Caracas, con potenziali effetti positivi sulle quotazioni internazionali del petrolio. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
0: Prospettiva aiuta tantissimo, solo che ci vogliono degli anni prima di portare in produzione questa capacità. Venezuela produce adesso 1 milione di barili al giorno, è tutto greggio di pessima qualità, ma pessima vale $20 in meno rispetto al 90 adesso del Brent, comunque vale parecchio.
5: Fabio Comini, GR1.
3: In Islanda, seggi aperti per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, interrotti da anni. L'esito è incerto, ci riferisce da Bruxelles l'inviato della RAI.
6: A spingere l'Islanda a ripensare il suo rapporto con l'Unione Europea sono stati anche i timori geopolitici legati alla ripresa dell'interesse tra gli altri degli Stati Uniti per le rotte artiche. Così oggi l'isola vota un referendum per decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. L'attuale governo di centrosinistra aveva promesso di tornare sul tema. Per i sondaggi, tra sì e no, è un testa a testa. 400.000 abitanti, l'Islanda è parte della NATO, del mercato comune europeo e aderisce allo spazio Schengen. Proprio questo porta molti islandesi a chiedersi perché non continuare a usufruire dei vantaggi di una simile posizione senza procurarsi gli svantaggi di una piena adesione, soprattutto l'ingresso nella politica comune europea della pesca, con l'accesso alle acque islandesi per i pescherecci di altri paesi e il possibile divieto alla caccia alle balene. Il governo punta, in caso di vittoria del sì al referendum, a negoziare accordi speciali e la premier Kristrún Frostadottir ricorda che dopo un eventuale accordo gli islandesi sarebbero chiamati nuovamente alle urne per approvarlo. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
3: Tra Nepal e Tibet proseguono i soccorsi e le ricerche dei dispersi dopo la devastante alluvione. Oltre 600 i morti, circa 3.000 le persone di cui si sono perse le tracce. Le autorità nepalesi stimano che per la ricostruzione possano servire fino a $5 miliardi. Il corrispondente da Pechino.
7: Le squadre di soccorso cinesi sono giunte nel cuore della zona alluvionata in Tibet. Abbiamo trovato solo distruzione, dicono, le strade non esistono più, l'ondata di piena ha cancellato tutto. Il peggioramento delle condizioni meteo rende ancora più complicate le operazioni. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. È rientrato l'allarme per la possibile sondazione di due laghi formatisi in quota, ma le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta e raccomandano alla popolazione di tenersi lontana dalle rive dei fiumi. Il livello delle acque dei due laghi formatisi a 3.000 metri è calato e viene costantemente monitorato, ma di laghi come questi sull'Himalaya ce ne sono almeno 100. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. E non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un gruppo di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. Da Pechino nell'Oporto, GR1.
3: In Medio Oriente non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza e in Cisgiordania, dove Tel Aviv rivendica l'uccisione di miliziani di Hamas nel campo profughi di Jenin. L'inviata della RAI a Gerusalemme.
8: Scarpe bruciate, brandelli di abiti, la stampa palestinese e i curiosi ispezionano quello che rimane dopo il raid di ieri in Cisgiordania. Un drone fatto esplodere nei pressi di un fabbricato. Obiettivo dell'IDF, Qais Bitawi. Per i servizi militari, leader di Hamas nel campo profughi di Jenin. Con lui due complici. Bitawi sarebbe responsabile di diversi attentati ai danni di civili israeliani e forze di sicurezza. Una rara operazione con mezzi aerei in Cisgiordania, teatro da settimane di tensioni per le violenze dei coloni. Si congratula il ministro della difesa Katz. Un altro passo nella lotta al terrorismo. È la linea di Israele che a Gaza non ferma i raid nonostante cessate il fuoco e le pressioni degli Stati Uniti per una sospensione delle operazioni a favore del piano di pace. 8 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo questa mattina a Deir al-Balah. Eliminati membri di Hamas e della Jihad Islamica, comunica l'IDF. 3 morti a Khan Yunis, erano solo povera gente, dicono gli abitanti del posto. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR1.
3: In Niger, caos nella capitale Niamey, scontri in corso dopo che un gruppo di ribelli ha tentato di assaltare il palazzo presidenziale. Interrotte e poi riprese le trasmissioni televisive. Per tutta la scorsa notte ci sono state esplosioni e raffiche di armi in diversi quartieri, anche nella zona dell'aeroporto dove c'è un'importante base militare, già teatro di attacchi jihadisti negli ultimi mesi. La giunta militare al potere afferma che sta progressivamente riprendendo il controllo della città. Caso Ranucci, la decisione della RAI di sostituire il giornalista alla conduzione di Report accende il confronto politico.
9: Il plauso del centrodestra alla scelta dei vertici RAI è unanime. Il presidente del Senato La Russa si dice felice perché, spiega, Ranucci faceva trasmissioni pretestuose a senso unico. Sempre da Fratelli d'Italia si sottolinea una decisione considerata lungimirante. Adesso Report torna a fare vero giornalismo d'inchiesta, è l'auspicio. Nessun editto, l'azienda ha agito con correttezza, equilibrio e piena autonomia, recita una nota della Lega. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
10: Una decisione inevitabile, viste le fanfaluche che ha diffuso per anni e il discredito che ha gettato su se stesso e su Report per le pessime frequentazioni che ha avuto.
9: Di tutt'altro avviso le opposizioni, che parlano di vendetta a pochi mesi dalle elezioni. Hanno colpito un presidio del servizio pubblico, dice il PD Walter Verini. E se per Elly Schlein era già tutto scritto con l'obiettivo di far saltare la trasmissione, Giuseppe Conte parla di editto Meloni. Sempre dei 5 Stelle, Mariolina Castellone.
11: È un grave attacco alla libertà di informazione e un messaggio politico chiaro che il centrodestra rivolge al Paese a pochi mesi dalle elezioni e in preparazione della campagna elettorale.
9: Ranucci non è l'indagato ma la vittima di un attentato, aggiunge da Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Daniele Petraroli, GR1.
3: 35 anni fa la morte dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso a Palermo da Cosa Nostra. La figlia Alice dice: tempi bui, oggi il ritorno del racket in città.
12: Non mi piace pagare. È una denuncia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso.
13: Nell'aprile del 91, ospite della trasmissione Samarcanda su Rai 3, il suo no, netto, lucido. Pagare è una rinuncia alla mia dignità di imprenditore. Pochi mesi dopo, Cosa Nostra lo zittì con 4 colpi di pistola. Dopo la sua morte e la nascita di Addio Pizzo, molto è stato fatto contro il racket. Oggi però l'allerta torna alta. La figlia, Alice Grassi.
14: Palermo sta attraversando veramente un periodo brutto e difficile. Un ritorno proprio prepotente del racket in città. Quello che so è che un po' i nomi sono sempre gli stessi, quindi è come se dopo il maxi processo ci fosse stato un vuoto e ora adesso si sta riorganizzando.
13: Soprattutto nelle periferie, spiega Alice.
14: Oggi ho incontrato dei piccoli commercianti di Mondello Paese, mi hanno detto che è diffusissimo, a tappeto. A tutti viene chiesto di pagare il pizzo. Stiamo ripiombando negli anni bui.
13: E per uscire da quel buio solo una cosa da fare.
14: Bisogna assolutamente parlarne sempre, sempre, sempre, sempre.
13: Michela Mancini, GR1.
3: Questa Radio 1, sono le 13:12, siamo alla violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia. A Cremona la situazione è più critica, 43 feriti, danni a 10 chiese, a cominciare dal Duomo e alla torre civica del comune, alberi sradicati e 10.000 auto danneggiate. Problemi anche nel Mantovano e resta l'allerta per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. Ma se al nord scendono le temperature, al centro-sud sono 6 le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
15: Migliora il tempo al nord, pioggia residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Le temperature almeno 4-5 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, con massime intorno ai 34 gradi, un paio di gradi superiore al meridione.
3: In quest'ultimo weekend di agosto c'è chi rientra e chi parte per le vacanze. Su tutti pesa il caro carburanti. In autostrada il gasolio resta stabilmente sui 2,2 euro al litro, la benzina sfiora 2,1 euro.
16: Settembre allunga l'estate per 10 milioni di italiani pronti a spendere in media 760 euro per le vacanze. Il 71% resterà nel nostro paese, con il mare ancora in testa alle preferenze, ma vanno bene anche le città d'arte, con Toscana, Emilia-Romagna e Campania in cima alle mete prescelte. Per alberghi e ristoranti la stagione estiva quindi continua, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo Confcommercio.
17: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo.
16: Ma sulle imprese del settore pesa il caro energia. Confesercenti stima una stangata da 870 milioni di euro tra giugno e agosto rispetto allo stesso periodo del 2025. Le bollette elettriche sono cresciute di oltre il 40% per ristoranti e alberghi. A pesare sono stati il caldo e il connesso maggior uso degli impianti di climatizzazione. Amalia Carusi, GR1.
3: Tutti pazzi per lo street food. I dati di Unioncamere segnalano che in Italia in 10 anni le imprese sono quasi raddoppiate e cresce anche il numero dei comuni che ospitano attività del comparto.
18: Cuzzutiello, polpetta al sugo e parmigiana di...
19: Come resistere al fascino di un cibo della tradizione preparato su strada? Dai negozi con affaccio sulle vie ai food truck nelle piazze. Sempre più italiani scelgono la ristorazione veloce e negli ultimi 10 anni il numero delle imprese di street food è raddoppiato, passando da quasi 2.300 a 4.286. È quanto emerge dai dati diffusi da Unioncamere e Infocamere. A raddoppiare dal 2016 è anche il numero dei comuni che ospita attività del comparto, quasi 2000. Una tendenza che arriva dalle regioni del Mezzogiorno, che vede però la Lombardia leader nel settore. Marino Gnola, antropologo ed esperto di alimentazione.
20: Cambia il modo di mangiare degli italiani. Si tende a mangiare meno, ma in una maniera più rapsodica, non in orari fissi. Quindi lo street food ci viene in soccorso.
19: Ma street food vuol dire anche cibo sano?
20: Significa una doppia gratificazione sul piano del gusto, ma anche sul piano della salute. Pretendiamo che il cibo sia buono e questo lo chiediamo anche allo street food.
19: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La musica ora, stelle del pop coreano, gli Stray Kids dominano anche le nostre classifiche negli ultimi anni. Il gruppo non ha fatto che collezionare record in tutto il mondo.
21: 3 settimane in cima alla classifica di CD e vinili in Italia equivalgono a un successo, ma il 9° debutto consecutivo al top delle classifiche americane fa pensare a un evento storico. Succede con This and That, ultima raccolta di inediti degli Stray Kids, gruppo pop coreano nato da un reality show nel 2017 e composto da 8 membri. La miscela di pop, elettronica e rap degli Stray Kids si è dimostrata irresistibile. L'anno scorso sono stati gli artisti più venduti al mondo dopo Taylor Swift e il rapido accumulo di album numeri 1 negli Stati Uniti li pone nello stesso circolo di Beatles e Rolling Stones. Senza dimenticare i premi, ripetuti anche quelli, per le coreografie dal vivo. Protagonista del tour mondiale per ora è l'Asia, per le date europee c'è ancora da attendere. Francesco Riccardi, GR1.
3: E per lo sport abbiamo in studio Giorgio Germanò.
22: Buongiorno, parliamo subito di campionato Serie A. Oggi 4 sfide, 3 con calcio d'inizio alle 18:30. Sono Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino. Una si gioca invece alle 20:45, Juventus Parma. Per i bianconeri c'è l'opportunità di agganciare in testa alla classifica il Milan, che ieri ha aperto la seconda giornata vincendo in casa contro il Venezia. La vigilia bianconera.
23: La mancanza di Yıldız ridisegnerà il volto della Juventus nei prossimi mesi, ma contro il Parma Spalletti dovrà ovviare anche alle assenze di McKennie e di Thuram. Cambiasso o Selic, Kop Meiners o Alibegovic, questi i possibili ballottaggi, con Lukumi intanto pronto a far coppia in difesa con Bremer. In avanti fiducia piena in Colomouani, con un mercato aperto e in attesa dei nuovi innesti, il tecnico della Juve ha già individuato il miglior acquisto possibile.
24: Quello che diventa fondamentale come squadra avere equilibrio, perché l'equilibrio non è che lo trovi in un sistema prima della gara, l'equilibrio lo trovi dentro la partita.
23: Parma allo Stadium senza l'ex Nicolussi Caviglia, operato a Londra nel tentativo di risolvere definitivamente la sindrome pubalgica che lo affligge da tempo. Ufficiale intanto l'arrivo in gialloblu di Giovanni Fabian, ex centrocampista di Bologna e Fiorentina. Giovanni Scaramuzzino, GR1, Torino.
22: E a proposito di Juventus, sfumano le trattative per l'ingaggio di Kessié, il centrocampista ivoriano, già ex del nostro campionato, ha comunicato la rinuncia all'idea di approdare nella Torino bianconera. Al momento rimane svincolato. Parliamo adesso di moto mondiale. In attesa della gara sprint prevista per le 15, sentiamo a chi è andata la pole per il Gran Premio di Aragon.
0: Il poleman che non ti aspetti, almeno ad Aragon, circuito antiorario dove Marc Marquez ha vinto 7 volte e conquistato altrettante pole. Eppure, davanti a tutti, alle 15, scatterà uno strepitoso Marco Bezzecchi con l'Aprilia. 12ª partenza al palo in carriera per il riminese, 3ª stagionale dopo Thailandia e Italia, dove poi ha vinto il Gran Premio. Stavolta però sarà durissima perché il favorito rimane comunque l'asso di Cervera. Ma il Bez stamattina è riuscito a piegarlo scendendo ben 2 volte sotto il muro dell'1,45. Primo e unico a riuscirci sul tracciato nella periferia di Alcagniz. Record della pista di nuovo disintegrato. Mark si ferma a 89 millesimi e si deve accontentare della seconda piazza. Completa la prima fila l'altro Marquez, Alex, con la Ducati del team Gresini. E questi tre sembrano essere anche quelli che dovrebbero giocarsi il podio, con Mark che sembra avere qualcosa in più. Quarto Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, quinto il leader iridato Martin con la seconda moto ufficiale di Noale. In un fine settimana complicato, in qualifica il madrileno è riuscito a limitare i danni. Settimo di Gian Antonio davanti a Bagnaia. Luca Cesaretti, GR1.
22: Chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani fra uomini e donne che giocheranno gli US Open 2026. Alla lunga lista si sono aggiunti Francesco Passaro e Federico Cina. Il primo ha sconfitto nell'ultimo turno di qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuku, numero 117 del mondo, 6-4, 6-2. Per lui sarà il debutto a Flushing Meadows. Seconda edizione del torneo newyorkese invece per il giovane palermitano Cina, che ha superato in rimonta il cinese Bu, 3-6, 6-4, 7-5 il punteggio. Una battaglia condotta per 2 ore e 18 minuti.
3: Grazie Giorgio Germanò. Prima di chiudere, gli aggiornamenti sulla nostra notizia di apertura, ovvero sul ricovero di Alessandro Di Battista. Ieri sera a Cuba ci ha raggiunto in studio Giuseppe Lisi.
1: Sì, Alessandro Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore prima del ricovero, sarebbe poi crollato a terra e per questo portato in urgenza in ospedale. Abbiamo contattato pochi minuti fa il direttore del fattocodigliano.it, Peter Gomez, che ci ha detto queste parole, lo ascoltiamo.
2: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
1: Il ministro degli esteri Tajani sul social ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata a L'Avana per sincerarsi sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Sui social ha continuato: prego per la sua salute, il ministero degli esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità politica che rappresenta.
3: Grazie a Giuseppe Lisi, naturalmente vi daremo gli aggiornamenti nel corso dei prossimi GR. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Maddalena Santucci, regia Carlo Boninsegna. Ora c'è il meteo, poi la musica di Radio 1. A tutti noi buon ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
8: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

make a move without you.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 2. Con
2: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Sabato Sport.
6: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Crireschi, sono le 14:01 in questo istante, un sabato in cui ci concentreremo nella prima parte sul moto mondiale, la MotoGP, fra pochissimo con Luca Cesaretti per gli aggiornamenti da Aragon, ma prima dobbiamo anche parlare di questa serata invece di calcio, seconda giornata di campionato, ieri l'anticipo fra Milan e Venezia, la vittoria 2-0 dei rossoneri, oggi ci sono tre partite in contemporanea, Fiorentina-Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30, tutte in diretta qui su Radio 1, sulle nostre frequenze alle 20:45, poi Juventus Parma, questo il programma della Serie A, si gioca anche in Serie B con altre 5 partite alle 19 Entella Cesena, alle sempre alla stessa ora Sampdoria Juve Stabia e poi alle 21 3 in contemporanea Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona. Questo è il programma del campionato di calcio di Serie A e di Serie B, qualificazioni per quanto riguarda del tennis e gli US Open con diversi italiani impegnati e ne parleremo, ci sono poi i calendari di Champions che dobbiamo anche qui andare a conoscere insieme per capire quali saranno le avversarie delle quattro italiane che sono impegnate nella massima competizione europea calcistica. Passiamo però ora al moto mondiale e andiamo dal nostro Luca Cesaretti per tutti gli aggiornamenti alle 15 l'appuntamento con la gara sprint. Ciao Luca.
7: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori, dici bene, alle 15 la gara sprint è in corso, anzi sta per iniziare la Q2 della Moto2 con Luca Lunetta che purtroppo si è fermato in Q1, più tardi vi diremo chi conquisterà la pole position nella classe di mezzo, nella più piccola delle tre classi del moto mondiale, la Moto3, la pole l'ha conquistata David Almansa, Spagna, davanti all'argentino Morelli e all'altro spagnolo Massimo Quiles, leader del mondiale, insomma, sempre più vicino al titolo, quarto un ottimo Matteo Bertelli, undicesimo Guido Pini, però insomma agli occhi ad Aragon sono stati soprattutto per le qualifiche della classe regina la MotoGP in mattinata con una grande sorpresa perché Marc Marquez su questo circuito ha vinto 7 volte, ha conquistato 7 pole position più 2 vittorie sprint, ma oggi si è dovuto inchinare a Marco Bezzecchi, davvero strepitoso il riminese dell'Aprilia, l'unico uomo, il primo uomo, l'unico a scendere sotto l'1.45 per 2 volte, alla fine 1.44.962 per Bezzecchi, la pole position con una manciata di millesimi, meno di un decimo di vantaggio su Marc Marquez e Alex Marquez a completare la prima fila dello schieramento, quindi Aprilia in pole, poi 2 Ducati, quella ufficiale di Marc e quella Gresini di Alex, in seconda fila l'Aprilia Trakaus di Raul Fernandez, l'Aprilia ufficiale del leader del mondiale Jorge Martin, un po' in difficoltà ma poi in qualifica in qualche maniera limitato i danni, e la KTM di Pedro Acosta. In terza fila la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, quella ufficiale di Pecco Bagnaia e la Honda di Joan Zarco, 12° Morbidelli, 16° Bastianini, alle 15, lo dicevi, il via della sprint.
6: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti, ci ricollegheremo con lui quindi per seguire appunto la gara sprint fra meno di un'ora. Io vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp che è 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Dito nella piaga con Businessman qui a Sabato Sport, 14:07 minuti e 50 secondi. Ringraziamo e salutiamo il nostro prossimo ospite, ovvero l'allenatore Leonardo Semplici. Buonasera e buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, ricordiamo il nostro numero SMS e WhatsApp per tutte le vostre curiosità su questa giornata di campionato, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Con Semplici iniziamo dalla partita di ieri, dal Milan, questa vittoria 2-0 col Venezia, complicata, ma da allenatore le chiedo anche un po' un'analisi, anche se è iniziato da poco il campionato, fin qui è dell'impatto secondo lei di Amorim sui rossoneri.
1: Ma l'impatto positivo con queste due vittorie credo insomma sia guadagnato anche la fiducia un po' dell'ambiente, magari che all'inizio poteva essere un po' scettico con l'arrivo di questo nuovo allenatore. È chiaro che con ancora aperto il mercato ci sarà da completare la squadra, ma credo insomma si stia intravedendo una buona identità di gioco. È chiaro che quando giochi con squadre come ieri sera al Venezia sicuramente ti possano mettere in difficoltà, come è accaduto, poi alla fine sono riuscito a vincere, ma credo questo veramente sia di buon auspicio per il proseguo.
0: Ascoltiamo insieme la voce con Semplici del calciatore del Milan Saelemaekers, raccolta dal nostro Daniele Fortuna, sicuramente uno dei giocatori migliori in campo, probabilmente anche uno dei giocatori più importanti in questo momento per la rosa di Amorim. Sentiamo cosa ha detto e poi lo commentiamo insieme a Semplici.
2: Abbiamo fatto, secondo me, una bella partita e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
3: Dove deve migliorare il Milan?
2: Penso che forse possiamo concedere un po' meno di occasione agli avversari, lavoreremo su questo durante la settimana, però l'importante è di avere preso i tre punti e piano piano stiamo crescendo anche con un allenatore nuovo, quindi piano piano stiamo crescendo e siamo contenti del percorso che stiamo facendo.
3: Poi c'è tanto entusiasmo, lo stadio era con voi, era una serata speciale anche quella per Baresi, però insomma grande entusiasmo, c'è subito la Juventus per capire a che punto siete.
2: No, infatti siamo molto contenti anche di avere fatto questa partita e avere vinto davanti ai nostri tifosi in una giornata speciale anche in memoria a Franco Baresi. Sì, come l'hai detto, adesso è la Juventus, però continuiamo con questa mentalità, con questo lavoro, vedremo settimana prossima cosa succederà.
0: Due domande per Semplici. Uno, l'importanza di un giocatore come Saelemaekers nella struttura di gioco di un allenatore come Amorim, e poi, pensando anche un po', no, ai dettami tecnici di questo allenatore portoghese, diciamo che non ama cambiare molto, ha una visione molto netta, no, sul come far giocare la sua squadra, se è un qualcosa di quanto è difficile applicare tutto ciò ad una grande squadra come il Milan.
1: Ma intanto direi, nel commento di Saelemaekers, se volevo ricordare anch'io insomma la grande figura di Franco Baresi, ieri sera c'è stata questa serata anche in onore suo, quindi questo grande giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano. Poi per quanto riguarda il campo, credo, come ha detto lui, sotto l'aspetto difensivo credo che abbiano si sia visto delle problematiche che magari in Venezia non è riuscito a approfittarne, ma sicuramente ha avuto diverse occasioni, quindi sotto quell'aspetto dovrà crescere. Credo che per i principi di Amorim che sta trasferendo alla squadra, credo siano a buon punto. È chiaro, come dicevo prima, ci sono ancora alcuni giorni di mercato, magari il Milan da grande squadra Valeri cercherà di fare reparto e quindi magari verso la decima partita così potremo vedere effettivamente quello è il valore di questa squadra e l'obiettivo che potrà raggiungere nel finale di stagione.
0: Molti dei detti ai lavori sono rimasti estremamente sorpresi dall'esordio in campionato della Roma, 4-0 contro una Fiorentina che ha fatto un lavoro importante sul mercato in questa stagione, ha un nuovo allenatore grosso. Le chiedo se lei è fra quelli che sono rimasti particolarmente impressionati. Aggiungo un piccolo commento: certo che il lavoro di Gasperini è un lavoro che già si era visto l'anno scorso.
1: Ma ero presente alla partita e quindi ho visto una grande Roma, una Roma sicuramente, come ha detto lei, è a buon punto. Sicuramente il lavoro di Gasperini dell'anno passato sta avvenendo così, fronte a quelle che sono le sue caratteristiche, una squadra aggressiva, una squadra forte, una squadra di valore, fisica. Con l'acquisizione di Malen l'anno scorso abbiamo già visto il finale stagione e poi come si sono ripresentati. Sicuramente non abbiamo visto una Fiorentina, diciamo, all'altezza del mercato che in questo momento, ma credo sia, possa essere anche normale, perché insomma è stato cambiato tanto, si è mossa bene la società, Paratici, però in questo momento credo debbano diventare squadra. È chiaro che ci sono, come si diceva prima, alcuni giorni per definire poi il mercato, anche con la partenza di Kean, insomma, però credo anche la Fiorentina abbia messo i presupposti per poter fare un campionato, mi auguro, da fiorentino anche differente a quello dell'anno passato soprattutto.
0: Però un addio di un giocatore in un ruolo così importante come l'attacco, anche se c'è Pellegrino, diventa un problema da rimpiazzare, sarà complicato, no? Come mai secondo lei sta diventando sempre più difficile trovare delle punte centrali, non dico neanche tanto che segnino, ma in generale che siano efficaci nel nostro campionato?
1: Ma sicuramente Kean il primo anno aveva fatto benissimo, l'anno scorso un po' meno, ma dovuto anche a un insieme di cose, infortuni, squadra, insomma. E credo sia un attaccante non facile da poter rimpiazzare, però insomma i nomi si stanno facendo, sono altrettanto giocatori di valore. Vediamo se nel campionato italiano possano riuscire a incidere come hanno fatto in altri campionati, ecco.
0: Abbiamo parlato con Leonardo Semplici della Roma, le chiedo un po', secondo lei, dopo questa prima giornata, in vista anche delle partite della seconda, ecco, quali sono le squadre più in forma, secondo lei, quelle che l'hanno impressionato di più? Abbiamo parlato della Roma, la inseriamo ovviamente nella lotta a scudetto, immagino, la squadra giallorossa, e poi chi altro?
1: Ma direi la Roma, senza ombra di dubbio, per già, come dicevamo prima, del lavoro di Gasperini. E credo senza ombra di dubbio all'Inter, che parte favorita, perché secondo me tutt'oggi ha la migliore rosa del campionato. Il Napoli, che nonostante il cambio di allenatore, ma insomma ha preso un altro grande allenatore, possa dire la sua. E vediamo sia la Juve che il Milan, e diciamo così la sorpresa Como, come si muoveranno nelle ultime giornate di mercato per far sì che capire quali potranno essere i loro obiettivi, ecco.
0: Si è fatto un'idea della situazione alla Juventus, perché adesso sembra sfumato che sì, comunque è una squadra che sul mercato, nonostante l'arrivo di Carnevali, non sta avendo gioco facile, mettiamola così. In più è arrivata anche qualche dichiarazione di Spalletti, un po' polemica, poi ha replicato, insomma ha cercato in qualche modo di correggere il tiro su Colomoni ad esempio, ma insomma sembra ci sia un po' di nervosismo, sembra anche che si stia cercando, no, di cambiare l'ossatura della squadra, ma mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi una situazione molto incerta. Che ne pensa lei?
1: È una situazione abbastanza in divenire, perché l'obiettivo della Juventus è quello di tornare a competere per lo scudetto, e quindi il mercato che dovranno fare in questi ultimi 2-3 giorni dovrà portare a Spalletti quei calciatori possono alzare il livello tecnico ed esperienza, perché sicuramente in questo momento la Juventus non è all'altezza, nel mio parere, al pari di Inter e Napoli in questo momento a livello di rosa.
0: Ascoltiamo insieme anche le parole del tecnico del Venezia Stroppa sulla situazione della squadra, e poi c'è anche un ricordo di Baresi, poi lo commentiamo insieme a Leonardo Semplici. Stroppa:
3: come si lavora sui gol da fare? Voi?
4: Quello è continuare a lavorare, crederci, e quindi far vedere le cose bellissime che abbiamo fatto, e quindi lavorare sulla prestazione.
3: Il suo pensiero su Baresi, il suo compagno, giocatore incommensurabile?
4: Ma io cosa posso dire? È stata una persona determinante per me, per la mia carriera, per tutto quello che ha diciamo evidenziato. Per il suo carisma, per la sua persona, per la sua capacità di essere veramente capitano, non soltanto il capitano del Milan, ma proprio rappresenta, ma tuttora, mentalità, capacità di aggregazione, vorrei dire unico, perché realmente è così.
0: Molto belle le parole di Stroppa relative a Baresi e al suo ricordo che c'è stato durante la partita fra Milan e Venezia. Semplici, per quanto riguarda il Venezia, è un 2-0, tra l'altro maturato dopo un match in cui comunque i lagunari hanno creato tanto, che forse diciamo non possiamo considerarlo fondamentale per cercare di capire a che punto è questa squadra, però il 2-0, la sconfitta 2-0 in casa contro il Lecce invece pesa molto di più. Qui lo spunto forse anche un po' per cercare di capire la lotta a salvezza in questa Serie A, quanto sarà difficile quest'anno e quali sono, diciamo, le qualità che deve mettere in campo una squadra per rimanere nel massimo campionato.
1: Ma sicuramente il Venezia parte da un lavoro già della passata stagione, non Stroppa, la squadra ha dimostrato e anche ieri sera ha dimostrato di avere grandi idee. Gioco sicuramente è mancata sotto l'aspetto della finalizzazione, ma è quella che c'è la differenza tra un ottimo campionato come hanno fatto loro in Serie B e la Serie A quando gioca con grandi squadre con il Milan. Il Milan quando ha fatto degli errori, il Venezia ne ha approfittato, e il Venezia no. E tante volte si parla di gioco, si parla di principi di gioco, ma poi alla fine la vera differenza le fanno le qualità dei giocatori. Quindi ieri sera, sotto l'aspetto qualitativo, credo abbia pagato un po' di inesperienza. Però credo, penso, se continueranno a giocare così, si possano togliere le soddisfazioni, poter arrivare a un obiettivo importante, la salvezza in Serie A, che è un campionato dove insomma la differenza tra le prime e le ultime è sempre più così importante, però credo che il Venezia abbia i requisiti per poter dire la sua fino alla fine.
0: C'è una partita di questa seconda giornata che a mio parere è molto interessante, proprio perché forse si scontrano anche due mentalità diverse a livello di gioco, due scuole di pensiero diverse. Napoli-Como domani alle 18:30, da una parte Allegri, la sua, come possiamo chiamarla, concretezza per certi versi, che poi non vuol dire per forza semplicità, però con invece il Como di Cesc Fabregas, che sta facendo, diciamo, del gioco rapido, del dribbling, della spettacolarità, una delle sue chiavi per poi riuscire ad arrivare al risultato. L'anno scorso è arrivato un quarto posto importantissimo. Che ne dice di questi due allenatori e di questo scontro di domani alle 18:30 fra Napoli e Como?
1: Ma come diceva lei, di due allenatori sicuramente diversi, cammino diverso, esperienze diverse. È chiaro che Allegri è un allenatore vincente, un allenatore che ha sempre vinto da tutte le parti, è un allenatore concreto che, nonostante quello si possa dire, secondo me, come si richiede nel calcio italiano, si basa molto sui risultati e lui l'ha sempre fatto. Quindi sotto l'aspetto credo che Napoli abbia preso un allenatore veramente bravo. È chiaro che Fabregas ha un anteprincipio di gioco, alla bravura e la fortuna di avere una società che lo appoggia in quelle che sono le sue scelte, in tutti quei giocatori che arrivano nella società del Como, e questo per un allenatore credo sia una cosa determinante per mettere in atto quelle che sono i suoi principi di gioco, la sua mentalità, poi riesce a trasferire in maniera migliore alla squadra. E quindi credo sotto l'aspetto si potrà vedere una grande partita, perché il Napoli ha grande qualità, grande forza, grande esperienza, però anche questo Como si è dimostrato, specialmente in questi ultimi due anni, di avere idee, di avere giocatori forti, di avere acquisito quella mentalità che serve per competere a grandi livelli.
0: E poi sta cercando anche di fare un po' una sorta di inversione di marcia, no? Cercando di acquistare giocatori italiani, quindi insomma in qualche modo sta anche cercando di riscuotere un po' più di successo, perché se c'è grande entusiasmo sicuramente per una realtà del genere, sono anche tante le polemiche visti i grandi investimenti che ci sono stati fin qui.
1: Ma sì, è chiaro che non so come tutte le società italiane spetterebbe così di investire, di sviluppare, di credere più sui ragazzi italiani, che insomma non dimentichiamoci che a livello giovanile fino all'under 20, under 21 noi riusciamo sempre a competere anche a livello nazionale, poi manca l'ultimo step, dove magari molti di questi calciatori purtroppo non arrivano a giocare in Serie A. Quindi bisogna capire le motivazioni per cercare di tornare a essere anche a livello nazionale una squadra competitiva e ci possa permettere di dire la nostra non solo nel campionato italiano, ma soprattutto anche a livello nazionale.
0: Le faccio un'ultima sul campionato, prima di salutarla le chiedo dell'Atalanta di Sarri, perché qui c'è una situazione particolare, no? Prima si è tentato in qualche modo di seguire le orme di Gasperini, ora immagino insomma si tratti più di un tentativo di stravolgere tatticamente la squadra, perché Sarri porta le sue idee, quanto può essere complicato in un ambiente come quello di Bergamo, abituato per tanti anni con lo stesso allenatore a grandi successi, sia risultati importanti.
1: Ma guarda, anch'io sono curioso di capire quanto ci metterà Maurizio, so il valore di questo allenatore che lo conosco bene, e per capire quanto ci metterà a trasferire, a trasformare quelle che erano le abitudini di tutti i giocatori a giocare in una certa maniera, a completamente a cambiare quelli che sono i principi. Quindi credo però si stia intravedendo, questi risultati iniziali sicuramente daranno fiducia ai calciatori, a lui stesso, all'ambiente, ma credo sotto questo aspetto l'Atalanta sia in buone mani, in ottime mani, ma soprattutto sia la forza della società che sono convinto insieme a mister Sarri riuscirà a far partire un nuovo ciclo e ad avere dei risultati altrettanto importanti.
0: Prima di salutarla, Leonardo Semplici, le chiedo del suo futuro dopo l'esperienza con la Sampdoria, se ci sono nuovi progetti in vista.
1: Ah, sicuramente ci sono, mi auguro, nuove opportunità di ritornare in campo, di portare quella alla mia esperienza e sicuramente di far sì che trovare una società che abbia così fiducia in quelle che sono le mie idee, cercare di portare all'obiettivo e al miglioramento di quella squadra e quella rosa mi sarà affidata all'obiettivo prefissato di questa società. È chiaro che subentrare non è mai facile, però insomma questo è anche il mestiere dell'allenatore.
0: Bene, grazie davvero Leonardo Semplici per essere stato con noi, a presto, arrivederci.
1: Grazie, buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29:50 secondi, ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze ma soprattutto da un controesodo per i rientri. Il traffico è particolarmente intenso al momento verso i confini, sulla 23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 10 km di code, in A10 Genova Ventimiglia verso la Francia, 2 km di code tra Bordighera e Ventimiglia. Code anche al traforo del Monte Bianco allo svincolo piazzale lato francese in direzione Courmayeur. Le altre notizie ci portano poi sulla 15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, 4 km di code, e sulla 1 tratto Roma Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Roma, code ancora a causa di un incidente. Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria, nel nodo di Verona la circolazione ferroviaria sulle linee Mantova-Monselice, Verona-Mantova e Verona-Legnago è sospesa per danni dovuti al maltempo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Sabato Sport.
9: Eccoci ancora insieme, 14:32 minuti, Giacomo Pirischi con voi al microfono, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, Jacopo Teodoro alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione, il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, meno di mezz'ora all'inizio della sprint per quanto riguarda il moto mondiale in Spagna, più tardi ci collegheremo con il nostro Luca Cesaretti. C'è una notizia di calciomercato ufficiale, Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Como. Lo annuncia proprio il club lariano, appunto, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, dove è stata resa anche nota la formula dell'operazione prestito con diritto di riscatto, e quindi Ricci passa al Como, altro passaggio importante per la squadra di Cesc Fabregas che continua ad operare sul mercato. Mentre fra pochissimo parleremo di tennis e parleremo soprattutto degli US Open, c'è il tabellone principale. Ci sono 10 italiani in corsa in quello maschile, ne andremo a parlare, non ci sarà ovviamente Sinner, con Gianni Cleppo. Tutto questo fra pochissimo. Scriveteci le vostre curiosità sul tennis, sul calcio e su tutti gli altri sport al 335 699 2949.

0: Calcutta, con cosa mi manchi a fare qui a Sabato Sport? Come vi avevo preannunciato, parliamo di tennis, lo facciamo col nostro prossimo ospite che saluto. Buon pomeriggio e benvenuto all'ex tennista e commentatore sportivo Gianni Ocleppo. Ciao Gianni, buonasera.
1: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Allora, US Open ci siamo, stanno per iniziare, sì. tante incognite, una certezza, e partiamo da quello per poi parlare anche dei qualificati e degli italiani impegnati nel tabellone principale, il fatto che Jannik Sinner non ci sarà, una rinuncia, Gianni, che forse ci dice anche qualcosa in più su come poi Sinner vorrà gestire le prossime stagioni sportive.
1: Ma assolutamente sì, perché esattamente quello che ha lui non si sa. Si sa che ha una forte tendinite al ginocchio, però diciamo che c'è abbastanza riservo, no? su esattamente la diagnosi della sua malattia. Ma io credo che tutto sommato abbia fatto bene, anche se sicuramente fa male non vederlo ad uno slam importante come quello degli US Open, l'ultimo dell'anno, annata nella quale, se vogliamo, ha dominato, no? a parte poi Parigi per l'infortunio che ha avuto, però comunque ha vinto tutti i 5 Master 1000 di seguito, quindi voglio dire, c'erano tutte le carte in regola perché lui potesse concludere l'anno nel migliore dei modi. Purtroppo è andata come è andata, abbiamo tanti italiani, vediamo, dai.
0: No, sono curioso un po' di capire, perché qui abbiamo i due tennisti più forti al mondo in questo momento, ovvero Sinner e Alcaraz, che sono stati in momenti diversi alle prese con infortuni. E allora, fisiologici in qualche modo, oppure questo calendario tennistico in qualche modo li mette davvero a dura prova?
1: Ma non credo il calendario tennistico, ti spiego perché. Abbiamo 9 Master 1000 e 4 Slam, no? Sì. E poi le ATP Finals, che sono poi dal 13 al 20 novembre ogni anno a Torino. Ma io credo che 9 Master 1000, voglio dire, sono... non durano più una settimana come una volta i Master 1000, ma durano 10 giorni, 12 giorni, quindi si ha un giorno o due per recuperare tra una partita e l'altra, e poi 4 Slam. Questo fa sì che se vanno in fondo giocano 16-17 settimane, sì. Più, insomma, non arrivano a giocare 20 settimane su 52, quindi voglio dire, non è secondo me il calendario che, sì, naturalmente bisognerà fare attenzione a come gestirsi, no? Io parlo soprattutto per questi due che tu hai menzionato, che arrivano sempre in fondo ai tornei, però io credo che sia anche proprio un fattore fisiologico, perché io ti parlo per esperienza personale, il polso è una delle cose più difficili da guarire per un tennista. Poi anche come gioca Alcaraz, che gioca diverso da Sinner, no? Gioca molto più di polso, molto più arrotato, di conseguenza lo utilizza molto di più, e ha fatto bene secondo me a prendersi del tempo prima di tornare. Per quanto riguarda Sinner, anche qui dovrà vedere quella che è la preparazione. Per quanto riguarda, sai, una volta c'era la preparazione invernale, adesso non c'è più, perché si gioca più di quanto non si giocava d'inverno. Ma questo perché? Perché i giocatori vogliono partecipare a delle esibizioni molto remunerative, e di conseguenza questo fa sì che magari saltino qualche settimana in cui potrebbero prepararsi al meglio. Ma queste sono valutazioni mie, poi bisogna vedere. Questo è quello che penso io.
0: Però c'è Alcaraz sicuramente che per forza di cose è tra i favoriti, quanto è difficile capire come sta, a che punto è. Di sicuro recuperato dall'infortunio, però recuperato e in forma tale da poter competere per il titolo?
1: Credo di sì, altrimenti non avrebbe giocato. Abbiamo qualche, diciamo, a livello di statistiche, pochi giocatori sono riusciti a far bene in uno slam senza avere un torneo di preparazione. C'è riuscito, mi sembra, Federer, c'è riuscito Nadal, stiamo parlando di due grandissimi. Ci è riuscito, mi ricordo, quella che è anche una vittoria romantica, se vogliamo, nel 2001, quella di Ivanisevic, che non era uscito dai primi 100, non aveva giocato per 6 mesi, ha avuto una wild card e poi ha vinto Wimbledon. Sì. Però sono casi che voglio dire, eccezioni che confermano un pochino la regola. Io credo che la miglior preparazione un tennista la faccia prima di uno slam, ricordiamo che si gioca sui 5 set al primo turno, facendo un paio di tornei prima, no? Di conseguenza Alcaraz non ha avuto preparazione, ma io credo e ripeto che se è entrato in campo è perché sicuramente può giocarsela fino in fondo.
0: abbiamo altri nomi da fare, Zverev su tutti, che, e qui Ocleppo ti vorrei chiedere, Gianni, insomma, sono curioso, perché devo dire che da un certo punto di vista sono sorpreso di come sia riuscito bene ad inserirsi, no? In questi momenti in cui magari ci sono state assenze di Sinner, di Alcaraz, non me lo aspettavo psicologicamente così preparato a cogliere le occasioni giuste.
1: Allora, Zverev è un giocatore del 97, ricordiamo che fino a quest'anno non aveva mai vinto uno slam, no? E quest'anno ci è riuscito, è arrivato, ha vinto a Parigi, ricordiamo che Sinner è successo quello che è successo a Parigi, no? 6-3, 6-2, 5-1, si è ritirato contro un argentino, un certo Cerundolo, quindi voglio dire, ma è una partita che se la gioca 100 volte la vince 110, però è successo, quindi non c'era Alcaraz perché aveva già problemi al polso, quindi lui ne ha, tra virgolette, approfittato, poi è un grandissimo giocatore anche lui, per carità, però è un ragazzo del 97, non aveva mai vinto uno slam, è arrivato, ha vinto Parigi ed è arrivato in finale a Wimbledon e ha vinto il primo set contro Sinner, quindi questo sta a significare che cosa? Che dopo i primi due, vale a dire Sinner e Alcaraz, c'è veramente, non dico il deserto perché sono tutti giocatori forti, ma non ci sono più quei giocatori che arrivano in fondo ai Master 1000, siamo sicuri di vedere delle finali con gli stessi giocatori. Perché? Perché è così, perché ci sono due giocatori che sono nettamente al di sopra degli altri, Zverev che è 2-3 gradini sotto, però comunque è riuscito ad approfittarne e a fare la miglior stagione della sua carriera, un ragazzo che è quasi trentenne. Perché? Perché a parte i primi due, gli altri sono sicuramente molto inferiori.
0: E allora qualche altro nome, oltre a Zverev?
1: Allora ricordiamo Shelton, che ha vinto, ha perso Cincinnati al primo turno, però ha vinto Montreal, di conseguenza si pone per forza tra i candidati alla vittoria finale. Poi Arthur Fils, che è un francese, che anche lui non aveva giocato per diversi mesi, è rientrato e ha vinto Cincinnati, che è un Master 1000 che si è concluso la settimana scorsa. Poi abbiamo Zverev, naturalmente, del quale abbiamo già detto, e poi alcuni altri, naturalmente dobbiamo ricordare Alcaraz, e io metto anche in fondo anche Djokovic, perché nonostante i 39 anni, io credo sia l'ultima possibilità che ha questa l'US Open di vincere il suo 25esimo slam, perché non c'è Sinner e Alcaraz, abbiamo detto prima, non si sa in che forma arrivi, di conseguenza io credo che lui possa veramente ancora giocarsi dal meglio. Staremo a vedere, sarà tutto da vedere.
0: Ha ancora le riserve fisiche Djokovic per riuscire a gestire uno slam, insomma, che comporta ovviamente dei dispendi a livello di energie altissimi.
1: Ma guarda, a inizio anno all'Australian Open ha giocato un match straordinario vincendo 6-4 al quinto in semifinale contro Sinner e andando sopra un set contro Alcaraz, poi non ne aveva più, no, in finale. A Parigi ha perso un match in 5-7, però sulla terra battuta, penso che non, anche lui sapesse che non poteva arrivare in fondo. Wimbledon ha ancora giocato un gran torneo. Adesso qui io credo che sia veramente lui, allora, per il cognome che porta ti dico sì. Poi bisognerà vedere il tabellone, che cosa gli servono i secondi e i terzi turni, ma soprattutto anche il caldo, no? Che potrebbe, certo, potrebbe dargli fastidio, perché a questo punto della sua carriera io credo sia l'ultimo slam che faccia, ma non sono neanche sicuro, perché poi dipenderà da lui.
0: Gianni, prima di salutarci dobbiamo fare un commento anche sugli italiani, che sono 10 nel tabellone principale, aggiungendo anche quelli arrivati dalle qualificazioni, tra cui Cina, che va sempre attenzionato, no? Come stanno i nostri azzurri, se dovessimo insomma fare un po' una panoramica?
1: Allora, Cina, Passero e Guerrieri sono tre ragazzi che sono passati attraverso le qualificazioni, sappiamo che è sempre molto difficile, no? Ora, tutto quello che fanno in più di quello che hanno già fatto è tanto, perché comunque hanno già praticamente, non dico vinto, ma ha fatto già una grande figura allo US Open. Sì. Gli altri, voglio dire, gli altri, io credo che i tabelloni peggiori li abbiano naturalmente Sonego, che ho visto che è capitato contro Zverev, che è la testa di serie numero uno. Un giocatore contro il quale ha giocato 6 volte e ha perso 6 volte. Però la palla è rotonda, no? Voglio dire, si può sempre sperare in un non dico un miracolo, ma un mezzo miracolo, ma è sicuramente molto difficile. E poi anche Musetti non è messo bene, perché gioca al primo turno contro Arthur Ferry, che è un giovane inglese che quest'anno è arrivato in semifinale a Wimbledon e proprio domani credo gioca la finale a Winston-Salem, che è un 2,50 sulla stessa superficie dello US Open. Quindi anche Musetti non ha un turno così semplice. Per quanto riguarda gli altri, io credo che abbiamo parlato poco di Cobolli, ma quest'anno, voglio dire, potrebbe anche lui arrivare in fondo. Adesso la sua classifica lo dice chiaramente, perché è numero 6, credo, nella classifica ATP Live. Quindi possa giocarsela tranquillamente, ha l'esperienza, ha già fatto una finale slam perdendo in 5 set contro Zverev, quindi io credo che lui abbia le possibilità fisiche e anche mentali per arrivare in fondo a questo torneo. Non sta giocando male, perché è arrivato in semifinale a Cincinnati dove ha perso da Fils, di conseguenza Cobolli lo vedo bene. Gli altri italiani bisognerà vedere, adesso il tabellone in testa così non ce l'ho, ma hanno dei turni abbastanza possibili e quindi potremo vedere qualcuno al secondo o al terzo turno.
0: No, beh, è stabilmente tra i grandi Cobolli nella classifica, sì. Live, sesto in questo momento, esatto. Tra l'altro, insomma, tra i più giovani, se togliamo Alcaraz e Sinner, quindi è un giocatore sicuramente ancora di prospettiva. Vorrei chiederti qualcosa in più prima, sì, di salutarti su Musetti, insomma, perché per capire un po' che periodo sta passando.
1: Ma questo lo sa sicuramente meglio lui. Io posso soltanto dire che lui ha le capacità tecniche di arrivare anche lui in fondo ad un torneo come questo. Naturalmente quest'anno ha giocato poco, gli mancano partite, ha perso contro giocatori Tiafoe eccetera, che giocano bene, ma che lui è sicuramente più forte di questi. Probabilmente ha bisogno ancora di rodarsi, di giocare un pochino di più, ma il tennis ce l'ha. Io gli auguro di arrivare in fondo a questo torneo, ma bisogna fare attenzione appunto al primo turno, perché è già un turno difficile. E poi io sono sicuro che se non dovesse avere... Quello è il problema di Musetti, anche lui è quello che si infortuna spesso, no?
0: Sì.
1: E questo non
0: problema
1: gli permette di avere...
0: italiani, purtroppo, penso a Berrettini, insomma, davvero una sfortuna incredibile.
1: Anche Berrettini?
0: Sì.
1: È vero, Berrettini tra l'altro gioca contro Wawrinka, che diciamo è l'ultimo torneo della sua... Non l'ultimo del torneo, ma è l'ultimo anno che gioca, perché si ritirerà a Basilea, lo svizzero. Non si sono mai incontrati. Berrettini è un giocatore del 96, Wawrinka invece è un anziano, no? è ormai quarantenne, e non si sono mai incontrati in tutta la carriera. Si sono incontrati quest'anno a Wimbledon, dove Wawrinka ha ricevuto una wild card, e allo US Open, dove Wawrinka ha ricevuto una wild card. Vediamo.
0: Beh sì, sarà sicuramente uno scontro interessante, è sempre, sì, affascinante, sì, vederli in campo. Gianni Ocleppo, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: È stato un grande piacere, a presto.
1: Grazie, buona giornata, grazie.
0: E allora noi andiamo verso il GR delle 15, in questo caso, se avete l'orologio al polso anticipato, proprio perché poi alle 15 sentiremo insieme, ascolteremo insieme la radiocronaca della gara sprint del Moto Mondiale con Luca Cesaretti, e questo il nostro programma. Più tardi invece le partite di Serie A a partire dalle 18:30, ma rimanete con noi perché poi continueremo questo lungo pomeriggio di sport insieme con tanti altri argomenti qui a Sabato Sport. Allora, a proposito di questo, vi ricordo anche il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ora c'è il GR1, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sono ore d'ansia per Alessandro Di Battista, 48 anni, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha scritto sui social che l'ex parlamentare dei 5 Stelle è in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata d'Italia a L'Avana per fornire a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso grande apprensione. Proprio ieri Di Battista aveva pubblicato alcuni post sui social. Ascoltiamo Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, testata con la quale Alessandro Di Battista collabora.
3: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
2: In Ucraina salgono a 37 i morti dell'attacco russo contro un deposito vicino a Kiev. Ci sono state esplosioni ed è divampato un incendio che ha coinvolto gli edifici residenziali circostanti. Il magazzino conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito, dice Zelensky, che parla di grave negligenza di chi ha stoccato questi materiali vicino alle case ed è in corso un'indagine. Sono rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due turisti rimasti bloccati in Nepal dopo le alluvioni e le frane che hanno colpito l'area al confine con il Tibet. Siamo sani e salvi, hanno detto, ma il pensiero va alla gente ancora isolata e sotto il fango. Sono catastrofiche le proporzioni della tragedia. L'ultimo bilancio aggiorna a 675 il numero dei morti, mentre i dispersi sono quasi 3.000. È stata fermata la figlia della donna di 75 anni trovata carbonizzata ieri nella sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano. Secondo le prime indagini avrebbe tagliato il tubo del gas e cercato di dare fuoco alla casa. Le fiamme avrebbero investito e ucciso la madre. La procura di Torre Annunziata le contesta l'omicidio volontario e il tentato incendio. Il fermo è scattato dopo l'interrogatorio, durante il quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Un morto e un disperso nel mare del Levante genovese. A Chiavari, un uomo di 79 anni, recuperato dalla capitaneria insieme alla moglie, è deceduto dopo un probabile malore. La donna è ricoverata in codice giallo. A Bogliasco sono invece ancora in corso le ricerche di un bagnante disperso, trascinato dalle forti correnti. Un'altra persona, che aveva cercato di aiutarlo, è stata salvata dai bagnini. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco e guardia costiera. Sei città da bollino rosso per il caldo al centro-sud, mentre in Lombardia e Veneto si fa la conta dei danni della violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord. La situazione più critica a Cremona.
4: Dalla grande sete alla grande paura, nella provincia tra le più colpite dalla siccità di quest'estate caldissima, ieri l'acqua e il ghiaccio si sono riversati con violenza su Cremona. In 7-8 minuti, grandine, vento anomalo, dopo un pomeriggio di afa irrespirabile, hanno abbattuto alberi dalle radici, distrutto vetri di auto e palazzi, persino il rosone della facciata principale del Duomo. La guglia della facciata nord è crollata, come la cima della torre civica. Una quarantina di persone sono finite al pronto soccorso per le cadute nel tentativo di sfuggire alla tempesta. Nessun codice rosso, ma c'è chi ha rotto il femore. Non bastano i vigili del fuoco della provincia per rimuovere gli alberi che hanno bloccato strade e distrutto auto. I soccorsi in arrivo da fuori devono mettere in sicurezza i tetti di aziende e case. Sembra un replay del mese scorso, ma stavolta c'è anche chi ha dormito fuori casa. Passata la burrasca, la partita di calcio allo stadio Zini è stata giocata lo stesso. L'amministrazione avrebbe preferito di no. Laura Troia, GR1.
2: Ancora incendi in diverse zone d'Italia. A Menfi, nell'Agrigentino, alcune abitazioni sono state evacuate per un vasto rogo alimentato dal vento. Il fumo ha azzerato la visibilità e una strada è stata chiusa al traffico. Il sindaco ha invitato i residenti ad allontanarsi e a lasciare libere le vie per i soccorsi. Emergenza anche in Abruzzo, continua a bruciare il Monte Morrone e ci sono almeno altri 5 fronti attivi. In azione 6 Canadair, elicotteri e squadre a terra. La musica Casting Me Away From You è il nuovo singolo di Neil Young, anticipazione dell'album Second Song, registrato con il gruppo Chrome Hearts e in uscita il 18 settembre. Casting Me Away From You è una delle prime canzoni scritta nel 64 o nel 65, ricorda il cantautore presentandola ai fan, e rivela di avere ancora in archivio la più vecchia registrazione del brano, realizzata assieme ad un compagno di scuola. Il prossimo album di Young, il suo 50esimo, sarà soprattutto acustico e affiancherà alcune di queste riscoperte a 5 canzoni nuove. La linea torna a Sabato Sport, noi ci risentiamo alle 16.

0: Eccoci ancora insieme, come preannunciato, qui a Sabato Sport su Radio 1 alle 14:55 minuti e 50 secondi, fra pochissimo la diretta della gara sprint in Spagna per quanto riguarda il motomondiale. E allora ci trasferiamo da Luca Cesaretti per gli ultimi aggiornamenti. Luca.
1: Di nuovo buon pomeriggio. Intanto dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato della qualifica della Moto2, altra pole spagnola, anzi i primi quattro sono tutti iberici: Alonso Lopez davanti a Ezan Guevara e Dani Olgado, il leader del mondiale Manu Gonzalez in quarta posizione. Gli italiani qui hanno decisamente faticato, il migliore Celestino Vietti in sedicesima posizione, però non hanno faticato, anzi non ha faticato Marco Bezzecchi stamattina nella qualifica della classe regina della MotoGP. La pole per Bezzecchi, la terza stagionale, la dodicesima in carriera. Bezzecchi e l'Aprilia davanti a Marc Márquez e ad Alex Márquez, due Ducati dopo l'Aprilia. Altre due moto di Noale, Raul Fernandez e Jorge Martin in quarta e in quinta posizione davanti a Pedro Acosta con la KTM, poi settimo di Gian Antonio e ottavo Bagnaia in terza fila, tra non molto il via della sprint, e vedremo se sarà, come tutti si aspettano nonostante la qualifica, l'ennesimo assolo di Marc Márquez in questo circuito dove ha già vinto 7 volte più 2 sprint.
0: Guarda, ti ridò subito la linea a Luca, giusto il tempo di salutare e ringraziare per essere con noi Massimo Angeletti. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Perfetto, e allora lascio a voi la linea con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per il commento della gara sprint del Gran Premio di Spagna, Moto Mondiale.
1: Ciao Massimo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: E allora vedremo cosa accadrà, però il primo dato, ma dobbiamo capire se poi sarà confermato, insomma, stando all'informatica, è la scelta delle gomme. Perché almeno ai dati che abbiamo in questo momento, salvo cambi dell'ultimissimo secondo, che però non sembrano esserci, parlano di un Bezzecchi e di un Jorge Martin, quindi i primi due del mondiale, le due aprile ufficiali, con la soft al posteriore, a differenza di tutti gli altri, almeno delle prime otto posizioni, perché i piloti e di Ducati, di KTM Acosta e anche l'Aprilia, ma tra Caos e di Raul Fernandez, tutti con la media al posteriore. Questo, Massimo, potrebbe essere un tema, l'abbiamo visto, lo è stato a Silverstone e lo è stato anche in precedenza ad Assen, no?
2: Assolutamente, diciamo che per quel minimo di variazione cronometrica, perché parliamo di millesimi, pare evidente che la strategia del team ufficiale Aprilia sia quella di fuggire i primi giri approfittando delle posizioni, almeno per Bezzecchi, da leader. Credo che sia un po' questa la strategia, poi bisognerà vedere, perché come sempre abbiamo visto che anche le gomme medie hanno comunque una prestazione nell'immediato che non crea grande differenza con la morbida.
1: Tant'è che stamattina nel secondo turno di libere Marc Márquez al primo giro lanciato con la media ha piazzato un 46,4, che faceva capire che insomma lui poteva pensare già oggi ad utilizzare la media. Va detto che in questa scelta, Massimo, c'è anche il fatto che Michelin abbia portato ad Aragon una soft con un compound un po' più duro rispetto all'anno scorso, per il semplice fatto che quest'anno si corre al 29-30 di agosto con 52 gradi sull'asfalto, 29 nella temperatura,
2: sì,
1: e l'anno scorso
2: caldo.
1: Si era corso a maggio, quindi con un po' più di fresco.
2: Sì, esattamente, ha un po' adeguato, nonostante stia per lasciare il moto mondiale a favore di Pirelli, comunque sta lavorando e non è che stia smaltendo il magazzino. E c'è un pneumatico asimmetrico con una spalla asimmetrica.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: lei, mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per le province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia dopo la violenta ondata di maltempo di ieri. Nei giorni scorsi era già stata presentata la richiesta per i danni provocati dai nubifragi del 20 agosto. Ora è stata estesa anche a questi territori. La situazione più difficile è a Cremona, dove in 10 minuti grandine e vento hanno devastato la città, tetti scoperchiati, auto distrutte, una guglia del Duomo crollata e la torre civica danneggiata. Giorgia Meloni insegue la situazione a Cremona per monitorare l'evolversi dell'emergenza e verificare le necessità del territorio, riferisce una nota di Palazzo Chigi. Sono ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore

0: a Santa Clara, a Cuba.
1: Un viaggio a Cuba per realizzare un reportage, come faceva da tempo, da quando aveva abbandonato l'esperienza della politica parlamentare. Ieri sera, un forte mal di testa, un malore, la corsa in ospedale. Sono ore di apprensione queste per Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle e ricoverato in gravi condizioni a Santa Clara, a circa 300 km ad est di L'Avana. Tra i primi a dare la notizia è stato il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez.
2: So che è molto grave, perché è ricoverato in un ospedale che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire, è crollato a terra con un forte mal di testa.
1: Al momento non è ancora noto che genere di malore ha avuto Di Battista. La situazione è seguita da vicino dall'ambasciata italiana a Cuba. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, in un post sui social, ha fatto sapere che la Farnesina fornirà tutta l'assistenza necessaria a lui e alla sua famiglia, esprimendogli massima solidarietà. Forza Alessandro, non mollare, i messaggi arrivati dal Movimento 5 Stelle, che in una nota sottolinea la preoccupazione per la sua salute. Di Battista è stato deputato pentastellato fino al 2018. Ha fondato l'associazione Schierarsi, ha scritto numerosi libri, realizzato documentari in Medio Oriente e Sud America. Giuseppe Lisi, GR1.
0: L'alluvione in Nepal, ci sono anche Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese. La coppia residente a Lugano risultava già irreperibile, lui è italiano, lei italo-svizzera. Sale intanto ad almeno 675 morti il bilancio delle vittime. Rientrati in Italia invece i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini. Siamo salvi, hanno detto, ma il pensiero va a chi è ancora isolato o sotto il fango. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti, 3 morti nella notte nella regione russa di Belgorod sotto i bombardamenti ucraini. Le forze del Cremlino prendono invece di mira i dintorni di Kiev, almeno 37 le vittime.
3: È in corso un'indagine su quanto avvenuto dopo l'impatto del drone russo nel distretto di Bucha alle porte di Kiev. Un'enorme esplosione, le fiamme, poi numerose detonazioni secondarie. Indicazione evidente del fatto che il magazzino colpito conteneva munizioni. Circostanza confermata poi da Volodymyr Zelensky. Si trattava di un deposito della difesa con proiettili, mine e droni. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha tuonato il presidente ucraino, definendo inaccettabile quanto successo. Una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni proprio lì accanto alle case. Gli attacchi russi hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e le autorità ucraine, sulla base di informazioni di intelligence, temono che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord contro la regione della capitale e quella di Cherniv, che confinano con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Putin, al centro delle discussioni soprattutto questioni commerciali e di cooperazione. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca. Supereremo insieme ogni difficoltà, ha detto. Davide Maggiore, GR1.
0: Torniamo in Italia. La quinta ondata di calore dell'estate manda a KO la produzione di cozze in Alto Adriatico, nella zona fra Goro e Porto Garibaldi, dove in provincia di Ferrara si concentra oltre il 60% dell'allevamento in mare. L'acqua arrivata a 32 gradi ha provocato la moria improvvisa di oltre il 90% del prodotto. Circa 1000 i quintali di mitili persi invece nel Polesine, un danno stimato in 50 milioni di euro dalle associazioni di categoria. A Città del Messico, un compleanno tutto da ballare per Michael Jackson. I fan del re del pop si ritroveranno al monumento della Revolution per Io si bailo Thriller 2026, un grande evento collettivo gratuito. I partecipanti proveranno e poi eseguiranno tutti insieme la celeberrima coreografia degli zombie di Thriller, un modo per festeggiare attraverso la musica e la danza Michael Jackson, che oggi avrebbe compiuto 68 anni, coinvolgendo fan di generazioni diverse. Ci fermiamo qui, la linea torna sabato sport.
4: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, Giacomo Prieschi con voi al microfono, 16:06 proprio in questo istante qui su Radio 1. Stavamo parlando poco fa con Paolo Paganini di Frank Kessié, saltata la trattativa con la Juventus, se ne sta aprendo un'altra abbastanza clamorosa, ovvero l'ipotesi di un ritorno all'Atalanta 10 anni dopo l'ultima volta. Abbiamo parlato ampiamente nella giornata di questa trattativa saltata. Il centrocampista ivoriano ha rifiutato la proposta biennale, come dicevamo anche con Paolo Paganini, di 4,5 milioni di euro a stagione, è arrivata dalla Continassa, e adesso si parla dell'Atalanta che vorrebbe riportare il giocatore a Bergamo, lì dove ha mosso i primi passi. Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per fare praticamente uno sgarbo alla sua ex squadra, regalare a Maurizio Sarri questo rinforzo di grande esperienza, sicuramente tra i parametri zero più ambiti di tutto il mercato. Nella stagione 2016-2017, che si è messo a referto 31 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno anche 7 gol e 4 assist, per lui si tratterebbe di un ritorno, come dicevamo, alla Dea 10 anni dopo l'ultima volta. Insomma, veramente clamoroso quanto sta succedendo, le indiscrezioni che arrivano dopo l'interessamento della Juventus, l'asta con la Roma, il rifiuto per quanto riguarda dei bianconeri. Ora l'Atalanta si inserisce in questa incredibile trattativa, vedremo come andrà a finire. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Fra pochissimo continuiamo a parlare di calcio e anche di questa veramente guerra aperta fra FIFA e UEFA e sulla rielezione di Gianni Infantino.

0: Taste Like Summer qui a Sabato Sport alle 16:11 minuti e 30 secondi. Torniamo a parlare di calcio, di quello che sta succedendo alla FIFA e degli scontri con la UEFA, del progetto fallito di Gianni Infantino, della sua rielezione. Lo facciamo col direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, che ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio, direttore, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi.
0: Partiamo dall'inizio di questa storia complessa, no? Quel piano controverso chiamato FIFA Forward Enterprise, FFI, che era un piano della portata a livello economico gigantesco, poi naufragato però.
1: Un piano che secondo me hanno letto in pochi. Perché se quel piano fosse stato letto, probabilmente ci si sarebbe meno scandalizzati. Secondo me è curioso che Infantino poi rischi di saltare per quel piano e non per altre cose, secondo me più gravi, che lui ha fatto da presidente della FIFA, perché quel piano era un piano complesso, che adesso non ci possiamo mettere a spiegare ora. Era un piano complesso di appalto per 3 edizioni di mondiali, della vendita dei diritti dei mondiali. È una soluzione a delle società specializzate, è una soluzione che spesso si fa nello sport, accade in molte altre discipline, di vendere i diritti di una grande competizione, perché le grandi federazioni sono forse non sono in grado di venderle alle cifre a cui certe agenzie riescono a venderle, massimizzando i guadagni. Questo comportava anche da parte della FIFA di non perdere nessun controllo sulla competizione. La competizione continuava a essere organizzata dalla FIFA secondo i suoi criteri, ma solo la vendita della competizione sarebbe stata appaltata all'esterno. Ora, questo è un qualcosa che attiene al mondo, diciamo, del nuovo sport, lo sport che cerca di guadagnare, lo sport con i fondi di investimento dentro, lo sport che è anche soft power politico, se vogliamo. Però non mi sembra niente di scandaloso quel piano. Credo che quel piano sia stato utilizzato dai nemici politici di Infantino, con degli slogan come quello "vuole vendere il mondiale", no? Che fa molta presa, per andare ad attaccarlo. E da lì sono partiti una serie di attacchi. L'ultimo è un'indagine in qualche modo avviata dalla magistratura statunitense per cercare di capire se c'erano delle ulteriori elementi per accusare Infantino, sempre sulla questione del piano di vendita dei diritti del mondiale. Nel frattempo in Europa si cercano cose che possono in qualche modo compromettere l'immagine di Infantino. C'è la gara a pubblicare, sia da parte di Infantino sia da parte dell'UEFA, pareri di grandi campioni e di grandi personaggi dello sport pro o contro Infantino. Insomma, c'è una vera e propria campagna da una parte in cui Infantino cerca di difendere la sua immagine, dall'altra si cerca di distruggerla. Questo perché? Perché evidentemente Infantino stava espandendosi anche in territori dell'UEFA, cioè il fatto che Infantino cercasse di organizzare competizioni per i club ha in qualche modo infastidito l'UEFA, che è da sempre monopolista di queste competizioni. Quindi da lì, secondo me, c'è una difesa da parte dell'UEFA di alcuni territori e un attacco a Infantino. Io trovo che la cosa sia una lotta prettamente politica, di per sé secondo me interessa poco ai tifosi, perché poi che Infantino rimanga presidente della FIFA o che se ne faccia un altro, io temo che per i tifosi non cambi nulla, soprattutto per quelli che pensano che il calcio debba tornare alle antiche tradizioni. Chiunque entri nel palazzo della FIFA in questo momento non può che proseguire una politica di progressivo passaggio allo show business del calcio. E quindi secondo me è un po' questo il problema, bisogna capire quanto di politico e quanto di realmente concreto c'è dietro questa vicenda.
0: Direttore, allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Intanto su questa parola, che immagino quindi secondo la sua opinione sia stata anche un po' abusata, no? Quella di privatizzare il calcio, quanto c'è di vero dietro a questa definizione del progetto che aveva in mente Infantino, e dall'altra parte poi c'è una questione sicuramente un po' più spinosa, no? Quella dei soggetti chiamati a fornire, diciamo, che potevano partecipare a questa iniziativa, tra cui il fondo di investimento guidato da Josh Kushner, che è cognato di Donald Trump, Thrive Capital.
1: E qua veniamo infatti secondo me alle cose che sono tra virgolette quelle di cui Infantino andrebbe accusato, cioè una connivenza troppo forte con la politica. Chiunque sia presidente della FIFA deve avere un rapporto con i potenti del mondo. Se organizzi un mondiale negli Stati Uniti non puoi non avere rapporti con l'amministrazione americana. Dall'avere rapporti con l'amministrazione americana ad assegnare a Donald Trump il premio per la pace e consentire a Donald Trump di, e questa forse è ancora più grave, di intervenire sulla squalifica di un giocatore statunitense, ce ne passa. E secondo me quel confine Infantino lo ha abbondantemente superato, e questo potrebbe bastare per non volerlo più alla guida della massima organizzazione calcistica mondiale, perché non è possibile che la politica interferisca in maniera così diretta, e mi permetto di dire anche così volgare, su quella che è la competizione più importante del mondo.
0: Sì, senza alcun limite, no? Non una mancanza forse di decenza in qualche modo da questo punto di vista.
1: Esatto, infatti è questo, dico, decisamente volgare, sguaiata come cosa. E così come se tu, appunto, secondo me privatizzare il mondiale è tecnicamente sbagliato, perché non era privatizzazione del calcio, che peraltro è già privato perché il calcio non è pubblico, e quindi non è una le competizioni sono già private. Si trattava di vendere attraverso delle società i diritti. In parte è una cosa che l'UEFA fa già con la Champions, per intenderci. Nessuno si è mai sognato di dire stanno vendendo la Champions ai privati, quindi secondo me questa è un po' una... Io credo che quello sia un po' il cavallo di Troia con il quale i nemici di Infantino stanno cercando di andare a scardinare. Quando, ripeto, a me basta e avanza il fatto che lui sia intervenuto per togliere la squalifica di un giocatore durante un mondiale, falsando potenzialmente. Poi dobbiamo ringraziare il cielo che il Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti, e che quindi poi il caso Balogun tutto sommato abbia inciso soltanto dal punto di vista etico-morale e non abbia inciso in senso pratico, ma perché se per caso gli Stati Uniti fossero andati avanti, magari pure con un gol di Balogun, ipotizzo la peggiore degli scenari, certo, saremmo stati di fronte alla massima competizione del mondo falsata da un presidente. Ecco, questa è inaccettabile. Secondo me la storia della privatizzazione è una storia spinosa, essendo una storia complicata. Poi spesso viviamo in una società che semplifica per slogan, poi nessuno si va a leggere i documenti. Io che mi sono preso la briga di perdere un pomeriggio a leggermi, ho detto vabbè, è una cosa che si può fare, bisogna scrivere bene, delimitare bene i confini che queste società che vendono i diritti non debbano superare nel controllare poi la competizione, nel imporre, che ne so, appunto gli hydration break o cose di questo genere. Ma di per sé non era una grande cosa. Certo,
0: non ci devono però essere conflitti, scusi se la interrompo, ma conflitti di interesse, no? Immagino questo, per esempio.
1: No, certo, esatto. Allora poi se tu poi in quelle società infili dentro il fondo di investimento di Trump, torniamo sempre a Trump, torniamo a un rapporto un po' malato che Infantino ha con Trump, e che quindi anche quello non andava bene. Però se ripulito dal fondo di Trump, quel progetto è un progetto che non mi stupirebbe che il prossimo presidente della FIFA riproponga, travestito in un altro modo, venduto in un altro modo, ma che poi torni, perché il fatto di moltiplicare gli introiti del mondiale è qualcosa che qualsiasi presidente della FIFA poi in qualche modo cercherà di fare, soprattutto per lo sviluppo del calcio nei paesi del terzo mondo, che è una chiave del futuro di questo sport. Quindi io non voglio difendere in nessun modo Infantino, che ripeto, per le cose che ho detto è indifendibile. Trovo un po' speciosa, trovo un po' capziosa la battaglia politica che si sta portando avanti. Se Infantino è il Trump del calcio, proprio anche per questa vicinanza con il presidente degli Stati Uniti, non credo che Čeferin, il presidente dell'UEFA, sia Nelson Mandela. Siamo di fronte a dei personaggi che governano le proprie istituzioni con polso molto fermo, con decisioni, non dico in modo dittatoriale perché sarebbe un'esagerazione, ma certamente in modo molto deciso, e tutte e due cercano di massimizzare i guadagni delle rispettive confederazioni. Infantino, abbiamo visto, ha superato più volte il confine del lecito nei suoi rapporti con la politica e soprattutto con l'amministrazione americana. Questo è qualcosa che il presidente della FIFA non deve fare mai, deve rimanere super partes. La FIFA è come l'ONU, per quanto mi riguarda, ha lo stesso potere diciamo politico e sociale, e deve rimanere lontanissima dalle amministrazioni locali di qualsiasi paese, siano gli Stati Uniti, ma siano anche il regime dei colonnelli dell'Argentina nel 78, perché poi questa cosa non è una novità. Certo. Nel 78 si è organizzato il mondiale in un paese che era sotto una dittatura militare, ecco, magari forse quel tipo di commistione era simile a quella che abbiamo vissuto questa volta. Nel 78 ha vinto l'Argentina, non so se ha vinto grazie a qualche vantaggio, non ne risultano, era comunque una squadra molto forte, però certo l'Argentina del 78 non era esattamente una democrazia.
0: No, assolutamente. Guido Vaciago, siamo in collegamento col direttore di Tutto Sport. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Vorrei, direttore, un commento. Ne abbiamo parlato in parte, no? Perché comunque poi si sono creati degli schieramenti a favore e non di Infantino, però un commento sul sostegno che è arrivato da tante ex stelle del mondiale italiane, con conseguenti polemiche. Penso a Cannavaro, che ha scritto un post a favore di Infantino sui social, ripostato da Totti, ma ce ne sono vari di esempi di questo tipo.
1: Beh, ma l'ho detto, ci sono due schieramenti. Stiamo parlando di Infantino, che ha governato il calcio per oltre un decennio, ha un potere che è anche come dire, aver coinvolto le leggende nel suo progetto politico, aver dato loro dei ruoli. Adesso nella fattispecie Cannavaro è un CT di una nazionale, quindi non ha più progetti all'interno della FIFA, ma li ha avuti in passato. Infantino ha comunque portato avanti dei progetti che sono in qualche modo anche condivisibili, ecco, non stiamo parlando di una persona che abbia fatto soltanto cose negative per il calcio. Ci sta che vuoi perché fanno parte, diciamo, del suo partito, perché ormai possiamo parlare di una sorta di partito, e che quindi in qualche modo prendono posizione perché parte di quel partito, vuoi perché effettivamente magari sotto sotto credono e cercano di vedere il buono che Infantino ha fatto, e quindi io non so quanto sia una presa di posizione sincera e quanto invece sia in qualche modo dettata dalla propria appartenenza allo schieramento pro Infantino, e quindi ci sono state queste prese di posizione. La reazione di Infantino alla battaglia che sta arrivando dall'UEFA, che parimenti ha diffuso pareri di presidenti federali e anche lì alcuni ex campioni, penso a Figo, che invece stanno dicendo che Infantino è Satana. Diciamo che a marzo ci sono le elezioni, si svolgerà il congresso FIFA in Marocco. Ci sono 211 presidenti di federazione che andranno a votare. Secondo me sarebbe tanto bello risolverle in maniera democratica e far vincere un altro candidato. credo che questa battaglia politica così feroce sui mass media, fatta di post di ex calciatori, fatta di federazioni che prendono posizione, come ha fatto Malagò qualche giorno fa, sia perché forse sotto sotto i nemici di Infantino temono che il suo potere elettorale sia ancora forte, che quindi andare allo scontro su basi puramente democratiche, cioè aspettare il congresso e andare al voto, porti poi a una vittoria di Infantino, perché potrebbe clamorosamente essere confermato se il 51% dei 211 presidenti votasse per lui. Ecco perché, per esempio, un'inchiesta della magistratura americana, ecco perché denunce che potrebbero arrivare anche in Europa, si cerca di in qualche modo impedire di arrivare Infantino, secondo me, alle elezioni di marzo, perché chi vuole farlo cadere teme che magari si stanno facendo i conti tra di loro, probabilmente sanno esattamente a che punto sono sui vari votanti. 211 persone sono facili in qualche modo da contattare per capire qual è l'intenzione di voto, e magari hanno visto che Infantino ha ancora un margine per loro pericoloso, e quindi un po' stanno cercando di rovinare l'immagine per convincere qualcuno a cambiare la propria opinione, dall'altra forse il loro vero obiettivo è non farcelo proprio arrivare al congresso di marzo.
0: Mi sembra chiaro, insomma, in qualche modo, direttore, ha anche risposto alla mia prossima domanda, che era proprio quella sugli equilibri, a che punto siamo, insomma, in vista delle elezioni di Infantino. C'è ancora molto da capire di questa storia, però mi sembra evidente che probabilmente Infantino abbia ancora un corpo elettorale forte in vista poi della possibile rielezione.
1: Guarda, nessuno ha ancora fatto i calcoli precisi, poi dal punto di vista giornalistico è difficile farlo.
0: Certo.
1: Chi si è sbilanciato è la BBC, che da sempre, per esempio, ha un occhio molto attento sul calcio africano, no? E quindi ritengo che abbiano fatto i conti bene anche con le federazioni africane, che possono essere l'ago della bilancia. La BBC 2 mesi fa, quindi diciamo un po' prima degli scandali, 2 mesi fa dava Infantino molto forte per le elezioni di marzo. Bisogna capire se questi 2 mesi di scandali, sia quello che è successo al mondiale, sia quello che è successo dopo con il suo progetto finanziario, abbiano cambiato gli equilibri. Ma gli ultimi ad aver fatto i conti dicevano che Infantino godeva quasi del 60% dei voti. Bisogna capire se come è cambiato l'equilibrio. Siamo in una situazione che ricorda a volte la nostra politica.
0: Vero.
1: Ma comunque, insomma, bisogna capire un po' come, se questi 2 mesi hanno fatto cambiare idea a qualcuno o no.
0: Vedremo. Intanto ringraziamo davvero il direttore di Tutto Sport,
1: grazie a voi,
0: Guido Paciaco, per essere stato con noi. A presto, grazie direttore.

Lenny Kravitz con Fly Away qui a Sabato Sport, 16:32 minuti e 10 secondi. Due notizie fra canoa e canottaggio. Partiamo dai mondiali di canoa e paracanoa in corso a Poznan fino a domani. Medaglia d'oro per l'Italia con Andrea Domenico Di Liberto, che ha dominato la gara del K1 200 metri maschile e dopo l'argento dello scorso anno ha conquistato il titolo iridato grazie a una gara d'attacco condotta fin dall'inizio. L'azzurro ha chiuso in 34:15 davanti al serbo Marco Dragosavljevic e allo spagnolo Carlos Arevalo. E poi il canottaggio con i mondiali assoluti in corso ad Amsterdam. Siamo alla penultima giornata. Il 4 di coppia maschile ha conquistato il titolo mondiale, il 4 di coppia maschile azzurro ovviamente. I finanzieri Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili si sono riconfermati campioni ad un anno di distanza da Shanghai, staccando al traguardo la Germania di 86 centesimi e la Gran Bretagna di un secondo e 8 decimi.

0: Cosmo con Ogni Giorno Ogni Notte qui a Sabato Sport, 16:36 minuti e 20 secondi. Apriamo una parentesi sul ciclismo, sono appunto le 16:36, il nostro numero SMS e WhatsApp per tutte le vostre curiosità è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è collegato con noi Marino Amadori CT della Nazionale di Ciclismo su Squadra Under 23, che saluto. Mister, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo, dobbiamo partire dal successo di Lorenzo Marquefin, che ha vinto il Tour de l'Avenir, il Tour de France giovanile, 19enne, ha vinto già tutto, si parla di lui in ottica elite. Insomma, le chiedo di raccontarci un po' questo giovane ciclista che insomma è arrivato su tutti i titoli dei giornali nelle ultime settimane.
1: Beh, sicuramente ha coronato un suo obiettivo, che era quest'anno anche l'Avenir, dopo aver vinto il Giro Next Gen. Quindi l'anno scorso aveva vinto il mondiale di categoria, quindi sta correndo anche con la maglia da campione del mondo addosso, quindi un ragazzo che questi due anni ha vinto tutto quello che c'era da vincere in questa categoria, compreso questo Tour de l'Avenir, che era ben 53 anni che l'Italia non riuscivamo a portare, sì, a casa, perché abbiamo fatto, io sono un po' di anni che sono nella categoria, tra dei gran podi, secondo anche con Pellissari, Piganzoli, faccio gli ultimi che abbiamo fatto il podio, ma non riusciamo a vincere questo Tour de l'Avenir. Quest'anno è cambiato un po' il regolamento, sapete benissimo che corrono anche le Devo e lui era nella Devo, noi abbiamo corso con la Nazionale, anche eravamo presenti anche noi, e quest'anno ha dato no forte, fortissimo, ha dominato sia benissimo il Tour de l'Avenir, non ha avuto grossi problemi al di fuori della penultima tappa, però ha dimostrato che si può dire che di un'altra categoria con attualmente con gli Under 23.
0: Allora, immagino, Amadori, sia difficile, no, gestire questa situazione. Perché? Perché intanto in Italia, l'Italia del ciclismo attende, no, un nuovo nome da tempo, e quindi le chiedo, insomma, come si gestisce un talento così precoce da CT della Nazionale?
1: Beh, da CT della Nazionale noi abbiamo fatto questi due anni di categoria, abbiamo vinto il Mondiale, abbiamo fatto il Tour dell'Avenir l'anno scorso, l'abbiamo gestito molto tranquillamente e quest'anno, devo dire la verità, abbiamo avuto questa bellissima collaborazione sia con la squadra, con lui stesso, che sapete benissimo, tanto non è una novità, lui farà il Mondiale degli Elite, sì, a fine di settembre. È stata proprio questa collaborazione per la sua crescita, abbiamo valutato bene anche noi tecnici della Nazionale, io, Elia Viviani e Roberto Medio, che è il tecnico della categoria, di portarlo già a fare questa esperienza, senza troppa pressione, assolutamente, lui ha degli anni davanti, speriamo gloriosi, per fare subito un primo salto nella categoria, di divertirsi in questo mondiale senza troppo stress, perché abbiamo il prossimo anno il mondiale di categoria professionistico molto duro che sarà a Chalans, e abbiamo anche le Olimpiadi che saranno molto impegnative, quindi per lui stesso lui stesso era convinto di questo, e abbiamo fatto questo bellissimo salto di qualità, nel senso abbiamo programmato la sua crescita in questo senso, ecco, per dirti come noi della Nazionale stiamo lavorando con questo ragazzo.
0: Allora, sono curioso di approfondire meglio anche il vostro lavoro a livello di Nazionale, anche il collegamento con tutte le altre realtà, però prima le volevo chiedere, appunto, a proposito di Finn, le faccio una domanda un po' antipatica per un CT, però le chiedo se c'è qualche paragone che si può fare per quanto riguarda lui come ciclista.
1: Beh, paragoni, se guardiamo l'ultimo corridore che abbiamo avuto da grandi giri, Annibali sicuramente, ma sì, ha quelle caratteristiche che possono essere, però dove può arrivare è un ragazzo molto giovane, può crescere tanto, quindi speriamo il meglio di che possa raccogliere tutti i risultati possibili. Sicuramente come caratteristiche è molto simile a Annibali, va forte a cronometro, va forte in salita, non è velocissimo, però su percorsi molto impegnativi ha dimostrato veramente di avere una marcia in più. Adesso lo aspettiamo dove conta veramente, mettiamola così.
0: Allora, lavorate, no? A stretto contatto con i CT Elite Juniores, immagino. Vorrei sapere un po' di più di questo passaggio di informazioni fra categorie.
1: Beh, io credo che nella struttura tecnica abbiamo un'ottima collaborazione su ogni fronte. Abbiamo un team manager che è Elia Viviani e noi tecnici fra le varie categorie ci confrontiamo, e quando abbiamo dei ragazzi interessanti cerchiamo per la loro crescita di tutelarli al meglio, sia strada, pista, cronometro. Cerchiamo assolutamente il bene di questi ragazzi per farli crescere, per farli divertire e per portarli nel mondo dei professionisti con una vera base, che è quello che conta, che riescono a ottenere risultati nel mondo dei professionisti, che poi è quello che conta al grande pubblico e anche al tifoso stesso.
0: Siamo in collegamento con Marino Amadori, citerà nazionale di ciclismo su strada Under 23. Scriveteci al 335-699-2949. Stavamo parlando dei passaggi di categoria dei giovani atleti e ciclisti, e sono curioso anche di sapere un po', secondo lei, quali sono al momento più o meno i criteri, insomma, su cosa puntate quando promuovete un atleta dall'Under 23 all'Elite, magari, e poi anche qual è la direzione del progetto federale per quanto riguarda i giovani.
1: No, la direzione è assolutamente di farli crescere, di fargli fare esperienze a livello internazionale, di raccogliere risultati ma senza troppo stress. I risultati sono giusto che per i ragazzi stessi siano veramente il premio del loro lavoro, però quello che conta veramente, che riteniamo che sia, quello di farli crescere in modo adeguato, perché arrivano nel mondo dei professionisti ancora con tanta voglia di dare e con margini di crescita, perché se pensiamo di avere un ragazzo forte e lo alleniamo come della categoria superiore, i risultati li otteniamo, però non sarebbe il bene del ragazzo, e questo assolutamente il nostro principio è quello di farli crescere gradualmente e di portarli nel mondo dei professionisti con delle migliori basi possibili.
0: Ha citato prima Marino Amadori le squadre Deo, le squadre Continental, molti giovani italiani corrono appunto con team di questo tipo, team di sviluppo, di formazione, come ad esempio la Red Bull Bora Hansgrohe e rookie di Finn. Volevo un po' sapere il ruolo di queste squadre, cosa ne pensa, come si sta lavorando e quanto sono importanti.
1: Beh, sicuramente il mondo del ciclismo è cambiato con questo evento delle World Tour, con queste squadre Devo, praticamente tutte le squadre World Tour hanno una squadra giovanile, e non solo, adesso addirittura cominciano a aprire anche nel mondo degli juniores, perché vogliono che i ragazzi li vogliono crescere loro, li vogliono far maturare nel loro ambiente, con tutto quello che ci va attorno. E di conseguenza è cambiato completamente. Adesso queste Devo vanno in giro per il mondo, in tutte le nazioni, i migliori li prendono e se li portano nelle loro squadre. Di conseguenza il problema è che facendo così si indebolisce un po' le nostre squadre italiane, mettiamolo così, le nostre Continental, le nostre squadre di club, che purtroppo devono lavorare con la seconda e la terza serie. Però ritengo e ribadisco che ci sono dei ragazzi molto interessanti che per un motivo o per l'altro ancora non sono pronti per andare in queste Devo, ed è giusto che ci siano queste Continental, queste squadre di club che li facciano crescere, perché fra di loro sicuramente ci saranno anche degli ottimi professionisti. Bisogna avere solo pazienza e voglia di lavorare e di farli crescere adeguatamente.
0: Senta, ma qual è il rapporto tra nazionali e i team manager di queste formazioni di sviluppo dei giovani talenti del ciclismo? Se ci può dare, insomma, fare una panoramica più o meno per capire.
1: Sì, ma giustamente il rapporto è ottimo, perché abbiamo gli stessi obiettivi. Loro hanno obiettivi di far crescere i ragazzi per portarli nella loro squadra, e noi come nazionale abbiamo lo stesso obiettivo di far crescere i ragazzi, di farli maturare, e dopo abbiamo i nostri altri obiettivi, che possono essere il mondiale, il campionato europeo, oppure altre squadre, altri corsi che abbiamo fatto anche quest'anno. Abbiamo fatto anche il Tour dell'Avenir, per dirti, con dei ragazzi che erano squadre Continental, che erano, non c'erano alla partenza, o altre gare. Abbiamo fatto il Tour of the Alps, abbiamo fatto il Giro Next Gen con dei ragazzi di squadre di club di continenti italiani. Lavoriamo anche noi per la crescita come fanno loro. Loro lo fanno con i corridori di prima fascia, noi cerchiamo di aiutare quei ragazzi che ancora non sono maturi per andare nel mondo delle Devo, ecco.
0: Prepara Amadori la sua squadra per corse simbolo come il Giro Next Gen, il Tour dell'Avenir di cui abbiamo parlato poco fa, la Vittoria Azzurra con Finn. Sono curioso di capire, visto che lei segue e tocca con mano tanti giovani, no, che in questo momento hanno talento e si affacciano al ciclismo, ecco, se si intravede qualcuno in grado di poter arrivare lì dove è Pogacar, perché insomma quello di Pogacar dello Slovenia sembra davvero un dominio assoluto in questi anni del ciclismo.
1: Bravo, di Pogacar ne abbiamo uno e sta dimostrando veramente il suo valore.
0: Almeno avvicinarsi, non dico arrivarci.
1: No, avvicinarsi, ti dico, Lorenzo Finn, parliamo di questo ragazzo, perché è anche una questione di numeri, perché adesso il ciclismo, sai, ci sono i watt, certo, i watt per chilo, e Lorenzo Finn ha dei numeri a suo favore, non all'altezza di Pogacar, mancherebbe altro, però ha dei numeri che a livello mondiale è uno dei migliori anche nel mondo dei professionisti. Sicuramente questo lo sa la Red Bull, lo sanno in tanti, quindi è un ragazzo che bisogna capire nei prossimi 2-3 anni quanti margini di miglioramento abbiamo. È già buono così. Se cresce un altro po', sicuramente è un ragazzo che fra 2-3 anni sarà là a giocarsi un grande evento, come sia Giro d'Italia, Tour o Vuelta, o mondiale che sia, o classiche Liegi Bastogliesi, ecco, per capirci. Ma sicuramente lui i numeri ce li ha, tutto sta a capire in questi 2-3 anni quanto margini di miglioramento ci poniamo a porre, ecco.
0: È stata una stagione sicuramente positiva per la nazionale di ciclismo su squadra Under 23. Abbiamo parlato tanto di Finn, Marino Amadori, CT della nazionale. Ci sono altri nomi interessanti che ci può fare per gli appassionati? Qui sa, insomma, tanti radioascoltatori, grandi appassionati di ciclismo, ciclisti, e vogliono sempre sapere qualcosa in più sui giovani.
1: Sì, ma sui giovani sicuramente in salita abbiamo parlato di Lorenzo, ma Mark Finn, ma abbiamo degli ottimi passisti veloci. Mi viene il nome di Magagnotti, per dirti, che l'altro giorno è un ragazzo che è un 2007, è un primo anno, e ha vinto una corsa in mezzo ai professionisti, ha battuto anche dei signori velocisti. Per dirti, abbiamo dei ragazzi giovani con altre caratteristiche, passisti veloci, cronomen, che sicuramente in prospettiva futura possono fare molto molto bene anche nel mondo dei professionisti. Io penso che il ciclismo giovanile in Italia abbia degli ottimi elementi, e siamo a livello mondiale siamo forse una delle migliori nazioni. Di fatto a livello UCI siamo in primi in classifica di nazione, e abbiamo il corridore Lorenzo Mark Finn, che è il numero uno al mondo, e di conseguenza abbiamo dei ragazzi che in prospettive future ci potranno far divertire sicuramente.
0: Questo è molto interessante, ci fa piacere sentirlo. Prima di salutarla, Marina Amadori, le chiedo dei prossimi obiettivi, prossimi appuntamenti stagionali. Su cosa state lavorando, cosa state preparando?
1: Niente, adesso praticamente vado a fare il Tour della Romania con un gruppo di ragazzi, sempre per il discorso della crescita e della loro, per fare la loro esperienza, dal 9 al 13, poi faremo mondiali e europei, che sono un po' la chiusura della stagione, sono gli obiettivi primari che abbiamo.
0: Bene, grazie davvero al CT della Nazionale di Ciclismo su Strada Under 23, Marino Amadori, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata.

Moby con Natural Blues qui a Sabato Sport, 16:54 minuti e 35 secondi, risultati parziali delle varie partite in corso nei massimi campionati europei di calcio. Si gioca in Bundesliga, siamo nel secondo tempo, partite all'incirca tra il 63esimo e il 65esimo minuto, Colonia Hoffenheim 1-1, Elversberg Leverkusen 3-0, Magonza Paderborn 0-0, Lipsia Borussia Mönchengladbach 2-0, Union Berlino Francoforte 1-2. Alle 18:30 Borussia Dortmund contro Hamburgo, siamo sempre in Germania. Ci spostiamo invece in Inghilterra, Premier League, altro pareggio 2-2 per il Liverpool dopo quello col Newcastle, arriva quello col Nottingham e si sta giocando, anzi appena finiti i primi tempi, di Bournemouth Everton 1-0 e Coventry Hull 0-0. Più tardi 18:30 Tottenham Newcastle. Il programma per quanto riguarda invece la nostra Serie A questo sabato della seconda giornata qui su Radio 1, qui all'interno di Sabato Sport: Fiorentina Frosinone alle 18:30 insieme a Monza Udinese e Sassuolo Torino, mentre all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con Max Graziani alle 20:45 ci sarà Juventus Parma, spazio anche per la Serie B alle 19:00 Entella Cesena, Sampdoria Juve Stabia alle 21:00 Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona.

Stiamo ascoltando insieme Negramaro con Nuvole e Lenzuola, fra pochissimo invece il GR1 delle 17. Rimanete con noi perché Sabato Sport continua subito dopo.

0: idea, dottor Scotti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Alessandro Di Battista sarà trasferito a La Habana, Cuba, in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, dove è ricoverato dopo un grave malore. 48 anni, l'ex parlamentare dei 5 Stelle si trovava nella località per realizzare un reportage. La Farnesina ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani è in contatto con l'ambasciata per fornire tutta l'assistenza ai familiari. Tutto il mondo politico in queste ore sta esprimendo apprensione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Medio Oriente, nuovo assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra vicino a Nablus in Cisgiordania. È intervenuto l'esercito di Tel Aviv, secondo cui i coloni hanno occupato una casa e lanciato pietre contro i civili, ferendone diversi. Abbiamo rimosso i rivoltosi e protetto i residenti, afferma l'esercito, che aggiunge: condanniamo ogni forma di violenza e continueremo a operare nella zona per prevenire ulteriori scontri. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, i coloni hanno aggredito anche una troupe di giornalisti stranieri in un vicino villaggio. In Islanda, seggi aperti fino alle 22, mezzanotte italiana, per il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. L'esito è incerto, i sondaggi danno un testa a testa fra il sì e il no. Torniamo in Italia, Campo Nugara in provincia di Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber. Il feretro è arrivato in

0: Chiesa, accolto dalla madre. In un passaggio dell'omelia, il parroco Don Alberto Perona ha affermato: la responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto ha detto varie volte di rotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. C'è un fermo per la donna di 75 anni morta in un incendio divampato in un'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli.
1: I carabinieri hanno fermato la figlia convivente. La donna, 53 anni, affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento tagliando il tubo del gas di un fornello esterno e provocando quelle fiamme che hanno investito e ucciso sua madre. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine dell'interrogatorio della figlia di Gena Totaro, ascoltata a lungo dai carabinieri. Non convinceva la sua versione dei fatti, quindi gli investigatori hanno approfondito con rilievi tecnici sulla bombola del gas e sul tubo collegato al fornellino. È emerso che c'era stato un taglio, un'azione dolosa che puntava a provocare proprio l'incendio. Le fiamme nate dalla bombola di un fornellino sul balcone, poi due esplosioni, una dietro l'altra, e le fiamme, quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio sul pavimento del balcone, hanno trovato il corpo senza vita della 75enne e la figlia sotto shock. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
0: Anche il Veneto, come la Lombardia, dichiara lo stato di emergenza dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord ieri. Vento e grandine hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e danneggiato diverse auto. La situazione più difficile è a Cremona, dove in pochi minuti una tromba d'aria e grandine ha devastato la città. Addio a Franco Fontana, il maestro della fotografia e del colore si è spento a Modena a 92 anni. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e prestigiosi riconoscimenti internazionali. Dagli anni 70 aveva lavorato alla ricerca di uno stile compositivo essenziale basato sul colore, arrivando a trasformare la natura e il paesaggio in forme astratte e figure quasi geometriche. Fine settimana di traffico sulle strade per rientri dalle vacanze, ma c'è anche chi parte.
2: Settembre, andiamo, è tempo di partire per le vacanze, almeno per 10 milioni di italiani che stanno chiudendo le valigie e si apprestano a spendere in media 760 euro a testa. Come nella poesia di D'Annunzio, la direzione principale si conferma il mare, soprattutto l'Italia, dove resterà il 71% degli intervistati. Sulla durata, l'osservatorio Confturismo Confcommercio spiega che si va dal weekend per rinverdire i fasti dell'estate e dell'abbronzatura alla settimana o più. Molti approfitteranno delle temperature più accessibili, si spera, per visitare le città d'arte, con Toscana, Campania ed Emilia-Romagna in cima alle preferenze. Un cambio di abitudini che allunga la stagione per chi lavora nel turismo, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo Confcommercio.
3: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo.
2: Amalia Carusi, GR1.
0: È tutto, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 18.
4: Sabato Sport.
5: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, siamo arrivati alle 17:05 minuti e 50 secondi, con voi Giacomo Priorizzi, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica è arrivato Emanuele Rinaudo e in redazione Andrea Pistorio. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Brevissimo riepilogo delle notizie principali per quanto riguarda il calciomercato, sicuramente su tutte quella del retroscena su Franchessy, ha detto no alla Juventus, rifiutata l'offerta del club che aveva proposto 4,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi per i prossimi due anni con un'opzione per il terzo. Bene, rifiutata questa offerta, defilata per ora almeno la concorrenza della Roma, che sembrava una sorta di asta con i bianconeri. Si è inserito Cristiano Giuntoli, l'Atalanta, che vorrebbe riportare Kessié a Bergamo dopo 10 anni, operazione complicata ma non impossibile, anche perché insomma cerca un po' una rivincita in qualche modo Giuntoli, che era stato sulle tracce anche di Alajbegović, giocatore finito poi in bianconero, e adesso proverà appunto a riportare proprio Frankessi all'Atalanta. È uno dei parametri zero sicuramente più interessanti di questo finale di calcio mercato. E poi la Roma, che ha trovato l'accordo col difensore argentino Balerdi, e il Marsiglia, è stato definito appunto tutte le questioni del trasferimento, prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo, che diventerà obbligo al verificarsi determinate condizioni. Quindi nelle prossime ore Balerdi è atteso in città a Roma per visite mediche e firma. 335 699 2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. Fra pochissimo invece parliamo di atletica, di giochi del Mediterraneo.

0: Mick con Beautiful Freaks qui a Sabato Sport, 17:10:20, parliamo dei giochi del Mediterraneo, ovviamente non solo di atletica ma di tantissimi sport in questa competizione con tante nazioni presenti e l'Italia che guida il medagliere e ci racconta tutto Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti, ottava giornata di gare ai giochi del Mediterraneo di Taranto, siamo ormai entrati nella seconda metà del programma, si chiuderanno i giochi giovedì 3 settembre con l'Italia primissima, staccatissima, nettamente in vetta al medagliere, in questo momento con 126 medaglie, ne sono arrivate 3 nella giornata di oggi, pochi minuti fa le ultime 2 direttamente dal tatami del Palauetila di Martina Franca, parliamo quindi del judo con la medaglia d'oro di Carlotta Avanzato nella categoria 63 kg e l'argento di Cristian Parlati invece nei 90 kg, ma altre 2 medaglie in realtà sono già assicurate perché a stretto giro ci saranno altre 2 finali per l'oro che riguardano le 2 massime categorie di peso del judo, quello maschile oltre i 100 kg con Sansei Anani e quello invece per il femminile oltre i 78 kg con Asia Tavano. La prima medaglia di giornata invece è arrivata dal tiro a segno con l'argento di Margherita Brigida Beccaro nella finale femminile di pistola d'aria compressa dai 10 metri, un'altra atleta pugliese di Monopoli ad aver vinto una medaglia praticamente in casa. Di medaglie ne ha vinte decine in carriera a livello internazionale, 2 sono medaglie olimpiche, 2 bronzi preziosissimi a Tokyo e a Parigi nella prova squadre di ginnastica ritmica e al concorso generale, è stata capitana delle farfalle e ora invece a Taranto ha un ruolo completamente diverso, quello di sindaca del villaggio degli atleti. Allora diamo un buon pomeriggio ad Alessia Maurelli, buon pomeriggio e grazie per essere
3: ciao
2: con noi su Rai Radio 1.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Ciao Alessia, allora da capitana della nazionale delle farfalle a sindaca del villaggio degli atleti, come ci si sente a passare subito dall'altra parte della barricata, da essere un atleta in gara invece a rappresentare invece tutti gli atleti?
3: Beh sì, diciamo che è la prima volta che vivo una grande manifestazione come questa, non da atleta, non più con la mia tuta tricolore, ma con la fascia da sindaca. Sono la prima cittadina che gli atleti e le delegazioni incontrano quando entrano nella nostra meravigliosa nave che poi è il villaggio dei giochi del Mediterraneo.
2: Esatto. Che cosa significa concretamente, Alessia, essere la sindaca degli atleti oltre la fascia? Qual è la tua giornata tipo ai giochi di Taranto?
3: Ma allora, le giornate vanno molto molto veloci e sono piene. Nel primo periodo, ancora prima della cerimonia d'apertura e dell'inizio dei giochi, ho accolto tutte le 26 delegazioni facendo un discorso di benvenuto, conoscendo anche dal vivo i ragazzi, i capi delegazione, e ho iniziato un po' a capire anche le esigenze dei vari paesi. E poi pian piano, diciamo che ora il mio ruolo è quello di rimanere con gli atleti, andare ogni tanto a vedere delle gare ovviamente per Sì. E poi c'è tantissima curiosità fra capi di Stato e ministri e io sono lì ad accogliere insieme al capitano, al generale e a tutti coloro che lavorano in nave e del comitato ad accogliere queste persone così importanti ma così curiose di conoscere quello che c'è dietro e come vivono gli atleti nel nostro villaggio.
2: Il famoso dietro le quinte, quindi mi pare che ci sia parecchio da fare nel ruolo di sindaca del villaggio degli atleti per Alessia Maurelli che ha vissuto comunque 3 Olimpiadi da atleta con 2 bronzi come abbiamo detto in precedenza. Che cosa hai ritrovato a Taranto anche dell'atmosfera olimpica? Invece che cos'è invece di completamente diverso?
3: Ma io in realtà non ho mai vissuto un gioco del Mediterraneo, sempre purtroppo nella mia disciplina c'è solamente l'individuale, io ero in squadra quindi non ho avuto questo privilegio, però ritrovo tantissime cose in comune rispetto alle Olimpiadi, a partire da quello che si crea nel villaggio, perché tu rappresenti un paese e sei lì con la stessa maglia di tanti altri ragazzi che rappresentano poi la loro federazione, un'altra disciplina, quindi ti senti una parte di un tutto ancora più grande rispetto a quello che è un mondiale, un europeo solito. Quindi secondo me i ragazzi poi sono molto giovani, alcuni sono alle prime competizioni internazionali, quindi secondo me è veramente per loro un'esperienza importantissima che poi spero che li accompagnerà a quella che auguro a loro sarà un'Olimpiade con delle emozioni che si portano dietro da Taranto.
2: Sicuramente formativa magari per quella partecipazione, quella esperienza poi per le Olimpiadi, per quei due cerchi in più rispetto ai giochi del Mediterraneo.
3: Esatto.
2: Prima Alessia parlavi del dietro le quinte, tu hai vissuto comunque tanti anni all'interno di una squadra, e che squadra? Quella delle Farfalle. Cosa hai imparato un po' sugli atleti che magari il pubblico da casa non riesce a vedere a occhio?
3: Beh, diciamo che riesco a empatizzare molto con loro, non solamente con chi vince, ma soprattutto anche con chi perde, perché poi alla fine da queste grandi manifestazioni ti porti a casa, in tre portano a casa una medaglia, ma tutti gli altri no, quindi vedere poi come reagisce un atleta, come viene consolato, come poi riesce a ritrovare la forza se ha... Questa cosa qui secondo me è una degli elementi più importanti quando poi si gareggia ad alto livello, perché non sempre si vince, non esiste un atleta che non abbia mai perso, quindi quello che poi ricordo anche ai ragazzi quando li vedo entrare in nave senza sorriso è che la vita va avanti, lo sport è anche questo ed è soprattutto questo, e che poi al di fuori della pedana, del tatami o del campo, la vita poi e il tuo carattere si forma anche da queste cose, saranno sicuramente delle donne e degli uomini più forti.
2: E questo mi riporta esattamente alla gara di ginnastica ritmica individuale, perché come hai raccontato non c'è la prova squadre, in cui è arrivata una medaglia per la delegazione azzurra, il bronzo di Viola Sella, che però aveva dei sentimenti e delle emozioni contrastanti, molto felice per la medaglia di bronzo, ma è arrivata anche davanti alla sua compagna e grande anche amica Margherita Fucci, che invece ha chiuso nel concorso generale all around al quarto posto, quindi ritroviamo proprio questo tipo di emozioni. E poi da ex capitana delle Farfalle non posso che chiederti che effetto ti fa anche vedere le nuove generazioni gareggiare. Il futuro della ginnastica ritmica italiana è in buone mani?
3: Ma devo dire che vabbè, la ginnastica è la mia passione, andare a vedere la gara l'altro giorno è stato super emozionante, il mio cuore è sempre in pedana con loro, sia Margherita che Viola sono state bravissime. La prima domanda che ho fatto a loro era quanto è stata difficile la pedana, perché ci sono delle sensazioni che da ginnasta si percepiscono e ci sono pedane più facili e altre più difficili, e effettivamente la risposta è stata la pedana era difficilissima, quindi sono contenta che abbiano comunque portato a casa un risultato meraviglioso. E sì, diciamo che poi vederla da fuori non è mai facile, penso che sia più difficile guardarla da fuori, però conoscendo quella sensazione e vedendo poi come sta crescendo non solo il movimento, ma in generale c'è molta concorrenza, le ragazze anche qui dei giochi, c'erano delle ginnaste meravigliose di paesi che fino a qualche anno fa non avevano neanche ginnaste, quindi sono molto fiduciosa in generale per quello che sta accadendo alla ritmica.
2: E per una esperienza che sicuramente si porteranno dietro in vista magari di una partecipazione olimpica, ci sono tantissime discipline novità in questa edizione dei Giochi di Taranto, ne abbiamo parlato in questi giorni, ad esempio dal padel alla sua prima apparizione, anche il nuoto pinnato, ieri ci sono state due medaglie azzurre nella maratona a pattinaggio di rotelle, quindi anche non ci sono solo tanti giovani in vetrina, ma anche giovani discipline che ambiscono magari a una apparizione alle Olimpiadi. C'è uno sport, un atleta che stai seguendo, diciamo, con una particolare attenzione in questi giorni a Taranto?
3: Ma diciamo di sì, io mi sono un po' interessata anche a questi sport che tendenzialmente alle Olimpiadi o appaiono e poi scompaiono o ancora non ci sono stati. Uno fra tutti, lo voglio ricordare, ha gareggiato ieri tra l'altro e si è vinto una bella medaglia d'oro, Marco Orsi nel nuoto pinnato, ultima gara internazionale, diciamo che la sua età non gli permette di andare avanti ed era emozionatissimo sia prima che dopo, diciamo che ha chiuso poi in casa a chiudere una gara in Italia e con un risultato del genere sono felicissima per lui, e vederlo prima in nave e poi rivederlo mentre risaliva con la sua medaglia d'oro mi ha riempito anche a me il cuore di gioia.
2: E poi ci sono anche i nomi dei big in questa edizione dei giochi, penso ad esempio a Jimbo Tamberi e Filippo Tortu, ora da domani inizierà anche il programma dell'atletica leggera, Benedetta Pilato che è a Beniamina di casa, che è riuscita a vincere la medaglia d'oro praticamente a pochissimi chilometri, ha avuto modo anche di parlare con loro e che tipo di esperienze si portano anche loro per una competizione magari non a livello di Olimpiadi, anche europei e mondiali, che però in casa ha tutt'altro valore e sapore.
3: Sì, diciamo che esatto, probabilmente come dicevo della pedana prima, le gare poi in casa hanno un altro sapore, a volte sono più difficili, altre volte riesci proprio a godertele al massimo. Io ho parlato in questi giorni con Irma Testa, portabandiera,
2: ah, certo,
3: che
2: Irma,
3: anche lei medaglia d'oro, una grande dello sport italiano, e lei era felicissima perché è tornata in un tatami del genere dopo degli anni di stop, quindi è ritornata alla grande, era felicissima e questa gli dà una carica incredibile, che tra 2 anni abbiamo già le Olimpiadi.
2: Sì,
3: e
2: lei,
3: noi tra l'altro abbiamo già una ginnasta qualificata, la nostra Sofia Raffaeli.
2: Esatto, e anche Irma Testa si è già detta prontissima comunque per i prossimi 2 anni di preparazione in vista di Los Angeles 2028. Ci sono i big, ma ci sono anche, come raccontava Alessia Maurelli, le prime apparizioni, le prime volte, le prime gare a livello internazionale per gli atleti. Se sei riuscita a dare, se potessi dare un consiglio proprio a quegli atleti che stanno vivendo la loro prima grande manifestazione internazionale, quale sarebbe?
3: Ma il mio consiglio è quello di godersi tutto, perché a prescindere dal risultato, come dicevo prima, ti rimane l'esperienza, ti rimane stare in un villaggio con tanti atleti, vincere una medaglia e andare a casa Italia, cioè ci sono tante cose che poi riportano a quello che è anche il mio ricordo olimpico, nel bene e nel male, perché nella prima Olimpiade ero ai piedi del podio, però anche quella ricordo anche tante cose che accomunano questi giochi, quindi di iniziare ad assaporare quello che poi può essere l'inizio di un sogno, o come per Marco la fine di un sogno stratosferico.
2: E il coronamento di una carriera, veramente, come per Marco Orsi. Prima di salutare Alessia Morelli e ringraziarla per essere stata con noi, insomma Alessia, dopo una vita che hai passato ad allenarti, a gareggiare, l'hai detto anche a viaggiare, c'è qualcosa che ti manca di più della vita d'atleta? Tu hai annunciato il tuo ritiro ormai 1 anno e mezzo fa, a dicembre 2024, se c'è qualcosa che ti manca, qual è invece la cosa della vita da ex atleta che hai scoperto di apprezzare tantissimo, magari proprio in questi giorni a Taranto?
3: Ma allora, quando mi fanno questa domanda rimangono spiazzati a sentirmi dire no, non mi manca, perché
2: non ti manca nulla.
3: No, diciamo che io ho avuto il privilegio di smettere quando volevo, come volevo, quindi questo mi rendo conto che sia per un atleta e per una carriera lunga così un privilegio. La cosa che veramente mi manca è lo spogliatoio, quindi vivermi le ragazze, vivere quella cosa lì da capitana, il discorso prima di entrare in pedana, guardare i loro occhi, quella cosa lì mi manca, però diciamo che la sto vivendo con le mie ragazze in una forma diversa, con meno tensione, con meno ansia, e quindi diciamo che tutte noi 5 ci siamo affacciate alla vita con una proattività diversa, con una positività che ci ha permesso anche di costruire il nostro sport, quindi diciamo che quello che ho dato e oggi mi piace guardarla, la ritmica.
2: E adesso ti stai godendo anche questa esperienza da sindaca del villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Alessia Maurelli, ti ringraziamo per essere stata con noi e alla prossima, e goditi questi ultimi
3: Grazie
2: giorni da sindaca ancora, con i tuoi consigli
3: Grazie
2: e suggerimenti
3: mille.
2: Agli altri. Ciao Alessia.
3: Grazie mille.
2: Ciao. Grazie mille ad Alessia Maurelli per essere stata con noi. Facciamo un riepilogo di quello che saranno poi anche gli appuntamenti dei Giochi del Mediterraneo in serata. Come abbiamo detto, sono arrivate già 3 medaglie, ne arriveranno certamente altre 2 sempre dal judo, dalle massime categorie di peso, Sansei Anani per quanto riguarda il maschile, Asia Tavano per il femminile. C'è un'altra medaglia assicurata in realtà che arriverà direttamente domani dalla pallavolo femminile, ha vinto la sua semifinale 3-7-0 contro la Grecia e domani giocherà quindi la finale per l'oro contro la Turchia. Ovviamente è una nazionale B, un'Italia B come la definisce la stessa Federvolley, con le azzurre invece la nazionale maggiore che è impegnata invece in questo momento agli europei con la nazionale maggiore, le azzurre di Velasco. Le altre semifinali, altre potenziali medaglie stasera, un altro confronto contro la Grecia, sempre nella pallavolo ma stavolta al maschile, il ritorno poi ai Giochi del Mediterraneo anche da parte del triathlon è già in corso tra l'altro 4 la prova femminile, più tardi invece quella maschile torna dopo i giochi di Tarragona del 2018, ci saranno anche le finali di doppio misto del tennis tavolo e infine ci sarà stasera, anzi tra poco più di mezz'ora alle ore 18 fischio d'inizio, la semifinale della nazionale femminile di calcio Italia-Portogallo, quindi si gioca la possibilità di andare in finale, quella maschile invece dovrà giocarsi il bronzo dopo la sconfitta di ieri contro la Tunisia. In questa ottava giornata di gare poi tutti gli aggiornamenti anche durante le edizioni del giornale radio e domani di nuovo un nuovo riepilogo sempre a quest'ora sul Rai Radio 1 per i giochi del Mediterraneo di Taranto.
0: Bene, questa è la nostra parentesi dedicata ai giochi del Mediterraneo. Ringraziamo Emanuele Granelli, ovviamente lo ritroveremo domani tutti i giorni per parlare insieme, fare un riepilogo di quanto successo nella giornata di gare appunto a Taranto ai giochi del Mediterraneo. Notizia di ciclismo, Vuelta a Spagna con Tadej Pogacar ed è clamoroso questo che si ritira caduta causata dallo stesso Pogacar che è improvvisamente sbandato verso destra finendo contro dei compagni, quindi causando anche una caduta di gruppo. Doveva essere una tappa di trasferimento, invece sarà purtroppo anche a causa di questa caduta una frazione determinante, non è in grado di continuare, sanguinante, soccorso, insomma una brutta davvero caduta, vi daremo poi aggiornamenti, è stato portato via in ambulanza, altri aggiornamenti, ulteriori aggiornamenti su quello che sta succedendo proprio alla Vuelta in Spagna. Ora ci sono le previsioni del tempo, poi l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo con Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci sulle Alpi orientali di confine. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, domenica 30 agosto, torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 17:28 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A23, troviamo delle code alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Ci spostiamo in A9 e anche qui code per traffico tra Monte Olimpino e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. In A12 il traffico è intenso, code a tratti tra Ricco e Allacciamento A7 verso Genova. Ci spostiamo in A1 tratto Milano-Bologna, code a tratti traffico. Siamo tra Terre di Canossa e Allacciamento Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza un'ora circa. Sempre in A1 dobbiamo segnalare un incidente che crea delle code tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest proprio verso Milano. Restiamo in A1, andiamo nel tratto Firenze-Roma, lavori in corso, code per 2 km tra lo svincolo Firenze Nord e Firenze Scandicci verso la capitale. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà.
8: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo.
9: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
10: Buona festa dell'amicizia, Frido.
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Sono Orogel, sono pronto. ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
13: Sabato Sport.
0: Di nuovo insieme alle 17:30 minuti, questo è Sabato Sport su Radio 1 con voi Giacomo Prioreschi. Ci avviciniamo alle sfide di Serie A della seconda giornata di questo sabato di calcio delle 18:30. Tre saranno le partite con le squadre impegnate: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, tutte in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti sui vari campi di calcio. Alle 20:45 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto invece Juventus Parma che chiuderà questo sabato appunto di calcio e di Serie A. Fra pochissimo invece parleremo proprio di questo con l'ex calciatore Simone Tiribocchi. Allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Pet Shop Boys con Domino Dancing qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare di calcio, ci avviciniamo alle partite delle 18:30, tre in contemporanea per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, poi alle 20:45 in campo Juventus Parma. Seguiremo tutto in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saluto e ringrazio per essere qui con noi l'ex calciatore di Torino Atalanta, tecnico della città di Brugherio, Simone Tiribocchi. Buonasera, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, partiamo dalle notizie di calciomercato, perché sono un po' curioso, anche in vista di questo Juventus Parma. Tiribocchi, insomma, non arriverà che sì in bianconero, sempre più complicato il mercato della Juventus. Come ha visto questa squadra nella prima giornata e, insomma, cosa dire di tutti questi movimenti sempre più complicati per riuscire a chiudere, almeno per quanto riguarda la rosa che vorrebbe Spalletti?
1: Eh sì, perché comunque ci sono rose decisamente ampie, quindi per vendere bisogna abbassare tanto il prezzo, però i giocatori, un certo tipo di calciatori, hanno valore, anche se non lo stanno rispecchiando, non l'hanno rispecchiato nella Juventus, e quindi diventa complicato. Che sia stata una sorpresa al contrario, nel senso, mi aspettavo questo matrimonio ormai da tempo e invece non è riuscito, diciamo, la Juventus non è riuscita a mettere a segno un colpo che secondo me poteva essere importante, soprattutto per l'infortunio di Thuram, che sembra un po' più lungo. E sì, come ho visto la Juventus? Ho visto la Juventus un po' in difficoltà, un po' ancora che ha bisogno di qualità. È vero che Spalletti sta lavorando da più mesi, perché è entrato lo scorso anno, però ha bisogno ancora di tempo, ma ripeto, ha bisogno di giocatori che portino la palla agli attaccanti, perché in questo momento la qualità manca in mezzo al campo.
0: Sì, e ha bisogno anche forse di un attaccante in più, anche qui chiedere se si è fatto delle polemiche che ci sono state, poi Spalletti adesso lo ascoltiamo, anzi facciamo così, ascoltiamolo così poi lo commentiamo insieme a Tiribocchi. Sentiamo l'allenatore della Juventus che ha risposto alle polemiche su quanto detto su Colomoni.
2: Ora, io mi ero fatto anche il foglio di tutte le dichiarazioni, l'ho lasciato là, di tutte le dichiarazioni che avevo fatto di Colomani, di tutte quelle belle cose che avevo anche detto di Colomani, a voi è piaciuta solo quella lì, maremma. Per cui noi abbiamo totale fiducia, non nel modo di dire, nel modo di fare, su quelle che sono le qualità di Colomani, perché siamo andati a prenderlo, abbiamo speso una cifra, un investimento importantissimo, e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli abbiamo dato, ecco.
0: E allora Tiribocchi, è uno Spalletti che ha fatto chiarezza sulle dichiarazioni, aveva parlato di un Colomani un po', diciamo, fuori prestazione, visti i due anni in cui aveva giocato poco da titolare, polemiche su polemiche. Questa risposta, certo che nel finale non smette mai di mettere pressione a questo attaccante, Spalletti.
1: Ma allora, devo dire che sì, le dichiarazioni di Spalletti sono state interpretate, però così in diretta potevano sembrare un po', diciamo, per chi viene da dentro, un giocatore, conoscendolo anche da sprone, no? Forte, un po' forti. Però io ho capito il senso di questo, che poi non è un attacco, ma di questo discorso del mister. Il mister voleva dirle: al momento che si rilassa è quello che non ha giocato per due anni, secondo me lo vuole tenere sulla corda. I numeri fanno la differenza, la Juventus ha speso tantissimi soldi per questo giocatore, quindi da parte della Juventus c'era veramente la voglia di acquistarlo. È il giocatore che può fare la differenza, l'ha dimostrato in quei cinque mesi che è già stato alla Juventus, però non si deve sedere. È un giocatore che deve stare sempre, forse è vero, al centro del progetto, coccolato e forse stimolato, ma lui è il primo che deve dare dei segnali, e forse proprio questo intendeva il mister della Juventus.
0: Certo che però non aiuta magari Tiribocchi anche il fatto che la Juventus sia sul mercato e i tentativi sono quelli di portare un'altra punta centrale, un centravanti forte, importante, no? Che potrebbe entrare in competizione con Colomoni.
1: Vorrebbe, questo non l'ha mai nascosto il mister Spalletti, vorrebbe una punta che va a tenere palla, che fa giocare la squadra, che abbia altre caratteristiche. Colomoni è una prima punta, ma non ha quelle caratteristiche, può giocare anche dalla seconda punta, quindi serve quel centravanti strutturato che sta chiedendo dallo scorso anno, che non è stato preso per vari motivi, e che in questo mercato, visto che c'è ancora Jonathan David che non riesce a uscire, probabilmente non riuscirà ad inserire, però quel giocatore serve alla Juventus soprattutto perché ci sono tante partite in cui l'avversario si difenderà basso, si difenderà dentro l'area, un certo tipo di attaccante serve a queste grandi squadre.
0: Chiudiamo la parentesi Juventus con un messaggio al 335-699-2949 di un nostro radioascoltatore che dice che sì, che rifiuta la Juventus, Tiribocchi è un segno dei tempi o del decadimento della società bianconera, perché insomma ci sono, è vero, tanti radioascoltatori rimasti abbastanza stupiti da questo rifiuto, da vari rifiuti anche, no, di giocatori nel mirino di grandi squadre italiane.
1: Sono rimasto stupito anch'io, poi dipende veramente come è andata e cosa c'è sotto. Io credo che sia figlio del momento e non della Juventus. La Juventus in estate ha fatto la cosa che doveva fare, ha messo un direttore sportivo forte, un direttore generale bravissimo e ha strutturato la società, perché c'è bisogno di strutturare la società proprio per andare avanti con Spalletti bene e con i giocatori difenderli nei momenti di difficoltà, e questo si è visto nel Milan e non c'è stato, si è visto nella Juventus che non c'è stato, quindi la struttura della società è quello che doveva fare la Juventus e ha fatto un ottimo lavoro, quindi non sarà più quella Juventus lì. In questo momento magari non è appetibile, non so perché io per me la Juventus è sempre la Juventus, come il Milan, l'Inter, le grandi società e le grandi squadre italiane, però ecco che sì, ora si parla dell'Atalanta, mi sembra un po' il figlio di questo periodo, no? Cioè, nel senso che una squadra vale l'altra, forse voleva tornare dove è diventato un certo tipo di giocatore. È stato un rifiuto, comunque un rifiuto, non hanno trovato un accordo, che ha sorpreso anche me.
0: Tiribocchi, andiamo sulle partite di questa sera, 18:30, intanto un Fiorentina-Frosinone interessante soprattutto per capire se l'esordio, complicato sicuramente, di Grosso contro la Roma è stato solamente un momento di difficoltà provvisorio. Che ne pensa della Fiorentina? Tanti acquisti, è un cantiere totalmente aperto o è stato solamente una partita andata male quella con la Roma?
1: Ma non è andata bene, una partita difficile, perché comunque la Roma ha fatto una partita veramente di altissimo livello. Io avevo visto la Fiorentina in Coppa Italia col Benevento, invece mi era piaciuta a sprazzi molto, a giocatori di grandissima qualità, molto giovani, e questo un po' porta magari durante la stessa partita a fare delle cose fatte bene per poi sparire, rilassarsi. E quello che non deve fare l'ambiente viola è quello che è successo l'anno scorso, no? Sembrava una rivoluzione, un programma importante con Pioli, tanti acquisti, anche investimenti mirati e importanti sul mercato, poi è iniziata male e quindi è stato difficile uscire da un certo tipo di percorso. Quest'anno la Fiorentina deve stare attenta, ha sicuramente più qualità, un allenatore molto bravo e preparato, ha uno dei migliori dirigenti sportivi che conosce il calcio, che è Paratici, che comunque terrà in guardia tutto l'ambiente, però sinceramente avendo una squadra così giovane, se perde anche Ken, possono venire a mancare quei leader che in una situazione di difficoltà ti possono tirare fuori. Col Frosinone è già una bella partita, perché il Frosinone ha fatto una bella partita contro la Juventus, l'ha messa in difficoltà sotto certi punti di vista, quindi sono curioso.
0: C'è, e qui passiamo però a domenica, quindi a domani, la partita forse più interessante di questa seconda giornata, ovvero Napoli-Como, l'esordio al Maradona per Allegri sulla panchina dei partenopei. Ascoltiamo cosa ha detto l'allenatore nella conferenza prepartita su questo esordio a Napoli, nello stadio del Napoli, poi sugli avversari.
3: Domani è la prima partita in casa, quindi sarà emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro con i nostri tifosi, e questo credo che sia la cosa più importante. Poi per quanto riguarda la partita, affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto, squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
0: Questo Allegri, Tiribocchi, le chiedo, è uno scontro tra due filosofie completamente diverse, quelle tra i due allenatori, Allegri da una parte, Fabregas dall'altra?
1: Ma gli ultimi anni hanno dimostrato questo, Allegri ormai da anni, Fabregas ci ha fatto vedere, ha dimostrato che comunque predilige un certo tipo di gioco, che è anche efficace oltre che spettacolo, perché non è poi solamente un discorso di spettacolo o giochista e risultatista, perché anche Fabregas va a lavorare molto. Diciamo che Allegri lavora molto più sull'avversario, sapendo che ha giocatori forti, e predilige questo tipo di lavoro durante la settimana. Però io credo che Allegri possa fare molto bene a Napoli, magari non da subito, perché comunque c'è da fare un certo tipo di lavoro, sono rientrati tardi anche dal mondiale alcuni giocatori, il mercato non è stato secondo me un mercato di altissimo livello quello del Napoli, però Allegri è un allenatore molto bravo e preparato, e quindi credo che si possa prendere anche un po' di rivincite, perché ultimamente sta venendo un po' troppo, diciamo, dai giornali, dagli addetti ai lavori, oltre che dai tifosi, messo in una condizione sempre di difendersi, no, più che di attaccare.
0: Eh sì, e attacca tanto, e con appunto un gioco spettacolare ma sicuramente non sterile, come diceva anche Simone Tiribocchi, il Como di Cesc Fabregas. Ascoltiamo l'allenatore dei Lariani, che parla soprattutto della gestione della rosa, perché quest'anno il Como farà la Champions.
4: Noi vogliamo creare una squadra equilibrata, dove tutti si sentono importanti, dove tutti possono entrare in ogni momento. Penso che è molto importante, perché per forza quest'anno si devono fare le rotazioni. Ho giocato Champions per tanti anni e l'abbiamo già parlato anche qua, che è una sfida molto importante per tutti noi, giocatori molto giovani, staff molto giovane, prima volta per 90% di tutti noi, e per questo dobbiamo stare molto attenti. Siamo inesperti in questo senso.
0: È una nuova realtà, siamo inesperti in questo senso, da una parte le parole di Allegri, dall'altra quelle di Cesc Fabregas. Simone Tiribocchi, sono curioso un po' di analizzare insieme questa squadra, il lavoro fatto da Cesc Fabregas, e cosa succederà quest'anno con un Como da subito, con tanti giovani, impegnato su più fronti.
1: Sì, sono curioso anch'io, perché lo scorso anno poi è arrivata la Champions, quasi inaspettato, più che altro oltre al bel campionato che ha fatto il Como per il crollo del Milan e della Juventus, quindi si è ritrovata in Champions. Ha fatto un mercato particolare. Ora, se dovesse veramente arrivare Ken, sarebbe il colpo da 90, sarebbe il colpo proprio che gli serviva, perché Dubikas è un ottimo giocatore, ma insomma avere quelle potenzialità, quella forza di Ken davanti in una mole di gioco come fa il Como sarebbe importante. Però quello che mi ha un po' sorpreso è la rivoluzione in difesa. Come è stata la miglior difesa del campionato, se la prima o la seconda, ha fatto tanti clean sheet ed è andata a cambiare tantissimi giocatori, quindi questo è un po' mi ha sorpreso, quindi sono anche molto curioso di capire quanto tempo ci metteranno questi nuovi giocatori poi a entrare nelle grazie di Fabregas.
0: Intanto diamo una notizia, perché almeno da quanto riportato da Sky Sport pare che sia ufficiale l'arrivo, adesso faremo le dovute verifiche, l'arrivo di che sia l'Atalanta, quindi Tiribocchi, un colpo in questo caso di Giuntoli, e un che sì che torna in Italia, ma non dove pensavamo.
1: Sì, un grande colpo, devo dire, perché l'Atalanta là in mezzo aveva bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Anche lì si è stato un mercato cercando di piazzare dei colpi, è riuscito a farlo, adesso aveva liquidità, è andato a prendere Kessié, che secondo me è ancora integro, un giocatore che conosce l'ambiente, e ripeto, proprio per quello che cercava la società bergamasca, soprattutto mister Sarri, è un ottimo innesto.
0: Decisamente. Dobbiamo anche parlare un pochettino delle favorite, perché diventa difficile farlo adesso, ma è necessario. Quindi vorrei sapere da Simone Tiribocchi un po', abbiamo parlato del Napoli, della Roma, insomma l'Inter, qual è l'ordine delle squadre che sono in corsa per lo scudetto, secondo quanto visto da Tiribocchi in questa prima giornata?
1: Ma la squadra da battere è sempre l'Inter, lo si dice ormai da 5-6 anni, perché l'ossatura è quella, e questo fa anche un po' pensare al mercato che c'è in Italia, no? C'è un mercato abbastanza importante, ma non quello che rivoluziona un certo tipo di andamento del campionato. L'Inter ormai ha giocatori che sono in quella rosa da 5-6 anni e sono sempre la squadra da battere. Ha preso tre giocatori di esperienza, tre sì, giocatori importanti, che secondo me serviranno più in Champions che in campionato, perché la squadra del campionato è già abbastanza forte così. Poi credo che il Napoli e il Milan insieme alla Roma siano quelle che si possono avvicinare all'Inter. Il Napoli, perché non avrà tutti gli infortuni, glielo auguro che ha avuto lo scorso anno quando ha perso tanti punti e ha un allenatore bravo. Il Milan, perché secondo me anche il Milan ha preso un allenatore bravo, avrà delle difficoltà durante l'anno sicuramente, ma ha una squadra molto, molto più forte secondo me quest'anno, ma non tanto nei nomi ma nell'equilibrio, nello spogliatoio, ha creato un qualcosa che si può costruire un progetto. E poi la Roma, che vista la prima giornata e vista la fine dello scorso anno, è veramente una pretendente per disturbare fino alla fine, perché se l'intensità e la qualità dei giocatori davanti rimane questa, diventa complicato andare a giocare contro questa Roma.
0: Assolutamente. Prima di salutarci le chiedo della sua esperienza da tecnico della città di Brugherio, come prosegue, che esperienza è fin qui?
1: No, allora io non lavoro più al Brugherio, adesso inizierò a fare un altro lavoro con il Genoa per valorizzare comunque nello specifico, andare a lavorare nello specifico nel settore giovanile con gli attaccanti, quindi è una cosa che mi piace molto, farò la parte specifica di questi ragazzi da primavera 17-18 per cercare insomma di migliorarli un po', anche se sono già molto bravi.
0: Che sicuramente è un lavoro importante, attendiamo nuovi attaccanti, sicuramente anche in nazionale, ad esempio in generale è un lavoro che va fatto, bisogna far crescere questo ruolo che sembra sempre un po' più in difficoltà, no, negli ultimi tempi. Come mai, prima, esatto, di salutarla, sì, secondo lei?
1: Ha perso un po', d'efficacia, ha perso un po' la conoscenza del ruolo, soprattutto perché mancano un po' quegli attaccanti che erano specifici, no? Nel gol, nell'area di rigore, attaccare la profondità. Adesso sanno fare un po' tutto, però è difficile saper fare un po' tutto. Per me in quei ruoli specifici c'è bisogno di avere delle caratteristiche ben precise. È anche vero che le squadre hanno cambiato totalmente il modo di giocare, si verticalizza poco, si crossa quasi niente, quindi per un attaccante centrale è difficile far gol. Però devo dire che secondo me se si va a lavorare sui piccoli particolari e alcune conoscenze si può migliorare.
0: Bene, grazie davvero a Simone Tiribocchi per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Allora, possiamo darvi sì l'ufficialità del colpaccio di mercato dell'Atalanta che riporta a Bergamo Frank Kessié. Sono arrivate le notizie direttamente dai canali social della Dea, che hanno pubblicato prima una foto col calciatore di spalle e il numero 19 insieme a una clessidra. Adesso anche su Instagram c'è proprio la foto di Frank Kessié con la maglia, la polo, una polo dell'Atalanta, che fa il saluto militare. The never ending story, scrive l'Atalanta, e quindi il numero 19 non è tra l'altro un numero casuale, perché è quello che il centrocampista ivoriano indossava in maglia nerazzurra nella stagione 2016-2017, proprio prima del suo trasferimento al Milan. 7 gol in 31 presenze all'epoca con la Dea, è una storia che dopo 10 anni continuerà, quella di Frank Kessié con l'Atalanta.

E allora siamo arrivati alle 17:55 minuti e 50 secondi, fra pochissimo il GR1 delle 18, ci avviciniamo anche alle partite delle 18:30. Ricordo la principale notizia di giornata, ovvero il colpo di mercato dell'Atalanta ha riportato a Bergamo Frenkessie, che era tra l'altro sul cui giocatore erano sulle tracce sia Roma che Juventus, però è arrivato il colpo proprio all'ultimo minuto della Dea, sono arrivate indiscrezioni sui canali social, ora c'è l'ufficialità e un Frenkessie che torna in maglia nerazzurra dopo 10 anni, stagione 2016-2017, in cui segnò 7 gol e fece registrare 31 presenze, poi passò al Milan, quindi un ritorno in Serie A, un ritorno con la Dea. E poi le notizie per quanto riguarda invece la Vuelta ciclismo in Spagna, volata con vittoria per il francese Cocard, che a 34 anni con conquista la vittoria più importante della sua carriera, condizionata dalla caduta che è avvenuta, in cui causata da Pogačar, lo ricordiamo, lo sloveno favoritissimo in questa corsa, è caduto e si è ritirato proprio a causa poi delle ferite riportate. Vi daremo più tardi aggiornamenti sulle condizioni proprio di Tadej Pogačar.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il maltempo al nord, la Premier Meloni segue con attenzione la situazione ed è in contatto con la Protezione Civile e le autorità locali. In Veneto oltre 350 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi e pali abbattuti. Danni anche in Lombardia, colpita da trombe d'aria e grandine. La regione chiederà l'estensione dello stato di emergenza, particolarmente colpita a Cremona.
3: Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto, spiega il rettore della cattedrale Gagliardi.
4: La furia ha colpito certamente la cattedrale, che è il simbolo, ma non ha risparmiato le chiese del centro, della periferia, chiese importanti, dei Cappuccini, Sant'Ambrogio, Sant'Abbondio e anche il seminario, il palazzo vescovile, sede del museo, quindi con diversi danni.
3: Oggi i vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
5: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa.
6: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
7: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
3: La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
2: Grande preoccupazione per Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare 5 Stelle è ricoverato in gravi condizioni da ieri sera in un ospedale cubano dopo aver accusato un malore. Il governo ha pronto un aereo sanitario per il rientro in Italia. Ci aggiorna in diretta Alessandro Allegra.
8: Sì Sonia, il Movimento 5 Stelle a dare per primo la notizia del ricovero a Cuba di Alessandro Di Battista. Il giornalista e scrittore ex deputato ha accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso in seguito al quale è stato ricoverato in ospedale a Santa Clara. Da subito le sue condizioni sono apparse gravi, nelle prossime ore verrà trasferito, lo dicevi, in ambulanza a L'Avana. A seguire la vicenda il governo che

0: Dicono fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza di Battista e ha già approntato un aereo sanitario per farlo rientrare in Italia. Prima però si sottolinea necessario verificare che le sue condizioni consentono il trasferimento. Alessandro Di Battista si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft dal titolo La polvere del mondo, a spiegarlo sui social Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it. Grande preoccupazione, apprensione, auguri di pronta guarigione si susseguono in questi minuti, sono da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle.
1: Grazie Alessandro. Ora passiamo all'alluvione in Nepal. Al momento 675 le vittime accertate, oltre 3.000 i dispersi, secondo la CNN. Nell'elenco ufficiale diffuso dalla polizia nepalese figurano ufficialmente Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia italiana residente a Lugano. Atterrati invece a Orio al Serio e due turisti bresciani scappati al disastro, Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, 26. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un bus che li stava riportando in Italia dopo un trekking di più giorni. Le loro parole:
2: siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
3: È stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Nepal è un paese straordinario, fatto di grandissima umanità, e un disastro così per loro è una cosa difficilissima da superare, per cui servirà l'aiuto un po' di tutti per uscire da questa situazione difficile.
1: In Ucraina sono almeno 37 le vittime dell'esplosione dopo che un drone russo ha colpito un deposito di armi e munizioni nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Che si trattasse di un magazzino militare è stato confermato dal presidente ucraino Zelensky, che ha definito inaccettabile e una grave negligenza quanto accaduto. Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, un uomo è stato ucciso per l'esercito, era un miliziano di Hamas, e si riaccende la tensione in Cisgiordania. Nel villaggio di Kusra decine di coloni hanno assaltato abitazioni palestinesi e incendiato i terreni circostanti, diversi i feriti. Sabato da Bolino Rosso su strade e autostrade, traffico intenso per il controesodo di fine agosto. ANAS stima complessivamente 25 milioni di spostamenti di autoveicoli in questo weekend. Sul fronte meteo, dopo il caldo estremo di ieri, oggi temperature in lieve calo su tutto il paese, ma restano ancora 6 le città da Bolino Rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani previsto tempo sereno su tutta Italia. E nelle sale italiane il film Couture, ambientato nel mondo dell'alta moda, fra gli interpreti Angelina Jolie e Louis Garrel.
4: Moda, le sfilate, il ritmo frenetico della Fashion Week parigina e lo sfondo del film Couture, che intreccia la vita di tre donne: una truccatrice, una giovane modella sudanese in fuga dalla guerra, una regista americana, Angelina Jolie, che scopre all'improvviso di avere un tumore.
5: Passi la vita a prepararsi a tutto quello che potrebbe accadere, poi l'unica cosa che non ti aspettavi arriva.
4: Come cuciture, quelle degli abiti, ma anche quelle chirurgiche. La regista Alice Winocourt lavora con Angelina Jolie su un tema che non è solo finzione, per dare uno spessore particolarmente profondo al film.
6: È il dietro le quinte che mi interessava. In realtà non mi interessava il mondo della moda in sé, ma l'idea della fragilità della vita.
4: Un film tutto al femminile, ma tra i pochi ruoli maschili, quello del direttore della fotografia, interpretato dal popolare attore francese Louis Garrel.
7: Lui è il primo, forse, chi la guarda veramente e chi capisce che lei sta vivendo una cosa molto difficile della sua vita.
8: Che succede?
9: Niente.
8: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
10: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
4: Ola d'Angelo, GR1.
1: E ci fermiamo qui, la linea torna a sabato. Sport.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Noi ci siamo e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
14: A me piace.
9: piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sabato Sport. Ci avviamo verso le partite delle 18.30, calcio, Serie A, la seconda giornata. In regia con noi qui a Sabato Sport Radio 1 c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, in redazione Andrea Pistorio, Giacomo Prireschi al microfono. Le partite, tre in contemporanea, alle 18.30, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, con i nostri inviati sui vari campi. Partiamo da Monza, per Monza-Udinese lì c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buonasera.
2: Buona serata e bentrovati anche da parte di Gioele Campagna, che cura la parte tecnica. Squadre in campo per il riscaldamento di rito, giornata calda anche dal punto di vista del meteo qui a Monza, previsti circa 7.000-8.000 spettatori, con una buona anche partecipazione da parte dei sostenitori dell'Udinese, con le scelte anche dei due allenatori Juric e Runjanić, che hanno avuto un approccio diverso ovviamente al campionato. Monza che è uscita con le ossa rotte dalla sfida con l'Inter campione d'Italia, pareggio invece per l'Udinese contro il Como, versione Champions di quest'anno. Allora vediamo le scelte dei due allenatori con la stessa idea tattica, 3-4-2-1 per entrambi. Monza con Thiam in porta, Quadio, Lucchesi e Carboni a comporre la retroguardia, Birindiele a destra, Mangas a sinistra, in mezzo Foyandò e Mut, poi Colpani e Cutrone a sostegno della punta, che sarà Varela, autoreggiato una rete in questa sua prima avventura in Serie A. 3-4-2-1 anche per l'Udinese, con Okoye in porte, a Bankva, Solé e Bossi in difesa, a destra Vojvoda, a sinistra Camara, in mezzo Pietroschi e Karstrom, poi Unai Lopez, Unai Gomez e De Kellenkamp a sostegno della punta, che sarà Davis. Nonostante le voci di mercato che guardano soprattutto Solé e Pietroschi, guarda all'attualità, al presente, li schiera entrambi dal primo minuto. Dirige l'incontro Allegretta di Molfetta, la sfida che a breve partirà, una sfida che insomma servirà a testare un po' le qualità sia dell'Udinese, ma anche quello che manca ad entrambe le squadre, ovviamente vuoti da colmare in queste ultime ore frenetiche di calciomercato. Studio.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Ascoltiamo l'allenatore del Monza, Juric, proprio sulla rosa, sui giovani, tanti schierati, e poi commentiamo insieme a Cristiano. Quanto detto da Juric, sentiamo.
3: In Serie A spesso determinano, la mia esperienza mi dice, particolari: attaccante che fa gol, portiere che prende gol, centrocampista che tira forte. Tu puoi fare anche buone prestazioni, dare sensazione che ci sei, ma sei molto lontano di quello che bisogna essere. E noi non abbiamo paura a mettere giovani, noi che deve essere esperto per forza la metto. È chiaro che ci vuole qualche giocatore, cioè ho fatto esempio di Maia, a me piace molto, però è chiaro che c'è un sacco di lavorare, no? Cioè, certe cose che magari uno già la conosce a livello tattico, a livello dei movimenti, magari un giovane un po' di meno, e poi ci sono ragazzi giovani che riescono a prendere velocemente e fare veramente questi passi in avanti molto veloci, altri che ci vuole un po' più di tempo.
1: Questo Juric, torniamo a Monza da Cristiano Piccinelli. Beh, anche a vedere un po' la formazione titolare, ma anche la panchina di questo Monza, sono tantissimi i giovani della rosa, no?
2: Sì, ma direi che non potrebbe essere altrimenti, anche perché insomma è un po' un cantiere aperto quello del Monza, con anche infortuni che ovviamente hanno privato di alcune scelte possibili il tecnico croato, che però ha già convocato ed è in panchina Foloruscio, che è uno degli ultimi arrivi in casa Monza. Dovrebbe arrivare anche qualcos'altro, si parla di un portiere per magari fare l'alternanza con Thiam, anche perché al momento in panchina come secondo c'è il portiere delle giovanili, classe 2007 Strania, e poi evidentemente qualcosa a centrocampo, stante la disponibilità che sarà prolungata di Pessina. Dunque qualcosa ancora, qualche ritocco anche per avere, diciamo, più alternative. Questo Monza lo necessita per ovviamente cercare di mantenere la categoria, anche se secondo me qualche scelta è stata azzeccata, lo dimostra evidentemente Varela Barella, che non soltanto ha fatto gol contro l'Inter, ma ha permesso anche con una sua doppietta al Monza di passare il turno in Coppa Italia, ed evidentemente lui è uno di quei giovani che si è adattato presto alle idee di Juric, visto insomma il riferimento che facevamo alle parole del tecnico del Monza.
1: Perfetto, grazie Cristiano Piccinelli. L'appuntamento fra meno di 20 minuti per il calcio d'inizio di Monza Udinese, stesso orario per Sassuolo Torino. Allora andiamo da Diego Carminiali per tutte le anticipazioni su questo match. Buon pomeriggio Diego, ciao.
0: Eccoci, ben trovato Giacomo, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. C'è Sassuolo Torino, Mapei Stadium, dunque nuovo stadio, nuovo campo che si inaugura in questa stagione della Serie A 2026-2027. È una sorta di derby tra i due principali allenatori che sono arrivati dalla Serie B, con anche i crismi dei predestinati, vale a dire Alberto Aguilani e Ignazio Abate, che sono amici, l'hanno anche sottolineato moltissimo in questi giorni, hanno giocato insieme, sono arrivati a braccetto diciamo dalla Serie B, Juve Stabia Abate e Catanzaro Aguilani, e vogliono insomma continuare il loro percorso, dimostrare il prima possibile di non essere in Serie A per caso, facendo vedere le loro idee con il Sassuolo e il Torino, che però hanno mostrato soltanto idee nella prima giornata, positive, non sono stati da bocciare le loro prove. Hanno perso entrambi 2-1, lo ricordiamo, con il Milan il Toro e con l'Atalanta il Sassuolo. Qualcosa di più poteva arrivare in termini di punti, ma insomma parliamo di primissimi vagiti del loro cammino nella massima serie. Si presentano a questo appuntamento alla seconda giornata anche con diverse incognite di mercato, visto anche che non passa un'ora diciamo in queste giornate senza avere notizie. Vi diciamo che è stato ufficializzato Esposito al Sassuolo, sta arrivando Van der Bremt anche nelle file neroverdi per arricchire la difesa, che ha diverse defezioni. Dall'altra parte nel Toro Pedersen sta per firmare con l'Olympiacos. Gie, che dovrebbe andare invece a Firenze, era dato in formazione, è in panchina, dunque diciamo una posizione intermedia per lui. Già che siamo insomma raccontandovi quelli che sono i protagonisti mancati o presenti di Sassuolo Torino, andiamo con le formazioni. Muric tra i pali nel Sassuolo, 5 grano Itzes rientrante con Leisen e Doig a completare la difesa a 4, c'è Berardi recuperato ma è in panchina a proposito, Bakola, Matic, Azic in mediana nel 4-3-3 che prevede davanti per Aquilani, Volpato, Baui e Lorientè. Dunque cambiano soltanto i due centrali difensivi rispetto alla gara di Bergamo. Nel Toro in sostanza ci sono cambiamenti soltanto relativi e un po' legati anche al mercato, come Pedersen che non è presente, Mascardi in porta, Comuzzo, Coco e Comert, la prima per quest'ultimo, il tridente difensivo davanti a Mascardi, che è confermato nonostante sia arrivato il portiere titolare, non è ancora ancora nei ranghi diciamo così. Perri, dunque Mascardi dallo Spezia di nuovo titolare in porta, Fortini, Fitzgim, Gineitis e Cacciamani nel centrocampo disegnato da Abate, Vlasic insieme ad Adams a sostegno di Simeone, Ngie che era dato come possibile titolare dicevo è invece in panchina. L'arbitro è Di Marco di Ciampino, Andrea Neri a mio fianco per l'assistenza tecnica. Il racconto tra poco di Sassuolo Torino, studio.
1: Bene, grazie Diego, ascoltiamo il tecnico del Sassuolo appunto in questa sfida fra tecnici, allenatori appena arrivati dalla Serie B, dal campionato cadetto alla Serie A. Ascoltiamo Aquilani, tecnico del Sassuolo, sull'atteggiamento che vuole dalla sua squadra in vista di questo match.
4: Che dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più ottimisti quando siamo lì davanti, e magari dobbiamo pensare più in negativo quando abbiamo le situazioni a nostro sfavore nella nostra area. Quindi sono componenti, ti ripeto, fondamentali, però se vai a Bergamo e calci così tante volte con questo tipo di calciatori, alla lunga secondo me è difficile che le perdi. Quindi adesso la forza sarà quella di ripetere quel tipo di partita, che non è scontato, aggiungendo appunto individualmente questo tipo di errori che dobbiamo evitare.
1: Diego, torniamo da te, perché è vero, siamo solo alla seconda giornata, però è anche un po' un momento al netto del mercato che deve concludersi e quant'altro, della verità per le due squadre, no? Possiamo contare le due sconfitte iniziali di Torino e Sassuolo come sconfitte tra virgolette accettabili, viste le avversarie. In questo caso invece qui è uno scontro diretto.
0: È chiaro, qualcuno porterà dei punti a caso, a casa, o entrambe, o una delle due squadre. Sicuramente è sempre calcio d'agosto, a parte le temperature caldissime, ma anche equilibri all'interno delle squadre, gerarchie, tutto sommato anche incognite diverso, riguardanti diversi elementi che devono ancora integrarsi nei pensieri di Abate e di Aquilani. A tal proposito, insomma, anche vivere con l'idea di non essere la primissima scelta, mi riferisco ad esempio a Diego Mascardi, portiere dell'Under 21 della Nazionale, che è arrivato dallo Spezia e che è arrivato, insomma, nel gruppo dei portieri a disposizione del Torino. Alla prima non ha sfigurato contro il Milan, dalla Serie B subito in porta in una squadra di Serie A. Ora è arrivato il brasiliano Perri, vedremo appunto quali saranno le gerarchie. Credo che comunque siano due tecnici, entrambi, sia Abate che Aquilani, molto intelligenti, sanno anche fare gruppo, quindi sanno anche utilizzare al meglio quello che è il loro carisma, la propria esperienza, anche per creare un'amalgama che non crei malcontenti o gerarchie. Insomma, sono cariche, soprattutto la Gavetta e la Serie B hanno rappresentato un importante passaggio per entrambi.
1: Bene, grazie a Diego Carmignani, che ritroveremo fra poco più di 12 minuti per il fischio inizio di Sassuolo-Torino, tutte in contemporanea queste tre partite. Abbiamo ascoltato anche Cristiano Piccinelli per Monza Udinese. Ora ci trasferiamo invece a Firenze, dove alle 18.30 scenderanno in campo Fiorentina e Frosinone. Sara Meni lì per noi, ciao Sara, buon pomeriggio.
5: Ciao Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente è una giornata speciale davvero per Firenze e per la Fiorentina. È un compleanno speciale perché la Fiorentina oggi compie 100 anni e oggi ci sono i tifosi invisibili, perché ci sono circa 300 campioni tra quelli del passato e quelli del recente passato che sono presenti proprio qua in tribuna sotto la nostra postazione. C'è stato un abbraccio tra Batistuta e Rui Costa, ripreso da tutti i tifosi qua presenti allo Stadio Franchi. Insomma, c'è aria di festa, la festa che poi inizierà proprio dalle 21, da dopo la sfida con il Frosinone. Ecco, prima della festa c'è una partita importante per la Fiorentina. Dopo la batosta rimediata a Roma, la Fiorentina è chiamata subito a una vittoria e dunque in campo ci sono i campioni di oggi, perché Fabio Grosso ha effettuato subito una rivoluzione rispetto alla squadra messa in campo all'Olimpico. E allora guardiamo subito le formazioni. La Fiorentina si presenta con il modulo 4-3-2-1. In porta c'è De Gea, in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas, sulla linea mediana Andur, Ulai e Attà, e Mastantuono e Gudmundsson che giocano dietro all'unica punta Pellegrino. Nota di cronaca, Ken non è in panchina e non figura neanche fino a questo momento in tribuna. Come tutti sappiamo, Ken si sta per trasferire a Como. Risponde il Frosinone allenato da Alvini. In porta c'è Palmisani, i quattro di difesa saranno Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, sulla linea mediana Masini, Calò e Schmidt, e poi davanti giocheranno Fini, Raimondo e Chevernazze. Arbitra Collu di Cagliari. Fa caldo qua a Firenze, c'è lo stadio completamente esaurito e c'è anche il presidente della Fiorentina, ovviamente Joseph Commisso. A voi.
1: Grazie Sara, ascoltiamo le parole dell'allenatore dei toscani Fabio Grosso sull'avversario, il Frosinone, e sulla classifica, e poi lo commentiamo insieme.
6: Un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B, e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà da affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
1: Muovere la classifica dopo quella che possiamo senza mezzi termini definire una batosta contro una Roma sì forte, ma insomma la Fiorentina, Sara Meini, è sembrata in grande difficoltà nel match d'esordio, e adesso anche la questione in attacco che non è semplice da risolvere perché c'è Pellegrino, ne ha acquisto, giocatore importante, già segnando tanti gol l'anno scorso, però diciamo che manca poi qualcuno a supporto di questo attaccante.
5: Assolutamente sì, nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce di Zirze, ma la Fiorentina non lo ha smentito certamente, ma pare che stia lavorando molto forte in queste ultime ore per cercare di portarlo a Firenze, ma non libererà Moise Kean fin quando non avrà in mano il sostituto. Cosa vuol dire? Fin quando addirittura il sostituto di Kean non avrà effettuato le visite mediche, non avrà firmato il contratto. È stato chiaro e deciso Fabio Paratici, perché altrimenti la Fiorentina si troverebbe davvero in difficoltà. Nel frattempo, e l'avete detto anche voi, l'abbiamo sentito anche dai campi in precedenza, la Fiorentina avrebbe chiuso per Ingé del Torino, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore qua a Firenze.
1: Perfetto, grazie a Sara Meini. L'appuntamento con Fiorentina Frosinone è fra circa meno di 8 minuti. Calcio d'inizio delle partite di questo sabato della seconda giornata di Serie A, che prevede come programma Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone, appunto in programma tutte alle 18:30. Alle 20:45 la Juventus attende allo Stadium il Parma. Le partite invece concluse, o meglio l'unica in corso, è quella di Ligue 1. Parliamo di calcio sempre, ma nei campionati, nei massimi campionati europei, si sta giocando Strasburgo-Lan e il Lan è avanti 1-0 al 48esimo minuto. Concluse una serie di partite in Germania, Bundesliga, il Colonia ha battuto e sono stati segnati tanti gol in quella che è la prima giornata del campionato, del massimo campionato di calcio tedesco. Davvero tanti gol. Colonia-Offenheim 3-2, Elversberg-Leverkusen 3-2 anche qui, 0-0 in Magonza-Paderborn, Lipsia Borussia Mönchengladbach che è finita 3-0, 3-3 in Union Berlino Francoforte. Poi la sfida delle 18:30, quindi, che inizierà in contemporanea con quelli di Serie A, ovvero quella fra Borussia Dortmund e Hamburgo. In Premier League si è segnato un po' meno, 2-2 in Inghilterra fra Liverpool e Nottingham Forest. Bournemouth ed Everton hanno concluso anche qui in pareggio sull'1-1, vittoria importante fuori casa dell'Hull contro il Coventry per 1-0, e alle 18:30 che qui in contemporanea Tottenham Newcastle. Si sta giocando, non era l'unica quella francese, ma anche in Liga Spagnola, Levante Betis 57esimo minuto, è passato in vantaggio, erano sul 2-2 proprio in questo momento il Levante, quindi 3-2 per il Levante sul Betis al 57esimo in Spagna, che proseguirà la sua giornata di campionato con Real Sociedad e Spagnol alle 19 e Siviglia Atletico Madrid alle 21:30. Le principali notizie invece per quanto riguarda il calciomercato: l'arrivo di Balerdi a Ciampino, nuovo giocatore della Roma, con prestito con obbligo di riscatto condizionato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, quindi a un nuovo difensore Gasperini in arrivato dal Marsiglia, ed è ufficiale anche l'arrivo di Frank Essie all'Atalanta. Torna alla

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Radio 1, un mondo da sentire.

0: trentesimo con l'Avellino sempre in vantaggio per 3-0 sul Vicenza, 4 minuti di recupero, forse lo avete sentito anche dallo speaker. Calcio di punizione adesso a favore del Vicenza con il pallone quasi all'altezza della linea laterale, a circa 20 metri dalla porta, difesa da Martinelli, lo spiovente in mezzo libera Enrici che allontana la minaccia. Il Vicenza poco fa con un colpo di testa di Tallarico fuori di poco ha sfiorato il gol del 3-1, un altro pallone messo in mezzo che però si spegne sul fondo. Nulla da fare per i biancorossi, 90 minuti e 30 secondi sul cronometro del Partenio Lombardi. Avellino 3, Vicenza 0. Torniamo da Dario Giordo, Padova Verona.
1: Grazie a Piero Vitiello, 41esimo che scocca in questo istante allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 1, calcio d'angolo per l'Hellas dalla bandierina di destra, sta sistemando il pallone lo specialista Bradaric, sarà a conclusione con l'interno sinistro, la chiamata dello schema, la rincorsa da parte del croato, palla sul primo palo, attenzione, spiove pericolosamente all'interno dell'area di porta, c'era Carabrese il giocatore appostato del Verona, ma non è riuscito a trovare il pallone da posizione davvero interessante. Ultimo cambio per il Padova, nonché della partita, Di Mariano al posto di Pompetti, sta per ripartire il gioco con una rimessa da fondo campo in favore dei biancoscudati, 41 minuti 45 secondi nel corso della ripresa allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 1. Studio
2: Ascoli.
3: Siamo giunti al primo minuto di recupero di Ascoli Carrarese, situazione 1-1 con De Pieri che si avventura sul fondo, riesce a superare Guercio che però con una spallata lo mette fuori e la palla sfila sulla linea di fondo, spalla a spalla, intervento ragionevolmente corretto, questa è l'interpretazione dell'arbitro Zanotti, e dunque nulla di fatto sulle proteste dei tifosi e dei giocatori dell'Ascoli per un eventuale calcio di rigore, invece c'è calcio di fondo gestito da Garofani. Entriamo adesso nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi da Zanotti che sta contando i 5 secondi a Garofani che accelera la rimessa in gioco, battuta lunghissima sui 30 metri dell'Ascoli, calcio, colpo di testa di Rizzo, poi di Gori e poi di Bolsius, dialogano i due giocatori dai capelli biondi ma perde palla Gori, allora riparte la Carrarese come sempre, fulminea Marconi, lato destro, guarda Rizzo, lo punta, poi torna verso il centro, palla per Guercio che controlla, non ha nessuna sinistra, deve andare da Finotto che prova a girarsi, arriva Gori in ripiegamento a dare manforte ai suoi giocatori e continua l'azione della Carrarese. Un minuto e mezzo di recupero dei 4 concessi da Zanotti, Ascoli 1 Carrarese 1, linea d'Avellino.
0: Dove restano da giocare 1 minuto e 10 dei 4 di recupero con il Vicenza che usufruirà dell'ennesimo calcio d'angolo. Vicenza poco fa ancora una volta è riuscita ad andare al tiro, colpo di testa di Morra parato da Martinelli, forse meriterebbe almeno il gol della bandiera la squadra biancorossa che però non riesce anche in questo caso a portare minacce alla porta dell'Avellino, difesa dell'Avellino che riesce a liberare l'area di rigore. 40 secondi al triplice fischio, Avellino 3 Vicenza 0, Padova Verona
1: 43 qua e 40, Padova 1 Verona 1. Sorrentino, il portiere bianco scudato, rimette in gioco il pallone ma sfera preda della formazione ospite con Korac che imbastisce la manovra, allarga per Calabrese, siamo ben oltre la metà campo con il neoentrato del Verona che è costretto ad arretrare al cospetto di un avversario, nello specifico Di Mariano. E allora Edmundson ora in possesso palla, l'appoggio per Bradaric, lo scambio con Cerbone che riesce a saltare il dirimpettaio, arriva il fischio del direttore di gara e anche cartellino giallo per Della Valle, per Capelli, ammonito l'esterno di centrocampo del Padova, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Verona, una quarantina di metri dalla porta, difesa da Sorrentino, 44 minuti 35 secondi di gioco nella ripresa Padova 1 Verona 1. Lì allo studio
2: torniamo al Del Duca di Ascoli con Andrea Taffi.
3: Ultimi 40 secondi di Ascoli Carrarese, sempre 1-1.
0: Scusa Taffi, è finita ad Avellino.
3: Affidato da
2: Zanotti. Attenzione Andrea, attenzione.
3: Affidato da Zanotti per fallo dei difensori della Carrarese su Bolsius. Siamo praticamente a un metro dalla linea di fondo sul settore di sinistra, quella che potrebbe essere verosimilmente a 20 secondi dalla fine del tempo di recupero l'ultima occasione di questa partita per l'Ascoli. Si incarica di batterla Matteo Brunori che prende il pallone e va nella direzione dell'arbitro Zanotti che ora va a contare i 9 metri e 15 della barriera dove si posiziona soltanto Topalovic, lo raggiunge adesso Schiavi. Seguiamo questa azione che è l'ultima della partita, con Brunori pronto a battere, mentre Zanotti va in area, nell'area piccola della Carrarese, dove c'è Garofani che sta sistemando la barriera di Schiavi, mentre si prendono a spintoni Finotto e un giocatore dell'Ascoli, mi sembra De Pieri, adesso tutto pronto per battere con la tonnara dell'area piccola, sono tutti lì praticamente. Brunori batte a rientrare, ribatte di testa Schiavi, vediamo se ci sarà tempo per battere il fallo laterale. Schiavi crolla a terra e questo è quello che sentite, è il triplice fischio che chiude le ostilità. Ascoli e Carrarese hanno pareggiato 1-1. Le reti per la Carrarese sono state segnate, la rete per la Carrarese è stata segnata da Abiuso, la risposta di Gori al 37esimo del secondo tempo. Finale da Ascoli, Ascoli 1, Carrarese 1. Linea d'Avellino.
0: Anche qui è finita con il punteggio di 3-0 per l'Avellino, che ha battuto il Vicenza per effetto delle reti all'11esimo di Besaggio, al 16esimo di Russo e al 46esimo, dunque all'inizio della ripresa, di Moruzzi, con i giocatori del Vicenza che vanno a salutare i circa 400 tifosi vicentini arrivati fino al Partenio Lombardi. Ci salutiamo anche i giocatori dell'Avellino, stanno andando giustamente a salutare il proprio pubblico. Primi 3 punti in campionato per la squadra di Alessandro Nesta. Linea allo studio.
2: E andiamo a Padova, dove si gioca ancora con Dario Giordo fino alla fine.
1: Ci avviciniamo al 47esimo, si giocherà fino al 49esimo il punteggio allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1, ma pochi secondi fa clamorosa occasione per il Verona con Dylan Livramento che ha colpito l'incrocio dei pali servito da Castanos, inserimento del giocatore di nazionalità capoverdiana all'interno dell'area di rigore, potente conclusione col destro, Sorrentino non c'è arrivato, salvato proprio dall'incrocio dei pali. Avanza ora il Padova con Zuelli, il servizio per Pastina che allarga per il capitano bianco scudato Lovato, l'apertura ora per Della Valle in profondità a cercare Capelli, l'intervento di Bradaric, ma possesso palla sempre per il Padova. Ora Giunti che riesce a servire in qualche modo Bortolussi, intervento deciso di Castanos su Della Valle, arriva il fischio del direttore di gara Maresca, vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro della sezione AIA di Napoli, internazionale ben noto come sappiamo, ancora a terra dolorante Castanos, anche se non sembra essere nulla di particolarmente grave. Da segnalare comunque il cambio di passo del Verona dopo il pareggio realizzato al 22esimo della ripresa su calcio di rigore da Sar, in particolare con gli esterni, soprattutto Livramento da un suo cross poi prolungato, è arrivato l'episodio che ha portato al rigore realizzato da Sar, e poi l'incrocio dei pali di cui vi abbiamo parlato un minuto e mezzo dopo il 45esimo. E allora riparte il gioco, la battuta di Leali, portiere del Verona, palla a centrocampo allontanata da Korac, si trasforma in un tentativo di servizio per un compagno di squadra, si trattava di Leborn, niente da fare, ancora il Verona, 48 e 41, dovrebbero mancare 20 secondi alla fine, l'ultima azione presumibilmente sarà di matrice giallo-blu, il capitano Edmundson, il servizio per Castanos, appena passata la metà campo, il suggerimento in profondità, una via di mezzo però per fra Bradaric e Berned, rimessa laterale dunque per l'Hellas, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio da parte di Fabio Maresca, il finale allo stadio Euganeo, Padova 1, Verona 1. Le reti, il vantaggio padovano nel primo tempo al 25esimo, autorete di Edmundson, il pareggio scaligero al 22esimo della ripresa con Sar su calcio di rigore, e dallo stadio Euganeo è tutto. La linea allo studio.
2: Grazie a Dario Giordo. Il riepilogo prima della chiusura con quello che è successo fin qui in Serie A: Juventus Parma 2-0, Fiorentina 0, Frosinone 3, Monza 2, Udinese 3, Sassuolo Torino 2-1, Milan Venezia 2-0, gara quest'ultima giocata ieri. In classifica in testa ci sono Milan e Juventus con 6 punti, poi l'Udinese con 4, la Roma, l'Inter, il Lecce, il Napoli, l'Atalanta, la Lazio, il Cagliari, Frosinone e Sassuolo con 3. 3 punti, Como 1 punto e poi tutte le altre squadre ancora ferme a 0 punti, Bologna, Genoa, Torino, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. È ovviamente una classifica parziale perché mancano ancora le gare che completano la seconda giornata di Serie A. Domani alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter, Lazio-Genoa e poi lunedì il finale con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. In Serie B, gare della seconda giornata, a Cremona, Modena Cremonese 3-0, gara giocata ieri, Ascoli Carrarese 1-1, Avellino Vicenza 3-0, Padova Verona 1-1, al Ferraris di Genoa, Juve Stabia Sampdoria 2-1, al Comunale di Chiavari.

0: Padova con 4, Avellino, Arezzo, Mantova, Sud Tirol, Palermo, Empoli e Vicenza con 3, Juve Stabia, Carrarese, Verona e Sampdoria 1 punto e poi Catanzaro, Benevento, Pisa, Entella e Cremonese a 0 punti. Mancano ovviamente ancora 4 gare da giocare, domani alle 19, Mantova, Empoli, Arezzo, Palermo e sempre domani alle 21, Pisa, Catanzaro e Benevento, Sud Tirol. Chiudiamo qui, ma ci risentiamo fra pochissimo dopo il GR1 con l'ultima parte di Sabato Sport per i commenti, i vostri interventi e le voci dei protagonisti dagli spogliatoi con i nostri inviati. Grazie a Rossella Lacomare e Giorgio Favilla per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Emanuele Rinaudo e Giovanni Leporale alla parte tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'attenzione all'ascolto da Massimiliano Graziani buon proseguimento e buona serata su Radio 1 GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: R1. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è stato trasferito a L'Avana, dove è arrivato in ospedale lucido e cosciente. Ora è sottoposto a nuovi accertamenti medici.
6: Prima le cure nell'ospedale di Santa Clara, ora il trasferimento nella capitale cubana a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista si era sentito male ieri sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso in seguito al quale era stato ricoverato nel nosocomio locale in gravi condizioni. A seguire la vicenda il governo, che sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza e ha già prontato un aereo sanitario, se le condizioni lo consentiranno, per farlo rientrare in Italia. Il giornalista e scrittore ex deputato del Movimento si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft dal titolo La polvere del mondo. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle. A scrivere sui social il presidente Giuseppe Conte: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero di Luigi Di Maio. Alessandro Allegra, GR1.
5: Maltempo a Cremona, il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza alla città. Contatti anche con la premier Meloni e il ministro Musumeci, che hanno assicurato il pieno sostegno e l'attivazione delle strutture nazionali per far fronte ai danni. Dopo la violenta tromba d'aria di ieri, 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, migliaia di alberi abbattuti, almeno 10.000 auto danneggiate dalla grandine. Femminicidio in Friuli: una donna è stata uccisa a coltellata nella sua abitazione di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a dare l'allarme ai vicini dopo aver sentito le sue urla. I carabinieri hanno fermato il compagno, trovato ancora in casa. In passato sarebbero già stati segnalati episodi di violenza nella coppia, di origine cinese. E mentre in Friuli Venezia Giulia si indaga sull'ultimo femminicidio, a Campo Nogara, in provincia di Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
7: Dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania, una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini: ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania, a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole, ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo.
8: La responsabilità per prima della politica, che a parole sostiene nuove associazioni antiviolenze, ma di fatto taglia loro fondi e li dirotta magari a favore di difesa e armamenti.
7: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione?
9: Andrea Rossini, GR1.
5: Ultimo controesodo dell'estate sulle strade, domani ancora una giornata da bollino rosso e per molti dunque ferie finite, e si torna alla quotidianità con nuovi rincari in arrivo.
10: Settembre si apre con una nuova serie di rincari che colpiscono scuola, spesa quotidiana e trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità quotidiana e sul bilancio delle famiglie. Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
11: Aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo.

0: del 2025. Rientra a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
1: E a settembre arriva anche la stangata del rientro a scuola. Le famiglie devono fare i conti con rincari compresi tra il 2 e il 4%, e a spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori e i dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Non dà tregua neppure il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. In sostanza, il caro vita cambia le abitudini d'acquisto degli italiani. Oltre il 52% cerca infatti prodotti prossimi alla scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti per contenere le spese quotidiane. Lorenzo Opice, GR1.
2: Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, domani tornerà però a prevalere il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano. Temperature in lieve calo ma comunque ancora elevate, in Sicilia picchi oltre i 42 gradi. Nel Regno Unito non solo Harry e Meghan, anche Sarah Ferguson sta per rientrare nel paese, forse già la prossima settimana. Lo scorso autunno l'ex duchessa di York si era rifugiata in uno chalet in Svizzera, lasciando la residenza che condivideva con l'ex marito Andrea. I due hanno rinunciato ai loro titoli in seguito allo scandalo Epstein. Ma ora, riferiscono i media britannici, la 66enne Sarah avrebbe affittato una proprietà con 6 camere da letto alla periferia di Londra. Il costo 10.000 sterline al mese. Sono le 23:07 minuti, la linea torna sabato sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
10: Sabato Sport, le voci del dopogara.
11: 23:09 minuti, ben ritrovati, di nuovo buonasera da Massimiliano Graziani. Ultima parte di Sabato Sport per i commenti sulla giornata. Saluto subito i miei compagni di viaggio abituali il sabato sera, Sebino Nela. Ciao Sebino, buonasera.
12: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
11: Ciao anche a Filippo Grassia.
13: Buonasera, buonasera a te, a Sebino e ai nostri ascoltatori.
12: Ciao Filippo.
11: Partiamo dall'anticipo di Serie A che si è appena concluso con la vittoria della Juventus sul Parma per 2-0. Una vittoria più complicata di quello che potrebbe far sembrare questo tabellino, questo 2-0, Sebino.
12: Oh, sì, abbiamo visto qualcosa in più nel secondo tempo, qualche difficoltà della Juventus nel primo, quindi meriti anche al Parma. Io credo che sia ancora presto per poter dare giudizi alla seconda di campionato. Aspettiamo, le squadre si devono sistemare, devono trovare la migliore condizione fisica. E quindi insomma ci sta anche che si possa giocare non benissimo e comunque vincere la propria gara.
11: C'è Fabri da Modena che ci scrive e ci dice: alla Juve manca un vero 9, uno alla Pruzzo, un bomber. Facciamo rispondere te, Sebino, visto che si parla del bomber in maniera un po' nostalgica.
12: Posso essere d'accordo, secondo me questa è una squadra che non ha grandissima qualità, proprio qualità straordinaria in mezzo al campo, si va molto per le fasce laterali, anche anche stasera, insomma, il gioco si è svolto e i pericoli sono arrivati appunto da destra e da sinistra, e quindi manca uno stoccatore, manca il classico centravanti d'area di rigore.
11: Sentiamo anche il commento di Filippo Grassi e poi sentiamo anche gli episodi da mettere sotto la lente di ingrandimento con te, Filippo.
13: Ma guarda, la Juventus ha vinto la partita, in particolare con i cambi, e mi riferisco soprattutto all'ingresso di Nico Gonzalez, che nei suoi primi 5 minuti ha colpito un palo, ha impegnato il portiere Corvi in una grande parata e poi infine ha segnato grazie anche alla deviazione di Troilo. Da questo momento si è visto che anche Colomani ha giocato meglio. Meglio Colomani con Nico Gonzalez di quanto invece si era visto prima con Davide, impalpabile al pari di Boga. E poi invece è apparso piuttosto nervoso alla Ibegovic, che è stato anche ripreso dal proprio allenatore, perché secondo me voleva strafare e invece non ce n'era bisogno. Poi, a proposito di cambi, ci sono le cosiddette slide doors, no? Cambiaso entra, si fa male, certo. Al suo posto Kop Meiners, che sigla il 2-0, e Kop Meiners, benché sia un po' relegato in panchina, un po' o tanto, può essere estremamente utile a questa Juventus che al solito, come già l'anno scorso, è apparsa un po' lenta e prevedibile nella manovra di metà campo.
11: Episodi da Moviola, ce n'è stato uno sicuramente al 77esimo, un contatto nell'area di rigore della Juventus.
13: Sì, allora partiamo da questo. Il Parma ha protestato per un presunto fallo di Alaibegovic su Keita dentro l'area bianconera. Dalle immagini, per nulla chiare, si ha l'impressione che Alaibegovic allunghi il piede sul terreno senza commettere fallo, però non abbiamo avuto a nostra disposizione delle immagini migliori. Il VAR ha confermato la posizione di Fornò, dell'arbitro Fornò, che ha fatto giocare con un silent check. E poi c'è da ricordare che la Juve in precedenza aveva scardinato il fortino del Parma con Nico Gonzalez, grazie anche alla deviazione di Troilo con il braccio, ma il gol è suo, essendo il tiro indirizzato in porta.
12: Filippo, scusa, posso fare una domanda? Quando dici non abbiamo immagini migliori, un posticipo, in questo caso l'ultima partita di sabato sera, queste partite vengono riprese da 23, 24, 25 telecamere, che significa non abbiamo altre immagini? Perdonatemi.
13: È che finora, fino a questo momento ne abbiamo avute
12: okay.
13: Due.
12: Benissimo.
13: Una da lontano okay. E una di spalle,
12: giusto per chiarire, insomma.
13: Ecco, per chiarire come stanno le cose sotto questo aspetto. La produzione è stata avara di immagini che sicuramente aveva a sua disposizione.
11: Vabbè, magari approfondiremo in seguito, se ne parlerà sicuramente per quel che può valere, perché tanto abbiamo messo già a referto il 2-0 della Juventus sul Parma. Io farei un passo indietro, perché negli anticipi del pomeriggio ricordiamo sono andati in scena tre anticipi con due vittorie esterne, quella dell'Udinese in casa del Monza per 3-2 e quella abbastanza clamorosa del Frosinone al Franchi con la Fiorentina per 3-0, poi la vittoria del Sassuolo sul Torino per 2-1, ma io parlerei della sconfitta della Fiorentina in casa con il Frosinone, una Fiorentina che ha cominciato davvero in salita, Sebino Nela, 4 gol all'Olimpico con la Roma la prima giornata, adesso 3 in casa con il Frosinone.
12: 7 gol in due partite non sono pochi. Anche oggi ho visto una squadra secondo me incapace di battersi, con poca forza, poche gambe, non lo so, Grosso dovrà lavorare veramente, veramente tanto, perché poi oggi io credo che anche i tifosi si siano comportati piuttosto bene, anche perché era il centenario, sai. Però se continuasse o dovesse continuare nelle prossime settimane, se hai contro anche il pubblico, la stagione si mette veramente, veramente male. Quindi ci vuole subito un cambio di marcia, ma i giocatori devono metterci anche qualcosa in più. L'allenatore avrà sicuramente le sue responsabilità. Ma io credo che i giocatori che vanno in campo abbiano l'obbligo di dare qualcosa in più.
11: Sentiamolo allora Fabio Grosso, intervistato da Sara Meini.
9: Stiamo mostrando grandi fragilità che comunque non ci fanno fare le partite che vogliamo fare. Fragilità caratteriali, strutturali ovviamente, perché poi nel finale della partita avevamo pochi giocatori offensivi da poter proporre, però ci sono delle cose positive all'interno di questa partita, però ce ne sono tante che non vanno bene e dobbiamo essere bravi a cercare di colmarle sotto tutti i punti di vista. Ci stanno scoprendo tutti quelli che sono i nostri difetti di un inizio molto nuovo. Sicuramente è molto difficile, però queste difficoltà, non, forse non così, però lo sapevo, lo so, che ci andiamo incontro e dobbiamo sapere attraversare, mettendoci al lavoro, migliorando, mettendoci in discussione, provando a fare degli step in avanti sotto tutti i punti di vista.
11: E questo era Fabio Grosso, Filippo Grassia, che parla di fragilità caratteriali che ammette candidamente. E ti chiedo se non sia un problema anche quello che succede nello spogliatoio con Moise Kean, per esempio, che ha fatto sapere che non vuole rimanere alla Fiorentina, non si è presentato ad un allenamento, è stato anche multato e adesso pare che possa andare via anche Gudmundsson, perché la Fiorentina è in trattativa con il Bologna in questo senso, Filippo.
13: Ma sai, il problema di Kean si è già avvertito nella scorsa stagione, in cui il giocatore, sia pure per motivi assolutamente oggettivi nonché personali, ha saltato alcune partite stando a Parigi, oltre agli infortuni. E mancano a questa squadra i gol di Kean, perché è inutile se prendi Pellegrino e poi non lo servi mai con un cross dal fondo. Però mi pare che al di là di tutto questo alla Fiorentina manchi un mediano, cioè uno come Kessié, Ederson, e guarda caso sono adesso tutti e due dell'Atalanta, che sia capace di effettuare un bel lavoro in fase di interdizione. E poi le lacune in fase difensiva sono state terribili, una squadra che prende 7 gol in casa, sia pure dopo aver affrontato la Roma e il Frosinone, che, attenzione, ha perso una sola volta in trasferta l'anno scorso in Serie B, era il 4 ottobre a Venezia, e quindi non è che il Frosinone, per quanto neopromosso, sia una squadra da sottovalutare. Certo, la Fiorentina ha giocato nel primo tempo, ha mostrato del buon gioco colpendo per due volte il palo tra le due reti del Frosinone, in precedenza c'era stata anche una rete annullata a Gudmundsson. Però dopo il 2-0 la Fiorentina si è sciolta ed è mancato quel carattere di cui parlava Grosso. Però a fronte di una campagna acquisti milionaria di circa 100 milioni spesi, forse si poteva anche valutare il carattere di qualche giocatore.
11: Sebino, vedi quello che sottolinea Filippo Grassia, no? Che poi la Fiorentina era stata un po' esaltata soprattutto all'inizio del mercato come regina delle trattative, ha speso molto, però poi alla fine le squadre non si fanno con le figurine, perché poi bisogna assemblare la squadra, ci sono anche i caratteri, come diceva Filippo.
14: Ah, questo è poco ma sicuro, hanno cambiato tanto, ma quando si valuta un giocatore lo si valuta nella sua interezza, a parte le capacità tecniche, ma anche come uomo, come ragazzo. Insomma, questa è una squadra molle, come ho detto prima, che ha difficoltà a lottare. Va subito sotto, l'abbiamo visto oggi, ma l'abbiamo visto la settimana scorsa all'Olimpico, a Roma, contro la Roma, e è una squadra che deve migliorare anche sotto questo aspetto. Questo è il momento, anche vista la questione Kean, insomma, chi vuole rimanere rimanga, ce lo dica subito e via, e si riparte, eh? Non è che puoi portare avanti anche situazioni così, insomma, già al momento è abbastanza delicato, e ci manca solo che tutti i giorni sui giornali vengano fuori di giocatori scontenti che non vedono l'ora di andare via, eccetera eccetera. Insomma, anche lì bisogna essere, secondo me, autoritari, bisogna prendere decisioni immediate e ripartire immediatamente.
11: C'è la Fiorentina che ha perso, ma c'è anche il Frosinone che ha vinto, quindi onore al merito, onore ai vincitori.
14: Certo.
11: Sentiamo il tecnico dei ciociari, Alvini.
15: Una vittoria importante, però una lezione no. Abbiamo fatto una partita di coraggio, ci ha girato un bene in alcuni episodi, perché poi se loro prendono il gol, il palo, vanno in vantaggio, la partita può essere diversa. Sicuramente ce la siamo venuti a giocare con idee, con voglia, cercando di fare delle cose che sappiamo fare. Ed è una vittoria fantastica, dai, da questo punto di vista qui, è anche bella per noi. Mi spiace un po' aver rovinato la serata qua. Abbiamo fatto una buona partita contro una Fiorentina che meritava qualche cosa di più sicuramente.
16: Ecco, però per tornare appunto al suo Frosinone, si è vista la voglia di portare via questi tre punti fin dall'inizio.
15: Ma noi siamo venuti a giocarcela, anche con rammarico domenica, dopo un primo tempo non da noi. Oggi ci siamo detti proviamo a fare la partita con coraggio, con idee, proviamo a portare a casa qualcosa che forse anche domenica potevamo anche a un certo punto prenderlo. E questo devo dare merito ai calciatori, alla squadra per quello che hanno messo durante dentro la partita. Per noi è una vittoria importante, la prima in Serie A qui è una vittoria significativa in questo campionato.
11: Vittoria significativa del Frosinone, Filippo Grassia. Frosinone che non aveva affatto sfigurato neanche all'esordio allo Stirpe contro la Juventus una settimana fa.
13: Eh sì, però se tu ricordi all'ultimo minuto con un colpo di testa la squadra di Albini ha rischiato di pareggiare con la Juventus, è più o meno la stessa formazione che l'anno scorso ha fatto benissimo in Serie B ed esprime un buon gioco pur con una rosa che non può essere paragonata a quella delle grandi squadre, però è una formazione che si fa rispettare e a Firenze ha giocato colpo su colpo senza portare avanti una partita difensiva. Ma quello che veramente ha pesato sul risultato è la fase difensiva della Fiorentina, che è apparsa veramente, questo termine, sconclusionata. Invece, se mi permetti di aggiungere, a proposito di numeri 9, è forse la maledizione del numero 9 che incombe sul Milan dall'addio di Inzaghi si è dissolta ieri quando ha segnato Gonzalo Ramos.
11: Eh sì, ci torniamo fra pochissimo. Poi, fra l'altro, stiamo attendendo Giovanni Scaramuzzino, che è per noi nella pancia dello stadium, microfono alla mano. Fra pochissimo sentiremo il portiere della Juventus vicario. Intanto però vorrei sentire anche un commento di Sebino Nella sul Frosinone, che è diventato ormai una realtà stabile in Serie A. Fa un po' su e giù dalla Serie A alla Serie B, ma è una presenza abbastanza stabile alla quarta promozione e figura sempre in maniera più che dignitosa nella massima serie.
14: Questo vale un po' per tutte le neopromosse, abbiamo visto l'anno scorso anche la Cremonese. È giusto, è normale che le prime di campionato queste squadre giochino, possano giocare a viso aperto. Poi quando tutti i valori verranno fuori, verranno a galla e si determinerà un po' la classifica, è chiaro che queste squadre dovranno cercare anche di non avere troppo coraggio, ma pensare anche a portar via, a strappare un punticino contro qualsiasi avversario. Questa è la normalità, non, ed è giusto che sia così ed è divertente, rende ancora più divertente, se vogliamo, appunto l'inizio dei nostri campionati, però non è la prima volta che vediamo risultati del genere, ecco.
11: Allora andiamo da Giovanni Scaramuzzino, perché la Juventus ha un portiere nuovo quest'anno, lo sappiamo, vicario, un ruolo che era stato un po' tribolato nelle ultime stagioni per quanto riguarda la difesa dei pali della squadra bianconera. Andiamo a sentire il numero uno della Juventus a microfoni di Giovanni Scaramuzzino.
17: Allora Guglielmo Vicario, com'è stato il ritorno in questa Serie A?
18: No, era una cosa che avevo puntato e sperato, insomma. Sono felicissimo e emozionato per averlo fatto con la maglietta della Juventus, questa è la cosa più importante per me. Niente, sono molto, molto contento, molto, molto felice per quello che è l'inizio, adesso bisogna continuare.
17: Questa è la classica partita che si vince con pazienza, no?
18: Sì, senza dubbio, siamo stati molto, molto pazienti, molto calmi. Parma è un avversario che quando poi si chiude, si mette in blocco basso, non è facile da scardinare. Molto grande pazienza, poi le giocate dei singoli e l'energia di Nico ci ha dato una grossa spinta e siamo contenti, una gran vittoria.
17: Ci racconta quella super parata su Romero nella ripresa, avevate appena segnato il gol del vantaggio.
18: Sono i momenti per cui si lavora, per cui si cerca di stare dentro la partita, oggi mi è riuscita, speriamo che mi riesca anche altre volte durante l'anno, l'obiettivo è quello poi. A volte ci si riesce, a volte purtroppo non ci si riesce, però cavalchiamo l'energia e l'entusiasmo di questa vittoria per preparare la partita di domenica.
17: Prendersi la Juventus, società di grandissimi portieri, no? Allora, Vicario, è una sfida nella sfida, però mi pare che se le basi sono queste.
18: Beh sì, abbiamo appena cominciato, insomma, il percorso è lungo, non bisogna fare voli pindarici, bisogna avere equilibrio, equilibrio, perché i momenti belli ci sono nel calcio, li si deve godere il giusto ma non troppo, e poi bisogna essere bravi nei momenti di difficoltà, questo è il ruolo del portiere. E bisogna saperlo, bisogna accettarlo, soprattutto in un club molto esigente, qual è la Juventus, qual è la storia della Juventus, quindi bisogna avere grande rispetto, è una storia che ha 99 anni più di me, quindi bisogna avere solo che grande rispetto.
11: E questo era il portiere della Juventus, nuovo portiere in questa stagione della Juventus, Guglielmo Vicario. Sebino Nela, che si è presentato piuttosto bene, io vedevo la partita, mi sembrava molto sicuro, molto tranquillo.
14: È un buonissimo portiere. In Italia, grazie a Dio, abbiamo dei buoni portieri, ed è un bene anche per la nostra nazionale. Ragazzo intelligente, ha detto cose giuste, ha detto, però insomma, questo è, insomma, non, per lui vale tantissimo, perché la Juventus ha avuto problemi col numero uno, e quindi ci terrà molto a fare molto bene, ha la possibilità di poter rimanere anche per molto tempo in questa squadra, che è un po' la storia del nostro calcio, della nostra Serie A. Ha spiegato bene anche che cos'è la Juventus, e quindi insomma mi sembra indirizzato bene.
11: Allora, abbiamo la possibilità di sentire anche questa, il tecnico del Parma, sentiamolo velocemente perché siamo quasi in chiusura.
19: Loro sono stati bravi a forzare la partita più dove volevano loro, è stato difficile per noi pressare, quindi a volte riuscivamo, ma in tante occasioni, in tanti momenti, loro avevano la palla nella nostra metà campo, e quello ci difficoltava il processo di creare chance. Dopo il suo gol, è vero che con l'entrata di Romero, di Kremaski, siamo riusciti a progredire di più, siamo riusciti a creare più pericolo e avere delle opportunità che potevano cambiare la direzione della partita. Non siamo riusciti a farle, e quello ci ha condizionato. Siamo stati in partita fino alla fine, e dopo non siamo riusciti a farlo diventare un risultato positivo. Ci sono degli aspetti della prestazione che sono positivi, ma quello che vogliamo sono i punti, e quello ci porta ad aver bisogno di riflettere, di analizzare e di migliorare.
11: Un commento veloce, 20 secondi a testa, partiamo da Sebino Nela. Quanto è bravo questa, tecnico giovane?
14: Sai, bravi, poi li devi anche valutare quando saltano, quando
11: le cose vanno male.
14: Quando hanno la possibilità di allenare anche club diversi.
11: Ah, di salto di categoria, dicevi tu, sì.
14: Sì, perché poi lì c'è anche la gestione di uno spogliatoio forte con dei giocatori prime donne, insomma, tutta una serie di cose. L'allenatore, secondo me, sono tutti bravi sul campo. Poi il vero bravo allenatore è quello che sa gestire anche un gruppo.
11: Filippo, ti lascio una conclusione sintetica, vai, 20 secondi per te.
20: Ma il Parma adesso si trova in una situazione pesante, perché è ultimo in classifica, ha perso in casa con il Cagliari, oltre che stasera a Torino con la Juve, si difende
11: meno, Filippo, meno.
20: Può.
11: Devi chiudere perché siamo proprio in chiusura, scusami.
20: Però gli manca un attaccante, secondo me. Vai.
11: Grazie a voi, ci risentiamo domani con Domenica Sport della 13:55 con il Moto Mondiale. Buonanotte a tutti.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
22: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
21: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
22: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio su rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
21: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Cronaca Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 23.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. In A27 un incidente da segnalare alla barriera di Venezia proprio in direzione di quest'ultima, e poi in A4 Torino-Milano invece ci sono rallentamenti per lavori. Siamo tra Abbadia di Stura e l'area di servizio di Settimo Torinese verso Milano. In A14 Pescara Bari invece si segnala un incendio tra Termoli Molise e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Andiamo in A16 Napoli Canosa, anche qui un incidente tra Pomigliano d'Arco e barriera Napoli Est verso Canosa. Si tratta di un tamponamento sulla statale sud-occidentale Sicula. Rallentamenti, un incendio tra Terme e Selinutine e 3 km prima di Caltabellotte sulla statale di Polizzi, anche qui un incendio, rallentamenti tra Castellana Sicula e Polizzi. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Addis Abeba, maratona, gas, lavoro. L'impero di Mussolini qui vuole costruire una strada. Quando però arriva la stagione delle piogge, nemmeno i camion possono viaggiare nel pantano. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia dei ragazzi etiopi e dei loro 90 chilometri di corsa per consegnare la posta degli italiani.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
2: Era passato un annetto da quando questo angolo di mondo aveva cambiato nome sulle cartine geografiche disegnate a Roma. Adesso Eritrea, Etiopia, Somalia erano riunite sotto un solo nuovo pomposo nome: Africa Orientale Italiana.
23: Un grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista.
2: Era la primavera del 1936 quando Mussolini aveva proclamato l'Impero d'Italia. Le truppe guidate dal maresciallo Pietro Badoglio erano appena entrate in Addis Abeba, capitale dell'impero d'Etiopia.
23: L'Italia ha finalmente il suo impero!
2: L'imperatore Haile Selassie aveva appena abbandonato la sua capitale. A poco erano serviti i consiglieri militari svedesi arrivati fin qua a spiegare come difendere una terra che non aveva gli strumenti per difendersi. Solo con i buoni consiglieri non si va lontano quando c'è da fare le barricate, soprattutto se il nemico si fa strada anche con i gas e le armi chimiche vietati dalle convenzioni internazionali firmate dallo stesso regime fascista. Erano gli aerei a spargere quel veleno sulle truppe nemiche, sui centri abitati e perfino sui campi coltivati. Per tutte queste ragioni, il maresciallo Pietro Badoglio col suo generale Rodolfo Graziani non avevano avuto grosse difficoltà per accaparrarsi l'Etiopia.
23: I territori e le genti che appartenevano all'impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.
2: Era fiero Mussolini E fiero era anche il re, perché ora sì che la storia avrebbe ricordato Vittorio Emanuele III di Savoia come il primo sovrano della città eterna, tornato ad essere imperatore dai tempi di quel Romolo Augusto deposto dai barbari di Odoacre. Ma anche la folla era fiera di questo credersi più grandi e più forti.
23: Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero! Ne sarete voi degni! Questo grido è come un giuramento sacro!
2: Era una grande occasione per tutti, l'impero nell'Africa orientale. Lo desideravano il re, Mussolini e anche la piazza. E poi laggiù, tra palazzi da costruire, strade da asfaltare e ricchezze a portata di mano, c'era tanto da lavorare e da guadagnare. E le ditte italiane erano prontissime a buttarsi a capofitto in questo affare. Del resto, la logica di tutti gli imperi è sempre questa, fin dai tempi di quell'altro Augusto, Ottaviano, che l'impero romano aveva tenuto in qualche modo a battesimo, e cioè radere al suolo, prendere possesso e, infine, ricostruire.
23: Impero di pace! Perché l'Italia decide la guerra soltanto quando vi è portata da imperiose, incoercibili necessità di vita.
3: At the League of Nations, a grave disturbance. Today, Haile Selassie comes to plead for his lost empire. He wants them to make Mussolini give up Ethiopia.
2: Come l'Italia aveva preso possesso dell'Etiopia, lo avrebbe raccontato un paio di mesi più tardi il Negus Haile Selassie nel suo discorso alla Società delle Nazioni. Era il 30 giugno 1936.
4: Sugli aeroplani vennero installati degli irroratori che spargevano su vasti territori una fine e mortale pioggia. Fu così che, dalla fine di gennaio del 1936, soldati, donne, bambini, armenti, fiumi, laghi e campi furono irrorati di questa mortale pioggia. Il comando italiano fece passare i suoi aerei più e più volte al fine di sterminare sistematicamente tutte le creature viventi e per avere la completa sicurezza di avvelenare acque e pascoli. Questo fu il principale metodo di guerra.

0: Haile Selassie era poi partito per il suo esilio. Ora, in Etiopia, c'erano gli italiani che davanti avevano un lavoro enorme. Enorme però sarebbe stata l'opportunità per le ditte pronte a piantare le tende in un posto lontano come la luna. La Saverio Parisi, impresa di costruzioni, fu una delle prime ad arrivare. Era il 1937, pochi mesi dopo la proclamazione dell'impero. L'appalto che le era stato affidato riguardava il collegamento tra Addis Abeba e la città di Jimma. Ponti da costruire e asfalto da stendere per centinaia di chilometri, dove fino a quel momento potevi calpestare viottoli di terra battuta. Del resto, l'impero voluto dal fascismo lo sapevano tutti che nel nome e nei simboli voleva richiamare quello romano di un paio di millenni prima. E quell'impero romano era cresciuto lungo una rete di strade che consentiva alle merci di viaggiare, ma soprattutto alle notizie di correre e agli occupanti di intervenire per imporre le proprie regole. E allora via con le strade anche in Etiopia. I lavori erano cominciati subito e poco alla volta anche il quartier generale della ditta Saverio Parisi era arrivato quasi a 100 chilometri da Addis Abeba, in una località sperduta chiamata Dilallah. Il fascismo poi lo sappiamo che pretendeva di italianizzare tutti i nomi, compresi quelli che con l'Italia non c'entravano un fico secco. Non c'erano santi. E così alla radio potevi sentir parlare di Luigi Braccioforte. Poi ecco la melodia e scoprivi che si trattava della tromba di Louis Armstrong. Furono italianizzati i cognomi degli abitanti di tutte le regioni di confine, dal francese, dal ladino, dal tedesco e dallo sloveno. Lo stesso era accaduto a molti paesi sulle Alpi e persino al sud. Vicino ad Agrigento, gli arabi avevano lasciato da chissà quanti secoli il paese di Zabut, che per assonanza divenne Sambuca di Sicilia. Insomma, Dilallah in un attimo era diventata Dilallah, e Dilallah sembrava evocare un luogo lontanissimo, forse irraggiungibile. Chissà. Un segno del destino, c'è da pensare, perché poi le strade dell'impero di Mussolini si erano fermate proprio qui. Di là, improvvisamente, non si poteva più andare. Era l'inizio dell'estate 1937.
1: Fervore di opere ed iniziative in Africa orientale italiana. Visione panoramica della zona di Zebelà, presso Adi Ugri, dove lavorano attivamente fornaci di calce alimentate dalle cave locali.
0: C'era un certo ingegner Sighieri, originario di Pisa, a guidare il quarto reparto della ditta Parisi, qui a Dilallah. Fino a quel momento i collegamenti con l'Italia in qualche modo erano stati garantiti grazie ad un servizio di posta aerea che collegava l'Africa orientale italiana con la capitale dell'impero, Roma. Una volta che il sacco con le lettere degli operai e le buste della ditta finiva nella stiva dell'aereo, era fatta. Solo che col passare dei giorni la distanza con l'aeroporto era aumentata e a quel punto ci si era serviti di quegli stessi camion che qui trasportavano picconi, mattoni e tutto il necessario per il cantiere. Poi però il problema era diventato ancora più complicato. Si era sommato il cielo, visto che a giugno la stagione era entrata nel periodo più complicato dell'anno. Le grandi piogge erano arrivate e l'esperienza dei locali diceva che ci sarebbero voluti 3, anche 4 mesi per il ritorno al clima secco e che fino a quel momento le strade sarebbero state un acquitrinio che avrebbe preso in ostaggio anche i camion della posta, visto che per loro sarebbe stato più facile impantanarsi che arrivare alla meta. erano quindi diventati impercorribili i 95 chilometri tra Dilalà e Addis Abeba, solo che la ditta Saverio Parisi non poteva permettersi di restare isolata nel cuore di un impero ancora da edificare, nell'attesa che fosse settembre a rimettere le cose a posto. Anche perché quelli della ditta Parisi erano solo una parte delle migliaia di italiani che erano arrivati nell'Africa orientale per trovare lavoro. Qualcuno forse voleva anche rifarsi una vita e lasciarsi tutto alle spalle, e mentre tirava su i ponti cercava anche di abbattere quelli col proprio passato. Allo stesso tempo erano tanti, anzi tantissimi, quelli che invece erano arrivati fin qua, a Dilalà, con la speranza di una esistenza diversa per la moglie e per i figli che avevano lasciato a casa. Per loro era indispensabile spedire e ricevere notizie. L'ingegner Sighieri della ditta Parisi, che in Africa orientale italiana doveva costruire la strada tra Addis Abeba e Jimma, decise allora che il servizio postale era il caso di costruirselo con quello che c'era a portata di mano. Va anche detto che moltissimi lavoratori qui in Africa orientale avevano scoperto un mondo diverso da quello che era stato fatto annusare loro. Sulla carta, le ditte impegnate in Africa su mandato di Mussolini garantivano paghe alte, una camerata dignitosa per dormire e almeno 6 mesi di stipendio. Si parlava di 33 lire al giorno per un manovale e di 55 per un capo squadra, e poi viaggio di andata e ritorno più o meno pagato dall'impresa. Solo il vitto era a carico dei lavoratori, ma la ditta era tenuta a garantire la presenza di cucine nelle baracche nel caso in cui il cantiere fosse stato distante dai centri abitati. Promettendo tutte queste cose belle, il regime però in cambio pretendeva che a partire fossero solo lavoratori definiti idonei. Erano necessari fedina penale pulita, integrità fisica e ovviamente un buono stato di salute. Subito però ci si era accorti che le prefetture concedevano il permesso di imbarco anche a pregiudicati e comunisti sbattuti al confine. E non era tutto. Piccoli imprenditori e artigiani, già presenti in zona, avevano cominciato a vendersi false assunzioni che garantivano a chi sborsava la cifra giusta di prendere la nave con un regolare permesso di lavoro e, una volta là, via con la vita da clandestino. Altri, più semplicemente, in cambio quando di 5 e quando di 10 lire, si vendevano un'amicizia altolocata a cui caldeggiare il desiderio di partire. E le truffe non si contavano più, perché poi un contadino prendeva meno della metà di un operaio impiegato in Africa a costruire strade e ponti, ma soprattutto il proprio futuro. E allora a partire erano soprattutto i diseredati, persone ridotte così male dalla fame che spesso venivano rimpatriati con la prima nave, gente così poco abituata a mangiare che spesso arrivava qui senza denti, e anche questi via, subito rispediti al mittente come un pacco di quella posta che nella tratta tra Addis Abeba e Jimma non riusciva a viaggiare. Chi partiva poi scopriva che le paghe spesso arrivavano in ritardo e qualche volta nemmeno in ritardo, che i posti letto erano più o meno sotto le stelle o al massimo sotto una tenda, e che i pericoli sul lavoro erano l'unica cosa che davvero non mancava. Nel 1936 l'ispettore del lavoro per l'Africa orientale, Davide Fossa, aveva scritto alle federazioni del partito fascista per denunciare cibo scarso e di pessima qualità, e poi paghe decurtate con mille scuse sempre diverse. Un altro ispettore del lavoro, chiamato Bruno Santini, scriveva così:
2: in ogni caso di infortunio ci sarebbe da intentare una causa per mancanza di assicurazione, per mancanza di denuncia, per inosservanza dei minimi di paga.
0: In un rapporto riservato e anonimo, prodotto nel 1937 dall'OVRA, e cioè la polizia politica di Mussolini, si leggeva questa frase semplice e disarmante. Sembra che la nazione voglia scaricare in Africa orientale tutto lo scarto di cui è inquinata. Altro che gente sana, forte e con la fedina penale illibata. La realtà era lontana mille miglia da ciò che era stato sbandierato. Forse era anche intuibile che l'Africa orientale avrebbe attratto soprattutto i più disperati e meno preparati ad un'avventura del genere. Gente che poi, purtroppo, in molti casi disperata sarebbe rimasta. In una situazione come questa, poco alla volta, gli operai italiani sarebbero stati soppiantati da quelli locali che sì, avevano il difetto di non parlare la lingua degli ingegneri, ma l'enorme pregio di costare meno della metà e senza quel fastidioso problemuccio degli ispettori del lavoro che poi scrivono a Roma per parlare di paghe, di cibo e magari anche di morte sul lavoro. Ecco, questo rivolgersi agli abitanti locali per lavori che prima erano svolti dagli italiani, per certi versi, poteva anche essere fisiologico o addirittura necessario. Qualche volta, però, si finiva per superare il limite. Forse non c'era nemmeno la consapevolezza di essere andati, diciamo così, di là, cioè oltre il limite. Del resto, le percezioni di allora non corrispondono alle nostre, ma in quell'estate del 1937, nella quale la costruzione della strada da Addis Abeba per Jimma era impantanata a Dilalla per la stagione delle grandi piogge, l'ingegnere Sighieri di Pisa, responsabile del quarto reparto della ditta Parisi, il servizio postale se lo sarebbe organizzato da solo grazie alle persone che aveva sotto gli occhi. L'ingegner Sighieri allora mise insieme una decina di ragazzi locali. Qualcuno, va detto, era più un bambino che un ragazzo, visto che andavano dagli 8 ai 12 anni. Il loro compito era semplice: correre per i 95 chilometri che li separavano da Addis Abeba e consegnare le comunicazioni che da lì sarebbero poi partite per via aerea in direzione Roma. Funzionava così: il capocantiere raccoglieva la corrispondenza e apponeva un timbro che garantiva all'ufficio di Addis Abeba che il valore dei francobolli necessari era stato versato in Italia dalla ditta. Tutto veniva stipato in uno zainetto di lamiera realizzato con chissà che scarto del cantiere e poi via. Al braccio, come riconoscimento e lascia passare, una placca di legno con raffigurato un piede alato e queste scritte: Impresa Parisi, quarto reparto, e poi Servizi celeri di collegamento di Lalla Addis Abeba. Erano una decina questi ragazzi bambini che, si racconta, impiegavano circa 14 ore per coprire i 95 chilometri che conosciamo. Di loro, in realtà, sappiamo quasi niente. Ignoriamo se la loro fosse corsa più o meno ininterrotta lungo una strada in costruzione o se avessero la possibilità di prendere un qualche passaggio su chissà quale mezzo. Ignoriamo se il servizio fosse a tappe, se ci fosse la possibilità di passare i plichi ad altre mani e altri piedi. Ignoriamo che tipo di paga oppure di ricompensa ci fosse per loro. Sappiamo invece che ciascuno dei ragazzi possedeva una sorta di documento di identità, anche se ovviamente un po' rimediato. Una foto a figura intera che sul retro riportava il nome dello stesso ragazzo assieme ad un timbro raffigurante sempre quel piede alato e riportante sempre quella scritta «Ditta Parisi, quarto reparto». A noi è arrivata una di queste foto che in qualche modo restituisce un nome, un volto e forse anche una dignità a questi ragazzi e a questi bambini. Nella foto vediamo un ragazzo con pantaloni attillati e bianchi come una camicia di qualche taglia fa che lascia scoperti metà degli avambracci. E poi loro, i piedi, nudi, mentre lo sguardo del ragazzo punta chissà dove. Di là, là, verrebbe da dire. Sul retro, la traccia di un pennino sottile che ha lasciato solo questo nome. Temehagen Walde Mariam. L'età non è specificata. All'imperatore di Etiopia, Haile Selassie, poi bastarono 5 anni per tornare sul proprio trono ad Addis Abeba. Era ormai il 1941 e l'Italia, entrata senza preparazione in guerra accanto alla Germania, aveva perso in un attimo quell'impero in Africa orientale che Mussolini aveva consegnato alla corona di Vittorio Emanuele III e alla folla di Piazza Venezia. Prendendo nuovamente possesso del potere, Haile Selassie si sarebbe rivolto così alla popolazione.
3: Non ripagate il male con il male. Non vi macchiate di atti di crudeltà, così come ha fatto sino all'ultimo istante il nostro avversario. Attenti a non guastare il buon nome dell'Etiopia. Prenderemo le armi al nemico e lo lasceremo ritornare a casa per la stessa via dalla quale è venuto.
0: La via percorsa a ritroso dagli italiani un giorno sarebbe in qualche modo tornata ad incrociarsi con quella battuta di corsa dai giovani etiopi.

0: sarebbe accaduto una ventina di anni dopo, ai Giochi Olimpici di Roma 1960. Lì, un etiope che aveva gareggiato senza scarpe, forse proprio come i ragazzi assoldati dalla ditta Parisi, avrebbe vinto l'oro nella maratona.
1: Ecco, il concorrente che vince la maratona delle Olimpiadi è a non più di 100 metri dall'arrivo. Alla maglia verde è il numero 11 ed è l'etiope Abebe. È a 50 metri dal traguardo, lo taglia.
0: Abebe Bikila, questo è il suo nome, stabilì anche il record del mondo della specialità. E pensare che era appena alla terza gara disputata in tutta la sua vita. Ai giornalisti che lo attorniarono per chiedergli quali fossero il suo nome e la sua storia, Abebe Bikila rispose così.
2: All'Italia è servito un esercito di 1 milione di uomini per conquistare l'Etiopia. All'Etiopia è bastato un solo soldato per conquistare Roma.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Questa e altre puntate le trovate come sempre su Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, privo di sensi per ore, adesso ha ripreso conoscenza e ricoverato a L'Avana. Le sue condizioni restano gravi, il governo mette a disposizione un aereo per riportarlo in Italia. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti, case scoperchiate e 10.000 auto danneggiate. Mattarella e Giorgia Meloni chiamano il sindaco per esprimere vicinanza alla città. Reporter Ranucci contesta formalmente l'avvicendamento alla conduzione, è illegittima. I suoi legali chiedono alla RAI chiarimenti e documentazione. Femminicidio in Friuli, cinese accoltellata nella propria abitazione, i vicini sentono le urla e danno l'allarme, fermato il compagno, suo connazionale.

0: Di Albano. Non permetteremo al male di sfigurare la nostra umanità. La casa d'infanzia di David Bowie diventa museo, forse perché i residenti del sobborgo londinese non ci stanno, temono i 20.000 visitatori stimati ogni anno ed è braccio di ferro alla ricerca di un compromesso. Calcio, la Juventus batte 2-0 il Parma, Fiorentina sconfitta dal Frosinone, giochi del Mediterraneo, azzurri a quota 132 medaglie. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che lo ha lasciato per ore privo di sensi. Dalla città di Santa Clara, l'ex deputato dei 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza nella capitale, L'Avana.
1: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
0: L'ondata di maltempo al nord, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Sindaco di Cremona per manifestare la sua solidarietà dopo la tromba d'aria di venerdì. Anche la Premier Meloni ha assicurato al primo cittadino l'attenzione concreta del governo. Oltre che a Cremona, la regione chiederà di estendere lo stato di emergenza alle province di Mantova, Pavia e Bergamo.
2: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio:
3: stiamo aprendo una fase di monitoraggio perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono rispetto alla struttura cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
2: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
4: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
5: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
6: Non riuscivo a chiudere la porta.
2: 43 i feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
0: Abbiamo sentito delle circa 10.000 automobili danneggiate a Cremona. A Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, abbiamo chiesto in quale misura i proprietari delle vetture potranno essere risarciti.
7: Purtroppo diversi consumatori si vedranno scoperti il risarcimento del danno, perché l'RCA base non copre gli eventi naturali o gli eventi atmosferici. È necessario quindi che gli enti pubblici si attivino per un sostegno soprattutto ai consumatori più fragili.
0: Ci sono dei precedenti.
7: Ricordiamo ad esempio la grande grandinata a Mortegliano avvenuta qualche anno fa, che aveva visto coinvolte tantissime persone.
0: In Italia cresce il numero degli automobilisti che sottoscrivono polizze per tutelarsi dagli eventi meteo estremi ormai sempre più frequenti.
7: Non c'è nessun obbligo in Italia, però sicuramente c'è una moral suasion affinché un po' tutti si dotino di queste assicurazioni per eventi atmosferici. Il costo medio si aggira tra i 100 e i 300 euro l'anno e l'attenzione deve essere anche posta sulla franchigia e sul massimale.
0: Daniele Morgera, GR1. Report: in serata, tramite i suoi legali, Sigfrido Ranucci ha annunciato una formale contestazione alla scelta della RAI di sostituirlo alla conduzione. Per gli aggiornamenti c'è Giuseppe Lisi.
8: Sì, la decisione di agire per vie legali contro la RAI e di contestare la rimozione era nell'aria e ora Sigfrido Ranucci è passato dalle parole espresse negli ultimi convegni in cui era stato invitato ai fatti. Con una lettera inviata alla direzione approfondimenti della televisione pubblica, l'ormai ex conduttore di Report chiede formalmente all'azienda il perché non sarà più alla guida della trasmissione di Rai 3. Atti da consegnare entro 7 giorni, durante i quali gli avvocati di Ranucci chiedono di sospendere la rimozione e la nomina di nuovi conduttori, contestandone apertamente la legittimità. Insomma, per i legali l'azienda

0: avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico, lasciando completamente da parte il fatto che Ranucci sia la vittima di un grave attentato. La RAI aveva fatto riferimento ad una incompatibilità dovuta a continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione. Ragioni insussistenti tagliano corto gli avvocati. Un primo passo dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale. A voi la linea.
1: Ancora un femminicidio nel nostro paese, questa volta in Friuli.
2: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di Via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela. Il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali. Per il GR1, Antonio Di Bertolomeo.
1: In Islanda sono da poco chiusi i seggi per il voto nel referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Tema cruciale potrebbe essere quello dei diritti di pesca nelle acque islandesi. I dati sull'affluenza sono definiti in linea con quelli delle ultime elezioni parlamentari del 2024. Intanto la prima ministra ha convocato una conferenza stampa per le 13 ora locale, le 15 in Italia, per analizzare i risultati. Sì, aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet, 675 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi, in salvo oltre 4.450 persone, tra cui 187 stranieri. Restano però 420 persone ancora da rintracciare, compresi tre italiani. Il racconto di due turisti bresciani appena rientrati dalla regione.
3: Siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
4: È stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie, anche degli scomparsi. Il Nepal è un paese straordinario, fatto di grandissima umanità, e un disastro così per loro è una cosa difficilissima da superare, per cui servirà l'aiuto un po' di tutti per uscire da questa situazione difficile.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco. Un drone ha colpito edifici residenziali, in fiamme un palazzo. Segnalate esplosioni in tutta la città. Le forze armate di Mosca fanno sapere di aver bersagliato un'impresa di costruzioni navali nella capitale e obiettivi militari nel porto di Mykolaiv. Tutto questo mentre ancora si contano i danni dei raid della notte scorsa, 36 morti.
5: Nuovi raid che arrivano quasi 24 ore più tardi della strage avvenuta nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev, quando una forte esplosione causata dall'attacco di un drone russo ha innescato numerose detonazioni secondarie vicino ad una zona residenziale. La dinamica non lasciava dubbi, era stato colpito un deposito di munizioni, lo ha confermato lo stesso Zelensky. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato il presidente ucraino, è inaccettabile, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni accanto ad una zona abitata. D'altra parte, non era la prima volta che accadeva una cosa simile. Soltanto il 6 luglio a Vezhneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro magazzino di armi. 8 i morti e molte le abitazioni distrutte. Ora l'intelligence ucraina teme che il Cremlino possa attaccare da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato Putin, al quale ha ribadito il suo sostegno assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Il premier polacco Tusk ha scritto su X: come avevo previsto, l'escalation russa sta progredendo. Non possiamo escludere una provocazione da parte di Mosca contro uno dei paesi membri della NATO. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Medio Oriente, nuove violenze dei coloni israeliani nel villaggio di Kusra in Cisgiordania. Il premier Netanyahu condanna l'accaduto e parla di atti criminali. L'inviata a Gerusalemme.
6: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa Kusra in Cisgiordania ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
7: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti stati per un'ora.
6: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi, una donna rimane ferita, alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati, l'esercito assicura un'inchiesta. Louis Reedy, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione. Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case. Il premier Netanyahu ha condannato fermamente l'aggressione di oggi a Qusra, ha parlato di facinorosi che commettono una grave ingiustizia e promesso un'inchiesta. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR1.
1: E di pace è tornato a parlare Papa Leone XIV, che ha festeggiato la Madonna del Lago di Castel Gandolfo. È il primo pontefice della storia a partecipare in barca alla processione.
8: La statua della Madonna sulla prua del piccolo battello bianco, la bandiera del Vaticano che sventola, Papa Leone XIV ogni tanto si alza a salutare i fedeli che lo accompagnano sulle altre barche o che lo seguono dalla riva. 25 minuti di navigazione all'ora del tramonto per questa piccola flotta che attraversa lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Anche San Paolo VI e San Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca, come ha fatto Prevost dopo aver celebrato la messa all'aperto davanti a 250 fedeli nella chiesa di Maria Santissima del Lago, per poi andare a piedi sull'Arenile, attraversare la banchina piena di coccarde gialle e bianche e salire sull'imbarcazione indossando la casula rossa. All'arrivo, sotto al Palazzo Apostolico, una preghiera alla Vergine.
9: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza.
8: Ilaria Menta, GR1.
1: Accordo storico sul petrolio tra Stati Uniti e Venezuela. Trump annuncia che Washington otterrà il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di riserve venezuelane. Caracas prevede 100 miliardi di investimenti, ma restano ancora diversi interrogativi sull'intesa. Intanto la Russia proroga fino al 30 settembre le restrizioni all'esportazione di gasolio e altri prodotti petroliferi per garantire la stabilità del mercato interno. E in Italia, governo al lavoro su nuove misure contro il caro carburanti. Si cercano le risorse, ma petrolieri e imprenditori alzano le barricate contro l'ipotesi extra profitti.
10: Stop ai tagli lineari delle accise. Contro il caro carburanti il governo studia misure selettive. A ribadirlo è il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Stavolta saranno a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti, ma anche per i settori produttivi. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
1: Si è parlato del maltempo in Lombardia, nelle prossime ore tornerà però il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso, causa controesodo. E a proposito di viaggi, di servizi negli aeroporti, appunto rientro dalle vacanze nel caos per centinaia di italiani. A Palma di Maiorca un gruppo di passeggeri diretto a Milano è rimasto a terra dopo la cancellazione di un volo Ryanair. Molti hanno trascorso la notte nello scalo. Disagi anche a Fiumicino, decine di bagagli di un volo arrivato dal Mar Rosso sono rimasti nella stiva e ripartiti con lo stesso aereo verso Lampedusa. In molti sono ancora senza valigie. Proprio in Sicilia, decine di incendi nelle scorse ore. Nella regione le massime restano oltre i 42 gradi. Vicino a Palermo alcune villette minacciate dalle fiamme, in fuga i residenti. A Sciacca, Agrigento, evacuate diverse strutture. 6 persone, tra cui un neonato, sono finite al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Tanti turisti in ogni caso continuano a scegliere l'isola per le proprie vacanze e noi siamo stati agli imbarchi dei traghetti di Milazzo.
11: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
12: It's very hot here.
13: Oui, très chaud.
14: Molto caldo.
15: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
16: Va bene tutto quando sei in vacanza.
17: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
15: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
18: Cos'è vi sta dando più fastidio di questo caldo?
19: L'umidità è pazzesca.
20: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia.
15: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
21: Cosa vi aspettate?
22: Panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo.
15: Eolie super gettonate. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno. Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
1: Cordoglio unanime del mondo della cultura per la scomparsa di Franco Fontana, 92 anni, uno dei grandi della fotografia del Novecento. Considerato il maestro del colore, Fontana era un autodidatta. Più di 400 le mostre personali e collettive realizzate in 60 anni di carriera. Le sue opere sono conservate nei maggiori musei del mondo. Celebri i suoi paesaggi tagliati in prospettive uniche. In un'intervista di 2 anni fa, Fontana aveva definito il colore come la sua vita, ciò che rimarrà di me quando io me ne andrò. Mancano ormai 3 giorni al via della mostra del cinema e a Venezia cominciano ad arrivare star e addetti ai lavori.
23: Buongiorno!
24: Arriverà oggi in laguna dal lago di Como il divo George. Clooney è dato in avvicinamento alla mostra del cinema che mercoledì gli consegnerà il leone d'oro alla carriera. Giovedì ci sarà la sua masterclass. Venerdì il convegno sui rischi dell'intelligenza artificiale. Insomma, si prepara a restare in città, forse più a lungo anche di quanto fece per le sue nozze. L'ultima star annunciata in arrivo è Pamela Anderson per l'Amphare Award il 6 settembre e tra Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson e Susan Sarandon, tutte le star del cinema italiano, da Favino a Servillo, da Silvio Orlando a Mastandrea, Borghi e Marinelli, Jasmine Trinca e Valeria Golino, si annunciano affollate anche le passerelle della musica. Sabato 5 arrivano gli Oasis, la settimana successiva Sting è narratore del film su Nino Rota e Russell Crowe si racconta musicista. Miriam Mauti, GR1.
1: David Bowie e Londra, una grande storia d'amore, ma senza esagerare, devono pensarla così i cittadini del sobborgo di Bromley che si oppongono alla trasformazione in museo della casa natale del Duca Bianco. This is ground control
25: to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley.
26: Very proud of having David Bowie.
25: Sono una fan di Bowie ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro, e così fra petizioni e assemblee è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre e chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool, massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda, una soluzione che evita le resse dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ora a Roma, tra poche ore alle 7 del mattino, appuntamento nella cavea dell'Auditorium per il concerto Matinée di Cosmo, cantautore che intreccia tradizione pop ed elettronica. Io penso a te, Non è facile spiegare l'emozione che si sprigiona in questi concerti. Si piange, ma si balla anche un po', scrive sulla sua pagina social l'artista, che ha pensato il suo tour estivo come viaggio sonoro dal risveglio all'inizio della giornata. In fondo, cosa sei? Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
0: GR1 Sport.
2: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Subito il calcio con la seconda giornata di Serie A. La Juventus batte 2-0 il Parma e risponde così al Milan, portandosi a quota 6 punti. L'inviato.
3: Per il terzo anno consecutivo la Juventus inizia a punteggio pieno dopo le prime due gare, Parma sempre fermo a quota zero dopo la sconfitta per 2-0 subita allo Stadium. Senza Yıldız, McKennie e Thuram, i bianconeri hanno aggredito subito la partita, ma nel primo tempo l'unica vera occasione è stata il palo colpito da Conceição, un protagonista poi su tutti, Nico Gonzalez, il cui ingresso in campo poco prima dell'ora di gioco ha letteralmente scompaginato i piani avversari. Suo il gol del vantaggio. Luciano Spalletti.
13: È un calciatore che ha quel carattere, quella garra, e poi lui sa giocare a calcio perché sa interpretare più ruoli. È un jolly di quelli fantastici ad avercelo a disposizione.
3: Da lì in poi è venuto fuori il Parma, l'allenatore Carlos Cuesta.
14: Siamo stati in partita fino alla fine, quello che vogliamo sono i punti, e quello ci porta ad aver bisogno di riflettere, di analizzare e di migliorare.
3: Nel finale il raddoppio bianconero griffato Coppa Miners con Andrea Montone e Giovanni Scaramuzzino. GR1 Torino.
2: A Firenze clamoroso 3-0 del Frosinone contro la Fiorentina, che festeggiava i 100 anni di storia.
19: Psicodramma viola, doveva essere la notte del centenario, la notte della festa dei grandi campioni del passato, di Batistuta e Rui Costa, è diventata invece la notte della disfatta. La Fiorentina perde 3-0 in casa contro il Frosinone, sprofonda dopo appena due giornate di campionato. Dopo il 4-0 subito dalla Roma fanno 7 gol incassati e 0 segnati. E il KO contro i Ciociari fa ancora più male, perché la squadra di Grosso, almeno a tratti, aveva anche costruito le occasioni per passare. Due pali nel primo tempo, un gol annullato a Gudmundsson, ma il Frosinone è stato più concreto e soprattutto ha sfruttato gli errori viola. Raimondo sblocca al 26esimo, Bracaglia raddoppia al 38esimo sugli sviluppi di un corner e ancora Raimondo al 68esimo firma il definitivo 3-0. Il Franchi, che doveva celebrare 100 anni di storia, saluta la squadra con i fischi. Firenze, collaborazione tecnica di Matteo Pedicini, Sara Meini, GR1.
2: Vittoria 3-2 dell'Udinese sul campo del Monza, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. Il programma di questa domenica: alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, ad Aragon in Spagna, Marc Marquez ha vinto la gara sprint, mentre Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio.
21: Tutto come previsto, almeno al sabato pomeriggio, perché se Marco Bezzecchi con un super giro ha strappato la pole e il record del circuito a Marc Marquez, nella sprint di Aragon il 9 volte ritato di Cervera non ha lasciato scampo. Terza vittoria su altrettante sprint disputate su questo circuito. Decisiva la prima curva, con il riminese che scatta bene ma è troppo cauto e staccata. Marquez in fila e anche il fratello Alex, sfruttando un'esitazione di Bezzecchi. Finisce in quest'ordine, con la doppietta dei catalani su altrettante Ducati e l'italiano terzo con la sua Aprilia, anche perché il Bez aveva optato per la gomma soft a differenza dei fratelli Marquez, ma con il sorpasso subito non ha potuto attuare i propositi di fuga. Gran battaglia per la quarta piazza, alla fine Acosta con la KTM la spunta sul leader iridato Martin, che però rimane saldamente in testa in classifica. Ora 29 punti su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Undicesimo e lontanissimo Bagnaia, che sembra non riuscire più ad uscire dalla crisi e attende ormai solo il 2027 e la nuova avventura con Noale. Scivolato invece di Gian Antonio quando era in settima piazza. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ciclismo: Tadej Pogačar costretto al ritiro alla Vuelta d'Espagna. Lo sloveno, che stava dominando la corsa, è caduto nel corso dell'ottava tappa rimediando la frattura di una clavicola. Lo spagnolo Mas è la nuova maglia rossa. E in chiusura il punto sui giochi del Mediterraneo.
4: Il bottino più esiguo da inizio manifestazione per gli azzurri. 9 medaglie, dal judo il principale contributo, con 3 argenti e l'oro di Carlotta Avanzato nella categoria 63 kg. Protagonista anche il triathlon, con la doppietta oro-bronzo al femminile, Bianca Serenni e Paola Sacchi, e il secondo posto di Ewan De Nigro nella prova maschile. A completare il quadro l'argento di Margherita Brigida Beccaro nel tiro a segno, specialità pistola ad aria compressa dai 10 metri, e il bronzo nel torneo di doppio misto di tennis tavolo, con John Oyebode e Gaia Muffardini. Ma un altro podio è già assicurato con la finale della nazionale femminile di volley contro la Turchia. Alla fine dell'ottava giornata di gare l'Italia quota 132 medaglie totali e da oggi inizia il programma dell'atletica leggera. Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati 27 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A26 per lavori. Ci sono rallentamenti tra l'allacciamento A10 e lo svincolo di Masone verso Gravillona-Toce. Andiamo in A4 e anche qui si viaggia con traffico rallentato perché intenso tra lo svincolo Abbadia di Stura e svincolo di Brandizzo verso Milano, poi sulla tangenziale sud di Torino. Anche qui rallentamenti per traffico tra Santena e la barriera di Trofarello in direzione allacciamento tangenziale nord. A1 diramazione per Capodichino, il ripristino di un incidente crea code per 1 chilometro tra allacciamento A1 Milano-Napoli e Capodichino verso la tangenziale. Un incendio da segnalare in A14, siamo tra Termoli Molise e Poggio Imperiale verso Bari, e poi sulla statale di fondo Valle Agri. Traffico rallentato a Prudenza, una perdita di carico tra statale di Valdagri e Montalbano Ionico. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto.
5: In collaborazione con il CIS.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
27: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
27: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
28: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa. Dopo alcune ore privo di coscienza si è svegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri Tajani è in contatto con l'ambasciata di Cuba. Molti messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio travolta da una tromba d'aria dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati e circa 10.000 auto danneggiate, colpite anche le chiese tra cui la cattedrale. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Il caso Report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI. È legittima, fanno sapere i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che applaude la sua sostituzione mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal compagno suo connazionale dopo una violenta lite. A chiamare

su tutta l'Italia, anche al nord. Poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo, ma comunque ancora elevate. Massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze da ultima domenica d'agosto. Sport, calcio, la Juventus vince 2-0 contro il Parma. Primi tre punti per il Sassuolo, che supera 2-1 il Torino in trasferta. Successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza. Seconda batosta per la Fiorentina, che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona. Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martin. Partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo, 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132, e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

of the group.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba per un malore dopo un forte mal di testa. Il suo stato al momento non consente il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata dell'Havana.
3: Alessandro Di Battista è ripreso conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, poco fa un'indiscrezione di Axios secondo la quale il capo della CIA Ratcliffe durante la sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro a tre, Putin, Trump, Zelensky. Intanto Kiev di nuovo sotto attacco, un drone ha colpito edifici residenziali, in fiamme un palazzo, segnalate esplosioni in tutta la città. La Russia ha fatto sapere di aver